Ed eccoci qui alle 6 in punto sulle frequenze di Radio Popolare. Questa mattina ancora con voi Barbara Sorrentini. Poi da domani cambiano gli aperturisti. Questa settimana, insomma, siamo stati insieme tutta la settimana. Oggi è l'ultimo giorno e lo apriamo con questa canzone. Buongiorno.

Phil Collins in apertura di questa trasmissione di Radio Popolare, queste mattine insieme, ci state scrivendo anche al 331-6214013, saluto Gianni che ci saluta da Firenze come ogni mattina alle 6, però non ci hai detto perché tu alle 6 del mattino sei già davanti a un telefono, a una tastiera, insomma hai già la possibilità di scrivere alle 6 del mattino, stai lavorando suppongo in questi giorni, oppure semplicemente ti svegli presto tu come molti altri che sono già all'ascolto. Questa prima parte ascoltiamo un po' di musica, poi tra poco guardiamo anche le prime pagine dei giornali, ma ce la prendiamo abbastanza comoda. Il clima non è dei migliori oggi, sta per piovere, diciamo che da quando mi sono svegliata che vedo lampi nel cielo, ci sono delle allerte, questo non è mai bellissimo. Su Milano c'è un'allerta gialla per la giornata di oggi, se volete raccontarci invece dalle vostre parti com'è, se ha già iniziato a piovere, se invece non c'è alcuna minaccia di pioggia, potete farlo al 331 6214013.

E rieccoci con Beautiful Morning, non so se si può dire di oggi, però va bene, al di là del clima, spero che state passando una buona giornata, o meglio una buona mattina, un buon risveglio. Intanto leggo un po' di vostri messaggi. Poldo in fabula che scrive: ti saluto dalla terra, punto esclamativo, sto lavorando sulla terra. L'eclissi di luna a che ora? È vero che c'è un'eclissi di luna oggi? Non lo so, diccelo tu, perché io da qua dentro non, ovviamente non riesco a vedere nulla. È passata di qua la grandine a Saronno alle 5 e mostra una foto di un fiocco di grandine, un cubetto, anzi un tondino di un tondone, una sfera di grandine grande come un uovo. Stefano dice: a Cesate, a nord di Milano, un'oretta fa ha fatto una bella grandinata. E Claudia invece racconta che aveva messo la sveglia alle 5 per andare in collina a vedere l'eclisse lunare. Esattamente a quell'ora si è scatenato un fantastico temporale, ma niente spettacolo dell'eclisse, quindi era alle 5 l'eclisse. Mannaggia, io ero, vabbè, però anch'io come te mi sono beccata le nuvole. Mega equazione in zona Seriate, scrive Mimmo, e ringrazia per l'apertura, figurati, grazie a te per essere già sveglio. 3B Meteo, dice Marco, da pioggia tranquilla alle 9, poi bel tempo. Perché l'allerta meteo? Ecco, bella questa. Allora, la questione dell'allerta meteo, io non lo so perché, ma mi arriva un giorno sì, un giorno no, anche quando non c'è una nuvola in giro. E non è che ci pigli, non è che ci pigli, perché poi c'è anche l'allerta meteo che arriva dai centralini del comune di Milano, per quanto riguarda Milano. Però mi è arrivato sto messaggio. Luke dice: a Genova cielo bigio, è ancora buio, ma non dovrebbe piovere se non qualche goccia, caldo e umido. Luke, te che ti trovi in quel di Genova, con me sono le previsioni per domani? Esattamente verso il tardo pomeriggio. se lo sai, poi vado a cercare anch'io, dicelo pure. Musica, avevo preparato un altro, ma io preparo i brani poi mi spariscono, eccolo qua, però non era questo, è questo. Buongiorno.

Eccoci qui sulle frequenze di Radio Popolare. Abbiamo ascoltato Regina, adesso non mi ricordo il cognome perché vabbè, questa mattina va così, io non lo so, non riesco a beccare un brano, cioè li becco e poi li riperdo. Però adesso riascoltiamo, vogliamo guardare qualche prima pagina dei giornali? È una domanda. Beh, intanto Luca, grazie. Luca, anzi, domani in teoria cielo sereno, soprattutto nel tardo pomeriggio a Genova. Bene, andiamo velocemente, insomma, alterniamo un po' di prime pagine. Oggi parlerò meno, lo so, parlo troppo, mi rendo conto. Però allora, ovviamente tutti aprono ancora con la questione del Nepal, si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. Poi sul Corriere viene riportato il racconto sugli italiani dispersi, ansia per tre italiani, l'orefice, due coniugi e la Farnesina attivata con una task force. Poi l'altra notizia che, anzi altre due, una è, vabbè, Trump, anche lui, ogni giorno Trump, Putin non attaccherà i timori di un'azione contro i paesi della NATO, i possibili obiettivi del RAID, le operazioni ibride. E poi l'altra notizia è la morte di Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il cerimoniale di guerra, è morto in cella. Ratko Mladic era il macellaio, soprannominato il macellaio di Srebrenica, era all'ergastolo per genocidio, aveva ordinato l'assedio di Sarajevo. Morirono 10.000 persone, tra cui 1.500 bambini. Aveva 84 anni, in un'udienza all'Aia. Si vantò dei crimini commessi. Questo è l'attacco, insomma, è il titolo della pagina 7 della Stampa. Poi c'è tutto l'articolo e nella prima pagina sia della Stampa che del Corriere, ma direi un po' di tutti i quotidiani, c'è la sua foto. Questo è l'attacco, insomma, è il titolo della pagina 7 della Stampa. Poi c'è tutto l'articolo e nella prima pagina sia della Stampa che del Corriere, ma direi un po' di tutti i quotidiani, c'è la sua foto con vestito, insomma, in mimetica.

scrive anche sull'ex Ilva. L'accusa ai vertici è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal, e qui ritorna appunto il tema sull'ex Ilva, sulla siderurgica. Claudio Martelli, c'è un'intervista. Claudio Martelli, protesti Falcone dall'odio dei giudici. Se avete un po' seguito la questione in questi giorni, anche a partire dal Fatto e dall'articolo di Marco Travaglio, insomma, si sono gettate un po' delle ombre su Giovanni Falcone, che ovviamente stanno anche operando a smentire. Il Fatto apre con Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, e di nuovo report: attaccò il cliente VIP del socio di Lavitola, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. Anche qui c'è il Nepal in prima pagina con una piccola foto, e questo appunto è il Fatto. Poi adesso ascoltiamo invece un po' di musica, torniamo poi con le prime pagine, dopo il prossimo brano, che è questo.

Nepal si cercano i dispersi nel fango, così apre il manifesto con una foto, non è la foto grande invece è dati in pasto sulla questione del ospitano gli Antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda, il collettivo italiano autista.

Inventati o inventati punto di dissenso, ma anche una delle poche alternative di dominio delle grandi piattaforme social. C'è un reportage su questo, pagina 4 e 5 del manifesto, ne abbiamo parlato ieri molto anche nei nostri giornali radio. E poi tra le altre notizie, un boia che molla, è morto Mladic, anche qui in prima pagina naturalmente. Si parla di Cirielli che aprirebbe a Vannacci. Però Fratelli d'Italia è costretto a smentire, ma però insomma diciamo che i presupposti vanno un po' in quella direzione. La strategia di Marco Rubio contro il dissenso, un articolo di Marina Cattuccia, pagina 5, come vi dicevo in Nepal di nuovo. Anche su L'Avvenire invece si parla di ex Ilva, c'è una pagina intera dedicata alla dismissione, insomma, non solo, perché ovviamente c'è tutta la questione della corruzione legata all'ex fabbrica, oddio, ancora bella presente. E invece, tornando sul manifesto, si parla anche della morte di Yayoi Kusamai, l'artista giapponese, se n'è andata a 97 anni. Non tutti ce l'hanno in prima pagina, però diciamo che un po' tutti i giornali riportano la notizia e articoli di ricordo. Infine, sempre sul manifesto, domani su Alias viene annunciato uno speciale sulla mostra del cinema di Venezia, che comincerà il 2 di settembre. Anche noi qui da Radio Popolare la seguiremo. Qualche vostro messaggio che ne stanno arrivando. Tiziana scrive: Lampi lontananza verso il Policlinico. Questa settimana è stata piacevole la tua conduzione. Grazie Tiziana, sei molto gentile. Un fiore per una delle mie canzoni preferite, dice Stefano. Qual è l'ultima? Quella dei Lotus Eaters? Quale? Penso di sì, The First Picture of You. Mi sembra che tu l'avessi scritto su questa canzone, però poteva anche essere precedente. Silvia, sveglia alle 5, che mi alzo a fare? Aspetto Barbara che mi tenga un po' di compagnia con la sua musica e le sue parole. Troppe parole. Sperando che l'attacco di sciatica, che ormai da mesi mi lasci coccolarmi a letto ancora un po'. Auguri, sì, mal di sciatica, insomma, mal fastidioso. Inventati, giusto. Gianni, buongiorno, aiuto, è lunghissimo, leggo solo un pezzo. Stanotte è stato molto caldo, ho dormito poco, di solito punto la sveglia per cominciare la giornata con l'apertura di Radio Popolare. Sono malato, la sclerosi multipla, molto progressiva. Questo è Gianni che scrive. Allora, scusa, faccio un poco di esercizi per cercare di riattivare quello che ancora percepisco del corpo. E poi sto a casa. Qui sono già 4 mesi che le temperature salgono oltre quello che per me è sopportabile. Per fortuna dovrebbe essere l'ultimo giorno, anche se mi sembra un déjà vu di caldo. Odio essere definito dalla malattia, ma questo posto è già lungo così. Da voi è piovuto, sento, se è piovuto bene, se non ho fatto danni, è una bella cosa. Grazie Gianni, sì, mi sono stata forse un po' inopportuna a chiederti per cosa fai già sveglio, ce l'hai spiegato. No, e grazie per questa tua testimonianza comunque, perché hai raccontato una cosa molto personale. Forse non volevi che la leggessi, però io, boh, magari sì, forse è bello anche raccontare che ci sono ascoltatori che insomma che in qualche modo vi facciamo compagnia mentre siete a casa o mentre state facendo, insomma, mentre siete nella vostra condizione attuale. Manca poco, sono le 6:24 minuti, tra poco. C'è il GR, insomma, quello in breve del mattino. Resto un po' in clima anni 70, no, forse un po' più avanti, anni 80, direi. Qua siamo proprio anni 80.

Francesca dice al 331-6214013 che è riuscita a vedere molto bene l'eclissi lunare nel sud-ovest della Francia. Ho potuto gustarmi una bellissima eclissi lunare quasi totale dal giardino di casa, comodamente su una sdraio avvolta da una coperta per ripararmi dalla frescura dell'alba. Ma qualcuno l'ha vista, ma forse a sto punto l'ho vista anch'io, perché al di là dei lampi che sentivo arrivare, diciamo, di fronte alla luna, speculare alla luna, la luna aveva una sua copertura totale. Forse non erano delle nuvole, forse era l'eclissi, ma boh, non lo so, era un po' stordita. Le 6 è l'ora della pappa dei gatti, dice Netta, è l'ora della puntura di eparina, ancora per poco, è l'ora di organizzarsi. Quarto giaro, fresco, annuncia pioggia, preparo un caffettino e se trovo già il giornale sullo zerbino lo tiro su e torno a letto ad ascoltare Radio Popolare. Ciao, buona giornata a te Francesca, Netta, e anche a Francesco che saluta. Le notizie delle 6:30, adesso sono le 6:29, noi torniamo tra pochissimo.

0: Popolare Network.
1: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
2: Ho avuto delle buone chiacchierate con Putin, non attaccherà un territorio della NATO, a dirlo Donald Trump, che ha liquidato così le preoccupazioni di una possibile minaccia russa ai paesi europei. La questione nasce dal viaggio di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca. Nella Casa Bianca né il Cremlino hanno spiegato ufficialmente le ragioni di questa visita. Tra le ipotesi, il Wall Street Journal ha scritto che Ratcliffe voleva avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Secondo altre indiscrezioni di stampa, invece, nei colloqui qui si sarebbe parlato di ridurre il sostegno russo all'Iran. L'Unione Europea intanto ieri ha dichiarato di non temere un attacco russo imminente.
1: È salito a 469 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con la Cina. Le cifre sono destinate a salire. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1400 dispersi, mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. Tra le persone disperse ci sono anche 3 cittadini italiani. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Si sta ancora indagando sulle cause del disastro. L'ipotesi più accreditata è che un pezzo di un ghiacciaio si sia staccato e abbia trascinato a valle acqua e detriti.
2: Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate dall'Iran. La notizia arriva dall'ammiraglio Cooper, a capo del comando militare centrale statunitense. E intanto Donald Trump insiste, lo stretto, ha scritto sui social, è un territorio USA.
1: Hanno parlato per 10 ore con i PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri al carcere di Rebibbia si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione dei fatti. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene la Vitola, di sparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano adesso a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione dal report e la proposta di un incarico alternativo.
2: A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio, è stata la madre a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie.
1: L'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono è stato illegittimo, lo ha stabilito una giudice della California. Gli atti dimostrano che le azioni contestate hanno costituito una ritorsione illegittima in violazione del primo emendamento, ha detto la giudice. La restrizione di Anthropic viene definita arbitraria e capricciosa. La sentenza si riferisce alle sanzioni imposte a febbraio dall'amministrazione Trump contro il colosso del AI. Erano illegali e vengono viste come una punizione dell'azienda per aver criticato pubblicamente il Pentagono. Infine le previsioni per la giornata di oggi, una giornata contrassegnata da temporali intensi su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest, che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto, possibili anche grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso, con punte di 38-42 gradi su diverse città. 6.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.

E torniamo in diretta dallo studio 2 alle 6:39 minuti con voi questa mattina Barbara Sorrentini, dopo una settimana insieme, questo è l'ultimo giorno fino alle 7:30. Benvenuti, bentrovati coloro che si sono svegliati adesso e hanno messo la sveglia a quest'ora. Abbiamo ascoltato la voce di Prince, Best Friend, non so se avete sentito che è uscito un suo disco con brani inediti, si chiama Timeless, è un album che raccoglie 10 tracce, appunto tutte inedite, fanno parte di un periodo che va dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa, sono passati 10 anni, e Timeless raccoglie anche delle canzoni insomma più note, ma molte altre, diciamo che la maggior parte di queste sono inedite. E quindi si può riscoprire un Prince che insomma si era un po' perso. Ciao Barbara, ciao Fiore, buongiorno, sono qui, sì, dovevi dire qualcosa. No, come ultimo, stamattina tanti lampi in cielo, sì, infatti guarda, stavo giusto chiedendo, evidentemente ti sei collegata soltanto adesso, è tutta mattina che insomma c'è chi scrive al 3316214013 per raccontare com'è il clima di questa mattina. Da qualche parte ha grandinato in Lombardia, in altre ha soltanto piovuto, nella zona di Milano ora non vedo, non sono neanche uscita a guardare, ma adesso guarderò, però questa mattina c'erano tanti lampi in cielo, Fiore, dove non lo so, però forse anche tu a Milano, continuate a raccontarci com'è il clima di oggi, anche se è probabile che nel pomeriggio migliori, so che fino alle 13, almeno per quanto riguarda la capitale della Lombardia, il tempo è un po' così,

Ma voi le cartoline le spedite ancora? No, perché sul Corriere di oggi, una pagina milanese, si racconta di una cartolina arrivata 18 anni dopo dalla sua spedizione. Era partita dalla Spagna nel 2008 ed è stata consegnata a Como solo pochi giorni fa. Ed era la cartolina di due neosposi, ormai sono passati 18 anni, quindi magari si sono anche separati, chi lo sa, in cui salutano dal loro luogo di vacanza, che in quel momento era Cordova. Lo fate ancora di spedire le cartoline? Perché ho notato che soprattutto i ragazzi tra di loro se le mandano ancora tanto. È una bella cosa quella di mandarsene ancora. Cioè, io diciamo che quando mio figlio era piccolo, che iniziava a scrivere già dalla prima vacanza, con le cartoline ho iniziato a farle vedere, da allora devo dire che non è mai smesso. Adesso a 21 anni continua a mandare cartoline, ha iniziato appunto quando era molto piccolo e adesso continua a farlo. Mara mi dice che ad Affori sta piovendo, no, Affori Nord Bruzzano, verso le 5, un bel acquazzone, chiaramente avevo i panni stesi sul balcone, aia, mannaggia, un classico, le finestre aperte. Andrea scrive: scommetto che ti piace Bruce Springsteen. Ma no, ma cosa dici? Che idea che ti sei fatto? Poi arriva Tiz, buon mattino, grazie anche a te. Qual prodigio udire la sua voce calda, proprio calda, stentorea. Sì, ciao, melliflua e suadente, proprio quasi rocca. Perché scrivi alla spagnola? E come scordare le corrispondenze dei Picos d'Europa, Cordigliera Cantabrica, dove i fiumi detti Ria vanno al contrario? Ah, stai parlando. Ho capito, dai Picos d'Europa, vabbè, i Ria, certo, parlavamo di Ria, sì, settimana scorsa in questi giorni parlavo di Ria, dai Paesi Baschi. Sono le 6:45 minuti, abbiamo ancora un po' di tempo, tanto fino alle 7:30. Potete scrivere al 331-621-14013. Non so se vi incuriosisce questa cosa delle cartoline o se vi va di raccontare se le scrivete ancora. Intanto vi segnalo che leggevo che domani c'è il concerto di Motta, sarà a Bergamo. E chissà dove sarai tu allora. Sentiamo Motta, chissà dove sarai.

persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai

Ed era Motta, vi ricordo che domani sera sarà a Bergamo al NXT di Bergamo in concerto. Ecco, sì, stiamo parlando, sono arrivate i vostri, vabbè, buongiorno Barbara, ormai le foto si mandano via WhatsApp. Grazie per i risvegli questa settimana, mamma mia, lapidaria proprio, cartoline no, foto via WhatsApp, io non le sopporto più le foto via WhatsApp, perché poi le devo cancellare tutte, sono costretta, perché sennò ormai il telefono mi è in esubero, sta sciopando, quindi quando arrivano le foto le cancello, anche se sono belle foto di paesaggi, magari ne tengo qualcuna, ma sono così belle le cartoline fisiche che resta qualcosa, la usi come segnalibro. Va anche detto, dice Luke, che sempre meno tabaccai hanno i francobolli e sono state chiuse molte cassette postali. Io se volessi spedire una lettera dovrei fare la fila in posta. Ecco, questo sì, questo è un problema. Perché, per esempio, all'estero, in Italia non lo so perché non, in effetti mi è capitato di spedirle o di vederle spedire più dall'estero. Ci sono di fronte ai negozi di cartoline queste cassette, My mail, qualcosa del genere, insomma, comunque cassette verdi personali del negozio che poi porta in posta e va a spedire. Quindi è un'altra cosa, no? Probabilmente quella lì che arrivava dalla Spagna dopo 18 anni deve essere finita in qualcosa del genere. Anch'io cancello le foto, dice Fiore, vedi, ma infatti sono un ingombro. E poi nelle chat, quelli che iniziano ad andare tipo anche solo a Ferragosto, vabbè, per non dire a Natale, Pasqua, qualsiasi giornata, le foto, poi foto ma veramente inutili, brutte, non foto per dire un paesaggio, foto di sé, foto prese da internet con scritto buona Pasqua, buon Natale, ma che valore aggiunto hanno quelle cose lì? Boh, non so, a me danno un fastidio. Cartoline tutta la vita, le consiglie fanno gran effetto. Brava Olia, sono da Colia. Tanto con gli accenti vado così. Ottimo, brava. Infatti io sono per le cartoline. Poi in realtà non ne mando tante, però, ma non mando neanche la foto con scritto sono qui, a meno che non sia qualcuno che mi dice, ah dai, mandami delle foto di dove sei, allora un'altra storia.

E con Lola Young siamo arrivati alle 6:55 minuti, ancora pochi minuti prima delle notizie, poi naturalmente noi torniamo qua insieme. Silvia dice le foto si possono scaricare sul computer, ancora ciao, sì certo Silvia è vero, però che sbatta, lasciamelo dire per usare un termine giovanilistico, e poi si carica il computer, poi magari vuoi quella foto là che ti ricordi che era fatta in quella data, la vai a cercare, non ce l'hai a portata di mano, quindi questa roba delle foto mi sta un po' mandando per me, con tutti quelli che hanno iniziato con la pellicola, con l'Olympus o M10, una volta appunto un mio figlio che mi diceva che io scatto sempre troppe foto comunque con il cellulare, che poi cancello perché io scatto, poi cancello. E lui mi dice: ah, bei tempi, no? Quando avevate la pellicola che facevate soltanto due o tre foto, le dovevate scegliere bene e poi quello che era era, quindi non ne buttavate via così, che un continuo clic clic anche quasi senza guardare. E in effetti è vero, cioè, ma cosa stiamo diventando? Comunque dopo ne riparleremo di cartoline e di fotografie. Di catene di fotografie su WhatsApp. Se volete iniziate pure a scrivere al 331 62 14013, tra pochissimo la linea allo studio 1.

0: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
1: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
0: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
2: Popolare Network.
3: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Putin non attaccherà un territorio NATO. Donald Trump liquida così una domanda sul viaggio del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. L'Unione Europea esclude una minaccia imminente. Intanto la stampa fa le sue ipotesi sulla missione, che resta un mistero, il sostegno all'Iran e la bomba atomica tattica tra le strategie che i servizi segreti americani potrebbero aver chiesto di abbandonare alla Russia. Nepal, salgono a 469 le vittime dell'alluvione, almeno 1.400 i dispersi, tra cui anche tre italiani. Si continua a scavare nel fango, la Cina ha sospeso un soccorso dal lato tibetano per il rischio di nuove inondazioni. Elly Schlein riparte dalle feste dell'Unità, oggi inizia il tour della segretaria in molte città, ma non a Milano e Torino. Schlein al momento aggira il dibattito sulle primarie, che agita soprattutto il PD. Si decide dopo la legge elettorale insieme agli alleati del campo largo. Ci fu chiesto di piazzare una bomba, gli esecutori dell'attentato a Ranucci smentiscono la vitola, per il faccendiere dovevano solo sparare alcuni colpi di avvertimento. Ieri per 10 ore gli interrogatori degli indagati pagati 3.000 euro per organizzare una messa in scena. Le 7:01, il giornale radio di Popolare Network torna alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

E mi sa che ci siamo riaddormentati tutti con la voce di Emma Stone e Ryan Gosling da La La Land di Damien Chazelle. Tra qualche giorno, i primi di settembre, alla Fenice ci sarà una serata per i 10 anni di questo film con la proiezione, ma soprattutto la musica sarà dal vivo con Justin Hurwitz, che è colui che ha composto, lui è il premio Oscar di questa colonna sonora originale, dirigerà l'orchestra regionale della Filarmonica Veneta con il cuore, con il coro, scusate, anche con il cuore sicuramente. Al piano ci sarà Randy Kerber, il musicista che ha eseguito le parti pianistiche nella registrazione di questo film, e girano voci che potrebbero esserci anche Ryan Gosling e Emma Stone a quella serata alla Fenice per i 10 anni del film La La Land, che appunto ebbe la sua prima proprio alla Mostra del Cinema di Venezia. Intanto sono arrivati molti dei vostri messaggi. Sono Lola che dice: che mi dici chi manda tutte le mattine il buongiorno? Ho un'amica che tutti i giorni invia immagini di fiori augurando il buongiorno. È una cosa insopportabile, inutile. Non ho il coraggio di dirle di non farlo e nello stesso tempo mi mette nella condizione di risponderle, cosa che faccio lapidariamente quasi sempre. A chi serve? A che cosa serve? Periodicamente cancello tutto, Lola. Beh, forse magari all'ascolto la tua amica che manda tutte le mattine una foto con i fiori per darti il buongiorno. Se all'ascolto, tanto Lola, a quante Lole manderà i fiori la mattina? Quindi, amica che mandi i fiori, Lola non ha il coraggio di dirtelo, ma basta. Soprattutto perché le affolli il telefono e la costringe a rispondere. Comunque, buongiorno, a volte fa piacere però quelli da buona giornata, ma solo. No, non da chiunque, però se te li manda vuol dire che tu per lei sei una persona speciale, a meno che non li mandi a tutti a nastro, e allora no, questa è un'altra cosa. Ecco, chi manda i messaggi a nastro, anche questo, che vanno così a tutti, a tutti i contatti, tutti uguali per tutte, no, sono belli quelli sinceri, personalizzati, e magari anche un po' esclusivi adesso, perché sta cosa ci rende un po' tutti faciloni, questa cosa di WhatsApp, mandare messaggi all'universo mondo così in chat, no, brutto brutto. Francesca dice che la nipote, 23 anni, ha recuperato una macchina fotografica con la pellicola e ha scoperto che fa foto molto belle, e anche il piacere dell'attesa di vederle solo allo sviluppo. Ma quanto è vero, è partita per un periodo di studio a Hong Kong e l'ha portata con sé, unico problema è il costo alto dei rullini eppure delle stampe, aggiungo io, però insomma è sempre una cosa bellissima. No, grazie, sì, no, ma so benissimo che con questa opzione, Lisa, grazie, c'è un'opzione che ti permette di non salvare le foto che ricevi. Sì, è vero, c'è quell'opzione lì, ma c'è anche l'opzione che puoi non aprirle e a questo punto non ti si scaricano. Vabbè, sul rullino puoi decisamente togliere, mai salvare sul rullino, c'è l'opzione. Quella lì salva nelle foto e quella, infatti, io a tutti i nuovi contatti, soprattutto le chat, appena è una chat, io metto via subito non salvare le foto, e poi a volte non le apro neanche. Bloccare, poi risbloccare dopo 5 giorni, lo faccio con una mia parente stretta. Sì, vabbè, ma non cambia, bloccare, sbloccare, poi è anche brutto perché ci si accorge se l'hai bloccata, non lo so, è spiacevole. Io mando messaggi a nastro con sincerità esclusiva, dice Olia, addirittura si può fare, ma no.

Eh sì, è bellissima questa canzone, come dice Silvia, un disco che è fantastico, lei non si stanca mai di ascoltarlo, ma in effetti neanche noi. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sulle foto, continuate a farlo perché mi interessa molto questo discorso. Io amo fare le foto, farle e mandarle, non a tutti, sarà che ho lavorato per anni nello studio fotografico di Rackham e a Story Strice, negli anni 80, disegnatori di fumetti più prestigiosi, mi piacciono le immagini. Però anche la questione ridere cartoline che stavamo dicendo, no? Una cartolina arrivata dopo 18 anni fa abbastanza ridere, però forse il rischio è anche adesso, perché come diceva qualcuno prima, non si trovano facilmente i francobolli, ma soprattutto non si trovano facilmente le cassette della posta, e quindi bisogna andare in posta a spedirle. Voi mandate ancora le cartoline o preferite mandare le foto di WhatsApp un po' a nastro, oppure semplicemente alle persone a cui volete bene, a cui volete far sapere dove siete in quel momento, oppure condividere un paesaggio che state guardando e che vi fa piacere mostrarlo anche ad altre persone. Poi c'è chi va nel proprio paese e nel proprio paese si sbizzarrisce a mandare le foto per far conoscere il proprio paese. Ascoltiamoci questo tormentone che è dappertutto, con Serena Brancale, Levante ed Elia. Tra l'altro ho visto un video molto divertente che ha postato Serena Brancale su Instagram, in cui sono lei e il suo compagno in casa, e siccome c'è, appunto, essendo un tormentone, questa canzone si sente dappertutto, anche nella pubblicità tra l'altro, ci sono le scene di lui che va in bagno e lei esce dalla vasca cantando questa canzone, lui che apre un armadio per vestirsi, lei che esce dall'armadio con questa canzone, insomma abbastanza divertente. Il senso del tormentone è proprio questo.

Nel mio paese il tormentone dell'estate, adesso dovrebbero fare la canzone quando ritorno dal mio paese, perché dice iniziano le ferie, torno nel mio paese, adesso finiscono le ferie e ritorno dal mio paese. Vabbè, insomma, era una battuta divertente. Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato adesso. Tra l'altro Serena Brancale pugliese, Levante e Delia sono siciliane, quindi insomma la canzone in effetti è quando torno al mio paese, va bene. Alla canzone di Motta di prima, oddio, sai che non mi ricordo più. Ah, dove sei tu? Titolo era questo, chiede Elisa. State rispondendo ancora sulla questione delle cartoline. Mando poche foto dalle mie vacanze solo a poche persone o amiche che le mettono sullo stato di WhatsApp. Mi sembra una buona soluzione. È vero, chi vuole le guarda dopo 24 ore, non ci sono più senza riempire le chat. Quando lavoravo spedivo sempre una cartolina ai colleghi dell'ufficio, ero l'unica, ora le spedisco a mia figlia. No, infatti, tutto è partito perché. Oggi sul Corriere di Milano parlano di una cartolina che è arrivata dopo 18 anni dalla Spagna a Como e quindi il tema è abbastanza interessante. Devo dire che siete tutti abbastanza contrari alle foto mandate a nastro su WhatsApp per le vacanze, tranne che in certi casi. Non so se invece l'amica di Lola che le spedisce ogni mattina i fiori via WhatsApp ha sentito l'appello di non spedirgliele più, però che cattiveria. E comunque, se sì, ci può scrivere. Invece, immondizia musicale, le chiamava Battiato, si riferisce al mio paese. No, non è vero, invece è un tormentone. Ci sono stati tormentoni peggiori, eh. Non era per niente male questa canzone. 7:18 minuti, Radio Popolare.

Stiri Dan, Dirty Work, abbiamo ancora qualche messaggio legato a, vabbè, Sandro che dice l'ultima cartolina che ho ricevuto è quella della chiamata al servizio militare. Renato dice che ne hanno spedite tre, lunedì è quella di Seveso, è già arrivata. Poi mi chiede quanto costa il francobollo, 1,25 euro, e noi ci ricordavamo 500 lire, dice Renato. Poi Luke dice nel suo genere, che non è il mio, al mio paese non è per nulla immondizia, un suo perché, funziona, è ancora sempre sul mio paese, però vi esprimere. Tormentone, la prima volta che sento questa canzone, se uno ascolta Radio Popolare non è esposto a tutto, scrive Mariangela. Beh, vabbè, però adesso al di là di quello che si ascolta Radio Popolare, che poi escludo che non sia mai stata messa, anche perché io l'ho messa già almeno una o due volte, credo che il paese reale ascolti anche altre cose, quindi. Cioè, va bene, ovviamente Radio Popolare vi preserva, non vi espone a tutto, però non siete nell'ovatta, con noi siete nell'ovatta forse, però fuori questa canzone, credetemi, si sente molto, anche semplicemente entrando in un bar. Laura dice che è rientrata ieri dal lavoro, l'unico lato positivo è stato svegliarmi e trovarti in onda. Grazie Laura, un abbraccio, sei molto gentile, buona giornata e quindi buon rientro. Vi segnalo così, giusto negli ultimissimi minuti che abbiamo qui sulle nostre frequenze, un'intervista su Repubblica a Diego Abatantuono. La vita è piantare alberi e far ridere i figli, questo dice. Sta per uscire al cinema il film Il Malloppo, in cui lui è uno dei protagonisti, e racconta. L'intervista di Arianna Finos è dedicata ovviamente al film che arriva il 3 settembre, una commedia, una casa in cui sono passate tre generazioni, dice parlando di casa sua, non credo ai talenti da scoprire, ma alle persone con cui lavori bene, faccio un mestiere che amo, il cinema per me è fatto di pelle. Poi parla dei servizi sul caldo, sulle alluvioni, finiscono con qualcuno che dice di bere molto, ma dovrebbero dire cosa fare per risolvere il problema. E qui appunto la questione di piantare alberi è una sua prerogativa, insomma, dice che è un suo modo, anche se magari poco visibile, però diciamo magari in piccolo, per contribuire così, insomma, la conservazione della natura del pianeta. Simona dice che la maestra di sua figlia al primo anno di scuola elementare le aveva dato come compito di inviare delle cartoline, da qualche anno quindi abbiamo ripreso a inviarle. Effettivamente è difficile trovare i francobolli, sarebbe da partire già con i francobolli, ma infatti quello che dicevo io, che per fortuna i giovani hanno ripreso con le cartoline, appunto anche mio figlio ha iniziato alle elementari e non ha ancora smesso, anzi adesso le scrive in lingue diverse. Non è mica la simpaticona che ha cambiato il testo di Bella Ciao. Sì, purtroppo sì, Delia sì, è vero, è quella che ha cambiato il testo di Bella Ciao, però ci sono Levante e Serena Brancale che tengono su il brano. No, qua non riesco a leggere, cioè non capisco cosa è scritto, però che ci ritorni. Vabbè, addirittura, non esageriamo, non siamo, non, insomma, è già stata direi abbastanza bersagliata per aver cambiato il testo sul palco del primo omaggio. Cristina, quella canzone c'è anche in una pubblicità, non ricordo, sì, infatti quello che dicevo prima, che la canzone nel mio paese ormai è dappertutto ed è per questo che Serena Brancale ha postato quel video molto divertente in cui col suo compagno in casa lei sbuca da tutte le parti cantando nel mio paese. E beh, il tormentone è un tormentone. Siamo arrivati alla fine, sono le 7:25 minuti, qualcuno mi chiede, Silvia mi chiede niente Guccini questa mattina e invece sì. Questa settimana l'ho messo solo lunedì e lo metto per chiudere la mia settimana di aperture. Quindi buone vacanze, buon rientro, buon tutto e buona giornata. Da Barbara Sorrentini, ciao.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Popolare Network.
2: Putin non attaccherà un territorio della NATO. Donald Trump liquida così il viaggio del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. L'Unione Europea esclude una minaccia imminente. Intanto la stampa fa le sue ipotesi sulla missione, che resta un mistero. Dalle discussioni sull'Iran all'escalation contro l'Ucraina, gli argomenti sul tavolo. Nepal, salgono a 469 le vittime dell'alluvione, almeno 1400 i dispersi, tra cui anche tre italiani. Si continua a scavare nel fango, la Cina ha sospeso un soccorso dal lato tibetano per il rischio di nuove inondazioni. La politica, Elly Schlein riparte dalle feste dell'Unità, oggi il suo tour in molte città, ma non a Milano e Torino. La segretaria del PD al momento aggira il dibattito sulle primarie che agita il suo partito, si decide dopo la legge elettorale insieme agli alleati del campo largo. Ci fu chiesto di piazzare una bomba, gli esecutori dell'attentato a Ranucci smentiscono, la vitola per il mandante dovevano solo sparare alcuni colpi. Ieri per 10 ore gli interrogatori degli indagati pagati 3.000 euro per organizzare una messa in scena, dicono. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La visita di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, continua a restare un mistero a giorni dalla sua missione. Donald Trump ieri ha minimizzato i timori che Putin possa ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non attaccherà un territorio della NATO, ha detto il presidente statunitense, liquidando così una domanda sullo scopo del viaggio di Ratcliffe. L'Unione Europea da parte sua ha escluso una minaccia imminente, i nostri servizi di intelligence non ravvisano alcun rischio immediato, ha affermato ieri un alto funzionario europeo. Finora la Casa Bianca e il Cremlino non hanno rilasciato nessuna spiegazione ufficiale sui contenuti della missione di Ratcliffe, mentre continuano ad arrivare indiscrezioni di stampa e le parole di Trump contraddicono quello che la CIA ha fatto trapelare al Wall Street Journal. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: Non sappiamo con esattezza quale sia stato il contenuto, ma soprattutto quale sia stato il risultato del colloquio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Il Wall Street Journal ha scritto che il suo viaggio aveva lo scopo di avvertire Vladimir Putin di non attaccare un paese NATO. Se questo è stato il motivo principale della sua missione, significa però che l'intelligence USA aveva indizi di un'imminente azione russa. Da tempo gli analisti della difesa dicono che Mosca vorrebbe assaggiare la compattezza della NATO con una limitata azione terrestre, o con dei droni, o con un potente attacco cyber contro uno degli stati baltici. Un modo per intimorire gli europei e convincerli a non aiutare più Kiev. In termini generali la minaccia quindi esiste. Ma ieri un alto funzionario della UE ha fatto sapere che non c'erano e non ci sono segnali di un'imminenza di questo attacco. Perché quindi l'urgenza del viaggio del numero uno della CIA? Seconda questione, Putin in difficoltà vuole un'escalation in Ucraina. Fino a dove? Secondo Bloomberg avrebbe preso in considerazione anche l'ipotesi di usare la bomba atomica tattica per cambiare gli equilibri del conflitto. È una minaccia che i russi fanno girare da tempo per intimorire ucraini ed europei. Secondo gli esperti, la possibilità però che Putin decida di usarla è veramente bassa, non inesistente, ma bassa. Non si sa se Ratcliffe abbia affrontato l'argomento o se abbia chiesto ai russi di ridurre i bombardamenti con i missili balistici delle città ucraine. Non si sa poi se abbia parlato dei raid ucraini sulle infrastrutture economiche russe, sempre più devastanti. Si sa però che il capo della CIA, l'ha scritto la rivista Politico, ha chiesto ai russi di ridurre il loro impegno economico e militare con l'Iran. Non si sa cosa gli sia stato risposto e se e quale eventuale scambio gli sia stato proposto.
2: Adesso in Nepal, dove le squadre di ricerca e soccorso stanno operando dopo che l'alluvione di mercoledì ha travolto i villaggi al confine con il Tibet, trascinando persone e detriti a valle. In studio con gli ultimi aggiornamenti, Valeria Schroeter.
1: Sì, come dicevi Mattia, continuano le ricerche dei dispersi. Secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, il numero delle vittime è salito a 469, una cifra che da ieri aumenta costantemente. Si contano almeno 1400 dispersi tra Cina e Nepal. Tra questi ci sono anche tre cittadini italiani, Marco Ratto, un cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali, i tour operator. Su indicazione del ministro Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu. L'alluvione ha danneggiato i collegamenti, la linea elettrica e altre infrastrutture. Questo ovviamente complica i soccorsi, come anche il rischio di nuove alluvioni. La Cina, è arrivata poco fa questa notizia, ha sospeso un'operazione di soccorso per l'elevato rischio di nuove inondazioni in Tibet. E intanto le cause dell'ondata di piena sono ancora oggetto di indagine. Quello che sembra abbastanza certo, da quello che si può vedere dalle immagini satellitari, è che una parte di un ghiacciaio si sia staccata per una massa di circa 10 milioni di metri cubi e abbia poi trascinato a valle acqua e detriti.
2: Grazie Valeria. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. La notizia è arrivata ieri pomeriggio, aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'Aia. Il servizio di Shauki Senusi.
4: Ratko Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi, ma ha concluso la sua vita da criminale di guerra in carcere. Di fronte ai giudici dell'Aia era apparso un uomo invecchiato, confuso, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza e dal suicidio della figlia. Un'immagine lontana anni luce dal Mladic spavaldo che a Srebrenica brindava con i caschi blu olandesi, che ingannava la folla abbandonata dall'ONU con sorrisi e dolci per i bambini, lo stesso uomo che qualche ora dopo avrebbe ordinato il genocidio nel cuore del vecchio continente. Quel giorno l'Europa perse definitivamente il suo onore, ma già prima di Srebrenica ci fu il silenzio complice di fronte al massacro e all'assedio di Sarajevo, lungo 44 mesi e 10.000 morti. Sulla pietra all'interno del memoriale di Potokari a Srebrenica è incisa la scritta 8.372 e tre puntini, perché il numero esatto delle vittime del genocidio è ancora da stabilire. Ogni 11 luglio vengono tumulati i resti delle persone identificate attraverso l'analisi del DNA. Scene strazianti di famiglie che cercano ancora i propri cari, condannate al lutto e al dolore inflitti da un uomo che ha incarnato il male assoluto.
2: Più di 30 anni dopo il massacro di Srebrenica, Mladic e la sua memoria generano ancora divisioni. Sentiamo Luca Zanoni, direttore dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
5: La questione della memoria è legata anche a una figura che continua ad essere divisiva, vuoi per i vari nazionalismi che ci sono, in particolare appunto quello serbo che si nutre un po' di questo vittimismo. Uno dei giornali filo regime, filo Vucic, diciamo, in Serbia apre con: la vera notizia di oggi non dovrebbe essere la morte di Ratko Mladic, ma la sua uccisione presso il tribunale dell'Aia. È difficile sostenere il responsabile di buona parte delle uccisioni che ci sono state in Bosnia. Mladic è ovviamente responsabile e dietro c'era una struttura. Quindi questa struttura qua, in un modo o nell'altro, tende ancora a proteggere, no, queste figure. Dall'altra parte, ovviamente, in Bosnia c'è un clima, un atteggiamento diverso. Quello che manca, in qualche modo, nella Serbia di oggi, è una presa di distanza.
2: La politica. Elly Schlein riparte dalle feste dell'Unità. La segretaria del PD inizia oggi il suo tour che la porterà nei prossimi giorni in diverse città, ma non a Milano e Torino. Da capire se dirà qualcosa sull'argomento che sta agitando soprattutto il suo partito, le primarie. La segretaria al momento ha preferito non entrare nel dibattito. La priorità ora è incalzare il governo sui problemi del paese. Sulle primarie la linea è attendere i 5 Stelle e riparlare dopo l'approvazione della legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
6: Prima la proposta di tassare gli extraprofitti delle società energetiche, subito dopo una nota per segnalare il dimezzamento dei fondi per gli asili nido, questioni di interesse reale per i cittadini, temi concreti che il governo naturalmente mette in sordina. Per Elly Schlein invece sono i punti fondamentali su cui impostare ora la campagna di ripresa dopo l'estate e anche la risposta a chi nei partiti del campo largo, ma anche nel PD, vorrebbe costringerla ad entrare nel merito delle primarie, soprattutto per rispondere a chi, proponendo i nomi di partigiani o altri esponenti esponenti, implicitamente le manda un messaggio: sei troppo debole per correre e vincere la sfida più importante. La strategia quindi di Elly Schlein è di continuare a parlare dei problemi irrisolti del governo, soprattutto nei giorni in cui Meloni andrà ad autocelebrarsi a Bari, e lo fa anche per stabilire una sorta di agenda. Ora c'è il programma da definire e poi le regole per scegliere il candidato. Questo sembra il suo obiettivo: aspettare che i 5 Stelle concludano il loro percorso di ascolto e poi dopo il 20 settembre sedersi ad un tavolo e definire le priorità di un programma condiviso, come lo stesso Conte aveva stabilito, prima ancora di iniziare lui ad alimentare un dibattito sui punti più controversi. Da quello che si è capito, sarà questa la linea che Schlein seguirà nei suoi interventi, a cominciare dai prossimi giorni, in particolare alle feste dell'Unità. Sarà a Genova il 1 settembre e il giorno dopo sul palco a Genova salirà anche la sindaca, che qualcuno vorrebbe come sua rivale alle primarie. Schlein però non sarà alla festa di Milano, dove la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie per il sindaco, tantomeno chi candidare. A Milano la festa si conclude il 13, proprio quando a Reggio Emilia, alla festa nazionale, è previsto il comizio conclusivo di Elly Schlein, e lì forse Elly Schlein annuncerà le sue proposte su cui il partito e la coalizione dovranno discutere. Linea allo studio.
2: Hanno parlato per 10 ore coi PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri, nel carcere di Rebibbia, si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione dei fatti sull'attentato. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene Lavitola, di sparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano ora a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione da report e la proposta di un incarico alternativo. Sull'inchiesta, sull'attentato, sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
7: Hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il presunto mandante Walter Lavitola che loro, ma soprattutto perché loro chiederanno di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, e a questo proposito loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso. Già nella prima ordinanza del GIP viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali. E in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi Lavitola. Da questo dipende anche l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli, questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi.
2: Ancora un'inchiesta sull'ex Silva di Taranto. Il nuovo fascicolo riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal e la sua amministratrice delegata. Il servizio di Valentina D'Amico.
8: L'ipotesi di reato è di bancarotta fraudolenta nella gestione dell'ex Ilva, iscritta nel registro degli indagati Lucia Morselli, che dal 2019 al 2024 ha guidato l'azienda per conto di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia. Morselli, oggi presidente di Pininfarina, storica azienda torinese di carrozzerie per automobili, è indagata anche per presunte operazioni volte a sottrarre o indebolire le risorse del gruppo siderurgico. Tutto parte da una densa denuncia presentata dai commissari straordinari dell'ex Silva al Tribunale di Milano. Già a gennaio scorso il ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso, aveva annunciato pubblicamente: intenteremo una causa di risarcimento danni tra le più significative della nostra storia, perché dietro il dissesto dell'Ilva c'è stato un disegno predatorio, scrissero nero su bianco i commissari. Una strategia consapevole portata avanti da ArcelorMittal attraverso una governance parallela che avrebbe aggirato il consiglio di amministrazione, puntando a indebolire il gruppo italiano, trasferendo sistematicamente risorse a vantaggio della multinazionale franco-indiana. indiana, contestazioni che hanno portato a una richiesta di risarcimento da 7 miliardi di euro. Respinge le accuse l'imprenditrice Lucia Morselli, che per bocca del suo legale si dice pronta a collaborare con la procura. Ennesimo filone di inchiesta per un'azienda che conta diversi procedimenti attivi. Oltre al maxi processo ambiente svenduto in corso a Potenza, altre inchieste giudiziarie, principalmente tra la procura di Milano e quella di Taranto. La stessa Morselli risulta indagata anche a Taranto per presunte irregolarità nella gestione delle emissioni di CO2 e delle quote ETS. Le accuse in questo caso: associazione a delinquere, disastro ambientale e truffa ai danni dello Stato.
2: A Ceuta la tensione resta alta e i cittadini da alcuni giorni protestano per la gestione della crisi migratoria di fine luglio, quando 80.000 persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Spagna attraverso l'exclave. Circa 8.000 migranti si trovano ancora in città e la tensione ora sta sfociando in episodi di violenza. Ieri un gruppo di residenti ha preso d'assalto un campo profughi. Il servizio da Madrid.
9: Gli incidenti sono iniziati nel tardo pomeriggio, quando un gruppo di persone ha bloccato la strada per impedire il passaggio al camion della Croce Rossa che portava acqua e cibo alla tendopoli costruita dai migranti in una spiaggia di Ceuta. I lacrimogeni della polizia però non hanno fermato i manifestanti, che hanno sfondato il cordone di sicurezza e sono riusciti ad arrivare alle precarie abitazioni dei migranti. Poi hanno iniziato a sfasciarli e a incendiarli, riuscendo a distruggere parte dell'accampamento. Alcuni migranti sono stati picchiati e la polizia è riuscita a frenare i tafferugli e a rimandare indietro i manifestanti solo con difficoltà. Un gesto di odio razzista che dimostra però quanto la situazione a Ceuta sia fuori controllo. I ritardi nella gestione del governo di Pedro Sanchez, gli ostacoli posti dall'amministrazione locale per impedire il ricollocamento dei migranti, i discorsi anti-immigrazione amplificati dalla destra e dall'estrema destra hanno portato al limite la convivenza a Ceuta. La tensione era alta da giorni. Prima dell'assalto alla tendopoli, un gruppo di migranti aveva preso a sassate un'auto dell'esercito spagnolo, spaccando il parabrezza. Il governo di Madrid ha condannato l'aggressione razzista e quello di Ceuta, una città dove il 40% della popolazione è di origine araba, ha lanciato un appello alla calma, ma forse troppo tardi. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest. Nel corso del giorno poi i temporali si sposteranno anche sul Triveneto, sono possibili grandinate sul resto delle regioni. Invece nel centro-sud il sole sarà prevalente, il caldo intenso su tante città con punte anche di 42 gradi. Ed è tutto alle 7:47 minuti per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto e buona giornata.
10: Popolare Network.
11: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
12: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarność. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
11: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
12: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
13: Mincanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
11: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sono le 7 e 49 minuti, io sono Martina Stefanoni e questa è Summertime. Ultima puntata della settimana, ultima puntata del mese, ultima puntata con me alla conduzione. Poi la settimana prossima tornerà Chiara Manetti per l'ultima settimana del palinsesto. Oggi partiremo da Mestre, avrete forse intercettato la storia della moschea che la comunità del Bangladesh di Venezia chiede da tempo e che il sindaco ha negato. Poi parleremo di Ratko Mladic, che è morto ieri, l'autore del genocidio di Srebrenica. Poi oggi c'è anche l'ultima puntata del diario dalla Cisgiordania e poi dalle 9 alle 10 il microfono aperto. So che sono ormai finite le vacanze, ma noi pensiamo già alle prossime, ma vi chiedo, ma con tutto quello che succede, voi ci pensate al cambiamento climatico quando prenotate le vacanze? Cioè cambiate meta perché magari un posto può essere più interessato di altri da eventi atmosferici estremi? Ne parliamo dalle 9, adesso però invece guardiamo i giornali. Guardiamo i giornali partendo dal Nepal e partendo da Avvenire, che apre la sua prima pagina col titolo Il conto del clima, a proposito anche del nostro microfono aperto di cui vi parlavo un secondo fa. Nell'area colpita si temono altre piene, il caldo si accanisce anche in Europa, 16.000 morti in Germania, si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1.000 i dispersi, tra cui tra italiani, segnali dell'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Poi c'è una box che spiega la dinamica, la valanga di ghiaccio, poi il blocco al fiume, infine la maxi ondata. Vi segnalo anche dalla prima pagina di Avvenire la fotonotizia, in 8.000 per la pre-campanella, questo è il titolo. Adesioni elevate per la sperimentazione dell'Emilia Romagna al via lunedì. 8.000 bambini sono la risposta forse più eloquente dopo l'annuncio lo scorso maggio della sperimentazione che l'Emilia Romagna ha deciso di avviare sulla scuola, riaprire cioè le porte degli istituti 2 settimane prima, precisamente il 31 agosto, per aiutare le famiglie a vivere meglio. Ora, mentre i 42 comuni coinvolti si preparano a partire, la regione guarda oltre. Vado però subito a pagina 2, per gli articoli sul Nepal. Nepal, ghiacciaio assassino, già 392 morti per l'inondazione, è il titolo dell'articolo di apertura. Nel frattempo vedo dalle agenzie che la polizia del Nepal ha aggiornato nuovamente questo numero. Sono ora 469 i morti e centinaia di dispersi. Segnalo l'intervento di Simone Moro, alpinista, che ha scalato la cima di 8 dei 14 8.000 metri. Ve lo leggo. Conosco bene il luogo della tragedia, ci sarò passato decine di volte, per questo l'immagine dell'ondata di fango che ha travolto quei luoghi di passaggio mi ha impressionato tantissimo. Sono case arroccate, affacciate sul fiume, strade che si incrociano, posti di transito appunto, non mete di trekking. Il tetto del mondo, le nostre vette, è tutto più lontano, quel punto di frontiera è come un budello. Noi alpinisti e migliaia di escursionisti siamo passati da lì, in quella zona di confine in cui vivono anche le popolazioni tibetane. Confesso di averlo pensato, vedendo le abitazioni costruite a fianco così vecchie e fragili. Basta un'ondata di piena e viene giù tutto. La verità è che dobbiamo abituarci a questi eventi estremi, causati anche dal surriscaldamento climatico. Una volta si poteva tollerare la presenza di case in questi posti, oggi no. E i fenomeni sono sempre più marcati in un contesto altamente antropizzato e per questo molto più pericoloso. È un monito per noi quanto accaduto in Nepal. Un monito a prenderci cura dei nostri boschi, dei letti, dei nostri fiumi, che invece sono in stato di totale incuria. Vediamo ponti che crollano, legnami e detriti che si fermano in acqua mentre la burocrazia ci impedisce di intervenire. È necessario e urgente mettere in sicurezza il nostro territorio, ciò che l'uomo poteva permettersi di fare una volta
dimenticandosi della natura, adesso non si può fare più. Scusate, vado sul manifesto. L'apertura del manifesto Dati in pasto ospitano gli antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano Autistici Inventati, puniti il dissenso ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Taglio alto, Nepal, si cercano i dispersi e a questo proposito vi volevo segnalare l'articolo di Matteo Miavaldi, che è a pagina 3 del manifesto, si intitola Cantieri e idroelettrico, il premier rapper alla prova. Questo a proposito dell'antropofomo, antromo, insomma, dell'umanizzazione dei territori di cui parlava l'alpinista che vi leggevo prima. Dice: estremamente chiaro, ed è stato documentato da decine di testimonianze, video diffuse su social network in questi giorni, che l'onda anomala nel suo percorso distruttivo ha trovato i segni concreti dello sviluppo economico e del progresso nella regione himalayana, uno tra i territori più fragili del pianeta. Lo si vede nelle telecamere a circuito chiuso che mostrano lo snodo doganale di Girong Port tra Cina e Nepal, letteralmente spazzato via da un'onda d'acqua e fango alta ad occhio e croce come un palazzo di 12 piani. Nei soli primi 6 mesi del 2026, da Girong Port erano passate 100.000 persone, oltre al 30% delle merci scambiate tra Cina e Nepal, grazie al fatto che la valle in cui sorgeva, la più profonda delle cinque che Cina e Nepal condividono, aveva registrato una decina di anni d'oro a partire dal terremoto in Nepal nel 2015, che aveva temporaneamente reso inagibili gli altri 4 valichi, un disastro che per Pechino si era rivelato un'ottima occasione di investimento. Vado più avanti, Nepal punta a diventare una potenza dell'energia idroelettrica, un punto di riferimento per tutti i vicini dell'Asia meridionale, affamati di energia ma geograficamente svantaggiati più a valle rispetto al bacino idrico più importante dell'area. Vuole vendere l'energia pulita in cambio di tutto il resto. Ma per primeggiare servono investimenti infrastrutturali, servono nuove dighe, nuove centrali e quindi nuovi interventi drastici e invasivi sul territorio. Detto meglio, i cantieri ai piedi dell'Himalaya si aprono con la dinamite, sventrano le montagne, deviano il corso dei fiumi, radono al suolo villaggi e cacciano chi per secoli ci ha vissuto in quelle terre dei propri genitori e dei genitori dei genitori. In cambio arrivano posti di lavoro, opportunità di business che lo stesso Balendra Shah, il rapper eletto a capo del governo nepalese all'inizio di quest'anno, aveva magnificato in campagna elettorale, indicando l'ammodernamento infrastrutturale come la via maestra per far uscire il Nepal dal pantano. Ora che il pantano ha reclamato centinaia di vite e centinaia di milioni di dollari di danni, Shah si trova a gestire la prima vera crisi della sua brevissima carriera, politica. Passo al Repubblica. Repubblica apre con la Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump, Putin non attaccherà. In taglio alto invece un articolo di Francesco Piccolo che si intitola Non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Le primarie ovviamente del centro-sinistra, del campo largo, e poi morto Mladic, il macellaio, firmò il genocidio a Srebrenica. Vado a pagina 2 e 3 di Repubblica per l'articolo di Paolo Mastrolilli. Mosca minaccia l'Europa, possiamo colpire le sue strutture militari. Trump smorza i toni assicurando che ha avuto buone conversazioni con Putin, non attaccherà un territorio NATO, messaggio confermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui questi allarmi non hanno niente a che vedere con la realtà, sono solo spauracchi. Il vero stato delle relazioni però potrebbe essere quello anticipato dalla portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, avvertendo la risposta della Russia agli attacchi ucraini condotti con armi britanniche potrebbe comprendere azioni contro strutture militari del Regno Unito in Ucraina o fuori dai suoi confini. Poi ha minacciato anche la Francia. Giocate con il fuoco. A questo proposito vi leggo il retroscena di Gianluca Di Feo intitolato L'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO ha fermato Putin. La deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo la massima attenzione a non superare i limiti. Serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti.
Nel novembre 2021, quando migliaia di tank russi si sono allineati sulla frontiera ucraina, il direttore della CIA William Burns è volato a Mosca. Le sue parole non hanno fermato l'invasione. La lezione non è stata dimenticata, per questo il viaggio del suo successore, John Ratcliffe, non è stata una mossa isolata, ma si è inserito in quella che i vecchi manuali della NATO chiamano una dimostrazione di determinazione. Praticamente senza preavviso, martedì 18 agosto, l'alleanza ha iniziato un war game nel Baltico, il crocevia delle tensioni con la Russia. Lì l'intelligence occidentale ha colto la volontà di Mosca di mettere alla prova la coesione del patto atlantico, con una provocazione armata oltre i confini nella convinzione che Donald Trump non interverrebbe. E lì americani ed europei sono entrati in azione insieme, hanno reso visibile la loro iniziativa, lasciando accesi i segnalatori dei velivoli cisterna, uno era italiano, e dei radar volanti. Sono rimasti invisibili quelli dei caccia, che si dice fossero decine, accompagnati dalle manovre di navi e mezzi corazzati. Tutto è stato condotto senza violare le frontiere aeree, terrestri e marittime. L'obiettivo è stato l'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia. È stata una simulazione di assedio fisico. E basta, continua, ma mi devo fermare perché abbiamo già finito il tempo, mannaggia. Niente, faccio in tempo giusto a darvi un paio di altre segnalazioni dalle prime pagine dei giornali. Il Corriere: Trump, Putin non attaccherà, i timori di un'azione contro i paesi della NATO. Il leader statunitense dice: ho parlato con lui. Segnalo, e forse dopo vi leggiamo, l'articolo di Francesco Battistini su Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, un articolo molto bello. E ovviamente la fotonotizia del Corriere anche oggi è dedicata al Nepal. E poi, caso mondiale, la UEFA pronta a denunciare Infantino. Il Fatto Quotidiano: report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, Bell'Amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. E poi in taglio alto: Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait, Tajani tace sui permessi del governo per il C-17 al Galilei. La Stampa: arriva la stangata d'autunno. Alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi. Non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico. Per ora paga solo Eni. La corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. E poi la fotonotizia è dedicata a Ratko Mladic, morto il boia di Srebrenica, con un articolo di Domenico Quirico. E segnalo anche Ex Silva: l'accusa ai vertici è stato un saccheggio. Il Domani: benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. La Presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze e alle elezioni del 2027. Gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. E poi segnalo anche l'analisi di Piero Ignazzi: lo spirito critico è la ricchezza della sinistra. Il Sole 24 Ore: sanatorie e bonus casa sotto esame. Alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. DDL sfratti alle battute preliminari. Legge delega sull'edilizia in ritardo. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. La Verità: report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci. E poi la mosca spacca i bengalesi e la sinistra. Il Giornale: Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times che promuove Meloni, governo stabile e conti in ordine. E chiudo con Libero: pensioni, chi può perderle, controlli trattenuti a settembre e blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. E anche Libero ha in taglio basso: Venezia respinge il ricatto islamico, cosa di cui parliamo esattamente tra 9 secondi. Ora stacco pubblicitario.

0: Le 8 e 4 minuti, rieccoci in diretta con Summertime e con la nostra prima pagina. Allora, dicevamo che in questi giorni c'è una storia che arriva da Venezia e che è una storia interessante su più livelli, perché unisce temi come fede, politica, immigrazione, integrazione, ed è una storia interessante anche perché mostra il cortocircuito, poi a volte, di un certo tipo di retorica. Allora, la storia è questa: la comunità bangladese di Venezia chiede da tempo al comune una moschea. Per almeno 3 anni Prince Olander, che è un cittadino italiano di 33 anni originario del Bangladesh e è il presidente dell'associazione islamica Giovani per l'Umanità, che è una delle associazioni che raccoglie molti dei bangladesi che vivono a Venezia, ha negoziato per almeno 3 anni, dicevo, con l'allora sindaco Luigi Brugnaro, arrivando ad un compromesso, cioè la moschea poteva essere costruita a spese della comunità bengalese in un terreno degradato di Mestre, senza cupola né minareto, non troppo grande, e i sermoni sarebbero stati tradotti in più lingue. Poi ci sono state le elezioni, il nuovo sindaco di centrodestra, come il precedente, adesso ha bloccato il progetto. Il comune di Venezia ha fatto sapere che non ci sono le condizioni per autorizzare la costruzione del centro di culto nell'area dell'ex segheria di Via Giustizia, che tra l'altro è già stata acquistata nelle scorse settimane dall'associazione Giovani per l'Umanità, di cui sopra. Venturini ha precisato che i tempi non sono maturi anche dal punto di vista dell'integrazione della comunità. Cioè, la risposta, l'integrazione nel senso che Venturini ha citato il velo delle donne e quindi dicendo che non sono maturi i tempi per l'integrazione. La risposta della comunità bengalese è stata interessante, ha detto: bene, allora noi scioperiamo, e ha invitato tutti i fedeli che lavorano a Venezia ad astenersi dal lavoro come segno di protesta. Se scioperiamo noi a Venezia, Mestre e Marghera, si ferma la Fincantieri e tutto il turismo tra cucine, ristoranti e alberghi. Volete vedere? Queste sono state le parole di Prince Olander, che tra poco sentiremo anche ai nostri microfoni. Prima però saluto il nostro primo ospite, che è Nicola Quanda Matteo, ricercatore in sociologia del lavoro all'Università di Trento. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie per questa possibilità.
0: Grazie a lei di essere con noi. Allora, intanto partiamo dai... Lei ha studiato, ha fatto anche una tesi di dottorato sul lavoro migrante, soprattutto quello bengalese, e insomma, quindi conosce bene anche quella comunità. E quindi volevo chiederle innanzitutto di partire dai numeri, cioè qual è, di che numeri stiamo parlando, qual è l'entità della comunità bangladese a Mestre?
1: Allora, io mi sono occupato per ragioni di studio prevalentemente di cantieristica navale e in secondo ordine anche di turismo. Ho studiato tanto il caso di Monfalcone quanto il caso di Marghera, e parliamo, per quanto riguarda la cantieristica navale, di numeri molto importanti. La produzione è oramai gestita tramite appalti e subappalti, e ci sono forti gerarchie all'interno del cantiere navale, nel senso che i lavoratori diretti sono per lo più italiani, i lavoratori di appalto e subappalto, soprattutto nelle mansioni meno specializzate e nelle mansioni a più alto tasso di lavoro manuale, che sono poi anche quelle peggio retribuite informalmente, sono appannaggio dei lavoratori migranti, all'interno dei quali la presenza bengalese è molto importante. Ovviamente si tratta di numeri anche importanti nel settore turistico, ricettivo, anche lì nelle mansioni più invisibili, se vogliamo, che sono quelle di cucina, di lavapiatti, di aiuto cuoco, che vedono anche in questo caso una presenza importante di lavoratori bengalesi. Poi chiaramente si è fatto riferimento a uno sciopero complessivo che riguarderebbe anche il piccolo commercio, per quanto poi, da quello che leggo sul Gazzettino, le reazioni di chi lavora nel piccolo commercio sono un po' più di prudenza, però comunque abbiamo anche attività gestite da persone di origine bengalese con questo background.
0: Ma e quindi, diciamo, considerando questo che ci sta dicendo, se effettivamente, poi è vero, leggevo anch'io che c'è un po' di divisione anche all'interno della stessa comunità al momento sulla possibilità di uno sciopero, stanno pensando magari a una manifestazione, però insomma, dovessimo ipotizzare lo sciopero, Cioè veramente come dice Prince Olader, si fermerebbe Venezia, si fermerebbe Mestre Marghera?
1: Assolutamente, secondo me queste parole colgono una realtà, colgono una realtà che si vuole spesso negare in questo paese, che spesso le retoriche fanno cortocircuito. Vedevo che prima appunto citavate questa parola cortocircuito, che secondo me è molto appropriata, nel senso che fondamentalmente senza il lavoro degli immigrati e in contesti come quello di Venezia Mestre, ma come può essere quello di Monfalcone, senza il lavoro dei bengalesi, l'attività produttiva potrebbe rallentare significativamente. Parliamo in cantiere navale di una serie di lavorazioni molto importanti che vanno dalle pulizie industriali a operazioni di molatura, di altre mansioni che sono molto importanti per la produzione cantieristica, di tubisteria. E parliamo di una serie di mansioni che comunque sono fondamentali per alberghi e per ristoranti. Quindi, secondo me, questa minaccia, questa evocazione di sciopero, al di là se poi si concretizzerà o meno, vedremo che forme prenderà, se aprirà un nuovo canale di negoziato, nonostante la politica sembri sorta. Questo comunque ci ricorda il potere strutturale che, pur in condizioni di ricattabilità, subalternità e discriminazione istituzionale, possono avere le persone con background migratorio, e penso che sia indicativo di alcune contraddizioni della nostra società, ecco.
0: Sì, esatto, è proprio questo che è interessante di questa storia, perché appunto è emblematico questo, sì, appunto questo cortocircuito tra il lavoro migrante, quello che poi rappresenta nella nostra società, e un certo tipo di politica che poi infatti allontana l'integrazione di queste comunità.
1: Sì, esatto. Penso che sia importante partire dalla Costituzione che garantisce e tutela la libertà di culto. E qui nel caso di Mestre parliamo anche, come veniva sempre citato da voi in precedenza, di una promessa e di un impegno disonorato, perché c'era stato un compromesso con la precedente amministrazione. Tanto che anche il referente cui facevate riferimento era vicino comunque alla destra
0: Sì, addirittura nel
1: politica,
0: direttivo di
1: questo
0: Fratelli d'Italia.
1: esattamente, quindi a riprova di una complessità anche dei percorsi politici delle persone con background migratorio, ma poi quello che è successo è che si è scatenata appunto una corsa a destra che con Forza Nuova, con la Lega, ha provato a soffiare sul fuoco giocando il dividendo politico dell'islamofobia, che purtroppo paga molto, e purtroppo con fenomeni come anche Vannacci, eccetera, si potrebbe creare una situazione in cui appunto c'è questo inseguimento, e in questo inseguimento chiaramente perdono i diritti, perde la possibilità stessa di poter fare inclusione sociale seria. Io penso che il lato religioso chiaramente sia uno dei tanti, ma poi chiaramente ci sono anche la tutela delle condizioni di lavoro, perché è un tema da affrontare anche in questi settori, visto che si evoca lo sciopero. È importante anche il tema delle condizioni lavorative nei cantieri navali, ma ci sono state anche inchieste della magistratura, ma anche a Marghera sicuramente anche l'operato della FIOM, che ha portato comunque alla ribalta alcuni casi di sfruttamento, casi di paga globale, casi di impoverimento delle condizioni di lavoro nella cantieristica navale. Nel turismo, soprattutto in quelle mansioni, c'è molto lavoro grigio, c'è molta ricattabilità, quindi è un mosaico che secondo me è interessante analizzare non solo dal punto di vista doverosissimo e giustissimo della libertà di culto, ma anche di quello del diritto del lavoro.
0: Eh sì, questo è chiarissimo. Ma perché c'è una così ampia immigrazione dal Bangladesh a Venezia? Cioè, a quando risale?
1: Allora, l'immigrazione bengalese, parte in Italia, se vogliamo, dagli anni 90. Alcuni lavoratori del Bangladesh entrano nella cantieristica dapprima a Marghera, poi anche a Monfalcone, ma anche a Sestri, in Liguria o ad Ancona vediamo lo stesso trend, e poi con l'effetto richiamo l'immigrazione bengalese è diventata una parte importante. Ora, se vediamo anche i dati statistici ufficiali, vediamo che tra le comunità di immigrazione che è cresciuta recentemente di più, quella del Bangladesh è tra le principali, oggi è una delle principali nazionalità presenti nel nostro paese, con una crescita, c'è da dire che molti sono arrivati recentemente non solo tramite rotta balcanica, non solo tramite Libia e poi Lampedusa, ma anche tramite il meccanismo del decreto flussi, che purtroppo, come sappiamo, è un meccanismo che non garantisce un'inclusione degna, perché spesso ci troviamo davanti alla possibilità di venire in Italia col miraggio di un contratto e poi l'imprenditore che dovrebbe garantire quel posto di lavoro sparisce, e questo genera ricattabilità e invisibilità per le persone.
0: Grazie mille, Nicola, quando Matteo.
1: Buona giornata a voi.
0: Grazie, una buona giornata, grazie di essere stato con noi. Nicola Quandamatteo, ricercatore in sociologia del lavoro all'Università di Trento, che è appunto esperto di lavoro migrante, soprattutto quello proveniente dal Bangladesh, ha studiato il caso della Fincantieri a Monfalcone, ma anche quello di Mestre e Marghera.

Allora, citavamo prima appunto il presidente dell'associazione Giovani per l'Umanità, il presidente che è Prince Olander, che è un cittadino italiano di 33 anni originario del Bangladesh, che è un po' stato il volto di questa vicenda dal lato della comunità del Bangladesh. Che è Prince Olander, che è un cittadino italiano di 33 anni originario del Bangladesh, che è un po' stato il volto di questa vicenda dal lato della comunità del Bangladesh. Dicevamo che di per sé la sua figura è

0: proposta di uno sciopero come protesta per il blocco invece del sindaco attuale, e quindi noi lo abbiamo raggiunto e gli abbiamo chiesto un po' di ricostruire la vicenda dal suo punto di vista, di raccontarci com'è andata e appunto di cosa intendono fare. Lo ha intervistato Valeria Schröter.
1: La comunità bengalese è da all'incirca 20 anni che chiede alle amministrazioni che ci sono state in passato un luogo di culto, diciamo, autorizzato, dignitoso, no? L'amministrazione, sia quelli attuali che quelli precedenti, ma anche quelli di sinistra e destra, hanno sempre promesso, sì, vediamo dopo le elezioni, fino a quando nel 2023 avevamo individuato un posto in via Camarcello e abbiamo provato a fare le richieste al comune, all'ufficio edilizio, che non ci ha mai risposto, abbiamo aspettato un anno. Dopo, nel 2024, in qualche modo, siamo riusciti a avere dei contatti con il comune di Venezia, in particolarmente l'ex sindaco Luigi Brugnaro, e ci ha proposto un posto che era abbandonato e pieno di tossici, che era un problema per il comune di Venezia, che sarebbe via Giustizia numero 16, che è l'ex falegnameria della famiglia Rosso. Noi giustamente non avevamo nessun contatto di questa famiglia, di questi proprietari. Il comune ha provveduto a trovarci i contatti di questo spazio. Dopodiché noi ci siamo messi in contatto e il comune ha detto: dovete fare un preliminare, se no senza quello non potete fare nessun tipo di richiesta, non possiamo fare niente. Noi abbiamo provveduto a fare il preliminare versando il 10% di 1,5 milioni, quindi 150.000 euro dalla comunità bengalese. Dopodiché ci è stato diverse interlocuzioni tra comune di Venezia e noi, dove ci hanno chiesto diverse modifiche, diversi cambiamenti. Poi sono arrivate le elezioni, ci hanno detto ne si parla dopo le elezioni. Dopo le elezioni ha vinto sempre la destra e adesso ci dicono che non ci sono i requisiti per fare questo luogo di culto. Allora, la nostra domanda è della comunità bengalese. Allora, per questi 3 anni, quindi, ci avete preso in giro? E quindi siamo rimasti un po' male, delusi e presi in giro, perché il posto l'hanno scelto loro, il progetto l'hanno scelto loro. Sembra quasi un progetto del comune di Venezia investito dai privati bengalesi e non mi sembra corretto questa cosa qua.
2: E quindi voi adesso avete raccolto questi soldi, ma non c'è un progetto a cui destinarli?
1: No, abbiamo acquistato, dopo il preliminare, abbiamo acquistato il terreno con diritto di riserva, di proprietà, quindi noi siamo proprietari e paghiamo un sistema di dilazionamento dell'importo di 1,5 milioni in 3 anni, però il comune adesso ci dice che dobbiamo integrarci, cioè più integrazione di così. Abbiamo preso un posto che era il quartier generale dei spacciatori e dei drogati, dei tossici dipendenti, l'abbiamo ripulito, risistemato il terreno, e adesso ci viene detto che non si può. E quindi questa ci sembra una cosa ingiusta, per questo la comunità bengalese è un po', diciamo, infastidita, perché non è corretto questo tipo di comportamento.
2: Quindi ora lo spazio è vostro, però non potete costruire?
1: Non possiamo costruire perché ci vuole la variante urbanistica.
2: Quindi la comunità bengalese continua a non avere uno spazio di preghiera?
1: Esatto. Ci sono altri 8 spazi culturali, però di fatto dove si professa anche il culto, però il comune ha mandato le diffide per chiudere 7-8 spazi, quindi il comune chiude tutto, però non dà un'alternativa.
2: E in questi giorni si è parlato anche di sciopero, è quindi in programma?
1: E noi stiamo valutando di vedere un attimo come vanno le cose, poi se eventualmente necessario faremo un sciopero barra manifestazione.
2: E avrebbe un impatto? La comunità è molto numerosa lì a Mestre?
1: La comunità bengalese a Mestre conta più di 20.000 abitanti, invece la comunità musulmana più di 40.
2: Tu eri parte del direttivo di Fratelli d'Italia, correggimi se sbaglio.
1: Sì, esatto, ero.
2: E ora invece non ricopri più questa carica?
1: No, perché purtroppo da quello che ho visto la politica era presa in giro dei cittadini, quindi non voglio essere preso in giro, non voglio prendere in giro nessuno.
2: Ma voi avete visto invece dalla parte dell'opposizione, penso al Partito Democratico, qualche apertura in più rispetto alla proposta della moschea oppure no?
1: Indifferente, entrambi i partiti, ognuno fa il proprio gioco, quindi a noi ci interessa poco di destra e sinistra, l'importante è che le persone abbiano dei posti dignitosi dove poter professare e praticare la Costituzione, che dovrebbe garantire la libertà di culto. Perché tutti i rappresentanti dello Stato, prima di fare qualsiasi cosa, fanno la premessa, no? Il luogo e la, libertà di culto è sacrosanto, però è peccato che non date gli spazi. E dove una persona professa

propria fede, se non viene dato dei spazi dedicati, e questi spazi dedicati non è che vengono chiesti gratis o a spese dello Stato, ma a spese dei fedeli che devono essere dati. Non si può dare in centro e si dà fuori, non si può dare fuori, si dà ancora più lontano. Però devono essere dati e devono essere accordati. E il discorso del accordo con lo Stato non c'entra niente con i luoghi di culto, perché l'accordo con lo Stato serve per avere delle agevolazioni fiscali e non c'entra niente con la costruzione di luoghi di culto.

Prins Hollander, il presidente dell'Associazione Giovani per l'Umanità, un'associazione che raccoglie una buona parte della comunità bengalese di Venezia e Mestre, ai microfoni di Valeria Schroeter.

0: lasci che un giorno sarei...
1: Dopo le notizie delle 8.30 parliamo della morte di Mladic, il boia di Srebrenica, ve lo anticipavo poco fa. Allora, in questi tre minuti che ci separano dalle notizie, vi volevo leggere, per avvicinarci al, appunto, al prossimo, alla prossima pagina, l'articolo di Francesco Battistini sul Corriere a proposito proprio di Mladic. Citava sempre De Gaulle, il suo mito: «Vivrò a lungo, ma state tranquilli, prima o poi morirò anch'io». Alla fine, a 84 anni, Ratko Mladic è morto da solo nel carcere dell'Aia, dove scontava l'ergastolo. Il macellaio di Srebrenica riposa, chissà se, in pace. La Crna Bashka, la favola nera dei Balcani, durerà finché qualcuno a Belgrado continuerà a raccontare le eroiche gesta di uno dei peggiori criminali mai conosciuti dall'umanità, come scrissero i giudici internazionali. Uno che fra i 100.000 massacrati della guerra di Bosnia e gli oltre 8.000 genocidiati a Srebrenica ne aveva combinate così tante da rendere impossibile punirlo per tutto. Sei città bombardate, i cecchini di Sarajevo, gli stupri etnici, le devastazioni più spaventose viste in Europa dopo il nazismo. Una volta costrinse 22 musulmani a saltare dal ponte Broplie e ai suoi soldati comandò di colpirli in volo. A una donna il proiettile di uno sniper trapassò lo stomaco e si conficcò nella testa del bimbo che teneva in braccio. Bisogna sparare senza una logica, al suo motto, per portare i civili sull'orlo della follia. A Srebrenica, quando convocò il comandante olandese dei caschi blu, fece legare un maiale e propose un brindisi con la Sljovica, scusate la pronuncia, augurando lunga vita ai presenti, finché un soldato non estrasse il coltello per infilarlo nel collo del suino che lanciava urla strazianti. Così trattiamo i nostri nemici. Ho potuto seppellire solo due ossa dei miei figli, gli sibilò in tribunale una madre, Munira Subasic. Spero ti appaiano in sogno ogni notte. Eppure lo difendono ancora, se non peggio. Mladic non ha mai smesso di incantare altri macellai, come il pazzo australiano che nel 2019 ammazzò decine di musulmani a Christchurch. Disse di ispirarsi a lui pure Anders Breivik, il suprematista della strage di Utøya. A Kalinovic, il suo paesello, c'è una gigantografia dell'eroe Ratko. A Belgrado, il nome di Mladic è acclamato da centinaia di graffiti e perfino il tennista Novak Djokovic si vanta di frequentarne gli amici. Era in realtà un narcisista presuntuoso, vanitoso e arrogante, disse di lui l'ex portavoce dell'esercito jugoslavo, o uno squilibrato, secondo i negoziatori internazionali. Da più di un anno il macellaio respirava malissimo, un pacemaker e i reni andati, passando da un ictus a un infarto. Darko, il figlio, voleva portarlo a casa dall'ospedale, ma i giudici internazionali, l'ultima volta venerdì scorso, hanno detto di no. Nato a 40 chilometri da Sarajevo, città multiculturale che odiava allo stesso modo di Milosevic e del suo capo di politico, il leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić, Mladic era ossessionato dalla storia nazionale e vedeva la guerra in Bosnia come l'occasione per vendicare i 500 anni di occupazione ottomana. Figlio di un partigiano titino, morto combattendo i croati, non poté essere allattato dalla mamma malata di tifo. Fu un soldato italiano, padre di 5 figli, che alloggiava nella sua casa, a salvargli la vita nutrendolo con del latte. Latitante per 16 anni, se la seppe cavare con astuzia. Vado verso la fine. Finito il processo, Ratko non smise di ripetere ai giudici all'Aia lo stesso ritornello. Ho fatto tutto per proteggere l'Europa dall'Islam, appigliandosi a qualsiasi cavillo, una volta persino chiudendosi nel WC pur di tardare l'udienza. Non esiste traccia di un mio ordine scritto, la sua verità, nessuna ammissione. Tutto quello che dite è falso e ogni volta un urlo. Vergognatevi, lui non l'ha mai fatto. Ora le notizie, ci sentiamo tra poco.
2: Popolare Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È salito a 475 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal, al confine con la Cina. Pechino e Kathmandu parlano di più di 2.300 dispersi, mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. 100 persone sono però ancora bloccate all'interno. La Cina invece ha dovuto sospendere un soccorso sul lato tibetano a causa di possibili nuove inondazioni.
1: Un attacco di droni è avvenuto stamattina a Kherson, in Ucraina, ha ucciso un uomo poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti a evacuare la città. L'intensificarsi degli attacchi russi in quest'area rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista dell'inverno.
0: All'alba le forze israeliane hanno effettuato un massiccio bombardamento nella città di Al-Mansouri, nel sud del Libano. L'agenzia di stampa libanese ha aggiunto che stamattina l'artiglieria israeliana ha bombardato la città di Hula e la valle di Wadi al-Saluki con colpi di mitragliatrice. Intanto proseguono le violenze israeliane in Cisgiordania, centinaia di coloni hanno preso d'assalto il villaggio di Awarta, a sud di Nablus, e l'esercito ha occupato un'abitazione. Nelle prime ore di questa mattina i soldati hanno fatto irruzione anche nella città di Tamun e arrestato un palestinese nel villaggio di Tal.
1: Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate dall'Iran. La notizia arriva dall'ammiraglio Cooper, a capo del comando militare centrale USA. E intanto Donald Trump insiste, lo stretto, ha scritto sui suoi social, è un territorio statunitense.
0: L'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono è stato illegittimo, lo ha stabilito la giudice Rita Fay Lin della Corte Distrettuale della California. Gli atti dimostrano che le azioni contestate hanno costituito una ritorsione illegittima in violazione del primo emendamento, ha detto la giudice. Le restrizioni di Anthropic vengono definite arbitrarie e capricciose. La sentenza si riferisce alle sanzioni imposte a febbraio dall'amministrazione Trump contro il colosso dell'intelligenza artificiale. Erano illegali e vengono viste come una punizione dell'azienda per aver criticato pubblicamente il Pentagono.
1: Hanno parlato per 10 ore con i PM e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri al carcere di Rebibbia si sono svolti gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, che per la prima volta hanno fornito la loro versione sull'attentato. I due hanno detto di essere stati assoldati per circa 3.000 euro da Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, e di non sapere chi fossero né Lavitola né Ranucci. L'ordine era quello di piazzare una bomba sotto casa del giornalista e non, come sostiene Lavitola, a disparare solo alcuni colpi di avvertimento. L'obiettivo comunque era una messa in scena che non avrebbe dovuto avere conseguenze, hanno confermato gli indagati, che puntano ora a far cadere l'aggravante di stampo mafiosa e chiedono misure alternative al carcere. Ranucci intanto aspetta la decisione della RAI, che dovrebbe nelle prossime ore ufficializzare la sua rimozione da report e la proposta di un incarico alternativo.
0: In Calabria un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto all'Europa, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due uomini si trovavano nelle vicinanze di un bar nel centro della frazione quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi dal fuoco. Sul posto i carabinieri che stanno coordinando le indagini.
1: A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio, è stata la madre a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie. Sul posto il pubblico ministero e le indagini sono coordinate dalla procura di Parma.
0: A Milano nella notte si è sviluppato un incendio nel quartiere di Quinto Romano, a prendere fuoco circa 50 balle di fieno all'interno di una cascina. L'incendio è stato spento all'alba dai vigili del fuoco dopo quasi 8 ore. Fine del tempo per la giornata di oggi, che sarà caratterizzato da temporali intensi soprattutto al nord, mentre al centro-sud continua l'ondata di calore con punte di temperature fino a 42 gradi su diverse città. È tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Dolce. dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un

0: Come vi anticipavo poco fa, prima delle notizie, adesso parliamo proprio della Bosnia, perché, come vi dicevo, è morto ieri Ratko Mladic, l'autore, l'uomo che ha reso possibile il genocidio di Srebrenica e non solo. E vi leggevo l'articolo di Battistini sul Corriere della Sera a proposito di chi è stato Ratko Mladic. Adesso parliamo di chi è stato, per chi i suoi crimini li ha vissuti in prima persona, sulla pelle sua e della sua famiglia. Saluto il mio ospite che è Ado Asanovic, regista bosniaco. Ciao Ado, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Ado Asanovic ha fatto un film in occasione del 30° anniversario del genocidio di Srebrenica, che si intitola I diari di mio padre, che è un film quasi allo stesso tempo intimo e allo stesso tempo collettivo, perché racconta la quotidianità di Srebrenica di quell'anno, del 1995, attraverso i video fatti da suo papà e i diari scritti da suo papà. Tu, Ado, eri in Italia nel 95 da un paio d'anni, giusto? Ma tuo papà era lì.
1: E infatti noi siamo sempre stati in Bosnia durante la guerra, dal 92, quando è iniziata, diciamo, la guerra, l'aggressione serba contro la Bosnia. Per un anno siamo stati proprio lì, tra Bratunac e Srebrenica, e possiamo dire che 92-93 sono stati gli anni peggiori della guerra. Soprattutto per la Bosnia orientale, perché non esistevano giornalisti internazionali, ma nemmeno diciamo, i caschi blu o una polizia o esercito internazionale che poteva vedere che cosa veramente stava accadendo lì. Poi, dopo un anno, siamo andati con i convogli dell'ONU proprio verso Tuzla, e mio padre è rimasto a Srebrenica, dove praticamente ha iniziato a scrivere e riprendere con una VHS.
0: Ma senti, che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
1: Ma io non so se posso dire, se dirò una cosa, diciamo, sensata, però quello che io non provo gioia per la morte di una persona. Però penso che non è il problema come è morto lui, però bisogna anche ricordare la causa che lui ha creato per tanti altri morti. Per esempio, ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che non è ancora trovato, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato. Ci sono 1500 ancora persone vittime che non sono state identificate e non hanno le tombe, e quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che ieri uno dei, come si chiama, ministri della difesa serba ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa, però anche, diciamo, per l'Italia. Perché se un criminale della guerra nel cuore di Europa sarà sepolto con massimi ordini, onori dello Stato in Serbia, vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà nei prossimi giorni. Vedremo se ci sono solo, diciamo, le parole dette del 10 luglio nel 90, adesso 10 luglio 2026, comunità europea ha detto che bisogna, in Europa non c'è spazio per negozisti, eccetera, eccetera, ma anche la Farnese nel 2021 ha detto una cosa simile. Allora dobbiamo vedere se ci saranno le azioni concrete o dobbiamo dire che praticamente sono le parole di ipocrisia.
0: Sì, anche perché di ipocrisia da parte dell'Europa ne abbiamo vista tanta, soprattutto anche per quanto riguarda la storia della Bosnia e di tutta la guerra dell'ex Jugoslavia. Ma volevo chiederti, il nome di Mladic nella tua famiglia, ne avete parlato poi dopo? È stato un nome che avete pronunciato oppure è stato qualcosa che avete non volevate neanche più parlarne?
1: Noi nella famiglia concretamente non abbiamo parlato, poi dopo penso con i social si sono sviluppati questi concetti di fare murales, eccetera, eccetera, però noi nella famiglia non si parlava, forse si anche parlava quando ero piccolo perché è stata la persona più responsabile. Bisogna ricordare che nel 94 la sua figlia si suicida
0: Eh sì.
1: perché un anno prima, allora, e tante persone che lo glorificano, individui, questo, vabbè, non è un problema quando un individuo glorifica, il problema diventa quando lo Stato inizierà ad influenzarsi dagli individui, e quello lì diventa un problema vero, non un murales, però quando Stato lo farà.
0: Ma oggi che cosa rappresenta dal punto di vista proprio di che la ferita che ha lasciato nella Bosnia di oggi, insomma, e anche in quella che era la Jugoslavia poi, nei fatti?
1: Allora, sicuramente non abbiamo paura, proprio questo è da sottolineare, e anche se la missione, proprio negli anni 90, la missione di Mladic e la politica serba di Milosevic, con tutto il potere dell'esercito jugoslavo, avevano così tanto potere, no? Ci siamo riusciti a difenderci, e il problema è successo, no? Anche quando sono arrivati eserciti internazionali dal 93 a proteggere la popolazione lì, e alla fine sono falliti. Allora dobbiamo noi bosniaci stare attenti e non fidarsi molto nelle politiche internazionali e nelle solo parole. Dobbiamo vedere concretamente le azioni, le commissioni che possono reagire e sanzionare. E questo sono, dobbiamo vedere le azioni concrete. Per esempio, stamattina, ecco, pochi minuti fa, ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, vediamo sul ponte di Drina. Ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte e glorificazione del criminale di guerra. Ecco, queste sono, diciamo, queste cose bisogna sanzionare perché con le azioni concrete, se vogliamo vivere in un'Europa sana e tranquilla, altrimenti continuerà e si rischia di, se non si fanno le prevenzioni, si rischia di nuovo di qualcosa, un fuoco prende il paese.
0: Sì, tra l'altro appunto queste cose che dici ovviamente adesso non risuonano anche pensando a Gaza e quindi pensare che un criminale come Mladic che è stato processato, arrestato e ha passato la sua vita in carcere e quello che dici sulla insomma, che l'Europa deve anche essere, non deve essere ipocrita in questo, deve condannare, deve essere dura nel non accettare dei compromessi in questo senso, fa pensare, no, anche a quello che succede adesso e a quello che sta succedendo in Palestina.
1: È un periodo, diciamo, fragile dove ci stiamo abituando a sentire, cioè quello anche vedere o sentire magari alcuni ragazzi, perché vedendo alcuni articoli che sono stati pubblicati proprio per la sua morte e leggendo alcuni commenti di alcuni ragazzi giovani serbi che si emozionano per la sua morte, e questo è una conseguenza della politica del presidente Vucic, che è in potere più anni che Milosevic, e praticamente hanno alimentato tantissimo nazionalismo e l'odio, e questo è un problema, che le persone non viaggiano, non si educano e praticamente sono rimaste chiuse, come anche questo che vediamo in Gaza, il popolo palestinese che soffre ogni giorno, e l'attenzione si è spostata, il popolo palestinese continua di soffrire, lì sta succedendo una pulizia etnica, quando arriverà il momento che si riconosce un genocidio là? Questa è veramente una domanda, perché 12 anni ci sono voluti dopo fine della guerra in Bosnia, che nel 2007 il genocidio di Srebrenica viene riconosciuto dai tribunali internazionali, cioè dopo migliaia di testimoni, però lì America era, come dire, ha intervenuto, e sappiamo benissimo la politica degli americani nei confronti di Gaza, di Israele, eccetera, eccetera. Allora, quella parte lì sicuramente per me è molto più difficile a parlare, perché non
0: No, no,
1: sono uno,
0: certo, è solo sì.
1: però a Zvornik, per esempio, in una città che è lontana da casa mia, 30 minuti, dove sta mia madre, ieri abbiamo visto due cortei di tanti giovani che sono usciti sulle strade a glorificare. Queste cose devono essere sanzionate. Questo è un alarm per l'Europa, soprattutto per i politici in Europa, a reagire e soprattutto a sanzionare i prossimi step che farà il governo serbo per quanto riguarda il funerale. Questo deve essere
0: Queste
1: sanzionato assolutamente.
0: cose che racconti mi fanno vedere chiaramente quanto ancora appunto quella ferita 31 anni dopo, 30 anni dopo non si sia assolutamente rimarginata, no? E che continui in qualche modo a fuoriuscire e a mischiarsi con l'attualità. E lo stesso un po' anche nella Bosnia di oggi, no? Abbiamo visto nei mesi scorsi anche delle proteste in Bosnia contro la corruzione, eccetera, ma la Bosnia di oggi, 31 anni dopo, che Bosnia è da questo punto di vista?
1: Persone sono pessimisti quanto riguarda le proteste, e ho analizzato tantissimo questo fenomeno, perché i bosniaci sono un po' pessimisti quanto devono uscire sulla strada, perché abbiamo visto 2 anni fa un grande corteo degli studenti a Belgrado. È stato un momento storico, che tanti studenti sono usciti sulle strade a protestare contro il loro governo, contro la corruzione, eccetera, eccetera. Questo è stato veramente per fare grandi complimenti, perché abbiamo visto che loro volevano cambiamenti. In Bosnia, invece, persone sono molto più, non vogliono protestare. Però c'è un fatto molto importante da dire, perché nel 92, quando la Bosnia ed Erzegovina diventa paese indipendente, lì si iniziava a parlare, no, guerra succederà, non succederà, e poi dopo abbiamo visto uno degli più grandi cortei di persone che sono uscite sulla strada a protestare contro la guerra. E cosa succede quel giorno? Succede che i due cecchini serbi sparano a due ragazze e le uccidono. E questo è il problema. Allora, tante altre persone oggi, queste sono le conseguenze, questa è la trauma, che le persone non credono che un corteo di protesti può cambiare, perché quello proprio a Sarajevo è stato, come dire, è successo, è un fatto storico e sono 31 anni che sono passati e le persone sono traumatizzate di uscire sulla strada perché pensano che per una cosa del genere si cammina, no? Per combattere per alcuni diritti possono essere ammazzati o uccisi.
0: Eh sì, questo è molto è chiarissimo come la storia di 31 anni fa entri poi ancora nell'attualità.
1: Grazie,
0: Grazie Ado Asanovic di essere stato con noi. Un
1: grazie a voi e un grande saluto a tutti.
0: grande saluto a te, Ado Asanovic, regista bosniaco, autore del film I diari di mio padre, proprio sul genocidio di Srebrenica.

Tra poco c'è uno stacco pubblicitario. Noi dopo la pubblicità abbiamo il diario dalla Cisgiordania, l'ultima puntata, e poi invece il nostro microfono aperto in cui, come vi anticipavo, parliamo di vacanze e di cambiamento climatico. Cioè, considerate il cambiamento climatico quando prenotate le vacanze? Lo avete fatto? Pensate di farlo l'anno prossimo?

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
3: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

0: Canta Palestina di Enzo Avitabile ci porta proprio lì in Palestina, in Cisgiordania. Perché prima di aprire il nostro microfono aperto è il momento del diario, dalla Cisgiordania, l'ultima puntata di questo racconto che è durato questo mese di agosto, ce l'ha fatto Anita De Donato dal campo profughi di Deisha. Sentiamo.
1: Bentornati nel campo rifugiati di Dehesha. La scorsa settimana finalmente è uscito Khalil, uno dei miei nipoti, da una prigione israeliana. Era dentro da 8 mesi in detenzione amministrativa, una forma di detenzione preventiva senza la formulazione di un'accusa ufficiale e senza un processo. Siamo andati ad aspettare che lo rilasciassero ad un checkpoint nella zona di Ramallah, dove vengono portati i detenuti rilasciati dal carcere di Ofer. Non si può sapere a che ora vengono rilasciati i detenuti, così siamo andati alle 8 del mattino e abbiamo aspettato tutto il giorno, insieme alle famiglie di altri 11 detenuti. Una lunga attesa, guardando il checkpoint a distanza, stando pronti a scappare nel caso in cui le jeep militari sparassero gas lacrimogeni per far allontanare la gente, bambini e anziani inclusi, come spesso accade. A volte le famiglie aspettano tutto il giorno invano, nonostante l'avvocato le avverta del giorno del rilascio, e allora tornano il giorno dopo. I palestinesi, oltre alla resilienza, ti insegnano anche cosa sia la pazienza. Alle 21:30 finalmente è arrivato dall'altra parte del checkpoint un autobus scortato da una jeep militare. I soldati hanno colpito i detenuti mentre scendevano dall'autobus, prima di lasciare che attraversassero il checkpoint camminando. «Eccolo, eccolo!» gridavano i suoi piccoli figli e cugini, correndo verso di lui. Lo abbiamo circondato riempiendolo di abbracci e baci, sorridendo con le lacrime agli occhi, sempre camminando per allontanarci, perché non ci si può fermare lungo la strada davanti al checkpoint. Eravamo tutti molto emozionati. Lui era deperito e visibilmente frastornato. Nessuno gli aveva comunicato che sarebbe stato rilasciato. Quando in prigione gli hanno detto di prepararsi, pensava che lo trasferissero in un altro carcere di massima sicurezza, come fanno spesso. Ha capito che stava uscendo quando, dopo ore di attesa, il medico della prigione gli ha consigliato di farsi visitare da un altro medico appena uscito. Arrivati a casa nel campo rifugiati, una folla di parenti e amici aspettava il suo arrivo per strada e lo ha accolto con urla di gioia. Poi lo abbiamo accompagnato all'ospedale a fare esami e visite mediche. Aveva forti dolori allo stomaco e, come quasi tutti i detenuti, da 5 mesi aveva la scabbia, senza ricevere cure mediche. Per 3 giorni, dalla mattina alla sera tardi, si sono susseguite le consuetudinarie visite di parenti, amici e conoscenti venuti a vedere come stava e a felicitarsi per la sua liberazione. Un modo per mostrare rispetto verso gli ex detenuti e le loro famiglie. Raccontare le crudeltà vissute in carcere non è facile. I detenuti hanno paura, perché prima di uscire gli agenti penitenziari intimano loro di non parlare. Alcuni ex detenuti, che hanno condiviso la prigionia, si fanno visita a vicenda, ma di nascosto, perché sanno che rischiano di essere ancora arrestati. Un giorno un ragazzo appena uscito ha preso in mano il fucile giocattolo del cuginetto per giocare con lui per strada per un breve minuto. Per questo motivo la stessa notte i soldati sono andati a riprenderlo a casa. I palestinesi detenuti nelle carceri israeliane vivono in condizioni di sovraffollamento e stanno subendo trattamenti disumani, torture e umiliazioni. Nabil, un ragazzo di 25 anni, mi ha raccontato di percosse quotidiani e di pestaggi di gruppo con bastoni, cavi elettrici, cinture, taser usati anche sui genitali. Spesso lo hanno denudato prima di picchiarlo e gli hanno scritto parole in ebraico sul corpo. Gli interventi delle unità speciali paramilitari, che spesso facevano perquisizioni notturne con il volto coperto, usando anche i cani, erano ancora più duri. Alcuni ragazzi sono stati torturati davanti a persone e persino bambini israeliani portati in carcere ad assistere a questo macabro spettacolo per mostrare loro con orgoglio e compiacimento come vengono trattati i supposti terroristi palestinesi. Anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir spesso assiste alla tortura dei prigionieri, come dimostrato da video che alcuni israeliani postano fieramente nei social. Durante la prigionia, il medico del carcere incontra il detenuto e gli chiede come sta e se sta subendo violenze. «Sto bene e non mi fanno violenze», così rispondono tutti, perché gli agenti penitenziari li minacciano di non riferire quanto subito. Difficile pensare che ci credano. I maltrattamenti e le torture sono visibilmente incisi nei loro corpi. Shadi, un altro ragazzo di 23 anni, mi ha raccontato che durante questo incontro un agente penitenziario gli ha sbattuto la testa contro il tavolo, davanti al medico, che è rimasto impassibile. Shadi era rinchiuso in una cella di 10 metri quadrati insieme ad altri 9 detenuti. L'acqua che avevano da bere era gialla, per lavarsi non avevano acqua calda e in 10 detenuti dovevano farsi bastare 150 ml di shampoo per tutta la settimana. Non avevano un cambio di vestiti e per 22 mesi ha usato la stessa tuta e le stesse mutande. Date le pessime condizioni igieniche e la negazione di cure mediche, nelle prigioni si diffondono in fretta molte epidemie che hanno portato al decesso di molti detenuti. Come tanti altri, Shadi mi ha raccontato della privazione della luce del sole e di quella elettrica, che accendevano solo 5 euro al giorno, dalle 17 alle 22. Quando escono, faticano a tenere gli occhi aperti alla luce del sole. Spesso toglievano materassi e coperte e li facevano dormire per terra. Secondo lui, la cosa più difficile era andare a dormire con la paura e svegliarsi con la paura, andare a dormire affamato e svegliarsi affamato, andare a dormire al freddo e svegliarsi al freddo, senza vedere una via d'uscita. La cosa per cui i detenuti soffrono di più è la fame, così tanta fame da non riuscire a pensare ad altro. Ricevono razioni di cibo insufficienti alla sopravvivenza, drasticamente inferiori a quelle stabilite dalla legge, come confermato da una sentenza della Corte Suprema israeliana e denunciato da organizzazioni per i diritti umani. Spesso danno loro anche cibo avariato, come carne e uova. Shadi pesava 90 kg e quando è uscito ne pesava 32. Infatti durante la prigionia i detenuti perdono così tanti chili che quando escono sono quasi riconoscibili, denutriti e malconci. Escono con menomazioni, traumi cranici, edemi cerebrali e miopia per le botte in testa, vertebre incassate, ossa fratturate, infezioni batteriche, patologie come la scabbia, l'ameba, l'anemia ed altre ancora. Secondo Khalil, le percosse e la fame non sono niente a confronto di quanto ti picchiano in testa, riferendosi alle violenze psicologiche. Gli agenti penitenziari umiliano i detenuti, minacciano di fare del male ai loro familiari e dicono loro di essere stati abbandonati dalla famiglia. Quando Shadi è entrato in prigione, gli hanno detto: «Lascia qui la tua dignità». Le visite dei familiari sono proibite, così come le telefonate. L'unica persona che ogni tanto può avere qualche contatto con i detenuti è l'avvocato, che fa da tramite tra loro e i familiari, imparando a memoria i messaggi degli uni e degli altri, dato che non può scrivere né portare fogli. Le visite dell'avvocato sono brevi, durano 5 minuti e vengono autorizzate raramente, di solito prima delle udienze nei tribunali, ai quali i detenuti presenziano via internet. Nel caso della detenzione amministrativa si tratta di udienze di convalida di revisione dell'ordine di carcerazione, durante le quali il procuratore militare mostra al giudice militare un fascicolo contenente informazioni di intelligence secretate che né il detenuto né il suo avvocato difensore hanno il diritto di vedere. Le udienze si svolgono in tribunali militari, dato che i palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sono sottoposti al diritto penale militare israeliano, a differenza dei cittadini israeliani, inclusi i coloni in Cisgiordania, che sono soggetti al diritto civile e penale ordinari e che godono delle tutele costituzionali dello Stato. Un pluralismo giuridico all'interno dei territori palestinesi, caratterizzato da un sistema giuridico duale basato sulla nazionalità, che impone pene più severe ai palestinesi e una disparità di trattamento tra israeliani e palestinesi anche quando commettono lo stesso identico reato nello stesso luogo. I detenuti vengono continuamente spostati da una cella all'altra e da una prigione all'altra perché non creino solide relazioni di solidarietà tra di loro. Ciononostante, i palestinesi si supportano a vicenda mettendo da parte le divergenze politiche e l'appartenenza a differenti partiti, perché lì dentro, come dicono loro, sono tutti fratelli. Condividono tutto quello che viene dato loro, dividendo le piccole porzioni di cibo con minuziosità. Per non farsi rubare il tempo, si insegnano a vicenda l'ebraico o altre lingue. A volte gli agenti penitenziari tentano di provocare conflitti, ad esempio concedendo un po' più di cibo ad uno dei detenuti in una cella. Chi cede alle provocazioni dei carcerieri viene perdonato, sapendo che lo fa per disperazione. La cosa importante è gestire tra loro le divergenze che sorgono, senza che gli agenti ne vengano a conoscenza, per evitare che se ne approfittino per creare divisioni ed ottenere informazioni. Chi ne parla con i carcerieri viene considerato un informatore. Le prigioni israeliane per palestinesi sono sempre più sovraffollate. Da ottobre 2023 l'esercito sta facendo arresti di massa e sta portando in carcere in misura preventiva la maggior parte dei giovani dai 16 anni in su, soprattutto quelli dei campi rifugiati. Alcuni di loro sono in detenzione amministrativa da anni. I soldati arrivano numerosi all'improvviso, assediano la casa, entrano e minacciano la famiglia con le armi e a volte devastano la casa. Bendano la persona che vogliono prendere, le legano le mani dietro la schiena e la caricano su una jeep. Per settimane, a volte mesi, la famiglia non può sapere dove è stata portata. Un periodo di investigazioni, dicono. Poi la famiglia viene a sapere in quale carcere sia detenuta dal Palestinian Prisoners Club, un'organizzazione non governativa che pubblica bollettini quotidiani sugli arresti. Dei prigionieri provenienti dalla striscia di Gaza, invece, non si può chiedere informazioni, pena l'arresto. Dal 2023 sono letteralmente scomparsi, non si può sapere neanche se siano ancora vivi. Quando sono andati a prendere Bilal, un ragazzo di 24 anni, non lo hanno trovato in casa. Così hanno portato via il padre e il fratello maggiore, che l'anno precedente era già stato in prigione, dicendo che li avrebbero rilasciati solo se Bilal il giorno dopo si fosse consegnato. Bilal ha salutato la famiglia, mi ha telefonato per salutarmi e poi, con grande coraggio, si è fatto accompagnare dallo zio al checkpoint indicato dai militari. È rimasto in carcere 1 anno e 10 mesi in detenzione amministrativa. Il fratello minore di Bilal, di 20 anni, dopo che suo fratello e quasi tutti i suoi amici sono stati arrestati, si aspettava l'arrivo dei soldati e così ha passato alcune notti a dormire vestito, indossando anche le scarpe, per essere portato via in condizioni dignitose. Così è stato. È rimasto in carcere 1 anno e 6 mesi in detenzione amministrativa. Inutile tentare di scappare per sfuggire agli arresti. Il piccolo territorio della Cisgiordania, la cui estensione è paragonabile a quella della Liguria, è controllato capillarmente da soldati, informatori e da telecamere biometriche a riconoscimento facciale che dal 2019 l'esercito ha posizionato lungo le strade e che permettono l'identificazione e la registrazione di chiunque le percorra. L'autorità palestinese non può intervenire per difendere i diritti politici e civili dei palestinesi. Prima che i soldati entrino nelle piccole aree sotto il suo controllo, che corrispondono solo al 17% del territorio, le autorità militari israeliane comunicano il loro arrivo alle forze di sicurezza palestinesi, che sono obbligate a ritirarsi nelle loro caserme. Non solo, una delle condizioni imposte da Israele perché l'autorità palestinese e con essa i privilegi dell'oligarchia al potere continuino ad esistere è che operi lei stessa per controllare ogni forma di resistenza all'occupazione israeliana. L'autorità palestinese ha ben poca autonomia e dipende da Israele per l'esercizio di qualsiasi sua prerogativa. Non può neanche effettuare un cambio di residenza senza l'approvazione delle autorità israeliane. Di fatto si tratta di una sorta di governo coloniale indiretto, la cui creazione ha permesso a Israele di ridurre i costi dell'occupazione, eludendo l'obbligo di fornire beni e servizi di prima necessità alla popolazione occupata, come stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1949, col pretesto che sia diventata una prerogativa dell'autorità palestinese. Il 10 febbraio 2025 l'autorità palestinese ha messo fine al sistema di indennità per le famiglie dei prigionieri e dei martiri, cioè le persone uccise dai soldati. Lo ha fatto in risposta alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, che in collusione con Israele, con il pretesto che questi aiuti sostengano il terrorismo, hanno congelato i contributi finanziari da cui dipendono le istituzioni, le infrastrutture ed i servizi pubblici palestinesi, contribuendo a portare l'autorità palestinese sull'orlo del collasso finanziario e istituzionale. Per protestare, alcune famiglie stanno facendo un presidio davanti alla sede del Consiglio dei Ministri palestinese, dormendo dentro a delle tende. A causa dei blocchi fiscali e finanziari israeliani, americani ed europei, l'autorità palestinese non elargisce un sostegno economico neanche alle 45.000 persone che vivevano nei campi rifugiati di Jenin, Tul Karem e Nur Hashams, che l'esercito ha evacuato e raso al suolo a gennaio 2025, dando alle famiglie 5 minuti per uscire dalle loro case. Ancora oggi vivono in alloggi temporanei in condizioni precarie di sovraffollamento. Il 28 luglio il ministro della difesa Katz ha minacciato di distruggere un altro campo rifugiati. Nessuno sa quale sia, ma il sospetto è che si tratti di quello di Calandia, nella zona di Ramallah, che il 5 agosto i soldati hanno assediato per 2 giorni, facendo arresti di massa, ferendo 51 residenti e vietando l'ingresso ad ambulanze e giornalisti. Hanno anche sgomberato delle case e raso al suolo i negozi nei pressi del checkpoint che regola l'attraversamento del muro di segregazione. È chiaro che il governo di Netanyahu ha l'intenzione di eliminare definitivamente la questione dei rifugiati, molto scomoda per Israele. Infatti l'esercizio del diritto al ritorno nel territorio israeliano di 6 milioni di rifugiati palestinesi, riconosciuto dall'ONU nel 1948, modificherebbe la demografia dello Stato di Israele, portando a un netto aumento del numero di palestinesi nel territorio israeliano. Questo minaccerebbe il consenso e la legittimazione nazionale e internazionale dell'esistenza dello Stato di Israele in Palestina, uno Stato esclusivamente ebraico. In Palestina è così. Da un momento all'altro possono portare in carcere tuo figlio senza che abbia commesso alcun reato e non puoi sapere se, quando e come ne uscirà. Da un momento all'altro puoi perdere la casa e tutto quello che possiedi. Al posto dei palestinesi, tu come ti sentiresti?
0: Era la quarta e ultima puntata del diario dalla...
1: Sì.

Questi sono gli Zen Circus con la Terza Guerra Mondiale. Adesso e fino alle 10 apriamo i microfoni per parlare di vacanze e cambiamento climatico. Mi spiego, so che le vacanze ormai sono praticamente finite, ma vi chiedo, quando avete prenotato le vacanze quest'anno, avete considerato il cambiamento climatico nel fare le vostre scelte? Cioè, avete detto, avete cambiato meta ad esempio per paura di eventi atmosferici estremi? Può essere caldo, può essere incendi, può essere, adesso vediamo, la tragedia in Nepal dovuta evidentemente al riscaldamento globale, allo scioglimento dei ghiacci. E voi questo è un fattore che considerate? Ve lo chiedo perché parlandone in redazione è venuto fuori di come molte persone tra di noi tengano in considerazione questo elemento e abbiano addirittura magari scelto una meta piuttosto che un'altra perché in una faceva più caldo o nell'altra c'era più rischio incendi. E quindi è stato un elemento che in tanti hanno tenuto in considerazione. Vi chiedo anche a voi se è così, se è qualcosa che considerate, se lo avete fatto quest'anno o se pensate di farlo l'anno prossimo, perché magari quest'anno invece vi siete trovati in vacanza in un luogo che invece magari ha registrato temperature insopportabili o ci sono stati incendi o alluvioni o cose di questo tipo. Ad esempio Ale dice: buongiorno, sì, il cambiamento climatico inciderà sulle scelte. Nei prossimi 24 mesi farò 24 cammini in zone biosfera UNESCO in Europa prima che tutto venga spazzato via. Raccontatemi la vostra esperienza al 331 62 14 013, oppure a diretta @popolarenetwork.it, oppure chiamatemi allo 02 33 001 001.

0: Secondo la European Travel Commission, già questo fattore sta influenzando il turismo. Il 76% degli europei afferma che il clima influenza il proprio comportamento di viaggio, il 16% cerca attivamente temperature più miti e il 15% evita le località soggette a caldo estremo o controlla le previsioni prima di prenotare. E due europei su tre sarebbero pronti a modificare il viaggio in caso di eventi climatici o allerte ufficiali. Vediamo questo ascoltatore o ascoltatrice cosa ci dice. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?

0: Sono Simone da Monza.
1: Ciao Simone.
0: E ciao, ciao, buona giornata. E intanto il cambiamento climatico esiste anche perché stamattina c'è stata una grandinata alle ore 5:20 a Monza, così all'improvviso. Quindi davvero il tema è assolutamente d'attualità.
1: Ah sì.
0: Io sì, quest'anno ho scelto di fare una vacanza al mare, però ho scelto appositamente un'isola greca perché nel mare Egeo le temperature sono ancora sopportabili e la temperatura dell'acqua marina non è ancora così surriscaldata come nel resto del Mediterraneo. Il vero tema, secondo me, è che dobbiamo un po' rivedere proprio il modello di vacanza, cioè non è più concepibile il modello di vacanza balneare, qui, nel senso che probabilmente ci spingeremo a latitudini più settentrionali, magari scopriremo che la vacanza balneare si potrà fare sul Mar Baltico, sul Mare del Nord. E altitudine o latitudine? Perché anche per sfuggire alle temperature della canicola estiva in città, anche in altitudine è un po' complicato perché fa molto caldo anche in montagna.
1: Eh sì, ma infatti poi sì, leggevo anche quest'estate diversi articoli che parlavano proprio di questo, di come anche la tendenza sarà proprio quella a, cioè la vacanza non sarà pian piano più quella a cui siamo abituati quando si pensa alla vacanza, e cioè spiaggia, mare e spritz, ma si andrà sempre di più a cercare il fresco, e questo è già un effetto di quello che dicevi anche tu.
0: Che però significa spostarsi e poi soprattutto
1: Infatti.
0: ci sarà una selezione perché chiaramente potrà farlo chi ha un potere d'acquisto che lo permette, perché gli altri purtroppo non lo potranno fare.
1: Eh sì, e poi c'è il rischio che tutti quegli altri posti in montagna che già sono presi d'assalto vengano colonizzati sostanzialmente dai turisti. Questo è un altro tema ancora.
0: Io sono sincero, nel mare Egeo si sta, nelle isole greche si sta ancora bene, nel senso che davvero con il vento si stava bene, però poi anche lì, appena va via il vento, stai al caldo e comunque devi stare con l'aria condizionata e tutto questo ha senso? No, cioè l'estate insomma non è più la stagione che era una volta, vabbè questa sarà una banalità però è così.
1: No, no, ma ci sta. C'era un articolo che diceva ci hanno tolto l'estate o qualcosa del genere, cioè che c'è stata tolta la gioia dell'estate perché è diventata una fatica anche quella. Grazie Simone.
0: Esatto, grazie a voi, ciao.
1: Ciao, buona
0: Ciao,
1: giornata,
0: ciao, ciao, ciao.
1: ciao ciao. Allora, Giulia dice: prenotando gli alloggi per quest'estate è stata la prima volta in cui ho usato il filtro aria condizionata per assicurarmi che ci fosse in tutte le strutture dove andavamo. Siamo stati in Francia e Spagna, circondati da notizie di tifoni, incendi, grandinate, vicino ai posti dove eravamo o dove stavamo pensando di andare. È interessante. Mirko, quest'anno al mare in Sardegna faceva veramente moltissimo caldo ed era solo giugno. L'anno prossimo pensiamo di cercare un posto più fresco. E vediamo. Marco. Ciao Martina, il cambiamento climatico dovrebbe far considerare anche le scelte sui viaggi in aereo in mezzo, un mezzo che contribuisce al riscaldamento del pianeta. Certo, e poi è tutto un po' collegato in questo senso. Eleonora, non mi fate deprimere di primo mattino, il caldo al mare per ora lo reggo benissimo, il mare Egeo è freddo. Scusa Eleonora, non è questa la nostra intenzione, però è una questione, no? Adesso senza farti deprimere, però è un po' un tema che, insomma, perlomeno io parlando anche qui in redazione, mi sembra che sempre più persone tengano in considerazione quantomeno questa cosa quando si scelgono le vacanze.

Fatemi sapere voi cosa, se è un elemento che considerate, se è qualcosa che avete considerato per queste vacanze, oppure se, vista l'esperienza di quest'estate, pensate di considerare per le prossime vacanze. E fatemelo sapere scrivendomi al 331-62-14013, oppure a diretta @popolarenetwork.it, oppure chiamandomi allo 02 33 001 001. Eleonora dice: ciao, tra ecoansia e overtourism viaggiare diventa sempre più difficile. Spostandoci in massa verso i posti freddi creeremo nuove problematiche ambientali e sociali, ma restando fermi saremo vittime, purtroppo anche letteralmente, visto il numero di vittime, delle temperature. È un momento storico molto difficile perché non possiamo permetterci la leggerezza. Questo è faticoso, questa ultima frase.

Nando ci scrive da Cagliari: da due giorni sulla città di Cagliari e quasi tutta la Sardegna si registrano minime mai viste di 30 gradi. E Luca dice a me che la mia è una scelta vincente perché ad agosto si lavora, ma saremo tutti più tristi così. Adesso ci sono le notizie delle 9.30, poi ne parliamo. Vi ricordo i numeri per scrivermi: 331-6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it oppure potete chiamarmi allo 02 33 001 001. Adesso le notizie e poi continuiamo.

0: vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Popolare Network.
4: Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 9.30. È salito a 475 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal, al confine con la Cina. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1.400 dispersi, mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. 100 persone sono ancora bloccate all'interno. La Cina invece ha dovuto sospendere un soccorso sul lato tibetano a causa di possibili nuove inondazioni. La polizia del Nepal poi ha diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano.
5: All'alba le forze israeliane hanno effettuato un massiccio bombardamento nella città di Al-Mansuri, nel sud del Libano. L'agenzia di stampa libanese ha aggiunto che questa mattina l'artiglieria israeliana ha bombardato la città di Hula e la valle di Wadi al-Saluki con colpi di mitragliatrice. Intanto proseguono le violenze israeliane in Cisgiordania. Centinaia di coloni israeliane hanno preso d'assalto il villaggio di Awarta, sud di Nablus, e l'esercito ha occupato un'abitazione. Nelle prime ore di questa mattina i soldati hanno fatto irruzione anche nella città di Tammuz e ha arrestato un palestinese nel villaggio di Tal.
4: C'è stato un attacco di droni stamattina su Kherson, in Ucraina, che ha ucciso un uomo poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. L'intensificarsi degli attacchi russi in quest'area rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista dell'inverno.
5: In Calabria un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due uomini, secondo quanto si è appreso finora, si trovavano nelle vicinanze di un bar quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate e avrebbero sparato con armi da fuoco.
4: Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con 3 coetanee, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente, che è avvenuto intorno a mezzanotte, sono in corso gli accertamenti. La vettura si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano.
5: A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie. Sul posto il pubblico ministero e le indagini sono coordinate dalla procura di Parma.
4: È morto questa mattina re Harald V di Norvegia, lo ha reso noto la casa reale norvegese. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano di Europa. Era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia. Infine le previsioni per la giornata di oggi, con temporali intensi al nord Italia, su Alpi, Prealpi e pianure del nord-ovest sin dalle prime ore di questa giornata. Nel corso del giorno i temporali si sposteranno poi sul Triveneto, sono possibili anche grandinate. Sul resto delle regioni invece continua l'ondata di calore, il sole sarà prevalente, caldo intenso con punte fino a 42 gradi su diverse città. E alle 9.33 minuti è tutto per questa edizione del GR, la prossima alle 10.30. A tutti una buona giornata.
3: Popolare Network.

0: Billie Eilish con All the Good Girls Go to Hell, una canzone che parla proprio del cambiamento climatico. Look at you. E di cambiamento climatico ne stiamo parlando in relazione alle vacanze. La domanda che vi faccio è se avete o pensate di, previsione delle prossime vacanze, organizzare, scegliere le mete delle vostre vacanze tenendo conto dei cambiamenti climatici, quindi dei possibili eventi estremi che possono esserci in un luogo, penso a temperature troppo alte, incendi, alluvioni, insomma tutto quello che abbiamo visto succedere quest'estate, tra l'altro. Paola, ad esempio, dice: io ho iniziato a fare trekking sui ghiacciai perché tra qualche anno non ci saranno più. Invece Caterina dice: io ho pensato per il prossimo anno di cambiare mese, ma non mare. Del resto dobbiamo abituarci al tempo dei Caraibi, ha detto qualcuno. Eleonora dice: le persone si abituano all'aria condizionata già nei loro appartamenti, quindi diventa poi assolutamente insopportabile in caldo anche solo un po' sopra le medie ambientali. Diciamo che quest'anno ha fatto caldo, Allora vediamo se... Intanto vediamo dov'è il nostro Claudio Agostoni. Claudio, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dove sei?
1: Io sono in Bretagna.
0: Ecco, lì come si sta?
1: Ma guarda, qui ho riscoperto l'esistenza di un indumento che avevo dimenticato. È una roba che lo metti sulle spalle il pomeriggio, alla sera addirittura lo infili. Si chiama golfino.
0: Mamma mia,
1: incredibile. Qualcuno se lo ricorda ancora.
0: Sembra un ricordo lontano, sì.
1: Esatto.
0: Ma senti Claudio, ma tu che appunto di viaggiare viaggi parecchio, ma in generale proprio ti occupi di turismo e di viaggi, questa cosa di cui stiamo parlando oggi, cioè di pianificare un po' le proprie vacanze anche tenendo conto dei possibili eventi atmosferici estremi che in alcuni luoghi ci possono essere, è qualcosa che tu, intanto se tu la fai, e poi è qualcosa che tu noti come tendenza?
1: Sì, allora, ovviamente il problema esiste. Faccio un esempio concreto: quest'anno con i viaggi organizzati da Radio Popolare in agosto eravamo in Sardegna, come ormai lo facciamo da 12 o 13 anni, e quest'anno per la prima volta mi è capitato che un'ascoltatrice ha detto: ragazzi, non ce la faccio, torno a casa, troppo caldo. E dopo due giorni è tornata a casa. Poi a casa non è che stava con il Montgomery, perché era umbra, anche a casa c'era il caldo, però dà l'idea che effettivamente la percezione nostra c'è, ma c'è perché effettivamente le condizioni sono quelle che tutti abbiamo riscontrato, è innegabile. Non bisogna però farsi prendere dal panico, secondo me, nel senso che da una parte è giusto continuare ad avere i nostri consumi responsabili, etici, quindi pensare di non scegliere magari la vacanza esclusivamente se c'è l'aria condizionata o meno, magari cercare anche dei posti dove geograficamente questo calore è un attimino attenuato. E poi l'altra cosa è, nel limite del possibile, lo so, qua dipende dal lavoro che uno fa, dai bambini che devono andare a scuola, eccetera, diversificare le date nel limite del possibile, spostarle, fare delle vacanze magari parcellizzate, come già si usa fare, parte nel periodo estivo e tenersi qualche giorno di ferie per andare, che ne so io, in Sardegna fuori stagione,
0: sì.
1: O per andare in uno di quei posti dove in genere si è sempre andati d'estate, andarci fuori stagione.
0: È proprio un po' un cambiamento del modo di percepire le vacanze,
1: bisogna dividerle, bisogna fare ovviamente dei ragionamenti, perché poi qui si abbina anche un problema che ci portiamo dietro come eredità dagli anni del Covid, ovvero durante il Covid molti, parliamo degli italiani, molti italiani hanno scoperto l'esistenza delle montagne, perché prima andavano solo al mare, e allora c'è il problema dell'overtourism che si abbina a quello del caldo. E allora qui, per esempio, bisogna fare delle scelte un attimino oculate. Facciamo un paio di esempi concreti. Se uno va, tutti sappiamo il lago di Braies, no? Quello che è diventato
0: Sì.
1: famoso con A un passo dal cielo, Terence Hill e Daniele Liotti. Non ci si può più andare. Adesso addirittura ci sono dei pullman che fanno giornalmente, portano centinaia di giapponesi da Venezia al lago di Braies, fotografia e ritornano a Venezia. Allora,
0: Sì.
1: lì vicino, a pochi chilometri, c'è una valle che è la Val Casies, dove non c'è nessuno, anche in agosto non c'è overtourism. Lo stesso, la Valle Lunga, che è vicino al lago di Curona. Avete presente quel campanile che esce da un lago sulle Dolomiti che si
0: Certo,
1: vede
0: sì.
1: in 50.000? Ecco, anche lì è il classico turismo da social, no? Si va lì a fare la fotografia vicino al campanile. A
0: Sì.
1: 10 chilometri da lì inizia una valle che si chiama Valle Lunga, come dice il nome, è lunga, arriva fino a un ghiacciaio. In questa valle non c'è nessuno, cioè molta, molta poca gente. Per cui, da una parte, spezzettare le ferie e quindi magari farsi una settimana in montagna nel periodo estivo, scegliendo una meta lontana dall'overtourism. E magari non negarsi le bellezze della Sardegna, della Sicilia, della Puglia, un'altra regione dove il turismo, per esempio, ha completamente sconvolto per via dei prezzi, per via di tutto, una località che fino a 10-15 anni fa era accessibile a tutti, adesso è come andare a Milano sostanzialmente. Allora andiamoci in un'altra stagione dell'anno. Lo dico così perché non dobbiamo toglierci il gusto di viaggiare, che è una delle cose più interessanti.
0: Infatti, perché poi adesso iniziavano i miei messaggi dicendo che, insomma, sulla linea depressiva del tipo non possiamo
1: No, no,
0: neanche
1: non facciamoci
0: più.
1: deprimere. Combattiamo contro i beoti che fanno dichiarazioni del tipo, vabbè, c'è qualcuno che si lamenta che ci sono dei climi caraibici e invece si andava in vacanza ai Caraibi. È un virgolettato del nostro presidente del Senato. Lasciamo queste stupidate a lui, perché il problema c'è, è innegabile, non è che non esiste. Il problema esiste. Cerchiamo, nel limite del possibile, da una parte di comportarci responsabilmente, quindi tutte quelle cose che sappiamo che bisogna fare per evitare o limitare un attimino l'espandersi del problema del cambiamento climatico. Dall'altro, da parte nostra, quello di fare delle scelte, come dicevo prima, oculate anche per quanto le date. E se me lo concedi, ti ruberei ancora un secondo
0: Sì.
1: per una piccola marchettina targata a Radio
0: Vai.
1: Popolare. Noi abbiamo, per esempio, ad ottobre, tre viaggi che sono, non dovrebbe esserci grossi problemi di caldo. In uno è anche nel profondo Mediterraneo, è a Lampedusa dal 16 al 20 ottobre. Potete immaginare che cosa andiamo a vedere a Lampedusa, oltre alle bellezze naturalistiche, no?
0: Sì.
1: Dall'altro, dal 5 al 7 ottobre, nella laguna di Venezia, un altro posto sconvolto dall'overtourism, noi andremo su due isolette dove effettivamente è quasi un problema andarci. Una si chiama San Francesco del Deserto e ci saremo solo noi su quell'isola lì. L'altra è lì, è
0: Isola del
1: un'isola,
0: deserto.
1: questa è San Francesco, dove ci stanno solo cinque frati, Francesco nel senso di San, quello là,
0: Sì.
1: quando era tornato dall'Egitto dove aveva incontrato il sultano, aveva fatto un mese e mezzo di tappa su quest'isola, ci faremo raccontare da uno dei frati che viveva lì, è un nostro amico, un amico di Radio Popolare, negli anni del Covid li ha passati a portare da mangiare agli homeless per le strade di Milano, adesso da un paio di anni è lì su quest'isola. E poi l'ultimo viaggio che vi segnalo in ottobre è in Polonia e Lituania dal 15 al 22 ottobre. Questo per dire, se uno si è tenuto qualche giorno di vacanza, se le può spendere lì in ottobre, andiamo tranquilli per quanto riguarda questo problema. Dovremmo andare tranquilli, mai usare
0: No,
1: la
0: infatti, perché poi
1: certezza.
0: ci sono sempre, oltre il caldo, ci sono anche varie altre questioni atmosferiche, però insomma speriamo. Intanto sicuramente citofonare Agostoni per le chicche contro l'overtourism, mi sembra di capire questo
1: Sì. N non
0: sicuramente.
1: facciamoci prendere dal panico.
0: Va bene, grazie Claudio.
1: Ok, ciao,
0: Ciao,
1: ciao.
0: una buona giornata, una buona vacanza, grazie. Allora, ci scrive un altro ascoltatore che dice: io già avevo paura dell'aereo, ma ora che con la crisi climatica le turbolenze sono sempre più violente, o almeno così dicono sui giornali, la mia paura è schizzata alle stelle e quindi spostamenti, ridotti. Anche questo è una questione, sicuramente. Vediamo qualcun altro. Allora, Alex, la mia sarà pure una considerazione stupida, ma tutti questi ascoltatori, ma non solo loro, che piangono per il caldo insopportabile e vanno a cercarsi il posticino fresco facendo magari centinaia di migliaia di chilometri in auto o in aereo, tonnellate di CO2, siamo tutti la causa del problema. Non assolvetevi ipocritamente e magari incominciate a rinunciare ai viaggettini e anche a stare a casa. Non si muore mica. Va bene, sì, certo, c'è anche questa possibilità, però, insomma, nella vita non è che ci si può privare proprio sempre di tutto. Diventa difficile poi vivere, già è una vita difficile, è un mondo difficile. Luca, io non ho variato molto le mie abitudini a causa del cambiamento climatico, essendo da sempre amante della montagna e potendo fare le ferie a settembre o anche a ottobre. Al limite alzerò l'asticella della quota, portandola dai 1000 metri attuali ai 1400-1500 metri.

0: her forgotten city of glitter and rose.
1: Mara dice: è difficile fare scelte incondizionate, siamo bombardati via social da tantissime proposte super belle, ad esempio il campanile sommerso di cui parlava Agostoni prima, che attirano, e dall'altra parte arrivano messaggi a fare vacanze, gite alternative. Le comunità montane da un lato lamentano l'isolamento, dall'altro lamentano l'overtourism. Le vacanze in altri momenti dell'anno non è semplice, è vero Mara, non è semplice. Le chiusure delle scuole sono standardizzate per tutta Italia, idem quasi per i lavoratori. Mi piacerebbe andare in vacanza a metà maggio, ma ho figli che vanno a scuola e l'ultimo mese, si sa, è molto impegnativo e io sono nel pieno del lavoro come tutti. Grazie a te Mara, grazie anche per i complimenti. E sì, è vero che non sono per tutti le vacanze fuori stagione, per questo prima dicevamo che forse arriverà un momento in cui anche proprio il concetto stesso, il modo stesso in cui noi percepiamo la vacanza e viviamo la vacanza e organizziamo la vacanza cambierà. Raccontatemi le vostre esperienze e le vostre sensazioni anche per i viaggi che pensate di organizzare per l'anno prossimo, insomma che avete organizzato per quest'estate, al 331-6214013 o diretta a @popolarenetwork.it, oppure chiamatemi allo 02-33-001-001. Maurizio dice: io ho subito il cambiamento climatico quest'estate, un viaggio in bici con gli amici 500 km durante la prima ondata. Adesso dobbiamo ripartire lunedì prossimo 7 settembre e farci altri 300 km, però questa volta attendo le previsioni meteo prima di muovermi. Ecco. Mirella: io sono siciliana e vivo a Torino, tornata a casa ad agosto nella mia cittadina Milazzo, e il mare ha davvero risentito delle spiagge pienissime, del forte caldo, acqua caldissima, torbida e pesciolini già morti in acqua. Ha fatto davvero male vedere una situazione di questo tipo, allo stesso tempo in questo momento ci sono 42 gradi ed è anche difficile stare a mare senza condizionatore. Qualcuno scrive: ragazzi, ragazze, siamo seri, contro il cambiamento climatico e per un po' di frescura ascoltate Ruggero dei Timidi. Roberto: ciao, uno dei problemi è proprio quello che si vogliono scaricare sui comportamenti individuali le responsabilità dei governi e delle multinazionali, quindi se riuscissi io viaggerei, ma sono qualche anno che non posso e mi devo tenere il caldo, però ho sempre viaggiato fuori stagione.

Chloe dice: chi inquina con gli aerei, ripetiamolo, non sono i passeggeri di linea, ma i super ricchi che si muovono in aereo privato anche per andare in bagno. Ci meritiamo lo svago, la bellezza nel rispetto dei posti che visitiamo. Lara, a me sembrerebbe una possibilità che le aziende concedessero più smart working, ovviamente a chi fa un lavoro che lo consente, nel periodo estivo per potersi spostare nelle località più fresche anche durante la settimana.

Lara dice: sono in Valseriana, ci sono tante case sfitte e in vendita, servirebbe anche all'economia locale. (331) 62 14013 o diretta a @popolarenetwork.it per scrivermi, 02 33 001 001 per chiamarmi in diretta in questi ultimi 7 minuti di questa puntata di Summertime, ultima per quanto mi riguarda anche in generale. E, la domanda che ci stiamo facendo è se i cambiamenti climatici e la possibilità di incappare in eventi atmosferici estremi abbiano in qualche modo influenzato il nostro modo di viaggiare e il nostro modo di organizzare le vacanze, di pianificare le vacanze, per dire si sceglie una meta e non un'altra perché in un posto fa troppo caldo, o perché c'è possibilità di incendi, o perché piove troppo, non lo so. Insomma, gli eventi, come abbiamo visto, sono svariati e quindi le possibilità molteplici. Però è una questione che sempre più persone, anche se poi magari non cambiano, però si pongono il problema e si dicono: ma forse non vado lì perché fa troppo caldo, oppure forse non vado lì perché c'è rischio incendi.

0: Sono le 9:55, oggi è venerdì e quindi come tutti i venerdì, prima di salutarci vi diamo qualche consiglio su cosa fare questo nel weekend, se ci sono concerti o insomma serate musicali interessanti. E lo facciamo con Matteo Villacci. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Martina, buongiorno agli ascoltatori.
0: Cosa ci consigli?
1: Anche questo weekend vi consiglio due serate, due occasioni per andare a vedere musica dal vivo, di cui una oggi la portiamo un po' da fuori Milano. Partiamo però con il Castello Sforzesco, che domenica sera ospiterà il Quinto Rigo con John De Leo in un concerto che insomma fa parte del tour che li sta portando in giro da un po'. E sempre domenica, anzi, questo è il weekend, e qui andiamo fuori Milano, di Jazz Refound. Quindi andiamo a Cellamonte, siamo in Piemonte, un festival ormai riconosciuto, iniziato ieri e che andrà avanti fino a domenica. Un cartellone ricchissimo, davvero, quest'anno ogni singola giornata si trova tutto ovviamente sul sito di Jazz Refound. Noi ci sentiamo di consigliare la serata di domenica, dove suonerà La Niña, che conosciamo bene, che sta portando in giro il disco, che peraltro presentò da noi nel giorno stesso della sua uscita ormai un anno e mezzo fa, e che davvero la sta portando a suonare in tantissimi contesti diversi. Forse all'interno di un festival come Jazz Refound non è esattamente il primo posto in cui la si collocherebbe stilisticamente, e anche questo rende l'occasione di domenica sera molto interessante.
0: Benissimo, grazie Matteo. Ma tu faccio anche a te la domanda del microfono aperto. Tu consideri i cambiamenti climatici quando hai prenotato le vacanze o quando le prenoti? Cioè, scegli le mete un po' in base al rischio che faccia troppo caldo, che succeda qualcosa?
1: Sì, da quando poi ho i bambini in maniera particolare, ma perché mi è capitato di scegliere negli ultimi anni anche mete che pensavo fresche, per esempio Annecy, che sta sostanzialmente quasi alle pendici delle montagne in Francia, località di lago. Ho detto bene, andiamo un po' al fresco un paio d'anni fa, e fece un caldo incredibile, e lì capii che forse bisognava iniziare davvero a valutare questo elemento, anche perché sono posti, e se ne trovano sempre di più, in cui pochissime case hanno i condizionatori perché non si è abituati a un certo tipo di temperature, e quindi sì, è un elemento che inizio a tenere in considerazione.
0: Grazie Matteo.
1: Grazie mille Martina.
0: Ciao.

Anche Beatrice ci dice che la preoccupazione c'è, sicuramente faccio vacanze non ad alto impatto ambientale, dice, consapevole di non essere io a fare la differenza. Scusate, mi sono persa. E che il peso dei cittadini è minore dal peso delle decisioni di governo. Sono contenta comunque delle scelte che faccio.

Abbiamo finito il nostro tempo per oggi, abbiamo finito Summertime, è finita, riprende lunedì prossimo, ma non ci sarò io, ci sarà lunedì Mattia Guastafierro e poi ritorna a chiudere la settimana Chiara Manetti. Io mi fermo qui e vi ringrazio a tutti e tutte che siete rimasti all'ascolto in questo agosto faticoso, caldo e diciamo impegnativo. È stato bello comunque passarlo insieme tutte le mattine. Un abbraccio a tutti, grazie e buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!

La scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, è stata con voi, voi siete stati con me, e abbiamo riempito questo nostro scrigno prezioso delle cose importanti, che fosse musica, libri, pensieri, passioni, sentimenti, ragionamenti e via di seguito, insomma cose importanti che volevamo segnalare, volevate segnalare per condividere. Tutti insieme, insomma, è una bella esperienza. Io, come sempre, non posso che ringraziarvi per la vostra straordinaria e bellissima partecipazione.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Tim Curry, grandissimo attore, veramente persona squisita che insomma per me rimane indimenticabile interprete di Rocky Horror Picture Show, che io, se non l'avete mai visto, vi invito a guardare, perché pur essendo un film del 75, secondo me è di una straordinaria e meravigliosa attualità. E io do il benvenuto nella nostra scatola magica, ringraziandola per l'attesa, a Marta Pizzocaro. Buongiorno Marta.
2: Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti, grazie.
1: Grazie a te, perché tu sei l'anima, la creatrice, l'inventrice di una piccola libreria specializzata in libri per l'infanzia che si trova a San Martino Siccomario, quindi nel Pavese. E io ho pensato, questa è l'ultima puntata della scatola magica, e ho pensato, beh, insomma, quanta magia c'è nel costruire un progetto come quello di una libreria, e già questo è già una magia, di una libreria quindi indipendente, di una libreria che si dedica, che si concentra sulla letteratura per ragazzi, e per di più con un'altra caratteristica di cui parliamo tra poco, che mi sembra altrettanto preziosa. Allora, ci racconti qualcosa della Civetta Azzurra?
2: Sì, volentieri. Allora, la Civetta Azzurra è nata nel 2018, quando io ho compiuto i 40 anni, nasco come giornalista di cultura e spettacoli, quindi collaboravo col quotidiano locale, come collaboratrice da molti anni, mi piaceva, però a 40 anni ho detto vorrei creare qualcosa di mio.
1: Sì.
2: E insomma, sono capitate alcune cose per cui ho capito che quello era il momento. E ho preso questo treno facendo un salto nel buio, praticamente.
1: Comunque le famose magie, quelle cose per cui si combinano, no? Tempi, luoghi, momenti, insomma, ecco.
2: Sì, sono arrivati quasi senza che li avessi cercati più di tanto.
1: E quindi ti butti in questa follia, diciamo così, che a noi la follia fa parte della scatola magica, ovviamente, e dal 2018, quindi insomma possiamo fare già un piccolo bilancio, insomma, no?
2: Sì, diciamo che le aspettative non erano rose, in realtà poi ha preso piede. Ti dico solo che è stato all'inizio, non trovavo nessuno che volesse affittarmi un locale qua in paese, perché appena sentivano libreria, sì, ho addirittura ricevuto risposte tipo preferisco affittare alle pompe funebri, cosa che poi è successa in un locale.
1: Oh, mamma mia!
2: Sì, quelle non falliscono. E il prete mi diceva, ma no, devi investire in paramenti sacri, tutto vero, tutte cose vere. Il bar di fianco qui, di fianco al mio negozio, molto, siamo amici adesso, mi ha detto, guarda, ti do un mese, massimo due, poi chiudi. E invece è andata bene, almeno per ora, perché comunque nel vuoto cosmico che c'è qui alla fine intercetta questa libreria, è un salvavita per le persone che abitano qui, ma non solo, perché raccoglie tutti gli abitanti di paesi che sono intorno e anche del Pavese, che magari preferiscono prendere la tangenziale e arrivare qui piuttosto che avventurarsi nel centro di Pavia con la macchina.
1: Certo. Senti, ma Marta, quindi la Civetta Azzurra, intanto perché si chiama la Civetta Azzurra?
2: Ma ho fatto un brainstorming con le mie figlie, che all'epoca erano in pieno mood Harry Potter, quindi lì la prima idea era stata la prima proposta era stata Edvige. Io però non volevo connotarla con un nome così legato, no, a un personaggio particolare, per cui loro mi hanno detto vabbè, allora Civetta Bianca. Ho detto ragazze, tanto quanto Civetta Azzurra. E io lì ho pensato, io sono abbastanza impaziente, ho detto senti, un nome è un nome, alla fine è una cosa, ma poi tutto non è quello che determina, e quindi è nata la Civetta Azzurra. Il logo è nato invece parlando con un amico grafico, fotografo e grafico, in una colazione, insomma, a un tavolino del bar. Gli ho spiegato questa mia idea visionaria, intanto gli ho detto la vorrei chiamare Civetta Azzurra. Mentre parlavamo, lui vedevo che scarabocchiava su un tovagliolino, a un certo punto mi gira sul tovagliolino e c'era questo logo semplice, con un volto di civetta e questo ciuffo che è come un libro aperto. Ho detto perfetto, è quello, quindi tutto abbastanza
1: si è incastrato, un'altra magia, come si suol dire.
2: Sì.
1: Senti, Marta, diciamo che la tua libreria, oltre a diciamo specializzarsi in libri per bambini ed essere molto attiva anche con incontri con autori e via di seguito, ha un'altra caratteristica, quella di ospitare una rassegna molto importante, anche pensando al territorio dove tu sei nel Pavese, quindi è un luogo di grande relazione anche con l'agricoltura, gli allevamenti, insomma è una zona, diciamo, come si diceva una volta, abbastanza rurale, no? Come tipo di spazio. Ecco, tu ti sei inventata con Pavia Antispecista e non so chi altro una rassegna che si chiama La Forchetta. Ci vuoi dire di che si tratta?
2: Sì, non era programmato che la Civetta Azzurra diventasse una libreria antispecista, nel senso che io stessa non conoscevo quasi nemmeno questo termine, insomma. Poi cosa è successo? Che San Martino Siccomario è a pochi passi da Sairano. Io appunto ho aperto nel 2018, poi c'è stato il Covid, ok, però nel 2023 io avevo appena preso contatti con Cuori Liberi, nel senso che mi avevano parlato di questo rifugio antispecista, ero andata a vederlo e avevo pensato mi piacerebbe fare delle cose con loro, perché una libreria indipendente poi trova la sua identità ascoltando il territorio, cioè quella è la particolarità che tu ti formi e ti plasmi anche in base a quello che c'è, cerchi di costruire relazioni. Dopo il primo contatto con Cuori Liberi, così poi è successo il famoso 20 settembre, e questa cosa mi ha davvero sconvolto e ha cambiato tutto.
1: Ecco, scusami, lo dico perché magari non tutti lo sanno, certo. Che cosa è successo il 20 settembre a Cuori Liberi, lo vuoi dire tu?
2: Sì, nel 2023, appunto il 20 settembre, le forze dell'ordine in piena emergenza peste suina, hanno fatto irruzione al rifugio Cuori Liberi, dove c'erano alcuni suini che erano stati contagiati dalla peste suina, e sebbene tutto fosse sotto controllo, loro stessi del rifugio avessero preso tutti, dove c'erano alcuni suini che erano stati contagiati dalla peste suina, e sebbene tutto fosse sotto controllo, loro stessi del rifugio avessero preso tutte le precauzioni, fossero proprio sul pezzo, nel senso che

0: mai neanche spiegata,
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: quindi questo ha segnato molte persone. Diciamo che l'unica consolazione, se così la possiamo chiamare, è che oltre a me, che da lì da questo evento sono uscita veramente cambiata, nel senso che mi sono proprio, è come se fosse caduto un velo, no? Anche rispetto alle istituzioni, chiaramente senza generalizzare, ma lì diciamo che è stato un pessimo, pessimo esempio. Non solo io, tante persone sono nati rifugi da quell'evento,
1: Sì,
0: cioè c'è stato un po'
1: c'è stata una
0: l'effetto
1: manifestazione a
0: farfalla.
1: Milano
0: Sì.
1: enorme,
0: Ventimila
1: incredibilmente enorme, sì.
0: persone, sì, adesso non ricordo, comunque sì, tantissime persone, e è stato un effetto a lungo termine, quindi non è stato, se possiamo chiamare consolazione, non è stato vano questo sacrificio, chiamiamolo così,
1: Sì.
0: perché poi appunto uno degli ospiti di quest'anno, per esempio, un rifugio che sarà ospite alla Forchetta quest'anno, è nato proprio come risposta al 20 settembre. Quindi,
1: Certo, e
0: ecco.
1: quindi insomma tutto questo si è mischiato in una
0: Sì.
1: maniera, come dire,
0: Prepotente.
1: esatto, dando una forte connotazione alla libreria La Civetta Azzurra, specializzata in letteratura per bambini e ragazzi, ma anche per appunto l'ospitare questa rassegna La Forchetta. Voi peraltro la presentate domenica, quella di quest'anno.
0: Sì.
1: Io non è che voglio bruciarti, le
0: No.
1: sorprese, però ci puoi fare qualche anticipazione di che cosa
0: Certo.
1: sarà la stagione?
0: Sarà la terza edizione, si aprirà il 26 settembre, sono 12 appuntamenti, quindi andiamo fino a maggio, il weekend dell'8 e del 9. Quindi come ospiti avremo tre rifugi, Nello Porcello di Como, di Cantù, poi Asolo Animale, appunto, che è quello che è nato in seguito al 20 settembre, che è un rifugio, della provincia di Treviso. E poi avremo anche i Posi, che invece è un santuario di Pisa.
1: Sì,
0: Poi
1: abbastanza storico, diciamo, i posi.
0: sì. Ovviamente, scusa, in tutto questo tengo molto a dire che l'ideazione della Forchetta nasce da me, due care amiche collaboratrici della libreria che appartengono al mondo della letteratura per ragazzi, che sono Letizia Bolzani e Claudia Catenelli. Letizia è una studiosa, Claudia è un'illustratrice. Dopodiché, è intervenuto Roberto Manelli di Cuori Liberi, che da focus che era della Forchetta, perché lui è sempre stato il portavoce del santuario, quindi è stato il primo a essere invitato qui a parlare. Poi adesso è diventato organizzatore insieme a me e fondatore con me di Pavia Antispecista, che non è un'associazione, è un gruppo spontaneo, un logo che porta avanti varie cose, dialoga con le associazioni antispeciste del territorio, quindi LAV, Oltre Po' Pavese, ma anche Arcigay Coming Out. Insomma, quindi ci tenevo a sottolineare che non sono sola
1: Eh
0: in questa
1: certo,
0: impresa.
1: come
0: Quindi
1: sempre, belle cose, no? Nascono anche da incontri e da coinvolgimenti, insomma.
0: sì. E quindi per tornare agli appuntamenti della Forchetta, quindi santuari, poi appunto associazioni, ci saranno LAV, Oltre Po' e no, lei come associazione quest'anno, direi. Presentazioni di libri, avremo Troglodita Tribe con il libro Maledette Favole. Quindi in una libreria per
1: Certo.
0: bambini, questo mi fa un po' paura, questo incontro, perché alla fine poi ti trovi a dover mettere un po', almeno a farti delle domande su alcune cose, però
1: Certo.
0: tra l'altro molto attuale, perché tutto questo dibattito sul woke qui entrerà, nel senso che qui dobbiamo capire cosa vogliamo, se rinnegare o tenere gli archetipi del lupo cattivo, eccetera. Io personalmente vorrei tenerli contestualizzando il tutto,
1: Sì,
0: vabbè. Comunque avremo
1: certo.
0: Maledette Favole, ci saranno un docente universitario, Gianfranco Mormino, che
1: Grande
0: credo voi
1: amico di,
0: conoscete, ok?
1: certo.
0: Sì. Politici, perché abbiamo deciso di, ecco, Pavia Antispecista, ma l'antispecismo di per sé, per chi non lo sapesse, lo dico, ha una differenza dall'animalismo più generalizzato. L'antispecismo tiene a sottolineare, Pavia Antispecista tiene a sottolineare che è una forma di rispetto.

0: battaglia per la tutela e rispetto degli animali di tutti, di ogni specie, ma non esclude ovviamente le battaglie di tipo umano, civile, insomma, sì. Quindi Palestina, diritti in generale, ecco, quindi diciamo che si autoescludono determinati categorie di persone, nel senso che non c'è ambiguità qui, insomma, siamo sì. Su tutti i fronti, ecco. Non possiamo, come ha detto una volta Sara D'Angelo, chiaramente non possiamo difendere gli animali e al tempo stesso pretendere di affondare i migranti, ecco, questo no.
1: Esatto, cioè quando si dice antispecismo, insomma, si intende il fatto che sostanzialmente dovremmo cambiare il nostro punto di vista e considerarci dentro il ciclo delle
0: certo,
1: specie, insomma,
0: sì,
1: adesso la dico
0: perché
1: un po'.
0: L'oppressione riguarda tutto, voglio dire anche gli allevamenti, mattatoi, lì c'è anche tutta una questione sindacale, quindi in realtà è tutto collegato, i lavoratori di questi posti non sono certo, insomma,
1: certo.
0: Quindi è un discorso ampio. Quindi appunto la politica, perché abbiamo voluto invitare quest'anno una deputata, non rivelo il nome se posso,
1: ok, certo, certo che puoi fare quel che vuoi nella scatola
0: sì.
1: Magica
0: e due assessori comunali, saranno in due appuntamenti diversi. Uno riguarderà come l'antispecismo entra nella politica nazionale, cioè con quali difficoltà le stanze dell'antispecismo possono stare all'interno di un discorso di politica nazionale da parte di chi le porta avanti, e anche nella politica locale, perché qui a Pavia abbiamo in particolare due assessori che sono proprio dichiaratamente antispecisti, quindi
1: sì.
0: Però è sempre un po' difficile perché è sempre una cosa portata avanti dalla persona e mai dalle parti politiche,
1: sì,
0: attualmente.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: Poi avremo per la prima volta uno show cooking plant based, questo è sterofili, per bambini, fatto da due attivisti, Katia e Luca.
1: Okay.
0: E infine appunto chiudiamo con Teodora Mastrototaro, finalmente, che dopo anni che cerco di portarla alla forchetta ce la facciamo, l'8 e il 9, appunto il 9 maggio, e farà due cose, porterà il reflusso, il suo spettacolo dalle testimonianze dei lavoratori dei mattatoi, e poi presenterà il suo libro di poesie, Le mucche se non le mangi esplodono di gioia, crudeltà sugli animali, un inventario poetico. Quindi
1: fantastico.
0: In doppia veste,
1: fantastico,
0: poesia.
1: Di poetessa e di insomma autrice teatrale quale
0: sì.
1: La conosciamo. Senti Marta, praticamente abbiamo finito il nostro tempo, anche se appunto sì. Però mi piaceva insomma inserire la civetta azzurra nella scatola magica, ma abbiamo ancora un sì. Paio di minuti, e allora io ti volevo chiedere bene, ma tu ad esempio che dacci due o tre titoli di libri per bambini o ragazzi che ti piacerebbe mettere nella scatola magica, perché secondo te sono praticamente, come posso dire, quasi imprescindibili.
0: Ma allora, ce ne sono di insospettabili, tipo Il dito magico di Roald Dahl, per andare sul classico, che è un libro che senza dichiararlo e senza volere forse è un inno contro la caccia e contro i cacciatori.
1: Sì.
0: Poi come Silent Book, che purtroppo ora non è più pubblicato in Italia perché la casa editrice ha chiuso, ma è Happy Meat di Roger Olmos, cioè è per bambini, è un libro delicato, insomma, da presentare con un po' di mediazione.
1: Sì.
0: Poi di Libero Zoo di Jack Tessaro, che è in rima ed è proprio una presentazione degli animali allo zoo, di com'è bello quando sono fuori.
1: Sì.
0: Sempre un altro insospettabile per tempi, comunque un precursore, Attilio Castinelli, che è scomparso ma ha lasciato editi da Lapis, dei libri per bambini anche piccoli, perché sono, cioè lui parla a tutti, ma sono libri che si possono usare già dai 3 anni, per esempio Spettacolo a sorpresa, oppure anche il tesoro di Pericle. Lui per esempio ha fatto delle riscritture di, si chiamano le mini fiabe di Attilio, riscritture delle fiabe classiche,
1: sì.
0: E la figlia racconta che lui non ha mai omesso che appunto il lupo veniva scacciato, ma lui si è sempre rifiutato di scrivere che il lupo, non so, venne ucciso, e ha sempre preferito concludere con frasi tipo il lupo se ne andò e nessuno lo vide mai più.
1: Ecco, sì.
0: Ecco. Piume in libertà di Camelo Zampa, che è un libro che racconta di due galline che scappano dall'allevamento. Quindi, insomma, io cerco di privilegiare libri che sono antispecisti, ma senza dichiarare, cioè non con la didattica,
1: sì, senza essere troppo ideologici
0: sì. E poi l'ultimo con cui chiudo,
1: sì,
0: è Cerfoglio edito da Lupo Guido, molto bello, è un albo illustrato, okay. Poi ce ne sono tanti, ma...
1: immagino casomai una di queste volte mandami un elenco di questi libri,
0: sì,
1: così man mano
0: sì.
1: Li possiamo far conoscere a sempre più persone. Senti, Marta Pizzoccaro, grazie per essere stata qui nella nostra scatola magica, arricchendola quindi di una magia, una piccola libreria nata da un sogno e che si è trasformata in realtà, e a cui auguriamo tutto il bene, e anche per essere un po' diventato un presidio, insomma un punto di riferimento per l'antispecismo in una zona, quella del Pavese, dove insomma di dibattiti sulla questione animale ci sarebbe molto molto bisogno. Grazie mille, Marta.
0: Grazie mille a voi, grazie.
1: Un abbraccio.
0: A presto, anche a te. Ciao.
1: La Civetta Azzurra in via Po a San Martino Siccomario, all'incrocio semaforo per la rotta. E insomma mi piaceva che fosse con noi. Le notizie.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Popolare Network.
5: È 10:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Italia ci sono stati due morti sul lavoro nel giro di poche ore, il primo a Tribano in provincia di Padova, la vittima un uomo di 59 anni rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. L'altro morto sul lavoro è un giardiniere di 46 anni che è morto per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna, forse anche a causa delle temperature elevate. È accaduto a Pianoro ieri pomeriggio. L'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione dell'area verde. Inutili anche in questo caso i tentativi dei sanitari di rianimarlo.
6: È salito a 489 il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con la Cina. Pechino e Kathmandu parlano di più di 2000 dispersi. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. 100 persone sono ancora bloccate all'interno. La Cina invece ha dovuto sospendere un soccorso nel lato tibetano a causa di possibili nuove inondazioni. La polizia del Nepal ha annunciato di aver salvato circa 900 persone che si trovavano nelle zone più colpite e ha diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano.
5: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato a cui ha diritto, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Mladic è morto ieri in un ospedale psichiatrico dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, come stabilito dalla Corte Penale Internazionale.
6: Il re Harald V di Norvegia è morto questa mattina, lo ha reso noto la Casa Reale norvegese, aveva 89 anni ed era il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto, il principe Haakon, 53enne, la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia.
5: Ancora dati negativi per l'industria italiana, secondo l'Istat a giugno il fatturato industriale è diminuito dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno che su quello estero. Infine le previsioni per la giornata di oggi, caldo intenso ancora con l'ondata di calore che interessa il centro-sud, con picchi di temperatura fino a 42 gradi, al nord invece forti temporali, anche grandinate che hanno colpito dalle prime ore di questa mattina soprattutto la Lombardia e il Bresciano. 10:34 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 12:30, buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto è stata con voi e abbiamo costruito insieme, riempiendola di pensieri, valori, musica, libri, ragionamenti, passioni, emozioni e cose preziose che volevamo segnalare, che vogliamo custodire, ma che vogliamo naturalmente condividere. Intanto vi ricordo che anche se l'ultima puntata potete continuare a interloquire con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora con telefonate allo 02 33 001 001, ma non adesso, perché noi adesso, a proposito di cose preziose che ci piace conoscere, far conoscere, custodire e condividere, abbiamo con noi Katia Acquaviva, che è come dire l'anima e non solo di un posto che per me ha del fatato, del magico, e parlo dell'Oasi Smeraldino di Rozzano. Ecco, ti piace l'idea che sia un po' magico?
1: Ciao Cecilia, grazie dell'invito. Certamente, perché per noi la magia è parte di empatia e di amore. Se non c'è magia non c'è fantasia e di conseguenza non si arriva alla bellezza di questo mondo.
0: Ecco, allora noi vogliamo dire a chi non lo conoscesse che Oasi Smeraldino è un... dunque, quanto è grande?
1: Sì, allora è grande 22 ettari, è un'oasi dedicata alla tutela della biodiversità che prende appunto il nome da questo fantastico piccolo animaletto che è il rospo smeraldino. È un'area appunto che si occupa di educazione ambientale, che ripristina habitat e che conserva appunto la natura attraverso processi importantissimi che sono legati ai servizi ecosistemici.
0: Ecco, però Katia Acquaviva, possiamo dire che questa oasi, allora 22 ettari per uno così, un scemotto come me,
1: dacci
0: un'idea, cosa possiamo paragonare?
1: Potrebbe essere poco più di 20 campi da calcio, circa.
0: Ecco, così abbiamo un'idea, che sono grandi i campi da calcio, quando li vedi da vicino,
1: non
0: è male.
1: Sì, non è piccola.
0: Però quest'area in realtà si trova in mezzo a, come dire, una città come Rozzano, dove non ci si fa mancare cemento e altre cose.
1: No, non ci facciamo mancare cemento, cantieri e tante cose che insomma riguardano le città. Quando una città si espande chiaramente va a interferire con gli ambienti naturali e di conseguenza l'Oasi Smeraldino diventa proprio una vera e propria area di resistenza che grazie a 20 anni di tutela, perché quest'anno abbiamo compiuto 20 anni, sta restituendo benessere e meravigliosa natura attraverso anche la magia.
0: Certo, ma senti, ma questo lavoro che è un lavoro quotidiano, un lavoro di attenzione, di cura ma anche di educazione ambientale, sta portando dei frutti? Voglio dire, tu in questi 20 anni di attività, oltre a essere impegnata sul campo a difendere alberi, a difendere animaletti, a difendere insomma quello che costantemente insomma hai dovuto difendere con le unghie e con i denti, come si dice, oltre a questo tu hai continuato a fare appunto un lavoro di come dire educazione ambientale, ma sul campo insomma, quindi rendendolo molto tangibile. Ecco, ma tu guardandoci negli occhi, quindi senza millantare, ma tu in questi 20 anni hai visto crescere qualcosa?
1: Sì, posso dire di essere fortunata perché è cresciuta la consapevolezza che questo luogo, un tempo considerato una discarica, considerato qualcosa di non bello, in realtà ora viene visto anche come un luogo di pregio, e questo non è poco per chi come noi è partito dal basso, che ha cercato di far comprendere quanto la natura non sia bella solo perché c'è un fiorellino o un coniglietto che saltella nel prato, ma che dà appunto quello che è la preziosità del suo ritorno attraverso la natura, che quando è tutelata e preservata restituisce il benessere.
0: Certo.
1: Aggiungo un attimo, è chiaro che per noi che ci occupiamo di tutela della biodiversità, per noi i risultati sono stati l'aumento della presenza di avifauna, la conferma della presenza del rospo smeraldino, che è una specie molto complessa da tutelare perché ha delle esigenze un po' particolari. Lui in realtà ama i cantieri, ama molto le oasi, questo lo raccontiamo tutte le volte, perché noi, magari per chi non ci conosce, ci consideriamo anche ambientalisti da cantiere, perché spesso andiamo a tutelare appunto questo rospo, e all'interno di aree naturali che sono molto rigogliose, chiaramente lui preferisce un po' le aree meno naturali, e quindi così riusciamo, attraverso l'attenzione che lui ci pone, a creare delle stagni che si asciugano e che si riallagano, consentendo appunto la deposizione delle uova, ma anche la presenza di uccelli che insomma non ci aspettavamo veramente, come la verla piccola, che ormai è vivificante, l'usignolo di fiume, alcuni rapaci, rapaci diurni e notturni, e la presenza straordinaria, perché chi non ci conosce non può immaginare, noi siamo praticamente un triangolo all'interno, come diceva Cecilia, all'interno di una città. Ci siamo ritrovati caprioli, i tassi, le volpi, e certo. Questa è la dimostrazione del fatto che la natura ha veramente bisogno di luoghi dove poter sopravvivere.
0: Certo. Senti, Katia Acquaviva, comunque sì. tu comunque non c'è estate, non c'è inverno, voglio dire, la tutela di una cosa così preziosa come un'oasi non ha le vacanze, mettiamola così.
1: Sì,
0: però diciamo, esatto, però diciamo che adesso da settembre parte una serie di iniziative. Ad esempio, tu domenica dov'è che sei?
1: Noi siamo i volontari dell'Oasi Smeraldino, quindi dell'Associazione Ape Natura, siamo presenti a Las Vegas, all'Idroscalo, con un piccolo laboratorio.
0: Ecco, perché
1: sì, sold out.
0: Ecco, sì, difatti io lo sapevo che ti invitavo a vuoto da questo punto di vista, però diciamo che questa domenica all'Idroscalo, al Magnolia, c'è questa iniziativa promossa da Claudio Pomo e da, insomma, non,
1: esatto,
0: da altri, che propone una giornata vegan dove si può assaggiare, immagino, di tutto, ma dove sì, si parla di cultura vegan, insomma.
1: Esattamente, ci sono laboratori, ci sono gli incontri, dei dibattiti, e poi tantissimi stand di tutto questo mondo straordinario che è quello del mondo vegano.
0: Certo, che è ricco di spunti e stimoli, mica male, diciamo così, anche continuando a essere onnivori, bisogna
1: certo,
0: però accostarsi per capire
1: certo,
0: la preziosità di alcune questioni.
1: Anche quindi, perché si può fare la differenza con le nostre scelte, questo è importante.
0: Certo, senza smettere di fare pressione perché la politica faccia la sua parte, ma noi individualmente comunque qualcosa possiamo tentare di fare, e possiamo farlo proprio concretamente anche facendo la spesa e decidendo,
1: esatto,
0: che cosa mangiare. Senti, Katia Acquaviva, però c'è poi un altro appuntamento che invece sì, è proprio a settembre. Che cos'è
1: sì,
0: che combinate?
1: Sì, domenica 6 sarà la prima nostra giornata della stagione autunno-inverno.
0: Sì.
1: Fa un po' ridere perché siamo di parlare di moda.
0: Certo, ma a me piace molto, certo.
1: La moda anche nella natura. Sì, avremo come ospiti cinque ricci che saranno i protagonisti della nostra giornata, e che sarà dedicata a una passeggiata lungo i sentieri dell'Oasi. E intorno alle 17 ci sarà la liberazione di questi piccoli ricci grazie alla collaborazione del CRAS del WWF di Vanzago. Sono ricci che sono stati recuperati e salvati dai volontari straordinari, che anche loro lavorano veramente anche molto di più, e noi, visto che collaboriamo da tempo, riusciamo a essere un luogo di liberazione di questi piccoli preziosi animaletti.
0: Certo, peraltro, insomma, un'altra delle cose essenziali, fondamentali in tutto quello che è il mondo, anche appunto che si occupa di ambiente, di animali, di tutela del territorio, è quella di fare rete, quindi di
1: esatto,
0: creare una struttura che comunichi, no? dal piccolo al grande.
1: Esattamente, esattamente. È importante la rete anche perché appunto sembra un po' retorica, perché no, però non siamo così forti nel settore, perché più andremo avanti più la natura sarà sempre purtroppo in secondo piano, perché questo è il mio punto di vista. Però più si fa rete, più si costruisce la sensibilità ambientale, più si portano esempi e forse qualcuno si renderà conto che questa è la strada.
0: Certo, senti, e poi ci salutiamo, però abbiamo detto
1: sì.
0: che domenica 6? Ho
1: Sì,
0: detto bene?
1: esattamente, alle ore 15:30.
0: C'è questa cosa con queste cose che sono veramente emozionanti, la liberazione di animali recuperati è una cosa che commuove, che emoziona, che ti dà il senso, no? È un po' quando vedi le tartarughine di mare, le caretta caretta, che escono dal nido e vanno verso il mare. Io non so, tutte le volte mi strugge la bellezza di queste immagini.
1: Bello,
0: vabbè.
1: Bello. Beh, la differenza è che Riccio non correrà, lui sarà pallottolato, nascosto, avrà paura di noi.
0: Certo.
1: Però noi abbiamo creato dei punti di liberazione che consideriamo molto importanti, che metteranno in custodia il suo momento di libertà e deciderà autonomamente quando sarà il momento di andare. Quindi
0: certo.
1: Molto, anche molto educativo.
0: Esatto, esatto, perché come sappiamo, cara Katia, insomma, quando parliamo della nostra relazione con gli animali, molto spesso parliamo d'amore, ma forse prima ancora dovremmo parlare di rispetto,
1: brava,
0: che forse è la cosa che ci permette di fare anche meno errori, forse, no?
1: Esattamente, esatto.
0: Senti, cara,
1: bene.
0: Comunque, avviandoci alla fine, però questa del 6 e poi riparte la stagione dell'Oasi Smeraldino.
1: Sì, Oasi Smeraldino, Oasi La Sorgiva, perché
0: certo,
1: ne abbiamo due,
0: certo.
1: Perché chiaramente non abbiamo voluto esagerare, quindi di aree ce ne sono due protette, quindi
0: sì.
1: Ogni domenica su Visita Guidata abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook e poi chi vuole può anche tenere il mio numero di telefono e rispondiamo a tutte le necessità di poter fare una visita guidata anche magari per gruppi e per scuole.
0: Ecco, poi insomma questo settembre si preannuncia già brillante perché no, non è che tu c'entri direttamente, ma insomma
1: no,
0: in qualche modo c'entri, c'è questa iniziativa che si chiama Nessun Bersaglio ed
1: sì?
0: è sostanzialmente il sottotitolo è Corpi e territori contro il DDL caccia per un disarmo antispecista. Sono dunque adesso non mi ricordo, ma mi pare 13 città che si mobilitano tra il 29 e il 30, insomma.
1: Sì, infatti domani anche noi saremo presenti.
0: Esatto, domani per quel che riguarda Milano l'appuntamento è in via Messina 45 che è di fronte alla sede della Federcaccia. Il tutto alle 18 con No Food No Science, la rete dei santuari, Vita da Cani, la LAC di Milano e Ape Natura, anzi certo ci siete anche voi nell'organizzazione, certo scusami.
1: No, noi partecipiamo anche noi, ma sono loro che organizzano e
0: certo,
1: sono molto bravi.
0: Certo.
1: Ottimo, ottimo.
0: Ecco, e quindi vi ricordo questo primo appuntamento per dire no al DDL caccia, ne abbiamo parlato in tante occasioni anche qui da Radio Popolare, non solo a considerare l'armadillo, insomma qualcosa di infame, di pericoloso e
1: molto.
0: Non bisogna assolutamente mollare il colpo e quindi,
1: esatto.
0: Quindi questo appuntamento è il primo di una serie che sicuramente vede mobilitato il mondo dell'ambientalismo, dell'animalismo e il mondo antispecista, diciamo così.
1: Esatto, quindi, esatto, molto bene.
0: Allora, Katia Acquaviva, come sempre, io ti metto nella nostra scatola magica assieme all'Oasi Smeraldina e all'Oasi La Sorgiva, ma tu ci metteresti una cosina tua, proprio altra?
1: Una mia cosina, ci metterei un piccolo rospetto,
0: okay.
1: Che è il nostro simbolo,
0: certo.
1: Sì.
0: Uno smeraldino tutto per
1: uno
0: noi.
1: Uno smeraldino, sì.
0: Allora.
1: Insomma, anche il suo colore anche ricorda tante cose belle, quindi lo
0: certo.
1: Smeraldo, insomma, dai,
0: certo.
1: Ci sta. E poi ci sono molte favole sulla magia del rospo che si trasforma in umano, ma io ho sempre detto non baciate i rospi, lasciamoli i rospi perché di umani ne abbiamo già abbastanza.
0: Decisamente, decisamente. Katia, un abbraccio enorme, grazie
1: sì,
0: per
1: cara.
0: Quello che fai e per tutte
1: voi.
0: Le iniziative che prepari. Ciao, grazie.
1: Ci aspettiamo, ciao, grazie.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao.
0: Ecco, io lo dico sempre, stiamo vicini a questi luoghi così preziosi perché fanno la differenza in tante cose, nel pensiero, nel nostro, insomma, coabitare sul pianeta, e sono piccole grandi lezioni di vita. Ecco, ho fatto la mia filippica, non volevo, però era per dire che davvero stiamo vicini a oasi, santuari, rifugi, piccole grandi librerie come la Civetta Azzurra, insomma questi presidi sul territorio che così tanto danno in realtà. Vi ho detto dell'appuntamento di Milano domani 29 in via Messina 45 angolo Corso Cenisio alle 18. Parlando di invece altri luoghi, soprattutto in Lombardia, c'è Brescia in piazza del Duomo alle 18.30, Cremona in corso Vittorio Emanuele di fronte alla prefettura alle 10 del mattino, Mantova questa volta è il 30 in piazza Martiri di Belfiore alle 18.30, Vercelli in via Cavour angolo Mondadori alle 17 sempre domani, insomma comunque andate a cercarvi le vostre date, tenete presente che c'è Arezzo, Bologna, Livorno, Macerata, Roma, Palermo, Pordenone, Verona, insomma c'è tante piazze che iniziano questa mobilitazione contro il DDL caccia, andate, cercate Nessun Bersaglio e trovate lì tutte le specifiche orarie e gli indirizzi, e quindi così iniziamo, insomma è finita la cuccagna, iniziamo con le mobilitazioni che ahimè tanto ci devono aiutare. Dunque, ho parlato moltissimo, sono le 10.51, io non vi nascondo che ho un po' di emozione considerando che questa è l'ultima puntata della Scatola Magica, che alle 11.30 insomma il nostro coperchio si abbasserà, ma non si abbassa il senso di quello che abbiamo fatto insieme in questo mese di agosto, e quindi insomma viva la Scatola Magica e le sue magie. E a proposito di magie, voi sapete che è molto difficile che io contestualmente riesca a dare soddisfazione alle vostre richieste, ma a volte si è fortunati, come può accadere a Piera, che dice: ciao Cecilia, vorrei ascoltare adesso di Battiato. E siccome ogni tanto la Scatola Magica riesce, nonostante me, a fare delle magie, eccolo qui adesso, vai!

0: dici che torneremo a guardare il cielo.
1: Beh, grazie Piera, perché questa canzone di Diodato è veramente, secondo me, perfetta per la scatola magica, perché ecco, torneremo a guardare il cielo. Quante volte smettiamo di farlo e non è mai una buona cosa. Dunque, Alex, messaggio per ringraziare Cecilia Dira per aver riaperto la scatola magica anche questo strano e bollente mese di agosto. È sempre un momento che dà respiro e aiuta a non perdere di vista il sentiero della bellezza. Grazie, Alex, grazie davvero, perché sì. Perché mi fa molto piacere un messaggio di questo tipo. Allora, vorrei mettere nella nostra scatola magica il brano di Billie Eilish sulla crisi climatica, All the Good Girls Go to Hell, pubblicato nel 2019. Messaggio: la canzone e il famoso videoclip denunciano l'indifferenza dell'umanità e dei potenti di fronte alla distruzione della terra. Simbolismo: nel video la cantante appare come un angelo caduto dal cielo che finisce in una pozza di petrolio con le ali sporche e rese inutilizzabili a simboleggiare un pianeta soffocato dall'inquinamento. L'impegno: in occasione dell'uscita del video, Billie Eilish ha esortato i fan a partecipare agli scioperi globali per il clima, dichiarando che il tempo a disposizione per salvare la Terra sta finendo. Sempre sul pezzo, la nostra ragazza, anche vegana. E questo è il messaggio che arriva da Sandra. Grazie Sandra per questa segnalazione. Purtroppo non credo che riuscirò a fare come accaduto miracolosamente con Piera, ma io mi annoto: All the Good Girls Go to Hell, e ti ringrazio della segnalazione. Intanto, sempre a proposito delle cose che sono lì in arretrato, ma che io per magia cerco comunque di soddisfare, c'è un messaggio, ecco, adesso l'ho perso, accidempoli, ma adesso lo ritrovo assolutamente, perché era un messaggio che si collegava bene al discorso che stavamo facendo a proposito della partecipazione anche alle piccole grandi cose che ci circondano, ma adesso ce la faremo, non vi preoccupate, perché lo sapete che sono un po' pasticciona, ma insomma poi alla fine più o meno qualcosa riesco a mettere insieme. Che enorme piacere ascoltare alla radio la voce di Katia Acquaviva, una persona meravigliosa che da decenni lotta e si batte per soccorrere e far soccorrere animali feriti in difficoltà. Grazie a Manuel per questa insomma apprezzamento per l'intervento di Katia Acquaviva. Ti ascolto tutte le mattine, grazie, ci sentiamo con Considera l'armadillo, e questo è Claudio che manda questo messaggio, mentre Renato dice: Battiato, hai bisogno di ferie, ma anche io, un arrivederci alla scatola magica. E allora c'è un piccolo stacco pubblicitario e poi io continuo a svolgere i miei arretrati, mettiamolo in questa maniera. Voi potete comunque continuare a mandare messaggi al 331 62 14 013 oppure telefonare allo 02 33 001 001.
2: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
3: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
2: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
3: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
1: Oh, eccomi, non è che sono andata a bere il caffè, ci mancherebbe altro. Sentite, io dicevo che svolgo gli arretrati, quindi adesso è il momento di dare soddisfazione a Serenella, perché Serenella, anche con una, cioè, lo ha ribadito almeno un paio di volte, ci teneva, ci proprio gli piaceva, voleva metterlo nella nostra scatola magica. Bach è come darle torto, e allora ecco qua.

E l'abbiamo sentita tutta questa toccata e fuga in re minore di Bach, che aveva voluto Serenella e che ringraziamo perché ci ha dato l'occasione di sentire questo grandissimo, e tant'è che alcuni di voi scrivono brividi e vabbè, insomma, e quindi ci sta tutto. Adesso ho trovato finalmente la mail che mi aveva scritto Carla alla scatola magica @radiopopolare.it. E che diceva così: avevo mandato una memoria da mettere nella scatola magica per i quattro alberi, un piccolo giardino che stava davanti alla chiesa di Santa Eufemia in Corsa Italia a Milano, distrutti non per interesse pubblico, e questo nell'indifferenza di quanti passano frettolosi, pure i preti della parrocchia non ne sono contenti. Ora vorrei mettere nella scatola magica la memoria di Abrajar, la giovane ventunenne che si è impiccata alla fine di maggio nel carcere di Spini di Gardolo, la casa circondariale di Trento, la più giovane suicida della stagione fino ad ora, un primato. I giornali scrivono che era una tossica e ladra che doveva ancora scontare qualche anno di pena. Lei però aveva deciso di cambiare e aveva fatto un corso in carcere per diventare gelataia. Per questo aveva chiesto di fare un percorso in comunità per liberarsi della tossicodipendenza. Respinta la domanda, oppure anche andare agli arresti domiciliari presso i genitori, dove avrebbe potuto ritornare dopo la sua fuga di qualche tempo addietro. Mai risposto. È la burocrazia che ha infranto le speranze di questa ragazza, ma la burocrazia non è un ente astratto, è fatto di persone mummie, più realiste del re, gente di ogni livello, che afferma di non essere pagata per pensare o di rispettare la legge, le regole. C'è anche la gioia della mia gatta che voglio mettere nella scatola. Il primo giorno di pioggia, quando la temperatura ci ha permesso di respirare, lei si è messa a giocare da sola e saltare sul divano. Finalmente, ecco, come sembrava dire la nostra bella gatta. Anche se riesco a seguire saltuariamente la trasmissione, considero l'armadillo per il cambio di orario a me sfavorevole. Ti voglio ringraziare per tutti gli spunti interessanti che mi dai per le mie ricerche. Grazie Carla, mi fa molto piacere che anche, come dire, considera l'armadillo ti sia utile in qualche modo. Nicoletta dice: grazie di cuore per la bellissima trasmissione, per la tua compagnia, per la musica, per gli ospiti, per la condivisione di tante cose preziose. E Nicoletta, come dico sempre, il merito è collettivo, è il merito di tutti noi. E poi mi fa ridere Paola che dice: vabbè, Cecilia, anche se avesse cantato Viva la Popò per te e per noi, Diodato, sarebbe stato il top della scatola. È vero, sì, mi fa molto ridere Paola, sono d'accordo, hai ragione, sono totalmente priva di senso critico nei confronti di Battiato. Ma adesso attenzione, che c'è un momento molto molto molto speciale, perché ci scrive Martina per dire: oggi la mia mamma compie 89 anni, la memoria vacilla ma è ancora una vecchia leonessa, ed è splendida, fammi dire Martina, perché Martina ci manda anche una foto. Le dedicheresti una canzone? Tanto tutte quelle che metti sono belle. E Martina, mi fai arrossire per questa stima nei miei confronti, però io a mamma Mariola, che ripeto, compie adesso 89 anni e che veramente è di una bellezza folgorante. Ecco, allora, sapendo, prendendo due piccioni con una fava, Martina, sapendo che tu ami tanto la gatta Cenerentola, beh, diciamo che tanti auguri, mamma Mariola, e tanti auguri con questo.

E allora dalla Gatta Cenerentola, il coro dei soldati dedicato alla meravigliosa Martina e alla sua mamma Mariola, che compie oggi 89 anni. Tantissimi, tantissimi auguri, grazie per esserci anche a te, Martina. Sabina, da dell'eccellenza al mio gusto musicale, io ti ringrazio, ma vi ricordo che la colonna sonora della Scatola Magica la costruiamo anche insieme, quindi non solo da me, tant'è che la Toccata e Fuga di Bach era appunto quella che aveva voluto Serenella, che risponde: grazie a mille, ogni volta che la sento mi elevo. Io leggo così, come sempre, i vostri messaggi. Chicoio Coio, Diegus. Vabbè, però non mi potete sfottere in questa maniera. Purtroppo Cecilia, e vabbè, ogni tanto mi scappa la scivolata a come Ceras, Diegus. Vabbè, però non mi potete sfottere in questa maniera. Purtroppo Cecilia, e vabbè, ogni tanto mi scappa la scivolata a come Ceras, come ecco, un po' ogni tanto sì, mi scappa.

considerazione. Dunque, c'è un posto su questa terra dove le farfalle vivono più a lungo dei bambini, si chiama Gaza, un rifugio nella scatola magica per i bambini e alle bambine che volano loro malgrado. E questo è Augusto che ci manda questo messaggio. Dunque, Ale sta mandando un link a proposito della catastrofe Tibet-Nepal, che non sembra un semplice collasso, ma di fatti questo sta preoccupando tantissimo e, ahimè, insomma, è solo uno delle tante evidenze dei disastri. Graziella dice: meravigliosa la toccata e fuga in re minore di Bach. Sono assolutamente d'accordo con te. E poi adesso vediamo se arriva. Grazie. Martina, che mi ha mandato un ringraziamento, compreso un bellissimo bacio che la sua mamma le sta dando. Stiamo ballando io e la mamma, e io non posso che essere felice rinnovando i miei auguri alla tua bellissima mamma. Sono le 11:21 minuti. Vorrei leggervi un messaggio che arriva da Max e che dice: prima che si chiuda lo scrigno della scatola magica, sperando vivamente che si riapra il prossimo agosto, affido a te e alla tua scatola le mie estati più belle, la nostra casa al mare, i viaggi in barca a vela con mamma e papà. Quanto mi mancano. Gli amici di Vallazze, tra cui una ragazza di nome Ilaria, senza dimenticare Debora, Ornella, Massimo e Domenico, ma nel tempo ho sempre pensato ad una bimba che ho conosciuto a Sanremo. Avevamo entrambi 10 anni. Fu lei per prima ad avvicinarsi a me per parlarmi e farmi compagnia. Si chiamava Barbara. Fu una delle poche volte in cui bimbi che camminano si avvicinassero a me, disabile in carrozzina. Ti affido dunque i ricordi e la nostalgia per i miei agosti più belli nella vita. Per il momento ancora grazie per questo agosto con te e davvero spero la scatola magica si riapra ancora il prossimo agosto. Max, grazie per queste parole, grazie per questi tuoi ricordi così importanti e così arricchenti, perché io credo che questo sia il giusto. Silvia, ti ringrazio perché tu ci metteresti anche me nella scatola magica, ma non esageriamo, perché io sono un po' una scocciante. Oh, adesso mancano solo 6 minuti, quindi è un disastro dei disastri, forse anche annunciato, ma io dovete sapere che era un po' di giorni che tenevo qui questa mail perché mi ero ripromessa di fare tutta una puntata su questa cosa e poi mi sono detto: ma no, Diletto, non esagerare e non ti puoi appropriare così degli spazi comuni, che diavolo, e che vuoi fare? Però, cari, vi devo leggere questa mail che è arrivata il 25 di agosto alla scatola magica @radiopopolare.it a firma Stefania. Ecco, Stefania dice: ciao cara Cecilia, io desidero mettere nella magnifica scatola magica Napoli con tutte le sue meraviglie, in particolare la vista a mozzafiato da Castel Sant'Elmo e poi la terrazza di Sant'Antonio a Posillipo, dalla quale la vista è magnificamente sconvolgente. Super mozzafiato pure quello. Un abbraccio e un bacione, Stefania. Guarda, tu non sai quanta gioia mi ha dato questa tua mail pensando a Napoli e alle meraviglie di quella città. Ti ripeto, mi ero ripromessa quasi di farci una puntata e poi ho detto: e poi dopo, chissà quanta gente dice: ma no, ma dai, ma che diamine, eccetera, eccetera. E allora ci ricaviamo proprio questi ultimi frammenti della ultima puntata della nostra trasmissione perché accidenti, naturalmente ho perso il mio prezioso, eccolo qua,

perché a proposito di cose belle, ci sono a volte dei libretti preziosi. Ad esempio, Carlo Raso, per Colonnese Editore, ha scritto un libretto che si chiama Guida letteraria del centro antico di Napoli, ed è un libro che fa rivivere, è un libretto Colonnese, fa questi deliziosi libri piccolini che secondo me sono veramente una delizia dei sensi, oltre che della lettura e del cervello, e quindi insomma mi piaceva segnalare questo libretto, perché attraverso questa passeggiata nella Napoli delle storiche, diciamo così, si incontrano tantissime figure e tantissimi personaggi assolutamente meravigliosi. E grazie a Stefania per avermi permesso di fare questa sviolinata a Napoli, che come sapete è per me città di grandissima ispirazione, bellezza e passione. Torna presto Scatola Magica con il pensiero ai bambini di Gaza, mentre suona la gatta Cenerentola, torna Radio di Pace. Grazie Antonio per queste tue parole. Vorrei ringraziare Radio Popolare per il servizio di stamane sulla Cisgiordania, dove sono emersi soprusi, violenze e torture sui prigionieri palestinesi. Grazie Francesco. Francesco, era l'ultima puntata di una serie di quattro puntate che puoi trovare anche in podcast. Però, insomma, voglio. Se vogliamo chiudere sta casa, sta scatola magica con Napoli, sentite, mi sento proprio di farlo senza tema di smentita.

0: Grazie Stefania e grazie a Rita che dice non vale Cecilia chiudere con Daniele, ma è perché volevo spezzare questa, insomma, tutta questa emozione, perché ve lo confesso, mia emozione, salutarvi per quest'ultima puntata della Scatola Magica. E Rita, certo, perché questo è il mio lato fetente, quando non è che sono proprio uno zuccherino, come si suol dire. E allora io ringrazio tutte e tutti voi per avermi dato il privilegio di aprire ancora una volta la scatola magica tutti insieme. Beh, si chiude la trasmissione, ma noi teniamola preziosa la scatola magica sempre con quelle cose belle, forti, emozionanti che ognuno di noi ci ha messo dentro. E intanto da Cecilia Di Lieto, anzi da Cecilia Di Lieto, un grandissimo abbraccio, saluto e mi raccomando, fate cose belle là fuori. Buona vita a tutti. Te e tutti, ciao.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che per la terza stagione consecutiva radioascoltatori, radioascoltatrici vi porta dentro la vita delle donne, con la convinzione che il racconto delle loro esperienze, di quello che scelgono di fare per professione o per passione e di anche di come lo fanno, ci porti qualcosa di utile, qualcosa che ci possa anche ispirare per le nostre vite e insomma ci fa sempre scoprire qualcosa. E appunto siamo arrivati alla terza stagione e vi assicuro che di scoperte, almeno io personalmente, ne ho fatte moltissime. Do il benvenuto alla nostra ospite di oggi che si chiama Camilla Speriani. Buongiorno Camilla.
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Camilla Speriani, classe 1982, milanese, si definisce economista sostenibile. Ha avuto un percorso da economista abbastanza particolare, di cui tratteggeremo alcuni aspetti, ma soprattutto il motivo principale per cui è ospite oggi qui a Parla con lei è che dentro il suo percorso si sono date due esperienze molto interessanti. Innanzitutto il fatto di essere consulente del board di Semia, che è il primo fondo femminista, e la seconda cosa è essersi inventata un'esperienza che si chiama autodifesa ironica, giusto?
1: Corretto, consigliera di board e inventrice di invece autodifesa ironica.
0: Ho detto consulente, vero?
1: Hai detto consulente.
0: Va bene. Dunque, innanzitutto, Camilla, è la prima volta che vieni a Radio Popolare, negli studi qui di Via Olearo, giusto?
1: Yes, è la prima volta dal vivo dentro agli studi, sono emozionatissima perché invece sono un'ascoltatrice sin da bambina e ovviamente un'ascoltatrice di Crapa Pelada della domenica mattina. E poi invece con una prima telefonata attivista, credo verso gli 8 anni, quando volevano costruire la sovraelevata sulla Paullese a Peschiera Borromeo, io chiamai Radio Popolare dalla manifestazione di cittadini. Non so chi fosse il pazzo che effettivamente ha preso la telefonata, però ricordo di aver parlato in radio e lo ricordo con piacere. Ecco.
0: Beh, anche con orgoglio bisogna, lo ricorderai infatti. Ascolta Camilla, appunto dicevamo economista votata alla sostenibilità. Che cosa vuol dire questo? Ovvero, che cos'è innanzitutto sostenibilità, termine lo sappiamo ormai molto abusato, che cosa significa per te sostenibilità e soprattutto in che modo hai cercato di seguire questo orientamento?
1: Ma allora, effettivamente il termine sì, oggi è super abusato, ma non preoccupiamoci, tanto ne arriveranno altri che verranno abusati a loro volta. E in coda c'è rigeneratività, effettivamente già.
0: Resilienza magari?
1: Resilienza, ci siamo passati, l'abbiamo fatto veloce. E, no, diciamo che è emerso, io sono una bocconiana, però provengo diciamo da una storia un po' di attivismo, anche di famiglia, e mi sembrava la soluzione per entrare nel sistema impresa, nel sistema economico e coniugarlo con un bene condiviso, un bene comune. Effettivamente è stato un po' quel sogno, forse in termini proprio di modello che si è andato affermando negli anni 90, negli anni 2000, e poi si è ingrandito ed è diventato diciamo più famoso. Quindi c'era quest'idea di entrare all'interno delle organizzazioni, capire quali fossero le aspettative, i comportamenti da buon cittadino di un'impresa e metterle in pratica, decodificarle in processi, decodificarle in progettualità, in condivisione con i soggetti che stanno dentro e fuori all'impresa. Quindi io quello ho fatto di mestiere, sono uscita dall'università, ho diciamo, fatto una prima esperienza in un gruppo editoriale, tra l'altro che è il gruppo editoriale Vita, che metteva al tavolo il mondo del non profit, quindi la società civile, con le imprese, in quella che all'epoca si chiamava CSR, Corporate Social Responsibility. Da lì poi si è evoluta, è diventata sempre appunto più professionalizzante all'interno delle organizzazioni imprenditoriali e ha cominciato a parlare più di ambiente, non solo di sociale, a avere degli suoi strumenti, quindi i famosi bilanci di sostenibilità, bollini, certificazioni, ecco poi lì è un po' esplosa la pratica. però era un bel sogno, ecco, era un bel, una bella metodologia per inseguire, se vogliamo, un desiderio di partecipazione attiva da parte del mondo dell'impresa alla vita della società.
0: Prima una casa editoriale e poi una casa editrice?
1: La casa editrice e poi in realtà società di consulenza, finché ho aperto anch'io la mia società di consulenza. Ho lavorato per una decina d'anni a costruire questa esperienza, cercando a quel punto proprio di costruire dei business model sostenibili, quindi andare a toccare poi quel tassello che rimaneva sempre un pochino in là, cioè tu potevi entrare, parlare di sociale, parlare di ambiente, ma parlare di soldi, parlare del modello di produzione, del modello di creazione di profitto dell'organizzazione, è sempre stato ovviamente un pochino più difficile, perché è lì che poi stanno le contraddizioni,
0: esatto.
1: È lì che stanno i grandi dubbi, possiamo vederli dal punto di vista negativo, cioè una sorta di paratia in spugnabile, oppure anche proprio con un grande punto di domanda su qual è l'idea che ci siamo fatti di come dovremo produrre, di come dovremo creare, di come dovremo avere un'economia nel futuro. Siamo un po' scarsi, ecco, in questo momento storico di idee su quello che potrebbe essere l'evoluzione in quel senso, a favore ovviamente del bene comune.
0: Dopodiché è, nella tua esperienza, è un percorso possibile, nel senso che quanto a volte ci facciamo, sono le narrazioni che bloccano la possibilità e la creatività, cioè quello come vanno avanti le cose sembra dirti che appunto vince la contraddizione, no? E la contraddizione ti blocca, ti frena. Invece che cosa ti dà l'idea di continuare, di fare questa ricerca e di, insomma, contrastare questa narrazione?
1: Ma allora, non ti nego che c'è stata una parte di rabbia e frustrazione in questo ambito, avendolo fatto per quasi 20 anni, e di vedere appunto come vincesse il trade-off, vincesse la contraddizione e non ci fosse la disponibilità a negoziare. Poi però tra le righe rivedi due cose importanti: uno, il bene relazionale, cioè le persone che stanno in queste organizzazioni, che ci credono tantissimo, cioè nonostante tutto, nonostante i blocchi, la fatica, l'impossibilità per una singola azienda di fare una rivoluzione, comunque c'è un portato di energia pazzesca, e dall'altra parte invece forse è stato uno spunto per ritrovare creatività, quindi per guardare ad altri mondi, per guardare ad altri modelli che stanno emergendo in Europa, nel mondo. Ci sono pionieri che provano a immaginare, no, delle aziende, pensiamo anche a soggetti che si portano sempre, un'Ecosia, che è il portale, il Google, diciamo, ambientalista, chiamiamolo così, tanto per intenderci, però, o anche l'esperienza di Fondazione Cappellino, che possiede Alma Nature. Quindi ci sono dei modelli che stanno rappresentando dei potenziali futuri, e a me la cosa che un po' stimola di più è che forse è lì, no, che nella domanda come dobbiamo produrre per stare nei limiti planetari e per di generare valore veramente per tutti, c'è un portato di creatività che possiamo ancora esplorare.
0: Quanto sono, ad esempio, le esperienze che vengono da altri paesi per l'Italia?
1: Sicuramente parecchio, sicuramente c'è molto movimento, c'è la scuola della decrescita a Barcellona, che è molto forte, che sta esprimendo insomma grossi punti di vista. C'è stato l'ultimo rapporto dello Special Rapporteur sulla povertà delle Nazioni Unite, che parla delle disuguaglianze e delle disuguaglianze costruite nella nostra società, e anche di come andare oltre questo modello, riconoscerlo e andare oltre. C'è il movimento delle steward ownership, quindi della, diciamo, una sorta di piccola rivoluzione nella come si possiede un'azienda, quindi non tanto come funziona, ma come si possiede, chi deve possederla e come si devono regolare, diciamo, i diritti economici e i diritti di guida dell'azienda. E questo è veramente un modo rivoluzionario di pensiero, è un po' l'esempio di Patagonia, quindi della fondazione, del trust che possiedono l'azienda. E sono degli esempi che si stanno anche, diciamo, contaminando l'un l'altro, stanno cercando dei punti di contatto, come è un po' sempre nella fase pionieristica, no? Cioè ci sono delle monadi che si muovono, che hanno delle ottime idee, che hanno anche altri attori che poi cercano di connetterle finché c'è magari un'istituzionalizzazione, ecco, di quei cambiamenti.
0: In un mondo dove quello che vediamo, i dati ci dicono che la forbice, no, fra i ricchi e i meno ricchi si amplifica sempre di più, Allo stesso tempo, però, dal punto di vista della discussione sulla sostenibilità e sull'economia sostenibile, si fanno o no dei passi avanti nella tua esperienza, no, di questi 20 anni o anche di più?
1: No, allora sicuramente sono stati fatti tanti passi avanti, tanti. Banalmente, quando ho iniziato a fare questo lavoro non sapevo spiegarlo, non potevo dire alla mia mamma, alla mia nonna che lavoro stessi facendo. Adesso è sulla bocca di tutti, no? Adesso hai pubblicità ovunque del management della sostenibilità.
0: È più di moda adesso.
1: È più di moda, però questo... dopo quella fase un po' anche di frustrazione, anche per guardare le cose positive che ci sono, no? Effettivamente c'è stato un cambiamento. È abbastanza veloce? No. Il cambiamento climatico è molto più veloce e la corsa delle disuguaglianze è molto più veloce. I modelli, come dire, di controllo e di accentramento delle ricchezze sono molto più veloci. Quindi sì, il cambiamento c'è stato, ci sono un sacco di insegnamenti, sicuramente non sta andando abbastanza veloce.
0: Questo è un tema di cui ho parlato con un'altra ospite qua a Parla con Lei nei giorni scorsi, appunto la determinante tempo nei processi di cambiamento, di trasformazione della realtà. È fondamentale accettare che i cambiamenti, le rivoluzioni hanno bisogno di tempo, perché l'attesa del risultato immediato, visibile o quantomeno visibile, tangibile, genera appunto la frustrazione. Bisogna guardare le cose, i processi trasformativi su il lungo periodo. Che ne dici, Camilla, se ci prendiamo una pausa ascoltando il primo dei brani che hai portato a Parla con Lei, che appunto lo sappiamo è tradizione, si ascolta la musica scelta dalle nostre ospite. Io comincerei con i 99 posse.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, quest'oggi in compagnia di Camilla Speriani, economista verso la sostenibilità.
1: Sì, perché effettivamente il vivere il limite planetario, vivere la connessione con la natura, ma quest'estate ce ne stiamo accorgendo, no? I nostri corpi soffrono di queste ondate di caldo. E riconosciamo, la memoria del corpo lo riconosce, che non è lo stesso caldo, non è lo stesso clima a cui eravamo abituati, e oggi finalmente se ne parla. I corpi entrano in qualche modo nella dimensione, ritornano ad essere dimensione politica, se vogliamo, anche dal punto di vista dell'ambientalismo. A me quello ha fatto molto riflettere, no? su come dovesse evolvere anche questo mio interesse verso la sostenibilità. E tra l'altro, prima parlavamo di pratiche dall'estero, in molte di queste pratiche anche pionieristiche, il tornare nella natura, fare le riunioni di team all'aperto, ecco, anche lì non performative, cioè non dobbiamo fare il team building per pulire il bosco, ma proprio il prendersi tempo, spendere tempo, rallentare, il riconnettersi al corpo prima di una riunione, prima di un ragionamento, prima di un'immaginazione di quale deve essere il prossimo passaggio in un processo di sostenibilità. Mi sono accorta che sono cose che esistono e che come dire, facilitano anche una transizione, secondo me, ad aprire conversazioni scomode, perché se io ti dico la parola decrescita, porto la parola limite alla crescita di un'azienda dentro a un consesso di manager,
0: in un ufficio con l'aria condizionata,
1: esatto, vengo gentilmente accompagnata alla porta come quella un po' bizzarra che chissà che idea si è fatta. Se invece prendi delle persone, le fai sentire dentro al corpo cosa vuol dire stare nella natura, cosa significa il limite della natura, ma cosa significa anche la bellezza dell'ecosistema, no? Cosa puoi essere tu, come collabori, come collabora l'ecosistema, c'è una sorta di gradino che si sale, una soglia che si oltrepassa, e le conversazioni, appunto, che ci sembrano anche scomode per tutti i nostri limiti culturali, invece possono esistere. Quindi si può parlare, appunto, di decrescita. Possiamo cominciare a dirci che forse in un pianeta biologicamente finito come il nostro corpo, a un certo punto non può più sudare, no? Come noi in quest'estate, a un certo punto hai bisogno di un sollievo, ecco, il nostro pianeta a un certo punto non avrà più materia da darci, al di là della CO2, che è forse la cosa più nota, ma tutti gli altri limiti che stiamo valicando e travalicando e non ce ne accorgiamo, la biodiversità, il consumo di acqua, l'inquinamento, ecco, quel sistema geofisico ha un limite e ha bisogno di un riposo, ha bisogno di un riposizionamento, altrimenti ci sarà, come dire, una conseguenza, usiamo la parola naturale, ecco, magari più preoccupante, ecco, del come usiamo di solito il termine naturale. Se pensi che nel tuo corpo, in termini di cellule, hai più cellule di tutto quello che ti abita, virus, batteri, funghi, rispetto alle cellule del tuo stesso corpo, è una specie di, come dire, rivelazione, no? Tu sei ecosistema.
0: Sei un ecosistema, certo, siamo ecosistemi, come una barriera corallina, come un bosco. Questa centralità del corpo e questa attenzione al sé, non in termini individualisti o egoisti, ma in termini di attenzione alla propria naturalità, no? Che ci dimentichiamo, è un qualcosa che il movimento femminista mette al centro, no? Del suo discorso. C'entra questo con la tua scelta di entrare dentro questa esperienza che adesso ci racconterai di Semia, che è il primo fondo femminista?
1: Sì, in qualche modo secondo me è stato un traino. Il corpo, appunto, dicevo, è sempre stato politico in alcuni movimenti e soprattutto nel movimento femminista, e quindi anche questo riscoprirlo come veicolo di indagine rispetto alla sostenibilità, rispetto a come saremo in una società futura, come ci dobbiamo immaginare collocati. Ovviamente l'ecofemminismo ha già prodotto tantissima disciplina, tantissimo scritto, tantissime esperienze, tantissimi corpi che si sono mossi, ma da Forse ecco, quando ci eravamo sentite la prima volta ti ho citato Ursula Le Guin, perché per me è stato un faro, no? Un immaginario che ti parla di corpi, ti parla di pianeti, ti parla di sistemi economici, tutto in uno. E quindi c'è una tradizione ecofemminista importante. Da lì ho intercettato questa esperienza innovativa per l'Italia, perché anch'io, pur avendo lavorato anche nel mondo del non profit, insomma a contatto con tanto non profit, ne ero assolutamente ignara prima di questo incontro, però nel mondo esistono oltre 40 fondi femministi.
0: Ma che cos'è un fondo femminista?
1: Sono fondi nati per sostenere i diritti delle donne, quindi per finanziare un movimento che è cronicamente sottofinanziato a livello globale, tendenzialmente finanziato da solo il 50% della popolazione mondiale o negli interessi solo del 50% della popolazione mondiale, e nasce proprio per spingere, per rendere vivace, per mantenere vivace e solidificare, rendere forte il movimento femminista a livello globale e mettersi, ripeto, mettersi a servizio. Questo è importante perché il modello del fondo è quello di lavorare per dare risorse, competenze, spazi, network al movimento di base, quindi alle organizzazioni che poi operativamente fanno il lavoro sui territori.
0: E quindi questo supporto in che modo viene conferito? Cioè le attività di Semia per proprio arrivare a questo obiettivo di sostenere le realtà femministe, come si svolge proprio concretamente?
1: Allora, come fondo diciamo che le linee di azione appunto sono mutuate da questo modello internazionale e hanno a che fare con le risorse economiche, naturalmente, quindi abbiamo detto sottofinanziato, organizzazioni molto piccole in Italia, al di là di quelle che conosciamo un po' tutte, che lavorano molto sul contrasto alla violenza di genere, per fortuna, che lavorano anche in rete in Italia, però ecco diciamo risorse, quindi grant making, quindi bandi. Adesso si è chiuso il primo ciclo di finanziamento, nel 2026 si sta per aprire il nuovo ciclo. Insieme a quello però c'è sempre un tema un po' come un fondo di sviluppo, di capacity building, quindi formazione, di competenze, di messa a disposizione delle competenze per far sì che appunto ci sia questo rafforzamento interno, perché ovviamente essendo organizzazioni piccole sono anche organizzazioni che magari non riescono a remunerare delle competenze interne. Il volontariato è faticoso, il volontariato in questo settore sposta tanto anche il rischio di burnout. Le storie sono impegnative, spesso i territori sono impegnativi, la cultura in cui viviamo è impegnativa, e quindi questi due pilastri fondamentali. Il terzo pilastro, che secondo me è un po' diciamo anche molto caratterizzante il mondo dei fondi femministi, è quello del networking, cioè di far connettere queste realtà a livello italiano, perché il Fondo Femminista Italiano lavora, ha scelto di lavorare sulla regione Italia. Alcuni fondi invece lavorano diciamo, su basi regionali più ampie, però è il fatto di farle incontrare anche con le esperienze all'estero, quindi di dare la possibilità per esempio di toccare la vivacità che c'è in una magari in altre regioni del mondo o anche semplicemente in Europa andando in Spagna, ecco, da speranza.
0: Come Semia avete anche lavorato creando dei rapporti.
1: Sì, la strategia iniziale, quindi questa che ti ho raccontato, anche il modello di lavoro, è nato sulla scorta prima di una mappatura. Quindi il primo rapporto è stato proprio andare a mappare il movimento italiano, il movimento femminista e transfemminista italiano, attraverso una ricerca quantitativa, una ricerca qualitativa, quindi anche con questionari, dove abbiamo avuto un parallelismo temporale anche con altre nazioni europee, quindi c'è questo dato iniziale. Ovviamente la mappatura si aggiorna continuamente, avevamo identificato poco più di un migliaio di organizzazioni femministe e transfemministe in Italia, tra quelle formali e quelle informali, quindi anche collettivi, però ecco il paragone con UK, 1000 noi, 7000 loro, quindi è come dire c'è spazio per dare vivacità alla cosa, mettiamola così. Questo è stato il primo. Invece il secondo, che è stato rilasciato proprio negli ultimi giorni, si intitola Cittadinanze sospese, è un'indagine sul divario tra diritti diciamo esistenti in Italia e diritti fruibili.
0: E quali sono, diciamo, le evidenze più interessanti che escono da questo rapporto?
1: Allora, nel raffronto, diciamo, con gli indici internazionali della posizione italiana, ma anche delle esperienze delle comunità, noi abbiamo rappresentato la comunità delle donne, ma anche la comunità LGBTQIA+, la comunità delle persone con background migratorio e con disabilità. Abbiamo appunto questo confronto tra ciò che emerge dalla voce delle comunità, che è ancora una discriminazione importante, un indice, quindi i soliti posizionamenti, uguaglianza di genere, accesso al lavoro per le persone con disabilità e via dicendo, che ci mette nelle posizioni medie, medio-basse, diciamo, a confronto con l'Europa, ma un'opinione pubblica che tendenzialmente è più favorevole rispetto a quello che abbiamo come percepito, no? Se torniamo anche prima a vedere un po' in positivo le cose, sì, ci sono delle sacche di resistenza. Sì, quando si va verso delle, diciamo, delle applicazioni normative più vicine a noi, quindi con le unioni civili abbiamo visto per esempio un picco di diffidenza anche dell'opinione pubblica rispetto alla comunità LGBTQIA+, però in generale c'è molta più apertura, molta più disponibilità di quanto non ci faccia credere.
0: Quindi sintomo che c'è stato un lavoro occulto, dicevamo, il tempo, no? Alla fine nel tempo un lavoro carsico di trasformazione culturale sta avvenendo nella società italiana.
1: Sì, assolutamente. Unito a quello, ecco, la seconda parte del rapporto è stata quella di creare un dataset originale che non esiste, e qui c'è un tema di accessibilità del dato, dell'attività pubblica, dell'amministrazione pubblica, un dataset di oltre 1200 atti normativi, quindi il lavoro di tre legislature, compresa quella in corso, per vedere che cosa stesse producendo il Parlamento e il Governo. In termini proprio di quali aree di diritti copre, per esempio appunto l'area LGBTQIA+ è praticamente a zero produzione, nonché zero conversione evidentemente, ma così come i diritti di salute riproduttiva, ci sono proprio aree in cui l'inerzia parlamentare avviene, c'è un tema di imbuto
0: e stiamo parlando di tre legislature, che è tanto.
1: Sì, c'è un tema di imbuto. Quindi il canale parlamentare, anche laddove propone, però poi non riesce a convertire, e c'è in questo una asimmetria, cioè in realtà il grosso della conversione, questo insomma non è una novità del nostro rapporto ovviamente, ci sono tanti studi in questo che definiscono anche l'Italia come una democrazia difettosa, anche per questo motivo è l'attività di governo che converte molto più di quella parlamentare, e questo però ovviamente blocca anche quel presidio culturale, no? Perché è nel Parlamento che si produce anche l'audizione, si produce lo scambio, il dibattito e poi la trasformazione.
0: Esatto, anche perché poi ogni governo ha la sua cultura, no? E quindi se è il governo che decide come si va avanti su un determinato tema, poi quello successivo, cioè manca poi la continuità politica perché accompagna la continuità di cambiamento culturale.
1: Sì, esatto, cioè è anche il capire dove mettersi, no? Anche come movimento, perché questo report è stato fatto a favore del movimento, cioè dove mi devo posizionare per incidere su questa cultura governativa, per incidere su quello che può accadere. Ok, l'audizione ovviamente da presidiare, questo sarebbe un altro ambito di analisi, ma c'è anche proprio il momento della formazione delle agende politiche, delle agende di governo, che è un momento delicatissimo nel quale, come dire, tastare il polso di quello che potrà essere effettivamente o meno il cambiamento.
0: E questo dataset quindi diventa un patrimonio di dati, di informazioni che è utile e a disposizione di chi, per esempio?
1: Ma guarda, allora, probabilmente nel malloppo del report la parte di nota metodologica credo stia superando, ecco, metodologicamente altri rapporti, perché abbiamo dato veramente molta trasparenza su come è stato costruito. Quindi la possibilità anche di replicarlo, la possibilità di vedere come abbiamo ragionato e come si possa ragionare su come espandere questo tipo di osservazione. Quindi l'invito è un po' anche a farsi carico di questo tema. E l'altra osservazione che Massimo Prearo, che è uno dei ricercatori che ha lavorato a questo rapporto dell'Università di Verona, insieme a Giulia Marchese, per la parte di dataset, lei è una data scientist, lui ci sottolinea sempre come quando sono le comunità a esprimere il livello di esperienza della discriminazione, della violenza subita, c'è una emersione del fenomeno molto più forte rispetto, diciamo, alle indagini statistiche calate dall'alto. Quindi ecco, anche questa è una riflessione su come queste comunità, come dobbiamo attrezzarci per esprimere i dati, per esprimere le notizie che dobbiamo dare.
0: Sì, perché sono poi le comunità sono le vere sentinelle presenti sui territori che insomma fotografano la realtà nei suoi dettagli, che ci serve anche nei suoi dettagli, non solamente nella sua visione
1: Esatto.
0: statistica globale. Bene, dopo tutto questo un discorso così bello intenso, direi che un'altra breve pausa musicale ci serve per poi aggiustare il tiro e continuare la nostra conversazione.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei, quest'oggi in compagnia di Camilla Speriani, con cui stavamo parlando di Semia, il primo fondo femminista creato da pochissimo nel 2023 in Italia, perché fondi femministi, mi dicevi Camilla, nel resto del mondo ce n'erano già e anche un po'. Ci stava raccontando Camilla un po' qual è la logica di Semia, il lavoro che fa e come lo svolge. E, è interessante magari anche andare a vedere, proprio al di là di quello che fa, come lo fa, cioè chi sono le persone coinvolte e che raggio di coinvolgimento ha sulla società, al di là delle realtà femministe che sostiene, in che modo coinvolge altre persone nel sostenere queste realtà.
1: Sì, esatto. Diciamo, il principio è quello del mettersi a servizio del movimento femminista, ma in questo senso anche c'è una sollecitazione alle donne che vogliano far parte di questo mettersi a servizio. I fondi femministi nel mondo nascono in questo modo, cioè donne, grandi filantrope, grandi attiviste che hanno destinato i propri patrimoni per supportare il movimento, quelle, le cosiddette grassroots organization, quindi le organizzazioni piccolissime in Italia sono minuscole, ce n'è veramente tantissime che sono microscopiche, però fanno un lavoro sui territori
0: fondamentale,
1: prezioso, cioè sono nel quartiere, nella strada, nell'esperienza non profit, cioè è proprio, come dire, chirurgico magari il loro intervento, non per forza, non tutte devono avere un approccio sistemico evidentemente, e quindi in questo senso una delle riflessioni, io non sono tra le fondatrici, però insomma credo di poter interpretare, ed è stato anche il mio modo di avvicinarmi a Semia, una delle riflessioni era anche proprio quella di come poter partecipare a questa iniziativa, e questa formula cosiddetta dell'assemblea di partecipazione, che è un organismo del Fondo Femminista. Il Fondo Femminista è una fondazione, quindi nei suoi statuti, nei suoi atti costitutivi, determina tutte quelle che sono i suoi funzionamenti. È stata prevista anche questa assemblea di partecipazione composta da donne che sostengano economicamente l'attività di Semia, ma anche possano essere un po', come dire, un amplificatore, un passaparola per Semia, quindi anche a loro volta, abbiamo parlato prima di networking, a loro volta un espansore dell'attività di Semia in Italia, un connettore, e quindi quest'idea di avere oggi 30, domani 100 donne, non so quante arriveremo, che ogni anno scelgono di lavorare, di sostenere Semia, hanno ovviamente degli appuntamenti fissi durante l'anno di dialogo, discussione, rendicontazione di quello che poi effettivamente avviene all'interno della fondazione, e la possibilità di a loro volta appunto attivarsi nei loro circuiti, tra le loro amiche, nel proprio luogo di lavoro, nel proprio associazionismo, una volta per segnalare il bando che è aperto, una volta magari per portare la testimonianza di Semia alla presentazione dei rapporti in qualche luogo, oppure far conoscere il movimento femminista, ma far conoscere i valori, far conoscere i principi che il movimento italiano vuole portare avanti nei propri contesti, e Semia può fare appunto a sua volta magari da connettore con realtà che sostiene all'interno della sua attività istituzionale. Quindi è una, io trovo insomma sia un organo divertente, ecco, un organo di partecipazione divertente. Tanti.
0: Va bene, allora ci prendiamo nuovamente un'altra pausa perché stiamo per cambiare argomento. Mi spieghi perché questo brano che sto per mettere, che non conosco?
1: Allora, è un brano utilizzato in una performance di circo da degli amici, ed è un brano, secondo me, di una poesia meravigliosa, e poi mi fa pensare a loro e a quel numero spettacolare che ha a che fare con il tempo, la noia e la semplicità.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei in compagnia con Camilla Speriani. È veramente magica l'atmosfera che crea questo brano. Con Camilla adesso passiamo a un'altra delle esperienze che ha intrapreso nella sua vita e che si chiama autodifesa ironica. Che cos'è questa autodifesa ironica, Camilla?
1: È l'idea di imparare ad avere la famosa risposta pronta in tutte quelle situazioni di discriminazione, microaggressione, la battutina fuori luogo, l'attacco. Quindi è nato per le donne, ecco, prima di conoscere Semia. Quindi forse erano dei trattini, no? Quando metti i puntini e segui un po' le briciole, non so come pollicino. È nato dall'esperienza anche da imprenditrice. Ho avuto una società di consulenza, sono stata consulente, ho vissuto delle situazioni molto divertenti col senno di poi. Se vuoi, ecco, te ne racconto una. Convocata la prima volta che mi sono messa in proprio, ancora 2014, sono stata convocata in quanto consulente di strategie di sostenibilità in una grossa azienda in Veneto. Perché sono una milanese trapiantata a Vicenza e quindi non mi ero offerta io, ecco, questo secondo me è rilevante, non avevo sbagliato io a tarare l'incontro. Mi convocano, mi chiedono dei miei servizi, io faccio tutto il mio bellissimo pitch e questo dirigente d'azienda, di una grossa azienda, mi guarda e mi dice: guarda, intanto sei milanese e noi coi milanesi non lavoriamo. E poi assomiglia alla mia ex moglie, e in quanto ex moglie la odio, e quindi è impossibile lavorare con te. Ecco, ti succede una volta, ti succede due, dai, bevi il mondo dell'imprenditoria da donna e ti viene l'urgenza di avere delle buone battute di risposta, come dire, c'è qualcosa che rimandi al mittente oppure che crei spazio per far capire, insomma, che sì, ecco, un altro mondo è possibile.
0: Quindi è stato un pensiero nato da un'esigenza innanzitutto personale. E come hai portato avanti questa intuizione, cioè che l'ironia possa essere un'arma?
1: Ma non ero particolarmente, credo, ironica, sì, un pochino la usavo, però non avevo messo a fuoco questo tema. Ho intercettato anche qui qualche esperienza estera, si parlava un po' di stand-up comedy nel mondo ambientalista, quindi per parlare di cambiamento climatico. E ho fatto questo match mentale, no? Questa cosa di dire: devo avere una risposta pronta, ci vuole una risposta pronta, basta imparare a usare l'ironia. E quindi, ovviamente, non essendo io una stand-upper, non avendo quel background, sono andata a chiedere a chi di questo mestiere lo fa. Ho cercato di informarmi, di capire che cosa, se si può imparare, se ci si può allenare, se è solo innata, e no, invece ci si può allenare. Questa è una delle buone notizie che portiamo nei workshop.
0: Infatti, perché quindi concretamente da pensiero, intuizione.
1: Se si può imparare, se ci si può allenare, se è solo innata, e no, invece ci si può allenare. Questa è una delle buone notizie che portiamo nei workshop.
0: Infatti, perché quindi concretamente da pensiero, intuizione, necessità, autodifesa ironica.

0: assomiglia facendo la doccia, guidandoti, viene e dice: ah, avrei potuto rispondere in quel modo a questo nome meraviglioso che è l'esprit de l'escalier. E quindi ci si ragiona e ci si ragiona poi dotandosi di strumenti, quindi si va un po' a esplorare come fare a scrivere una battuta, come fare a mettere insieme pensieri fantasiosi, perché poi l'ironia e l'umorismo è fatto molto di effetto sorpresa, no? Quindi hai bisogno di attingere ad altri mondi per poter creare l'effetto sorpresa della battuta.
1: Quindi le persone che vengono a questi workshop sono solo donne o sono anche uomini? E, per esempio, insomma, se c'è una discriminante di genere, se avete applicato una discriminante di genere, perché a volte anche gli uomini hanno bisogno di difendersi con l'ironia, insomma, non sono tutti uguali. No, ma mi chiedevo, insomma, le persone che vengono a questi workshop vengono con dei traumi, vengono con che bagaglio e con che necessità? E non so se hai qualche aneddoto o qualche risposta o nel senso di reazione a questi workshop che ricordi, che ti hanno particolarmente colpito.
0: Ma allora, diciamo, quelli con le donne sono più divertenti, posso dirlo, sono divertentissimi, si ride tantissimo. Si ride tanto perché il fatto di mettere la discussione sul piano della risata, cioè ti trovi, parli di cose che danno fastidio se non fanno male, ovviamente, però lo stai facendo già con l'idea di riderci su. E quindi da momento di lamentela, di pesantezza, sì, di fatica, diventa un momento per ridere. Quindi si crea un'alchimia nel gruppo femminile che è bellissima, cioè tipo: ah, ma anche tu, ma sì, certo. Poi sono tutte, cioè, ragazze, abbiamo tutte le stesse cose, ci siamo sentite dire più o meno tutte le stesse cose. Stiamo costruendo un repertorio, io ho un file Excel di righe, righe, righe di battutine e risposte. Con gli uomini o con i gruppi misti, diciamo che devi creare di più il gruppo di fiducia, ecco, per
1: Ah, quindi
0: poter.
1: insomma sono aperti
0: Sì,
1: anche agli uomini
0: si può.
1: questi laboratori.
0: Si può. Più fatica. Ricordo il primo gruppo, uno dei primi gruppi, in quel caso di soli uomini, in un'azienda. Uno di questi giovani professionisti, dopo un po' di ore di lavoro. Questa cosa mi ha fatto un sacco pensare, mi ha detto: ma adesso ho capito, quella volta che mia moglie è tornata a casa e era molto frustrata, molto arrabbiata, perché mi ha detto che in riunione sostanzialmente c'era stato un giro di tavolo, tutti avvocato, avvocato, avvocato, e tu, cara, cosa ne pensi? Al che, un po' ridendo nel contesto, mi ha detto: ma tua moglie si fa chiamare avvocato o avvocatessa? Non ci ho mai pensato. Non gliel'ho mai domandato. Questo ti fa capire anche quanto a volte cioè, no, non, come dire, c'è anche proprio un tema di immedesimazione, no? Cioè di vedere che cosa succede dal nostro lato. Non c'è sempre un rifiuto, c'è proprio anche un tema di mettersi nei panni dell'altra e di capire che cosa viviamo in termini di discriminazione. Però è stato bello, no? C'è, cioè, questo risveglio. Vabbè, stasera ne parlerò a cena, lo scoprirò se si chiama avvocatessa o avvocata. Poi hai casi invece estremi. A volte scriviamo una battuta che non useremo mai, ma la scriviamo solo per mettere nero su bianco l'assurdità delle cose che sono state vissute. Ricordo un'avvocatessa che ci ha parlato di un caso nel quale sostanzialmente un'autorità pubblica davanti a un episodio di violenza sulle donne ha usato questa espressione infelice tipo: ah, la violenza sulle donne va di moda. E quindi abbiamo usato una regola per scrivere una battuta: la violenza sulle donne va di moda la Palestina e i jeans a vita alta. Ok? È ovvio che non la useresti mai in un consesso soprattutto di quel genere. Però anche solo rielaborare, scrivere, capire come alleggerire, come scaricarsi di dosso quella fatica è uno dei pezzetti che succedono all'interno.
1: Come si evita che l'ironia risulti invece una cornice che rende meno grave quello che cerca di disinnescare?
0: Ovviamente è una delle cose di cui dibattiamo molto, e diciamo, il principio, comunque il messaggio che io mi sento

0: sempre di portare è quello che dipende da in che momento sei e di che cosa ti vuoi fare carico in quel momento. Non siamo tutti uguali, l'ironia è solo uno degli strumenti nella cassetta degli attrezzi, ovviamente. Uno strumento a cui siamo un pochino meno abituate, non tutte, però diciamo lo usiamo un pochino meno e sicuramente non lo impariamo da nessuna parte, ecco. Però è una delle sfumature che puoi scegliere rispetto appunto a come ti senti in quella situazione, a quali sono le cose che puoi fare, cos'è in tuo potere fare in quel momento. Se sei una persona in una posizione di privilegio, puoi rispondere arrabbiata, puoi denunciare, puoi fare. Se sei una persona che non può rischiare di perdere un posto di lavoro, magari una battuta che allarga, che stempera, che vabbè, almeno non sono rimasta frustrata, però ho dato spazio, può avere un senso. La rabbia è la rabbia, la risposta puntuale. Io mi sono presa della maestrina femminista per una vita. Vanno benissimo. È solo aggiungere quello strumento in più. È ovvio che dialoghiamo anche molto su lo stiamo usando per ferire, per attaccare, lo facciamo solo per chiudere quella situazione, per stemperare o anche per trovare l'empatia del gruppo, cioè per farsi vedere dalle altre, dagli altri nella stanza, quindi non rimanere nel one to one magari dell'episodio grave, ma renderlo esplicito a tutti, no? Quello che ti dicevo prima, come fanno a non accorgersi che ci chiamano cara ai tavoli? Magari non lo fanno apposta, cioè come fanno però a non accorgersi? Allora il fatto di farlo vedere a tutti con una battuta che a quel punto magari sì, può essere solo di risata, di apertura. Magari è un modo per sollecitare l'attenzione.
1: Ricevete feedback positivi da questi workshop? Nel senso, qualcuno o qualcuna che vi ha risentito, rivisto e che ha detto: oh, guarda, quella volta lì, quella cosa là, l'ho applicato, l'ho usata, ha funzionato, eccetera.
0: Beh, allora, qualcuno se l'è scritta le battute più adatte, anche la mia
1: Quelle con più
0: preferita. Anche
1: successo.
0: la mia preferita, che era, io venivo definita la quota rosa, e quindi una delle prime battute che mi sono fatta scrivere era su questo, e una delle partecipanti mi aveva detto: ma tu puoi rispondere, mi sento così quota rosa che mi sono portata il tutù. Quindi alcune se le scrivono e penso le utilizzino. Qualcuna l'ho risentita, sì, a distanza magari di un anno, anche per esempio una professionista che poi era rimasta senza lavoro. Mi ha detto: no, ma tu non hai idea, cioè nei colloqui di lavoro l'ironia serve tantissimo, apre un sacco di porte. In effetti si dice anche che l'ironia è un tratto caratteristico anche delle leadership, insomma di un essere anche sicure di sé, di poter utilizzare anche un po' di autoironia.
1: Cara Camilla, parlavamo del tempo, no? All'inizio dell'importanza di avere tempo e di darsi il tempo, però a un certo punto anche a parlare con lei il tempo finisce. Quindi ti saluto e ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi.
0: Grazie, grazie a te, grazie per insomma tutte queste domande bellissime.
1: Quindi ci salutiamo con Rizoma.
0: È un brano che è quasi un mantra, secondo me, e parla di quella dimensione ecosistemica che sto indagando, quindi lo ascolto tantissimo e lo ascolto anche con la mia bimba.
1: Con Parla con lei ci ritroveremo nei prossimi giorni. Grazie Camilla Speriani e grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere stati con noi anche quest'oggi.

0: Best Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Popolare Network.
2: In Nepal l'allerta resta alta per possibili nuove inondazioni. La Cina ha sospeso un soccorso per il rischio alluvioni e una diga ha una breccia sul lato tibetano. 538 intanto le vittime accertate, più di 2300 i dispersi e i numeri continuano a salire. Funerali con tutti gli onori militari e di Stato per Ratko Mladic, il generale serbo bosniaco responsabile della strage di Srebrenica. Lo ha annunciato Belgrado, l'ex leader militare morto ieri all'Aia, dove era detenuto per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. A quattro giorni dalla visita si moltiplicano le ipotesi sul viaggio del capo della CIA a Mosca, dalle discussioni sull'Iran all'escalation contro l'Ucraina, i possibili argomenti sul tavolo. Per Trump, Putin non attaccherà un territorio NATO e l'Unione Europea esclude una minaccia imminente. Due morti sul lavoro in Italia in poche ore. Stamattina nel Padovano un operaio è rimasto incastrato in un mezzo agricolo, ieri nel Bolognese un giardiniere ha avuto un malore, forse anche a causa del caldo. Fa discutere l'assenza di Schlein alla festa dell'unità di Milano. La leader Dem da oggi parteciperà agli eventi del PD in molte città, ma non nel capoluogo lombardo, dove non si è ancora deciso se si faranno le primarie per il sindaco. Il tema della leadership agita il partito anche a livello nazionale, ma la segretaria punta a non farsi coinvolgere nei dissidi interni. 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque, in Nepal c'è ancora allarme per possibili nuove esondazioni dopo quella che mercoledì ha devastato l'area al confine con il Tibet. In studio Valeria Schroeter con tutti gli aggiornamenti.
3: Sì, come dicevi Mattia, l'allerta resta alta. È stato segnalato dalla polizia nepalese che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed è stato consigliato alla popolazione e ai soccorritori di allontanarsi. Si segnala anche un leggero aumento del flusso delle acque e la Cina ha sospeso un soccorso per il rischio di un'ulteriore esondazione. Intanto il numero delle vittime è salito a 538, i dispersi sono più di 2300, tra cui tre italiani, e con il passare delle ore le speranze di ritrovarli in vita si riducono, vista la massa di fango e detriti che ha travolto l'area. Dal lato nepalese oggi i soccorritori sono riusciti a salvare più di 350 persone che erano rimaste bloccate in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma ci sono ancora più di 100 persone bloccate all'interno. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato questa eccezionale inondazione, una valanga di acqua, ghiaccio e detriti che si è sfogata a valle e ha travolto le centrali idroelettriche e i bacini che ha trovato sulla sua strada. E proprio su questo abbiamo sentito Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto.
4: Il Nepal è in qualche modo geograficamente svantaggiato rispetto a tutti gli altri paesi dell'Asia meridionale, perché è completamente circondato, no? Da India e Cina, il che limita di moltissimo la libertà, diciamo, di diversificare a livello commerciale. Una cosa che però il Nepal ha e ne ha in abbondanza, ed è una cosa che serve molto a tutti i vicini, è il fatto di poter diventare una potenza idroelettrica, cioè di mettere a frutto, di mettere a moneta ricchezza idrogeologica che ha tutto il paese, e quindi questo è uno dei settori economici su cui sta spingendo di più, non da ieri ovviamente, sarà una trentina d'anni. Per fare tutte queste centrali elettriche serve snaturare, distruggere un ecosistema estremamente fragile, soprattutto in questo momento di cambiamento climatico, e gli effetti li abbiamo visti. Se questa valanga ha potuto in qualche modo arrivare a 1000 chilometri di distanza, quindi scendere a valle per 1000 chilometri, perché significa che tra il punto della valanga e la fine non ha trovato niente, anzi ha trovato un territorio completamente snaturato.
2: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato oggi il ministro della giustizia serbo. Mladic è morto ieri in un ospedale psichiatrico dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, come stabilito dalla Corte Penale Internazionale. Durante la guerra civile nell'ex Jugoslavia, le truppe di Mladic furono responsabili di numerosi massacri contro i civili, culminati nella strage di Srebrenica. Sentiamo Ado Asanovic, regista bosniaco, autore de I diari di mio padre, film proprio sui fatti di Srebrenica.
1: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vučić. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
5: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
1: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
2: Il 18 agosto la NATO ha condotto una massiccia esercitazione nel Baltico che puntava all'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia. L'esercitazione ha messo all'opera gli strumenti che accecano radar e comunicazioni militari. Lo scrive questa mattina Repubblica, secondo cui per la prima volta il Pentagono ha schierato il jet capace di neutralizzare radar e comunicazioni russe. La dimostrazione di forza è durata 3 giorni e anche alla luce di questo si può leggere il viaggio del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca per un colloquio con le sue controparti russe che è arrivato nei giorni seguenti. Le ragioni della visita restano però un mistero. Donald Trump ieri ha minimizzato i timori che Putin potesse ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non attaccherà un territorio della NATO, ha detto. L'Unione Europea, da parte sua, ha escluso una minaccia imminente. Non è arrivato invece nessun commento ufficiale dalla Casa Bianca e dal Cremlino sui contenuti della missione. Continuano invece ad arrivare indiscrezioni di stampa. Secondo il Washington Post, la Russia considera Washington indebolita dalla guerra con l'Iran e ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli alleati americani in Europa, mentre per il New York Times Ratcliffe è volato a Mosca per esortare i russi a raggiungere un accordo prima che la loro situazione militare ed economica peggiori. Adesso in Italia, dove ci sono stati nel giro di poche ore 2 morti sul lavoro, il primo a Tribano, in provincia di Padova, la vittima un uomo di 59 anni rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Per il lavoratore non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. L'altro morto sul lavoro in provincia di Bologna, a Pianoro, dove un giardiniere di 46 anni ha avuto un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata. L'uomo stava lavorando a ripristino della pavimentazione dell'area verde quando si è sentito male. Anche nel suo caso inutili i tentativi di rianimarlo. La politica adesso a Milano fa discutere l'assenza di Elly Schlein alla festa dell'unità cittadina. Stamattina è stato presentato il programma dell'evento che non vedrà la partecipazione della segretaria del PD. La leader Dem da oggi torna in campo dopo la pausa estiva con un tour delle feste dell'unità, ma appunto non sarà presente a quella di Milano dove si vota l'anno prossimo e la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie tra i diversi candidati sindaci che già si sono fatti avanti. Il tema primarie agita il PD, soprattutto a livello nazionale, in vista delle politiche. Schlein al momento ha preferito non entrare nel merito del dibattito estivo per non farsi coinvolgere nei dissidi interni. La priorità del Nazareno è incalzare il governo sui problemi reali del paese, mentre sulle primarie la linea è attendere le mosse degli alleati del campo largo e decidere anche in base a quella che sarà la nuova legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
6: Prima la proposta di tassare gli extraprofitti delle società energetiche, subito dopo una nota per segnalare il dimezzamento dei fondi per gli asili nido. Questioni di interesse reale per i cittadini, temi concreti che il governo naturalmente mette in sordina. Per Elly Schlein invece sono i punti fondamentali su cui impostare ora la campagna di ripresa dopo l'estate e anche la risposta a chi nei partiti del campo largo, ma anche nel PD, vorrebbe costringerla ad entrare nel merito delle primarie, soprattutto per rispondere a chi, proponendo i nomi di partigiani o altri esponenti, implicitamente le manda un messaggio: sei troppo debole per correre e vincere la sfida più importante. La strategia quindi di Elly Schlein è di continuare a parlare dei problemi irrisolti del governo, soprattutto nei giorni in cui Meloni andrà ad autocelebrarsi a Bari, e lo fa anche per stabilire una sorta di agenda. Ora c'è il programma da definire e poi le regole per scegliere il candidato. Questo sembra il suo obiettivo: aspettare che i 5 Stelle concludano il loro percorso di ascolto e poi dopo il 20 settembre sedersi ad un tavolo e definire le priorità di un programma condiviso, come lo stesso Conte aveva stabilito, prima ancora di iniziare lui ad alimentare un dibattito sui punti più controversi. Da quello che si è capito, sarà questa la linea che Schlein seguirà nei suoi interventi, a cominciare dai prossimi giorni, in particolare alle feste dell'Unità. Sarà a Genova il 1 settembre e il giorno dopo sul palco a Genova salirà anche la sindaca, che qualcuno vorrebbe come sua rivale alle primarie. Schlein però non sarà alla festa di Milano, dove la coalizione di centrosinistra non ha ancora deciso se fare le primarie per il sindaco, tantomeno chi candidare. A Milano la festa si conclude il 13, proprio quando a Reggio Emilia alla festa nazionale è previsto il comizio conclusivo di Elly Schlein, e lì forse Elly Schlein annuncerà le sue proposte su cui il partito e la coalizione dovranno discutere. Linea allo studio.
2: La comunità bengalese di Venezia ha detto che nei prossimi giorni verrà organizzato uno sciopero se il comune continuerà a negare il permesso di costruire una moschea a Mestre. La passata amministrazione di Luigi Brugnaro, di centrodestra, aveva avviato una trattativa, ma il nuovo sindaco Simone Venturini, sempre di centrodestra, ha escluso che il progetto proseguirà. A Venezia abitano circa 20.000 lavoratori bengalesi, una parte consistente della manodopera del cantiere navale di Fincantieri a Marghera e dei bar e dei ristoranti della città. Sentiamo Nicola Quonda Matteo, ricercatore in sociologia del lavoro all'Università di Trento.
7: Queste parole colgono una realtà che si vuole spesso negare in questo paese, che spesso le retoriche fanno cortocircuito, nel senso che senza il lavoro degli immigrati e in contesti come quello di Venezia, Mestre, ma come può essere quello di Monfalcone, senza il lavoro dei bengalesi l'attività produttiva potrebbe rallentare significativamente. Parliamo in cantiere navale di una serie di lavorazioni molto importanti che vanno dalle pulizie industriali ad operazioni di molatura, di altre mansioni che sono molto importanti per la produzione cantieristica, di tubisteria, e parliamo di una serie di mansioni che comunque sono fondamentali per alberghi e per ristoranti. Quindi secondo me questa minaccia, questa evocazione di sciopero ci ricorda il potere strutturale che, pur in condizioni di ricattabilità, subalternità e discriminazione istituzionale, possono avere le persone con background migratorio, e penso che sia indicativo di alcune contraddizioni della nostra società.
2: È morto stamattina Re Harald V di Norvegia, lo ha reso noto la Casa Reale norvegese. Aveva 89 anni, era il monarca più anziano in Europa, era ricoverato da circa 10 giorni. Il principe Haakon e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti della Norvegia. Negli Stati Uniti c'è stato un forte aumento degli arresti eseguiti dagli agenti anti-immigrazione dell'ICE. Quest'estate si è registrato un balzo anche superiore rispetto al periodo in cui gli agenti imperversavano a Minneapolis, nel mirino anche persone senza precedenti penali. Il servizio da New York.
8: Le città americane non sono più militarizzate dopo il disastro a Minneapolis che portò all'uccisione di Alex Pretty, ma ICE sta arrestando e detenendo immigrati a una velocità e intensità mai vista. I nuovi dati ottenuti dal Deportation Data Project, analizzati dal New York Times, raccontano un'accelerazione impressionante: 43.000 arresti ICE a giugno, quasi 49.000 a luglio, livelli record. Ma soprattutto è cambiato il bersaglio. Lo scorso mese la maggioranza degli arrestati non aveva alcun precedente penale, meno del 4% aveva una condanna per reati violenti. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è arrivare a 2.000 arresti al giorno e per farlo ICE ha assunto migliaia di agenti, arrivando a circa 29.000 dipendenti, e sta usando sempre di più le polizie locali attraverso il programma 287G. L'aumento non riguarda solo gli stati repubblicani: in New Jersey e New Mexico, entrambi democratici, gli arresti sono raddoppiati nonostante leggi statali che limitino la collaborazione con ICE. Intanto cresce anche la macchina della detenzione, nuove strutture stanno aprendo e a luglio ci sono stati almeno 329 voli di espulsione, un record. Insomma, meno spettacoli cinici nelle strade, ma una macchina della deportazione molto più grande e organizzata. Il fallimento del sistema Stephen Miller e Greg Bovino, che ha aperto la strada al metodo Tom Oman, e i risultati sono senza precedenti. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Infine in Francia, dove sono stati i temi economici a dominare il primo dibattito tra i 7 candidati alle elezioni presidenziali. Il servizio da Parigi.
9: Giovedì sera si è aperta ufficialmente la corsa alle elezioni presidenziali francesi, che si terranno il prossimo 18 aprile e 2 maggio. Sul terreno sacro del Roland Garros, i 7 candidati principali, quelli preferiti dai sondaggi, si sono infatti sfidati nel loro primo dibattito pubblico. Presente Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, il partito di estrema destra francese, che ha deciso di correre per le presidenziali nonostante la sua doppia condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e il rischio di dover portare il braccialetto elettronico per un anno. Con lei presenti anche i suoi rivali diretti: Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, il partito di sinistra radicale, il centrista Édouard Philippe e il socialdemocratico Raphaël Glucksmann. Insieme a loro altri 3 candidati, un po' più bassi negli score. Davanti agli imprenditori francesi che ospitavano il dibattito, i candidati hanno parlato soprattutto di economia, ma l'Europa e l'immigrazione, 2 temi che condurranno i dibattiti primaverili, si sono comunque invitati nella discussione. Ad 8 mesi dalle votazioni, con un'estrema destra che conquista i sondaggi e una sinistra più che mai frammentata, la partita è quindi ufficialmente aperta. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
2: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. In studio Mattia Guastafierro, in redazione Valeria Schroeder. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.

Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Nicolo Vecchia, buon venerdì. Siamo agli sgoccioli, ultima puntata della settimana per la conduzione musicale estiva e, così come l'estate, anche le conduzioni musicali estive sono agli sgoccioli, dato che abbiamo ancora una settimana di questo palinsesto e di questo spazio, quindi dalle 12.45 alle 14.30 con un unico mandato, cioè di accompagnarvi placidamente con tanta bella musica. E per quanto mi riguarda, vi saluto con questa conduzione. Potrebbe essere l'ultima volta che ci ascoltiamo El Sol Avenue degli Hermanos Gutierrez. Vediamo cosa succede la settimana prossima, se riuscirò, se farò bene soprattutto il mio lavoro. Dovrei tornare là dietro le quinte, dove più mi compete nel corso della stagione regolare, da settembre a giugno. Posso già garantirvi che per le prime tre puntate della settimana prossima, quindi lunedì, martedì e mercoledì, ci saranno tre voci diverse che si alterneranno al microfono per condurre, e ci sarà quindi Pier Giorgio Pardo, ci sarà Elisa Gracci, ci sarà Dario Grande. Per un'ultima settimana e poi riprendiamo con appuntamenti che conoscete,

Ci sono un bel po' di novità per questo venerdì, giorno di uscita dei dischi nella quasi totalità dei casi, e quindi un po' di cose che in parte magari abbiamo anche anticipato con dei singoli nelle settimane passate, ma vale la pena oggi di dedicare un po' di attenzione ad alcune di queste uscite. Parto subito con un disco che si chiama I Must Be Dreaming, che è il nuovo album degli Alabama Shakes, un gruppo che personalmente ho amato fin dal primo disco, dall'esordio, che era Boys and Girls nel 2012. L'album successivo, probabilmente Sound and Color del 2015, è quello che li ha fatti imporre, insomma, conoscere. Poi ci sono state un po' di vicissitudini e questo 2026 segna il ritorno di questa band con un album che in buona parte, e forse sarebbe difficile immaginare il contrario, ha nella condizione politica e sociale degli Stati Uniti d'America un elemento portante nei testi e comunque nelle atmosfere. Questo non significa che non ci siano delle canzoni di speranza, infatti forse il singolo I Feel Hope Coming rimane ancora oggi, dopo aver ascoltato tutto il disco, uno dei pezzi più significativi. Oggi ovviamente non ve lo faccio riascoltare perché è stato parte delle conduzioni delle settimane precedenti, adesso abbiamo tutto un disco e volevo dedicare un doppio ascolto a questa band, agli Alabama Shakes, e partire proprio dal brano che apre questo disco con una sezione ritmica secondo me in grande forma, molto centrata nel proporre questa Tea Time. Alabama Shakes, ben arrivati.

Leggevo una recensione prima su questo nuovo album degli Alabama Shakes, I Must Be Dreaming, che da una parte spiegava molto bene come il titolo stesso del disco abbia in qualche modo a che fare con l'America di Trump e con la difficoltà di accettare la realtà, una realtà così cupa e distopica come quella che anche tutti noi ci sentiamo raccontare dai notiziari, dai giornali, da molte altre testimonianze. Oltre a questo ci sono ovviamente altri temi, come vi dicevo, anche delle celebrazioni della vita oltre che della speranza di un cambiamento. Da un punto di vista musicale però, questo era il punto dove volevo arrivare, in questa recensione che leggevo si sottolineava come questo disco, messo di fianco ai due album precedenti degli Alabama Shakes, che li hanno fatti conoscere, appunto Boys and Girls nel 2012 e Sound and Color nel 2015. Ecco, il confronto tra quei due album e questo segna sicuramente uno scarto piuttosto netto nella complicazione, se vogliamo, della ricetta musicale degli Alabama Shakes. Sono canzoni certamente meno immediate, meno legate anche ad un'estetica un po' vintage soul, che sappiamo ha un'efficacia commerciale non da poco, e questo probabilmente è stato anche un pensiero consapevole fatto dagli Alabama Shakes. Infatti, dopo il grande successo di Sound and Color, con il fatto che sono arrivati in cima alla classifica di Billboard e hanno vinto 4 Grammy, gli Alabama Shakes erano sicuramente nella condizione peggiore da un punto di vista prettamente commerciale per decidere di mettersi in pausa, e è esattamente invece quello che hanno fatto, perché avevano proprio paura di perdere la strada e la propria genuinità. Non era quello che interessava a loro, essere una band di grande successo mainstream, e questo non può che essere una conferma della loro integrità artistica, anche della loro intelligenza e sensibilità, dato che spesso il successo è la cosa peggiore che possa succedere davvero ad un artista. Gli Alabama Shakes si sono messi in pausa e la frontwoman ha pubblicato dei dischi solisti estremamente ispirati, Brittany Howard, che proprio già mostravano la intenzione di allontanarsi un po' dalle formule più pop dei loro primi due dischi. Poi è successa anche un'altra cosa che riguarda gli Alabama Shakes, decisamente meno legata alla musica, anche perché si tratta poi di una persona che non ha più a che fare con la band, però ex batterista e membro fondatore degli Alabama Shakes, Steven William Johnson, tra il 2019 e il 2021, quindi quando già la band si era messa in esplicita pausa, ha dovuto affrontare due vicende giudiziarie piuttosto serie. Una nel 2019, in seguito all'arresto per aver violato un ordine di protezione per violenza domestica ottenuto dall'ex moglie. Questo ex batterista degli Alabama Shakes, Steven William Johnson, si è anche dichiarato colpevole, è stato condannato per molestie, minacce e stalking, bella schifezza. Nel 2021 era stato accusato anche di violenze e abusi su minori. In realtà per quell'accusa è stato invece completamente scagionato, questo meglio per lui. Comunque, appunto, questa vicenda ha portato gli Alabama Shakes, nella buona sostanza, a allontanare per sempre questa persona dal loro gruppo e a lavorare con altri batteristi, così come si sente in questa Tea Time, che ha questo shuffle molto, secondo me, molto ben riuscito. Tea Time, vi dicevo, è la canzone che apre I Must Be Dreaming. Gli dedichiamo un secondo ascolto con Waist Deep e poi proseguiamo con la conduzione musicale.

Questo pezzo si chiamava Waist Deep dal disco I Must Be Dreaming degli Alabama Shakes, mentre invece in sottofondo, mantenendo un filo conduttore vagamente blues, è partita una canzone da un disco che si chiama Fondness Etc. Lui è Shaky Graves, ci parla di una sensazione che credo molti di noi conoscono, di quei primi momenti di innamoramento, quando l'amore è nuovo, when the love is new. Lui è Shaky Graves.

è texano Shaky Graves, il suo vero nome è Alejandro Rose Garcia. Questo disco è uscito a maggio del 2026 di quest'anno, disco molto scarno di sostanzialmente blues e folk acustico, piuttosto ben riuscito. E siamo lì anche con il prossimo pezzo, che adesso poi rimetto dall'inizio, anche perché non si può, una legge, non si può parlare sulla voce di Paul Weller. Dal suo più recente Find Eldorado, anche in questo caso una versione acustica di un brano intriso di blues, Where's There Smoke, There's Fire.

Come sempre un concentrato di classe ed eleganza Paul Weller, anche in un disco certamente minore come Find Eldorado. Il prossimo pezzo arriva da un album invece del 1996, che quindi compie 30 anni in questo 2026. È un disco con cui Paul Weller ha avuto molto a che fare, così come con la band che lo ha pubblicato, perché gli Ocean Colour Scene sono stati in molti sensi, in molte occasioni vicini proprio a Paul Weller, e suonando con loro, in particolare Simon Fowler e Steve Craddock, che hanno il diciamo ruolo centrale all'interno di questo gruppo. Mosley Shoals è il loro disco del 1996 e questo pezzo si chiama Policemen and Pirates, e dall'acustico passiamo invece all'elettrico.

Policemen and Pirates arriva da questo disco del 1996, Mosley Shoals degli Ocean Color Scene, che io vi consiglio di ascoltare tutto quanto. Mentre invece in sottofondo è già partita una canzone uscita 30 anni dopo, quindi nel 2026, proprio in questi giorni, anzi oggi, è uscito il nuovo album di una band abbastanza storica come gli J-Hawks, che hanno circa una quarantina d'anni di carriera alle spalle, un gruppo che arriva da Minneapolis nello stesso momento in cui band probabilmente più potenti, anche spigolose e certamente con una capacità di comunicazione forse più forte della loro a livello intergenerazionale, periodo dei Replacements, gli Husker Du, dei Soul Asylum. I J-Hawks invece sono sempre rimasti un po' in un genere piuttosto chiaro e definito, che possiamo chiamare per certi versi alt rock, ma anche molto confinante con l'alt country. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato anche canzoni meravigliose. In questo nuovo disco ci sono secondo me delle gran belle canzoni. È stato prodotto con un altro veterano come Bob Ezrin, sicuramente legato ad un suono piuttosto chiaro e piuttosto consolidato. Non è un disco che appunto cambia la vostra percezione di questa band, ma all'interno appunto ci sono delle gran belle canzoni come quella che dà il titolo al disco stesso, Sanctuary Park.

13:24 Radio Popolare, la conduzione musicale. Questi erano i J-Hawks con Sanctuary Park, che è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, ma è anche il titolo dell'album che hanno appena pubblicato. Credo di non aver detto oggi il numero di telefono per i vostri messaggi, i vostri pensieri, critiche, obiezioni, proposte, suggerimenti. 331 6214013, 331 6214013. SMS, Telegram, WhatsApp, funziona tutto con quel numero lì. Abbiamo, prima di un brevissimo stacchetto, tempo di ascoltare un'altra canzone, e volevo andare su un disco di cui si è parlato relativamente ieri, perché diciamo che i Pearl Jam sono una band molto importante, e se ieri cadevano i 35 anni dal loro disco d'esordio Ten, che li ha fatti ovviamente ottenere un successo stratosferico, il 35ennale di

Quell'album si è un po' preso anche lo spazio del trentennale di un altro loro disco, appunto uscito esattamente a 5 anni dall'esordio, ed è un disco secondo me tra i migliori in assoluto che hanno fatto nel corso della loro carriera. È il quarto album dei Pearl Jam, 27 agosto 1996, il giorno di pubblicazione di quell'album. Se dovessi essere proprio sincero, lo passerei tutto dall'inizio alla fine, ma non si può fare, mi hanno detto, e quindi rimanendo un po' nello spirito sonoro di questa prima parte della conduzione, ne piglio una di canzoni, poi mi riservo di metterne un'altra da qui alla fine della conduzione, perché appunto il trentennale di No Code secondo me merita così almeno un paio di passaggi in una conduzione musicale libera e bella come questa. E quindi partiamo da un ballatone acustico, visto che c'è stata parecchia acusticità nella prima parte. Questo pezzo si chiama, credo abbastanza ovviamente l'avrete capito, Off He Goes.

Questo brano si chiamava Home, con tra parentesi Green, ed è una canzone uscita oggi insieme ad un album uscito oggi che si chiama Wowed Out, ed è il nuovo album da solista di Jim James, già frontman dei My Morning Jacket. È un primo lavoro come solista di Jim James da 8 anni a questa parte. Ci sono certamente alcune inflessioni, alcune scelte di produzione, alcune armonie sia vocali che di chitarra che non possono che ricordare anche cose dei My Morning Jacket, dato che Jim James è anche il principale autore di quella band. Il disco parla di cose che credo succedano alla maggior parte di noi, una sensazione di sopraffazione emotiva che ci arriva dall'iperinformazione, dall'iperintrattenimento, dal fatto che siamo costantemente stimolati. Quindi wowed out è il fatto di a un certo punto sentirsi privi, esauriti della capacità di essere stupiti o colpiti da quello che ci succede intorno. E anche per questo motivo l'idea di Jim James, per andare in controtendenza a questo sovraccarico, ha pensato a brani che cerchino invece un viaggio pacifico e appagante, e credo che questa, che è anche la traccia più dilatata del disco, sia probabilmente una degli esempi migliori di questo approccio, credo interessante, anche condivisibile da parte di Jim James. L'atmosfera di questa canzone mi hanno ricordato diverse cose dei Wilco, che peraltro stanno per arrivare in Italia per 2 concerti a Roma e a Mantova, e così ne ho scelta una un po' a caso, pensando anche alla sua capacità appunto di essere pacifica e appagante. Si chiama One Wing questa canzone.

Wilco, che saranno rispettivamente il 31 di agosto a Roma, il 1 di settembre invece a Mantova. Credo che ci siano biglietti per entrambe le date, se in qualche modo la cosa vi interessa. Mentre invece la prossima canzone è una canzone nuova da un disco che mi sembra vincere, se ci fosse una gara. Non c'è. La gara tra i dischi usciti in questo venerdì con le recensioni migliori, più positive, quando non proprio osannanti, ne ho letta una, devo dire, molto ben scritta, come quasi sempre le cose di Alexis Petridis sul Guardian, che davvero presenta questo album come una delle cose migliori uscite quest'anno. So Much for Goodbyes è il titolo del disco di Billy Strings, che vi ho fatto sentire anche qualche giorno fa. È un musicista che arriva dal bluegrass, quindi dalla musica folk tradizionale statunitense, ma con una grande capacità di aprire poi il panorama, lo spettro sonoro e accogliere un pubblico anche decisamente più ampio di quello che può essere interessato appunto a qualcosa di genere, così come il bluegrass. Billy Strings dal suo disco So Much for Goodbyes, ce l'ascoltiamo con un pezzo che si chiama Mill Town Flood.

Un concentrato di classicismo folk in questa scrittura, Milltown Flood. Il pezzo arriva da So Much for Goodbyes, il nuovo disco di Billy Strings, appena uscito, anche questo uscito oggi. In particolare sembrava uscito da invece un brano, da un album classico della band, per la scrittura ma anche gli arrangiamenti. In sottofondo invece è partito un brano che vede insieme Billy Bragg e Joe Henry da un disco collaborativo, credo bellissimo, uscito 10 anni fa, nel 2016, si chiamava Shine a Light, Field Recordings from the Great American Railroad, e questo pezzo è Hobo's Lullaby.

Hobo's Lullaby da A Shine a Light, Billy Bragg insieme a Joe Henry. Joe Henry che in questa canzone aveva il ruolo principale di protagonista dell'arrangiamento vocale, e anche per questo motivo, oltre perché c'è sempre una buona idea, è sempre una buona idea ascoltare Billy Bragg, volevo dargli un po' più di spazio. Questo pezzo si chiama I Will Be Your Shield, dal suo più recente album, Billy Bragg.

Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

Abbiamo ripreso per l'ultima parte della conduzione di oggi con Wounded Soldier, che è una delle canzoni nuove degli Interpol. È uscito anche il loro nuovo album, This Mirror Weighs a Ton. Avevamo ascoltato il singolo che porta lo stesso titolo dell'album qualche giorno fa. Si tratta dell'ottavo album per gli Interpol, un disco che parla di introspezione, questo specchio che pesa una tonnellata, ha a che fare appunto con il peso dell'introspezione personale secondo gli Interpol nella società moderna, una società del controllo. Un album però contemporaneamente che vuole ritrovare nella musica una fonte di emancipazione, di liberazione, non molto dissimile da alcune delle cose che si trovano nel disco degli Alabama Shakes, anche se cambia il linguaggio, cambia il modo per dire questa cosa, ma questa cosa credo che giri nella testa di molti, non soltanto musicisti. Gli Interpol non sono chiaramente l'unica band che oggi ha pubblicato un nuovo album, c'è un'altra ancora più storica di loro, sono i Dinosaur Junior. Il loro nuovo album si chiama There Near e questa è Clam Along.

Ve l'avevo detto, prima o poi sarebbe arrivata anche una seconda canzone da No Code, 30 anni fa e un giorno, il quarto album dei Pearl Jam, visto che ieri tutti erano un po' impegnati a ricordare giustamente il loro disco d'esordio, altrettanto uscito il 27 di agosto, ma 35 anni fa. Mentre invece è uscito solo la settimana scorsa un album che si chiama The Gold Album, sostanzialmente tutto fatto d'oro, probabilmente un tributo ironico, sicuramente ironico, alla passione per l'oro e tutto ciò che è placcato d'oro del presidente degli Stati Uniti. D'altronde sono una band americana tra le più apprezzate, soprattutto con un pubblico straordinariamente motivato, una vera e propria comunità di fan, quella dei Weezer, band storica guidata da un frontman davvero impareggiabile come Rivers Cuomo, un'identità musicale estremamente chiara, estremamente forte, che continua a essere confermata non in maniera noiosa ma appunto con grande continuità artistica, disco dopo disco. Il loro nuovo disco appunto si chiama semplicemente Weezer, ma è tutto fatto d'oro, da qui The Gold Album. In quell'album ci si trova anche una canzone che dice una verità, cioè che The Show Must Go On.

The Show Must Go On, un altro brano muscolarmente chitarristico, i Weezer in questo caso, con il loro nuovo album uscito la settimana scorsa. Un disco su cui volevo tornare prima di chiudere questa settimana di conduzione è It Goes On dei West Side Cowboy, un altro dei dischi interessanti di questo periodo, un gruppo che si fa conoscere con un disco di debutto davvero ben riuscito. Loro sono inglesi, anche se nel loro suono ci sono anche tante influenze americane. West Side Cowboy con Dobro.

i West Side Cowboy con il loro disco d'esordio It Goes On. Abbiamo ascoltato Dobro, che ci teniamo in sottofondo perché voglio presentarvi la prossima canzone. Siamo, è vero, agli sgoccioli anche della conduzione di oggi, ma volevo raccontarvi che è uscita una canzone nuova proprio oggi, che vede la collaborazione tra un compositore italiano, romano, classe 1972, Daniele Luppi, sicuramente conosciuto in Italia, probabilmente con una notorietà internazionale ancora maggiore. Luppi è un compositore, produttore di colonne sonore sia per il cinema che per la televisione, ma poi è anche capace di collaborare con molti artisti, diciamo, della scena pop, indie rock, e ha lavorato nel corso soprattutto nella sua carriera con il produttore Danger Mouse, ricordiamo un disco del 2011 che si chiamava Rome, che aveva poi ospiti come Norah Jones, come Jack White, un disco dedicato a Milano del 2017 con il Parquet Courts, con Carenò, ha ottenuto due nomination agli Emmy per due serie televisive, insomma ha collaborato con i Red Hot Chili Peppers, con John Legend, con Dave Gunn, con Mike Patton. Il suo nuovo brano è una collaborazione con il cantautore, cantante soul britannico Michael Kiwanuka, una splendida voce che fin dal suo esordio ha conquistato un pubblico sempre più vasto. To Some Degree è questo brano che vede la collaborazione tra Daniele Luppi e Michael Kiwanuka. Non è un brano che anticipi un vero e proprio album, almeno per ora non è stato annunciato come tale, ma è una bella canzone, quindi l'ascoltiamo, To Some Degree.

E con questa To Some Degree, Daniele Luppi insieme a Michael Kiwanuka, io vi dico arrivederci, a risentirci, forse sarebbe meglio, perché la conduzione di oggi finisce qui e finisce anche questa settimana. Come vi dicevo, la prossima settimana sarà l'ultima di conduzioni musicali dalle 12.45 alle 14.30 e ci sono già pronti, scalpitanti dei conduttori e delle conduttrici che si prenderanno il compito per l'ultima settimana di accompagnarvi per circa due ore. Vi ricordo, inizieremo con Pier Giorgio Pardo il lunedì, poi Elisa Graci martedì, Dario Grande mercoledì. Rimanete all'ascolto e li scoprirete tutti e cinque. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se volete riascoltare la conduzione ci sono tutti i podcast, se volete ritrovare soltanto le canzoni che avevo fatto ascoltare, le playlist, le trovate tutte quante sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Nicolo Vecchia, e troverete tutto quanto. Buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare e buon weekend.

0: ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati da Francesco Tragno e Giuseppe Fiori a 12 pollici, il podcast registrato all'Arcibellezza che attraverso i suoi ospiti parla di vinili, della bellezza di questi oggetti a cui tanti sono affezionati come noi. E poi in realtà nella puntata precedente avete ascoltato una storia un po' diversa, perché comunque 12 pollici è stata protagonista anche in auditorium qui a Demetro Strato, Scuro di Radio Popolare, ad un evento a maggio 2026 chiamato Battiato 80, una sorta di progetto rassegna live tributo, chiamatelo come volete, dedicato a Franco Battiato, dove vari artisti si sono cimentati nella riproposizione, reinterpretazione con visioni musicali spesso diverse e contemporanee ai brani appunto di Franco Battiato. Sul nostro palco ci sono stati vari musicisti e cantautori, abbiamo anticipato una puntata precedente, c'era anche Eugenio Finardi e abbiamo avuto il piacere di intervistarlo. E però prima di ascoltare l'intervista ascoltiamo uno dei pezzi che ha suonato insieme a Giuvazza, che si chiama Un oceano di silenzio. C'è una canzone che richiede una certa atmosfera, ma io chiamerei sul palco un certo Eugenio Finardi a cantarla. Anche perché direi che è opportuno. Insieme a Giuvazza alla chitarra. Eccoli che stanno arrivando, un applauso.
1: Sono in arrivo.
0: La canzone...
1: Preparate più forte che potete, un applauso per il signor
0: Eccoli.
1: Giuvazza, ma anche Eugenio Finardi.
0: Il brano comunque è tratto da Fisionomica ed è Un oceano di silenzio, mica una canzoncina così, insomma.
2: Io ho conosciuto Franco nel 1973, quindi immagina quanta vita intensa.
0: Quindi... Non volevo dire che sei anziano.
2: Messo male,
0: no.
2: Però. Cioè...
0: Dai, detto da Eugenio Finardi, un applauso, dai.
2: In realtà io conosco, appunto, ho conosciuto Franco dall'inizio, con tutti Fetus, Pollution, tutto, anche tutto quello che c'era dietro, il suo diventare un maestro, un allievo e poi un maestro di Gurdjieff, tutte le sue... il suo iter, e l'ho visto poi vivere il momento magico, uno dei pochi artisti che diventando famoso è diventato più simpatico, più buono, più gentile.
1: Ma non è facile, di solito succede il contrario.
2: Lui invece è diventato adorabile, mentre negli anni 70 era un po' aspro, era un po' in un periodo in cui c'era molto collettivo, lui rivendicava. E poi avevamo questa discussione appunto anche politica, no? Lui aveva una visione esoterica, cioè la verità imparata dai maestri, per me la verità va svelata invece come una cipolla dalla scienza, no? E di questa cosa discutevamo e parlavamo molto, e ci trovavamo in Oceano di Silenzio, che dice cose che sono accettabili da entrambi i mondi.
0: E quindi Oceano di Silenzio, direi di fare un grandissimo applauso qui dall'auditorium di Demetro Stato.
1: Con la sua inseparabile Les Paul, si può dire. Eugenio Finardi, Un Oceano di Silenzio, tutta vostra. Grazie.

0: Io non ti presento perché sei di casa, qua dovresti essere tu a presentare noi praticamente. Vabbè, lo dico, dai, Eugenio Finardi che è qui con noi. Ciao Eugenio.
1: Uno dei founding fathers, uno di questa.
2: Big father of Radio Popolare.
0: Finardi più Giuvazza, quindi qua in questo studio qui a Radio Popolare, dove Eugenio è di casa e dove parliamo di vinili in realtà, in questo spazio, perché è un podcast che si chiama 12 pollici, mm-hmm. 12 pollici che ovviamente è il formato del 33 giri. Io ti dovrei cominciare con una domanda sui vinili, però mi hai incuriosito prima nel fuori onda, ci raccontavi del tuo primo mixer più che del tuo primo vinile, quindi partirei,
1: sì,
0: da quello.
1: Sì, qui da qualche parte, nei sotterranei di Radio, sì, Popolare, oltre a un paio di cadaveri, c'è anche il mio primissimo mixer, un Lombardi 16 canali, o 12 canali, 16 credo.
3: Dopo andiamo a vedere se c'è ancora.
1: Sì, che io avevo, che era, e poi l'ho dato a Radio Popolare, a Radio Milano Centrale, che poi è diventata Radio Popolare,
0: sì,
1: no? Ed è rimasto qui, e quel mixer lì io l'avevo comprato da Fabrizio De André, perché il mio primo tour nei Palasport è stato aprendo per il primo tour nei Palasport di Fabrizio, che quindi era passato agli impianti grandi, no, ai Servis,
0: ha lasciato questo
1: con tutto, e sono andato all'entrata sul Seveso a casa dei genitori di Dori Ghezzi, ho comprato il camion che era di Dori, un blitz della Opel, che ha anche dato un titolo a un mio album, quello Extraterrestre, e l'impianto Lombardi di Fabrizio.
0: A questo punto la domanda sorge spontanea. Ti ricordi qual è il primo disco che hai mandato in onda da Radio Milano Centrale?
1: Guarda, uno dei primissimi è quello che adesso è il telegiornale.
0: Quindi Weather Report.
1: Sì, l'abbiamo scelta... C'eravamo io, Pagani, eravamo
0: perché
1: fanatici.
0: Ci sono varie leggende metropolitane su chi ha scelto in realtà il pezzo di Black Market di Weather Report. E qualcuno dice, Scaramucci, che ai tempi voleva dare l'idea del mercato, del brulichio, e quindi aveva scelto quella canzone lì.
1: No, era prima. No, sai chi credo che fosse in realtà? Massimo Villa, di
0: Massimo
1: cui nessuno
0: Villa
1: si ricorda, che era però quello che abitava più vicino a casa di Mario, Luzzato Fegiz, dove c'era la radio, e noi eravamo proprio un gruppo di fanatici dei Weather, proprio, che avevo portato io dall'America, dall'università, avevo portato il primo disco, quello con Miroslav Vitos ancora, Weather Report.
3: Perché all'epoca funzionava così, i dischi te li devi importare fisicamente.
1: In Italia c'era l'inghippo per fregare la SIAE, sì. C'era l'inghippo che i dischi uscivano 6 mesi dopo, così prima li traduceva Mogol e poi...
3: Comunque voi due ormai siete diventati coppia fissa, nel senso che Giuvazza c'è sempre con te.
1: Quando vuole, molto volentieri. Io non posso più suonare la chitarra,
3: certo.
1: Lui la suona sempre meglio.
3: È vero.
1: In più è...
0: Come è vero? Non vuol dire...
3: No, che è un grande chitarrista.
0: No, però no. Sembra che Eugenio
1: non lo sono mai stato. Purtroppo no, ma ci sono quelli, capito? C'è chi nasce Rocco Siffredi e chi no, ecco, insomma, no?
2: Lui è un grande preparatore anche di chitarristi e anche di musicisti in genere. Lui è stata una grande ispirazione per me. Cioè, quelli che ti dicono prova a cambiare accordatura, prova a suonare una chitarra diversa da quella standard, magari una baritona, no? E tu non ci avevi mai pensato, però hai un Eugenio fianco che non solo ti dà questo input, ma magari anche una chitarra baritona a casa te la impresta, è sempre stata una grande risorsa, il confronto, l'ispirazione.
0: Però a parte il Weather Report, che è già il disco che ha scelto Faso in un'altra puntata di 12 pollici, il tuo primo disco, il tuo primo vinile di cui hai ricordi?
1: Allora, il primo... Dobbiamo cominciare con i Rolling Stones, The Last Time, però.
2: The Last Time.
1: Non Satisfaction, cioè io ho scoperto i Rolling Stones proprio, ero in America nell'estate del 65, avevo 13 anni, accendo la televisione in bianco e nero di mia nonna e ci sono gli Stones in questa trasmissione, scende e si può trovare su YouTube, che fanno Satisfaction e The Last Time, e lì...
0: Folgorazione.
1: Come hai presente Belushi nei Blues Brothers?
0: Sì, certo, hai visto la luce.
3: Quindi sei ancora di quell'idea, se uno ti chiede Beatles o Rolling Stones non hai dubbi.
1: In realtà adesso ti posso dire Beatles sono più bravi, nel senso che sono, hanno veramente fatto la storia scrivendo cose, cioè gli Stones non hanno scritto Strawberry Fields, non hanno scritto Yesterday, non hanno scritto Penny Lane. Gli Stones sono un'altra cosa. Gli Stones sono quelli che vincono Le Mans, non quelli che vincono il Gran Premio, non so se mi spiego.
0: Sembra un po' la differenza tra moglie e amante, detto così.
1: No, beh, gli Stones è proprio la garanzia, cioè Keith è quel polso lì, quell'accordo, quella... Poi i Beatles io l'ho scoperto invece dopo che si erano già sciolti da Rubber Soul.
3: Certo.
1: Una canzone Girl, la canzone più improbabile, quel punto quando fa
0: quindi ti sei perso tutto il periodo Help e Please Please
1: no,
0: please,
1: li avevo sentiti ma non, per me erano una boy band, capito? Non, l'inizio poi invece ho scoperto, poi io in realtà non li conoscevo bene, ho sempre ho scoperto da pochi anni che Paul era quello che cantava Twist and Shout, credevo. Ho invertito le voci, per cui non ho capito niente di Beatles, capito?
0: Comunque, zero. Comunque il tuo primo disco, quindi, Stones, il primo disco di cui hai ricordi, diciamo.
1: Primo disco, sì, che mi ha regalato mio cugino, beh no, il mio primo disco comprato a 8 anni, alla Ricordi, era Horowitz che suonava le sonate di Scarlatti.
0: Non l'avrei mai detto. No.
1: Scarlatti è il mio autore preferito in assoluto, cioè... Uh-huh. Se tu mi chiedi cosa, puoi ascoltare una sola, portarti un solo disco, non dico su un'isola deserta, ma per un giorno.
0: Stavo per chiederti quello lì, ok.
1: Cioè, un viaggio, puoi sentire un solo album, io scelgo Scarlatti.
0: E in viaggio che cosa ascolti invece?
1: Scarlatti.
0: Ma non solo Scarlatti, no. Però.
1: Dipende, ascoltiamo veramente di tutto.
0: Infatti, Svazza, cosa dici?
2: No, quando siamo in viaggio per una data, se parte il suo random del telefono, cosa che parte? Ed Sheeran? Sempre.
0: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran è solo perché dov'è dentro nel... però quando attacchi l'iPhone c'è il primo pezzo.
2: Parte Ed Sheeran.
1: Il secondo sono i nostri provini e il terzo...
2: Sì, esatto.
0: E torniamo sul palco dell'Auditorium di Metro Stratos con quel concerto dedicato a Franco Battiato, il brano di chiusura che ha visto insieme Eugenio Finardi, Giuvazza, ma anche tutti gli altri artisti insieme, da Livio Magnini, Lele Battista, Lori Muratti, Virginia Sutera, Eugene, Giuseppe Fiori ovviamente, e Fly, spero non aver dimenticato nessuno, era Bandiera Bianca e noi direi che lo ascoltiamo.

0: Ma a proposito di vostri provini, l'ultimo disco che è uscito di Eugenio parte con un pezzo che parla di intelligenza artificiale, fatto un po' con l'intelligenza artificiale. Tu hai lavorato anche sulla produzione.
1: Non è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
2: È
1: stato ispirato da cosa non sapeva fare l'intelligenza artificiale nel 2024.
0: Okay.
1: Una delle cose che non sapeva fare erano i tempi dispari.
0: È vero.
2: Infatti, per cui in 7.
0: È vero. Sì.
1: Qui ti riferisci che si chiama Futuro, e in 7 quarti. Okay. È stata l'ispirazione proprio da Suno, da questi siti che ora ti permettono
2: di fare. Era appena uscito, stavamo scrivendo il disco, tipo fai conto che ci stavamo lavorando da un mese o due ed è uscito Suno.
0: Sì.
1: E il primo sentimento è stato molliamo tutto.
2: Cioè, oddio, no?
0: Io quando ho sentito quel pezzo mi ha spiazzato, perché non mi sarei mai aspettato un pezzo del genere.
2: Questo è
0: vero.
2: Questo è perché noi siamo partiti veramente da un foglio bianco, cioè lui suona con me da 15 anni, quindi conosce la mia musica, poi la conosce, cioè l'ha ascoltata, l'ha capita, abbiamo già scritto un album insieme 10 anni fa, 11 anni fa, ormai 12, accidenti.
1: Sì, 12.
2: E quindi il meccanismo, e in più io nel frattempo ci siamo anche separati musicalmente. E io ho fatto Eufonia, cioè un progetto estremamente improvvisato in cui ho imparato veramente ad abbandonarmi al flusso e di fidarmi di me stesso e dei musicisti con cui ero. Nel frattempo lui, nel mio studio, nello studio che avevo, però con il suo materiale, il suo desk, le sue macchine, diciamo, ma fisicamente era... lui è diventato un produttore eccezionale, ha cominciato ad affrontare il suono in una maniera completa, ma l'ha sempre fatto, cioè una delle cose che rispetto di più di Giovazzi è che quando ha fatto un suo disco non c'è un suo di chitarra.
1: È vero. In vinile, peraltro, visto che stiamo parlando di
0: esatto,
1: quel disco fu stampato solo in vinile.
2: Rarissimo, sì. Però è appunto è il disco di un chitarrista in cui la chitarra non è predominante, la musica, il sound è predominante. E quindi io mi fido molto di musicisti che hanno questa visione, come dire, sferica, no?
0: Certo, 360 gradi.
2: Sì, a 360 gradi quantistici, però.
3: Sì, sì. Tornando a Battiato, visto che poi questa sera voi suonerete a questo tributo Battiato 80, almeno un paio di canzoni, poi vedremo quello che succederà. Un Oceano di Silenzio e Bandiera Bianca. E volevo chiederti qual è il tuo vinile preferito di Battiato, se ce n'è uno.
2: Beh, vedi, io Franco l'ho conosciuto nel 72, quindi ero lì per Pollution, ero lì per Fetus, per Sulle corde di Aries, per Il Legito prima delle sabbie.
3: La parte più sperimentale. Quindi.
2: Ed eravamo nella stessa agenzia con Angelo Carrara quando lui ha deciso, anzi credo che, non so se avesse già deciso bene, però insomma ho assistito alla discussione, che non una litigata, ma queste cose molto un po' di sfida fra Battiato e Angelo Carrara, quando Angelo ha sfidato Franco a fare Successo Commerciale. Cioè, parlava, Franco aveva questa ci sono molte citazioni interne all'agenzia, alla Target, per esempio i fumi e raggi laser. Quelli che guadagnavano di più in agenzia da Target, che portavano dentro più, erano i Rockets, questo gruppo francese che si dipingeva la faccia d'argento,
3: avevi
2: i laser, i fumi e tutto, e Franco ci rodeva, insomma, no? Anch'io, non so, voglio dire, dai, no? E quindi ci sono questi piccoli dettagli, cioè io ho visto, in realtà il mio disco preferito è La Voce del Padrone, perché è il compimento di un passaggio. Io conoscevo, Franco è nel mio primo disco del 75, quindi io lo conoscevo come ricercatore di suoni, e poi ho assistito a questa trilogia, a questi tre dischi che io considero quasi un disco solo, cioè L'era del cinghiale bianco, Patriots e la voce del padrone.
0: Sì, anche secondo me è proprio così.
2: In cui lui ha sviluppato, cioè usavamo lo stesso studio, le stesse macchine da Radius, gli stessi session man, cioè Donnarumma era addirittura nel pacco, nella mia primissima band della scuola, cioè, però avevamo un atteggiamento completamente diverso. Io e Franco non andavamo, cioè avevamo un discorso franco e dialettico, come si dice.
3: Franco e dialettico.
2: Nel senso che non,
3: sembrano due fratelli.
2: Con Franco non si litiga, però lui, se noti, cioè amavamo tutte e due le stesse radici. Cioè, tu parlavi, io con Franco per esempio di Scarlatti, era uno che parlavamo di chi interpretava meglio, come andava fatto, secondo lui addirittura col clavicembalo come l'originale, secondo me il pianoforte dava modo di dargli un po' più di... una discussione di questo tipo. E poi dove ci separavamo era nella musica moderna. Lui guardava, lui non ha niente di, se ci pensi, di blues, di nero, non c'è nessuna americanità, nessuna... è tutto, anche quando anche i suoi pezzi veloci sono un, due. Ed era proprio una sua cosa. Io, chiaramente, essendo anche in parte americano, voglio dire, e poi il blues, Demetrio, cioè noi eravamo tutti, e quindi avevamo questo come dire, non contrasto, ma dialettica proprio artistica, no? Sai, come pittori che usano tecniche diverse.
3: Tra l'altro, in un'intervista in cui parlavi proprio della voce del padrone, raccontavi quello che era l'approccio, la prima volta che hai sentito la tastierina di Bandiera Bianca, che stasera farete quel tu.
2: Sì, era quello poi, in realtà è successo con la voce del padrone, nel primo, l'era del cinghiale bianco, ma non mi ricordo che pezzo era, e sai com'è la memoria.
3: Ah, pensavi che fosse quello che
2: mi si è fissato dentro Bandiera Bianca, però praticamente c'era Destrieri che stava facendo il suo, mi ricordo esattamente, guarda, c'era il mix, era qui con la sua tastiera e faceva è battiato in piedi, no, più brutto. Più brutto ancora. E in realtà stava inventando i suoni degli anni Ottanta.
0: Sì,
2: questi, se ascolti, i suoni sono incredibili. E in quel periodo invece c'era Donald Fagen, sai, questi tuoi studi super, cioè tutti cercavano questa purezza. Quindi, cioè, io sono rimasto di sasso. Voglio più brutto.
3: Ma ci ha avuto ragione, considerando quanto ha venduto questo disco.
2: Io non mi, allora, quando l'ho visto succedere, ho detto che pistola. Poi dopo, però, ho capito, quando mi è arrivato il suono, ho detto wow. E poi, tra l'altro, io ho usato poi le stesse macchine, gli stessi sequencer, eccetera, per fare trappole, quelle le prime cose elettroniche dal blu con il Fairlight, usavamo le stesse.
0: Noi ringraziamo Eugenio.
3: Posso fare un'ultima domanda?
0: Prego.
3: L'ultimo disco che hai comprato, invece, l'ultimo vinile.
0: Interessava anche a me questo, in effetti.
3: Non so se anche Eugenio Finardi ormai ascolta solo musica liquida.
2: Io non ho più il giradischi.
3: Quindi neanche per i dischi vecchi.
2: Non ho neanche più il selettore CD. No, beh, è una questione, come dire, di
3: praticità.
2: Chiedo la privacy, I invoke privacy, però non abito nel posto dove ho più nel posto dove avevo tutte le cose e dove sto solo ho solo mezzo.
3: È una questione di praticità, ok.
0: Allora lo chiediamo a Giovazza, qual è stato l'ultimo disco che ha ascoltato, che gli è piaciuto, che l'ha ispirato?
1: L'ultimo disco che ho comprato è già di qualche anno fa, Bubu Sed della Rappresentante di Lisco,
0: che non è male.
1: No, è forse il loro disco migliore, anche perché prima di Ciao Ciao e tutte quelle menate lì, che reputo
0: prima che diventassero sanremesi, perché
1: perché diventassero un po' troppo.
0: È vero. Bel disco.
1: Bubu Sed, no, è anche no, mi sto confondendo, quello dopo di Questo Corpo, adesso non mi viene il titolo, vabbè, comunque quello con un nudo sfocato in copertina.
3: Quello? Sì, parliamo di una decina d'anni fa ormai.
1: Quasi, sì, forse
3: 2017,
1: sì, 2017-18, sì.
0: No, noi ringraziamo Eugenio Finardi, ringraziamo Giovazza, ospiti.
3: Grazie.
0: A 12 pollici su Radio Popolare, una radio libera, ma libera veramente. È ancora così?
2: Spero di sì, credo, a vedere, a giudicare dal livello economico, credo di sì.
0: Infatti noi ringraziamo infinitamente Eugenio per la sua partecipazione di questa sera.
2: Tu mi hai capito.
0: A un evento. Capito perfettamente. Abbiamo capito.
2: Tutto vale, funziona, ma insomma.
3: Vale anche per noi, quindi.
0: Siamo tutti sulla stessa barca, ci mi piacerebbe dire.
2: Sì. La barca sta a galla.
0: La barca sta a galla.
3: Però no, diciamo che, ecco, di questi tempi è importante.
2: La piscina in questo momento non è in uso.
3: 12 pollici, ora torniamo sul palco del Demetrio Stratos con la musica dal vivo dedicata a Franco Battiato. Adesso ci sarebbero i Fly con Eugene e con Livio Magnini, che fanno una canzone abbastanza sconosciuta, non credo che la conosciate. Si chiama Up Patriots to Arms. Vediamo se ve la ricordate.
1: Ma
3: facciamo un applauso.

a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione, anche il tuo spazio su misura. Non è forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai, ti sei mai chiesto, per paura di scoprire libertà?

0: Sempre 12 pollici, Giuseppe Fiori, Francesco Tragni, e con noi c'è Eugene, che ha questo duo elettropop con Andy dei Blue Vertigo, ma ha fatto tantissime collaborazioni, anzi, se ci vuoi raccontare un po' quello
1: suona
0: che
1: suona anche con Garbo, suona anche con Mauro Ermanno Giovanardi, insomma è un personaggio cardine della scena elettronica, secondo me.
2: Grazie ragazzi per l'accoglienza. Avete già detto tutto voi, quindi...
0: Tanto è bello avere qualcuno che parla in dizione come te.
2: Ma che... Questa è colpa del doppiaggio che ho fatto per i cartoni animati, pensa.
0: Veramente?
2: Sì, sigle di cartoni animati.
1: Ma che bella sta storia. Io mi fermerei, farei un passo indietro e parlerei solo di questa cosa. No. Invece oggi no, dobbiamo parlare di Franco Battiato, visto che lo stiamo omaggiando.
2: Sì.
0: Mm-hmm. E tra l'altro Eugene è venuto qua nello studio con un disco in mano, quindi penso che il disco di cui tu ci vorrai parlare è quello che bellissimo 33 giri, non è proprio tra i primi che viene in mente alla stragrande maggioranza delle persone che conoscono Battiato, perché è un disco degli anni 70, del periodo quasi più sperimentale di Franco.
1: Ma questo
0: Battiato
1: è un disco bello forte, particolare, perché c'è dentro sia Fetus che Pollution.
2: Allora questo sì, è un disco, come dire, sampler, okay. Si usava a fare questa operazione negli anni 70? Spesso a seguito di incremento di vendite magari di un disco in particolare, per esempio i Pink Floyd fecero un'operazione simile dopo The Dark Side of the Moon, cioè ristamparono i primi due album
0: insieme
2: con un cofanetto che era appunto An Eye Spare.
0: Ma sono due dischi o è tutto su un disco solo?
2: No, in realtà, è solo un LP, quindi è solo un 12 pollici che contiene una parte di Fetus piccola, sono solo due brani, e il resto Pollution. Un'operazione molto strana, comunque, che venne fatta prima dalla Blah Blah nel 76, e poi questa edizione in realtà del 79, della Ricordi.
0: Ah, quindi comunque non ci sono tutti e due, è come se fosse un linea 3, quelli della dell'RCA che prendevano il meglio dei dischi e mettevano un unico LP.
2: Bravissimo, perché la collana si chiamava Orizzonte.
0: Ah, quella della Ricordi.
2: Esattamente.
1: Certo. Tu, caro Eugene, non sai che questo è pane per i nostri denti, perché questo è 12 pollici, noi parliamo di vinile.
2: Questo è proprio, non è restaurato,
0: Ci sta facendo vedere la come si chiama la custodia, quella che un tempo era non di plastica, ma era
1: la sleeve, certo.
2: Inner sleeve.
1: Fra l'altro vedo anche un autografo del maestro su quel disco, mi è caduto l'occhio.
2: È legato a un bellissimo episodio. E qualche anno fa avevo prodotto un disco di musica elettronica di un ragazzo di Sanremo, si chiama Paolo Prevosto, e questo disco si chiama Simulacrum Lab, e oltre a produrlo ci ho cantato anche sopra, e tra i vari ospiti c'erano anche Claudio Simonetti,
0: Goblin,
2: Fabio Pignatelli, che comunque non suonavano insieme come Goblin, ma li abbiamo riuniti virtualmente su questo disco
1: fortissimo,
2: un disco elettronico comunque, sul quale avevo cantato. Paolo, essendo un grandissimo fan di Franco Battiato, ovviamente l'ha intercettato in quel di Sanremo, era tipo il 2012, e vabbè, si è fatto autografare un po' di cose.
0: È andato con la pila di dischi, tipo.
2: Ma forse sì, lui è anche un collezionista, quindi immagino che... Però ecco, Franco appunto ha risposto molto entusiasticamente, cioè è stato molto carino con lui. Sono riusciti a passare un po' di tempo insieme e gli ha fatto ascoltare le demo di quello che sarebbe diventato Simulacrum Lab, questo disco qui. E niente, un bel giorno lui mi chiama, Paolo, e mi passa Franco Battiato al telefono. E io praticamente sono passato allo stato reiforme in pochi secondi.
0: Non hai pensato ad uno scherzo?
2: No? Sì, no, la prima cosa che ho pensato che fosse uno scherzo, ma cioè di un bravissimo imitatore peraltro, perché c'è da dire. E quindi no, si è presentato e mi ha fatto i complimenti per la voce, cantando in inglese mi ha scambiato per Jim Kerr. Pensava che fossi Jim Kerr.
1: Porco cane.
2: E io sono rimasto, non lo so,
0: ancora più in stato gassoso.
1: Jim Kerr dei Simple Minds.
2: Sembra effetto Manuel Fantoni, esatto. Sembra Manuel Fantoni. Che
0: quello di Verdone.
2: Esatto, che racconta la storia, però è andata così.
0: Ma scusa, ma non ti ha fatto l'autografo telefonicamente questa volta?
2: Bastato questo. No, in questo caso poi Paolo si è fatto autografare. Ha detto, scegli tra questi dischi. Mi ha mandato delle foto e ho detto, ma guarda che strano questo, Fetus Pollution insieme. Facciamo questo, dai, se vuoi, se non ti scoccia. Ah sì, tanto ne ho anche un altro. Quindi mi ha dato una delle sue due copie e me l'ha fatta autografare.
1: Sicuramente una rarità.
2: Ed eccola qui.
1: Stupendo.
0: Dell'orizzonte dei ricordi.
2: Dell'orizzonte ricordi.
0: Ma io ti volevo chiedere semplicemente qual è il tuo ricordo del primo disco che magari hai posseduto di Battiato, che immagino non sia questo?
2: No, sicuramente no. Allora,
0: anche anagraficamente magari uno successivo,
2: non no so. Vi dico, allora, il mio primo ricordo in realtà di Battiato fu lui in una trasmissione che non so se fosse Disco Ring, una di quelle dove presentava Bandiera Bianca. Uh-huh. Quindi proprio il mio primo ricordo è Bandiera.
0: Alla famosa intervista con Luzzatto Fegiz?
2: No, me la son persa, cioè l'ho recuperata dopo su internet, sì, con Centro di Carità Permanente.
0: Sì, esatto.
2: No, ma in realtà i primissimi ricordi di Battiato sono legati a un compagno di scuola che per via appunto dei fratelli maggiori, così, che avevano tutti i dischi, mi aveva fatto delle compilation.
0: The Best of Battiato secondo il compagno di classe.
2: Era un Elsa Poppin, cioè non,
0: sì, sì, sì.
2: Però inquadrai quello che all'inizio fu il mio primo disco, cioè il primo disco, almeno il disco preferito, era Orizzonti Perduti.
0: Ah, cavolo.
2: Su Orizzonti Perduti, perché c'erano dei testi che, non lo so, si intrecciavano con, che ne so, con gli studi del liceo, quindi c'erano dei nomi tipo Friedrich Nietzsche.
1: Certo.
2: Stavo studiando in filosofia.
1: Sì, sì, sì,
2: quindi,
1: sì, è vero, c'erano, cioè, quei richiami.
2: Mi presero un po' sul vivo, ecco, del quotidiano, se vogliamo.
1: Certo che fra i primi sintetizzatori, VCS3, piuttosto che modulari, cioè il mondo,
2: sì,
1: insomma, elettronico di Battiato per un tastierista lo affascina, lo stende, no?
2: Beh, VCS3 ce l'aveva lui e i Pink Floyd.
1: Esatto.
2: Cioè, i primi due modelli sono appartenuti a loro due, mica...
1: È proprio così.
2: Scherziamo.
1: È proprio così.
0: Chissà se anche i Pink Floyd hanno avuto l'occasione di fare un disco della Orizzonte con un pezzo di Dark Side of the Moon e un pezzo, non so, di...
2: Beh, in realtà, ma ti dirò, quelli erano tutte operazioni di back catalog, quindi sì, mettevano dentro dei dischi che, diciamo, rispetto a quelli al best seller, avevano venduto di meno, e quindi...
0: Cercavano di spingere.
1: C'è effettivamente, sì, un disco dei Pink Floyd che si chiama Ballads, che io vi sconsiglio, però.
2: Come Ballads?
0: Sconsiglio.
1: Sì, sì, Ballads, quindi Wish You Were Here, piuttosto che tutte quelle un po' più morbide, Mother, piuttosto che... È un disco che vi sconsiglio.
0: Beh, è un proto-algoritmo di Spotify, praticamente.
2: E invece c'è un'altra operazione, invece, che è più interessante, che uscì, se non erro, era il periodo di The Final Cut.
1: Okay.
2: E si chiamava Collection of Great Dance Songs.
1: Forse me lo ricordo.
2: Con quei due vestiti ovviamente eleganti, cioè i soliti artwork di Hypnosis, quindi c'erano due, una coppia,
0: uh-huh,
2: che danzavano in questo campo di grano, erano però legati, erano come se fossero puntellati.
1: Erano geniali quegli altri, sì.
2: E quell'edizione è interessante perché Dance Songs, ovviamente, che per i Pink Floyd i pezzi dance, cioè è una, però secondo me
0: ci
2: hanno giocato su. C'era una versione di Money diversa, risuonata, prodotta da Gilmour, non da loro altri.
0: Ed eccolo Eugene sul palco del Demeter Stratos insieme a i Fly, a Giuseppe Fiori e a Livio Magnini con Shock in My Town.

0: con noi c'è Livio Magnini.
1: Ciao Livio, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: È stato 5 anni quasi dalla scomparsa di Franco Battiato, quindi un tributo che capita anche a fagiolo, visto che sono le cifre tonde.
2: Insomma. Sotto questo punto di vista, ahimè, sì, diciamo saremmo tutti felici di festeggiarlo anche se fosse ancora presente.
1: E qual è il tuo ricordo dei vinili di Battiato? Cominciamo proprio a parlare dei dischi.
2: Beh, allora,
1: qualcosa.
2: Cioè, il mio rapporto con Battiato si divide in due, cioè prima di averlo conosciuto realmente e dopo averlo conosciuto realmente. Prima di averlo conosciuto, sia i miei genitori che in particolare mia zia erano super fan di Franco, e l'album che io mi ricordo con più affetto, ma soprattutto quello che caratterizzava i miei viaggi vacanzieri notturni con i genitori
1: su cassetta,
2: sì, ovviamente, assolutamente su cassetta, e che era un game changer, cioè nel senso che proprio quando partiva quel disco, basta, qualsiasi paesaggio ci fosse fuori assumeva un altro peso e un'altra
1: su cassetta,
2: sì, ovviamente, assolutamente su cassetta, e che era un game changer, cioè nel senso che proprio quando partiva quel disco, basta, qualsiasi paesaggio ci fosse fuori assumeva un altro peso e un altro punto di vista, ed è l'era del cinghiale bianco.

0: Questo lo portava a fare diverse operazioni e diverse cose. Poi a un certo punto, credo la CGD fosse quella che lo aveva sotto contratto in quel momento, l'ho chiamato e gli
1: forse
0: ho detto,
1: la EMI.
0: Sì, ma mi sa che forse CGD e EMI avevano qualche legame al tempo, però facciamo la EMI visto che sul disco si vede chiaramente EMI come marchio, che praticamente lui disse che lo chiamarono e gli dissero: Battiato, questa è l'ultima chance. Cioè, noi abbiamo speso abbastanza, siamo credo al quinto, sesto disco, cose che oggi sarebbero impensabili. Quindi o abbiamo risultato oppure il nostro rapporto è chiuso. E lui ci raccontò che fu la prima volta in cui si dovette scontrare con questa realtà, no? E quindi il suo pensiero fu quello di dare degli elementi che potessero ricordare alla gente dei pezzi famosi senza per forza cadere nel meccanismo del pop, che voglio dire, il pop del tempo era una cosa da leccarsi le dita, però già, e quindi fa un esempio in cui lui dice, vi ricordate Je t'aime, il pezzo, no? Con l'organetto? Ecco, in due o tre dischi di Franco, in alcuni pezzi, ci sono delle citazioni di questo organetto che ovviamente non fa la stessa sequenza di note, ma inserito in quel contesto immediatamente ti ricorda qualcosa.
1: Ma tipo Cane di Pavlov.
0: Esatto, no, è esattamente questo il concetto. E lui dice che il meccanismo che ha fatto sì che La voce del padrone fosse il primo disco in Italia a vendere 1 milione di copie fu esattamente questo.
1: Ma forse l'organetto di quello
0: esatto,
1: di supporto
0: sì,
1: anche, la bandiera
0: sì,
1: bianca.
0: Sì, ce n'è diversi. Quello lì è uno di questi, però in realtà c'è un pezzo lento di Franco molto più famoso che cita abbastanza quell'inizio. Credo che sia o nell'era del cinghiale bianco o in Patriots.
2: Tra l'altro il legame fra Blu Vertigo e Battiato è sempre stato molto forte, perché lui partecipò, il legame e la stima reciproca, penso, perché lui partecipò sul video di dell'Assenzio.
0: Ma lui in realtà, cioè, partecipa in zero, cioè dentro il disco zero, Franco c'è tre volte. C'è nel pezzo Sovrappensiero, dove praticamente lui canta i cori.
2: È vero.
0: Poi nel finale di Sovrappensiero c'è un corale di Bach suonato in versione elettronica. E le voci che ci sono sotto sono solo quelle di Franco, quindi cioè non...
1: sovraincise sono tutte le sue voci, è solo
0: sì,
1: sua voce.
0: Sì, no? Sì, assolutamente.
2: Io mi ricordavo L'Assenzio perché lui è vestito da stregone.
0: L'Assenzio, lui è nell'Assenzio, nel video dell'Assenzio, lui è vestito da cerimoniere dell'Assenzio, cioè sì, tipo da alchimista, no? E durante la famosa pausa dell'Assenzio, quello effetti speciali, la polizia, eccetera, eccetera, lui nel videoclip prepara l'Assenzio, fa il passaggio famoso dello zucchero attraverso quel cucchiaino che è diventato iconico e fa questa cosa. Per cui sì, cioè, c'è sempre stata una stima reciproca e peraltro noi abbiamo fatto un bellissimo concerto insieme in cui noi gli abbiamo fatto da band. E per la rassegna al violino la Selce, di cui lui era il direttore artistico, ci chiamò e fecimo questo concerto.
2: È vero. Beh, nell'attuale reunion di Blu Vertigo ci sono dei visual in cui ogni tanto viene fuori proprio Franco Battiato.
0: Sì, sì, beh, allora ci tenevamo a dare un tributo, anche se poi appunto la parola tributo oggi è diventata una cosa pericolosa, no? Sembra che ci sia la rincorsa a suonare i pezzi di chi manca, che è una cosa, se volete, anche un po' becera sotto un certo punto di vista, no?
1: Un tempo allora, si sarebbe detto di cassetta.
0: Sì, esatto. Mentre secondo me è come se ci fosse un detector dietro a questi progetti. E lo dico proprio perché sono qua in occasione di un concerto che faremo in auditorium, che è Battiato 80, cioè un tributo nel senso una memoria, direi, per Franco, e un attestato di stima. Sicuramente non c'è una finalità commerciale economica dietro questa cosa,
2: in questa serata in particolare.
1: E con Livio Magnini di Blu Vertigo finisce anche questa seconda parte dello speciale dedicato a Battiato 80. Da 12 pollici Francesco Tragni e Giuseppe Fiori vi diamo un saluto, un arrivederci alla prossima stagione. Chiudiamo questa puntata ricordandovi ovviamente i podcast e le nostre pagine social, sia su Facebook sia su Instagram, 12 pollici, con un altro brano che si chiama Il re del mondo, Luca Urbani, Fly, Eugene, Livio Magnini, insieme sul palco del Demetrio Stratos. Ciao e grazie per l'ascolto.

0: and lay you on the cot and get.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Il governo serbo ha confermato che Ratko Mladic avrà un funerale con gli onori di statue militari. Mladic è morto di Rallaia, dove sta scontando una condanna all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante la guerra nella ex Jugoslavia.
2: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civil in Spagna, Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. Lo si apprende dalle stesse forze di sicurezza spagnole. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia.
1: Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto una riunione d'emergenza sulla situazione in Nepal dopo la frana devastante di mercoledì scorso, dopo la frana devastante di mercoledì scorso nel paese vicino, proprio lungo il confine tra i due paesi. Al momento ci sono oltre 500 morti, almeno 1000 dispersi, la metà sarebbero stranieri. Oggi i soccorsi sono stati anche interrotti per il rischio di frane e smottamenti.
2: Il caldo fa registrare un altro picco nella giornata di oggi, 9 i bollini rossi, prevalentemente al sud, con la provincia di Cosenza a registrare temperature fino a 42 gradi, nel capoluogo e 44,7 gradi a Torano Scalo, un record. Vento forte, caldo segnalati anche tra Sardegna e Sicilia. Al nord si segnala umidità al 99% in Liguria, in diverse località dell'entroterra, 95% a Imperia. E le allerte per il maltempo in Veneto e Lombardia, con grandinate che hanno colpito il Bresciano e la Brianza, per l'allerta colpi di vento e temporali, chiusi parchi e piscine nel Milanese. Domani si registra un allentamento della morsa del caldo al sud e per il fine settimana poi la fine di questa quinta ondata di calore.
1: Un giardiniere di 46 anni è morto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna. In pieno pomeriggio, sotto le temperature torride, inutili tentativi di rianimarlo. A Tribano, in provincia di Padova, stamattina è morto un operaio agricolo di 59 anni, rimasto incastrato in un mezzo usato per la raccolta di barbabietole.
2: A giugno 2026 il fatturato dell'industria in Italia ha visto un calo dell'1% in valore, dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno sia su quello estero, lo rileva l'Istat.
1: L'Iran ha fatto sapere che sta preparando una lista di condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, condizioni che sarebbero sostanzialmente rivolte agli Stati Uniti. A Teheran c'è stata una visita dei mediatori del Qatar, ancora un mistero però la ripresa dei colloqui tra iraniani e americani. Oggi sono 6 mesi dall'inizio della guerra.
2: Il governo sudanese ha annunciato di avere tolto il coprifuoco e rimosso lo stato d'emergenza nella capitale Khartoum. L'esercito regolare ha ripreso ormai il controllo della città, che però in buona parte è distrutta. La guerra civile contro i paramilitari delle forze di supporto rapido continua comunque in diverse altre zone del paese.
1: 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, che tornano alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: 15:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Grandissimo ospite oggi a Traditi dalla Fretta, Vito War.
1: Airi Airi, ciao chi, benvenuti a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori, eccomi.
0: Grazie,
1: qua, perché sono qua, ciao chi?
0: Per i famosi album che compiono 50 anni.
1: Bombo Nice, c'eravamo noi 50 anni fa, quando vedevamo uscire questi album.
0: Ma tu ce l'hai in vinile questo album?
1: Io ce l'ho tutti in vinile,
0: in
1: dai,
0: vinile.
1: Vinile, non sto scherzare. In più copie anche, perché parecchi di questi album li ho usati in varie serate che poi si sono naturalmente rovinati, però conservati lì nell'archivio storico di Vito War.
0: L'album è Rastaman Vibration di Bob Marley. Prima di tutto, in che fase è stato partorito questo album di Bob Marley? In quale fase, diciamo, soprattutto di creatività?
1: Diciamo che è il quarto album della collana Island Record Tuff Gong di Chris Blackwell ed è il primo album concepito senza Peter Tosh e Bunny Wailer, che anche loro in quell'anno, che stiamo parlando del 1976, uscirono con altri due capolavori assoluti per quanto riguarda la discografia reggae, che era Black Mark Man per Bunny Wailer e Legalize It per Peter Tosh. Perciò è stata un'annata bella prolifera e i Wailers, anche se non insieme, hanno regalato al mondo buone vibes, consapevolezza, spiritualità, insomma la reggae music, quella oldies di tanti anni fa.
0: Ma Vito, si sono lasciati bene o hanno litigato?
1: Avranno anche litigato sicuramente.
0: No, cosa dicono le...
1: No, dicono che insomma Bunny Wailer non gli pigliava bene andare in giro per il mondo a far concerti, soprattutto in paesi dove faceva freddo. Peter Tosh era sicuramente ribelle dentro dalla nascita, l'unico vero rasta ribelle della reggae music è Peter Tosh. E poi sono le dinamiche dei musicisti. Blackwell puntava molto su Marley, che lo considerava il personaggio che poteva
0: esportabile,
1: che poteva essere inserito nel mondo rock. Ricordiamo il suo primo disco, per far sì che i rockettari americani si incuriosissero, fece la copertina a forma di zippo, era il classico accendino dei rockers, gli fece lo zippone, vedeva un po', remixò tutto il disco di Marley che gli presentò con strumentisti da studio, col quale Marley collaborò, anzi apprezzò alcune cose, ma poi dopo nel tempo la copia deluxe di questo disco raggiunse livelli incredibili, perché appunto c'era come Barry lo aveva pensato, non come c'era stato poi fatto sentire da Chris Blackwell. Però insomma Rastaman Vibration contiene delle hit incredibili, come tutti i dischi poi fondamentalmente del King. Ascoltiamo un po' di musica,
0: dai,
1: basta chiacchiere,
0: dai.
1: Ciao chi.
0: Però secondo
1: sono
0: me
1: venuto qui
0: bello,
1: a cicciarà, insomma.
0: È bello perché invogli le persone ad ascoltarlo se racconti la storia, quello che c'è dietro, perché
1: sì. Siamo
0: sommersi di musica.
1: Ma a me piace essere sommerso di musica.
0: Però ogni tanto bisogna fare i vigili urbani, raccontare e consigliare soprattutto quali sono gli album da ascoltare, soprattutto quelli che non conoscono il reggae.
1: No, assolutamente, il mondo è pieno di gente che non ha visto ancora.
0: Positive Vibration?
1: Yes, Rastaman.

0: l'album Rastaman Vibration. Vito, questo dicevi che era il quarto album.
1: Quarto album, ed è stato anche l'album che forse è stato più apprezzato in assoluto da non amanti del reggae, anche appunto nei famosi mitici States, che sembrava essere il mercato che portasse più beneficio alle discografie in genere, perché la canzone roots rock reggae, che magari sicuramente abbiamo preparato e che vi faremo ascoltare, raggiunse le famose classifiche di Billboard, al quale tutti fanno riferimento. Quando si finisce lì dentro, vuol dire che per qualche motivo, chissà per quale motivo, comunque si è dei grandi. E è stata la traccia che più in assoluto ha scalato le classifiche. Perciò questo disco qua è precedente a quello che assolutamente considero il capolavoro per quanto mi riguarda, nella discografia di Marley, quello che poi l'anno dopo incise, registrò e realizzò nel suo esilio londinese, ed è Exodus. Comunque stiamo parlando di 76. Perché fai sempre l'inizio?
0: Oh, 76? Perché sono
1: 50 anni.
0: Sono l'intervistatore. L'intervistato.
1: Sei un vero hooligan.
0: Senti, io prima di sentire i roots rock reggae, che poi
1: è
0: diventata ad Orano anche roots sarai reggae.
1: Okay.
0: Un bellissimo brano. Senti, io vado su War, perché comunque i testi era molto impegnato.
1: Assolutamente, e purtroppo a distanza di 50 anni sono testi ancora.
0: Io mi ricordo quando, dopo che aveva stracciato la foto del Papa, Sinead O'Connor ha fatto un concerto dove era stata insultata, fischiata. A un certo punto ha mollato tutto, a cappella
1: ha cantato War. Sì.

0: Grandissimo brano War.
1: Cioè, okay, possiamo,
0: se volete chiamare Vito, no, chiedere
1: non
0: qualsiasi cosa, la linea è aperta. Dimmi tutto.
1: Più che altro, come dicevi tu, raccontiamo qualche cosina delle canzoni di questo disco. Questa non è una canzone scritta da Bob Marley, è cantata, perché la misero insieme i due fratelli Barrett, basso e batteria, che andarono a, diciamo, mettere in musica un discorso dell'imperatore Selassie alle Nazioni Unite, ed è proprio il testo, una parte del testo di questo discorso che lui tenne all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Perciò, se si va nella rete, che si ha queste grandi possibilità adesso, si può anche leggere la traduzione in italiano del testo e capire bene quello che Marley ha cantato, perché appunto è stato una cosa molto importante, è andata a raccontargliele su un po'. Negus.
0: C'è un sito che si chiama Canzoni contro la guerra, e lì c'è il testo in tutte le lingue, francese,
1: sì, inglese, beh, come sia, italiano, come giusto che sia, insomma,
0: sì, in arabo,
1: appunto,
0: sì, sì, sì,
1: fino a quando si va, si balla. Si
0: Io mi ricordo che nel 2003, durante la guerra in Iraq, in radio era diventato questo brano, era diventato quasi un jingle, tutti i giorni lo ascoltavamo più volte al giorno.
1: Ma molte canzoni di Marley sono state prese a insegnamento, e c'è la stessa.
0: Cosa scrive Giuseppina?
1: Cosa scrive?
0: Giuseppina.
1: Ah, tu ci hai aperto l'orecchio.
0: Allora, quando una serie di trasmissioni dove i DJ, e non solo di Radio Pop, consigliano ognuno per stile di competenza 10 dischi irrinunciabili, raccontandoli, ok, Vito il reggae, Laura il jazz, Villaggi l'hip hop, tu la musica elettronica, cioè io, uh-huh, eccetera, dai, anche Facco ci,
1: perché no, ci
0: metto
1: di
0: ma figurati, Facco tutto,
1: Facco anche tutto,
0: farà anche del reggae.
1: No, ma poi secondo me qui a Radio Pop in questo periodo un po' tutti noi stiamo cavalcando questa cinquantennale. Io personalmente dalla prima domenica di gennaio a Reggae Radio Station, il programma della domenica notte, ho cominciato una scalata dal 1975 che ci porterà al 2025, e ogni puntata faccio ascoltare due canzoni di un disco uscito in quell'anno, perciò più che rappresentativo quello che penso che sia stato il migliore o uno dei migliori. A volte ci sono anni dove sono usciti parecchi dischi, perciò anno a anno.
0: Oh, mettimi anche ora Sandy,
1: Sì, no, penso che già passato, mi sembra.
0: Ah, okay.
1: Però hai capito, penso che ognuno di noi nel suo piccolo sta facendo qualcosa per celebrare questi fantastici 50 anni di Radio Popolare.
0: Appunto, perché mi ha scritto Scufietti Renato, e anche nella sua trasmissione From Genesis sta preparando i best of, cioè i dischi che hanno fatto la storia.
1: Sì, io andando in onda tutte le domeniche mi sono detto, bene o male ci sono 53 settimane, perciò qualche d'una magari, come è successo ad agosto per motivi l'assalto, però riesco ad arrivare al 2025 per dicembre. Perciò seguitemi se volete sulle mie pagine social, scoprite il tutto, a partire da quella Telegram che sostengo particolarmente, facile da trovare, si chiama Reggae Radio Station, e lì ci trovate tutto quello che ruota intorno a Vito War, al reggae, alle trasmissioni che conduco qua, ai link per il riascolto gratuito. E molti ascoltatori, diciamo, nuovi, soprattutto di orari meno proibitivi, in queste settimane mi hanno potuto ascoltare di prima mattina, che anche per me è stato molto, molto bello e gratificante per tutti coloro che si sono messi in contatto, appunto, sono venuti a scoprire di questo mondo di Vito War che non sapevano, che appunto quando io vado in onda poi metto a disposizione la registrazione con tutte le canzoni trasmesse senza microfono, per poter portare un po' in giro con voi la musica di Radio Popolare e ascoltarla quando meglio credete.
0: Sai che Manu Chao ci ha fatto gli auguri?
1: Ma io Manu Chao ho avuto il piacere di aprire il suo show qua a Legnano, mi ha fatto anche tanti complimenti per la selezione di apertura.
0: Non mi ha invitato.
1: Ho fatto un cinema prima del suo show che sono stato abbracciato, veramente ringraziato tantissimo, e ciò mi ha fatto piacere perché ci tenevo. Manu Chao,
0: È Manu Chao.
1: È Manu Chao, perciò è un grande.

0: popolare.
1: Grande, grande.
2: Ah, ce l'ho anche io un jingle da paura di Manu Chao. Quando venne in via Stradella, lo acchiappai, lo portai in studio e ci fece un radio bemba clandestina per la Reggae Radio Station, molto molto.
1: Ma chi mi ha fatto una roba su Ron Barbes?
2: No,
1: quando è venuto in radio, sì, ai tempi.
2: Beh, è un'occasione che non ci potevamo fare.
1: Sì, sì, no. Eravamo tutti lì, oh. Perché lui e io no. Una roba così. Senti, torniamo all'album che compie 50 anni come Radio Popolare. Abbiamo sentito Positive Vibration e War War mi sta a cuore, soprattutto in questo momento di... Non è cambiato niente dal discorso di Haile Selassie.
2: Purtroppo in moltissime canzoni di artisti nel tempo sono più che attuali in questo momento.
1: Sentiamo Roots Rock Reggae?
2: È un classico.
1: Quella parola di rock cosa
2: Ma sì, perché noi siamo rockers, reggers.

0: domanda al DJ Vito War: qual è il brano di Bob Marley che riempie la pista?
1: Ma i classicissimi in assoluto sono, vabbè, One Love, Could You Be Love, sono quelli proprio che quando sei in un momento di crisi nel selezionare ti accorgi che magari
0: quando la popolarità
1: la pista non risponde, oppure per dare inizio alla serata con Marley si va sul sicuro, anche se devo dire, cambiando le generazioni, adesso abbiamo anche altri cantanti che riescono a fare questo effetto.
0: Salutiamo Liliana?
1: Assolutamente, Radio Base Maestre, Liliana
0: da Venezia.
1: Un piacere saperti all'ascolto, poi ricordi grandissimi con Radio Base, le dirette del
0: Rototom.
1: Insomma, airi airi Liliana.
0: Senti, prima mi poi ti ho interrotto, mi hai parlato dell'esperienza con Manu Chao. Come che brani hai messo?
1: Ho fatto una selezione di cumbia, musica latina, poi qualche...
0: Non hai messo Manu Chao?
1: Hit, no, non si può mettere, ma dai, ciao. Allora,
0: giuro che una volta è successo.
1: Ho fatto cumbia rap, un po' di militante stai lì, ma poi ho terminato, vabbè, con il classico karaoke con i pezzi di Marley per far cantare alla gente, ma ero partito da casa con una traccia messa nella cartellina, con questa butto giù tutto, c'era scritto con questa butto giù. Quando mi hanno fatto cenno che mancavano 5 minuti all'inizio, ho detto ok, saluto, ringrazio e metto, c'ho una canzone che è uscita per un collettivo dub Against Fascism, è Bella Ciao in versione dub strumentale, e sentir cantare oltre 5.000 persone Bella Ciao prima dell'inizio del concerto di Manu Chao, quando ho chiuso e sono uscito sono stato abbracciato da Manu Chao ringraziandomi veramente tantissimo per le buone vibrazioni che si erano respirate in quel momento, e sono stato contento.
0: Ti faccio sentire, ti parlavo,
1: io volevo dirti una cosa su 76, che è un anno particolare per Marley, perché oltre naturalmente all'uscita del disco, era l'anno in cui si doveva svolgere il Smile Jamaica, il concerto che avrebbe diciamo fatto un po' star tranquilli la popolazione, visto che c'era una campagna elettorale molto violenta. E fu anche l'anno che appunto nel dicembre 76 ci fu l'attentato proprio a Bob Marley, che insomma, nonostante tutto, dopo 3 giorni avesse ricevuto alcuni colpi di pistola, volle assolutamente fare il concerto lo stesso, e tuttora resta uno dei momenti simbolo dell'artista.
0: Ma è uno dei motivi del suo...
1: Esilio? Assolutamente, okay. Sì, infatti fu consigliato vivamente di lasciare l'isola e andò a Londra, dove scoprì anche il mondo punk, insomma i ribelli diciamo di pelle bianca che combattevano Babilonia, come...
0: E poi ha seminato anche.
1: Assolutamente, ha registrato il disco più bello nella storia del reggae.
0: Senti, invece, qualche anno fa è passato qua in radio Ora Sandy. E gli abbiamo chiesto
1: Sleepy.
0: Ecco, e ha fatto una dedica a Radio Popolare.
1: Bravo, anche a te, anche a me l'ha fatta.
2: Io metto questo pezzo.
3: Sì.
2: E lui deve farci una dedica a Radio Popolare su questo pezzo che rimarrà nella storia di Radio Popolare.
3: He's proposing this, that he's going to put this track on, but we want like a special dedication for Radio Popolare on this. And we're going to play it over and over again. It's going to be in our history and remain there.
4: Okay.
3: So it's up to you.
4: Yes, music fans. Horace Andy in another place. Ari. And anytime I'm on another place, I now stop tuning to Radio Popolare. Ari. Respect.
0: Rispetto.
1: Assolutamente.
0: Rispetto. Ora, grande Horace Andy. L'ho visto l'anno scorso.
1: E tu con i Massive Attack sei pappa e ciccia, solo io non riesco a vederli, mi raccomando.
0: Johnny was?
1: Was a good man, Johnny was a good man.
0: Ha qualche storia questo brano o...
1: Tutti i brani di Marley hanno storia.
0: Dai, dici qualcosa.
1: Vai con la musica, poi racconteremo qualcosa.

0: Questa è un mood quasi da Blue Lines, eh?
1: Questa è una ballata che racconta la storia di una madre che piange il figlio Johnny ucciso da un proiettile vagante. Racconta un po' la vita di strada, quella
0: succede
1: che,
0: a Kingston,
1: quello che succede nelle, soprattutto magari nelle periferie di Kingston.
0: Eh sì.
1: Poi è una canzone che mi è sempre piaciuta perché la riproposero anche un gruppo punk irlandese, gli Stiff Little Fingers. Andarono a riprendere questa Johnny Was mi era sempre piaciuta anche la loro versione, perché diciamo il mondo rock punk ha sempre apprezzato diciamo la musica reggae e gli artisti impegnati, vedi i Clash, insomma.
0: Eh sì. Cosa... Senti, prima di sparare l'ultimo brano che abbiamo scelto da Rastaman Vibration, oggi è uscito un album nuovo di
1: sarà il regalo di Natale per moltissimi reggae fanatici.
0: Live in at the
1: Hammersmith, il live di Hammersmith tour di Londra in versione completa, perciò poi vai a capire, a me queste cose che trovano le registrazioni,
0: ma sono pulite,
1: sì, no? Sono 40 anni dopo e oltre l'uscita nel cassetto di qualche duno che ha registrato
0: Fabio Minotti una volta andava a registrare, sì.
1: Ah no, i concerti quanti ne abbiamo registrati.
0: Senti, io questo brano non so se lo amo perché è dentro l'odio la N di Kasowitz, oppure lo amo e basta.
1: Eh sì.
0: Sentiamo la versione live.

0: E qui siamo in extended version, i live vanno alla lunga, alla grandissima.
1: Io ho l'album, ma non è scritto Bob Marley, sono Wailers, l'originale, non di questo concerto.
0: Ah, ok, okay. Perché vabbè, ok, era
1: registrato in studio. Sì.
0: Blackwell era quello che puntava a dare il nome Bob Marley in primis, però i Wailers sono sempre stati i fratelli Pita, Bean, Bunny e Bob.
1: Che brano. Torniamo a Rastama Vibration. Cosa sentiamo adesso?
0: Cosa abbiamo messo? Possiamo mettere Crazy Ballad. Cacciamo le teste pelate dalla città. Via, via, Babylon.
1: Di cosa parla?
0: Parla
1: dopo?
0: Appunto di...
1: Lo dici dopo?
0: Lo diciamo dopo, dai.
1: Così
0: tanto mi fai parlare, io sono uno che mette tanta musica e poche chiacchiere.
1: Anch'io parlo poco quando faccio Blue Lights. Una volta ho calcolato 2 minuti. 2 minuti dove ci sono 3 volte i saluti.

0: Pezzone, dimmi di cosa parla.
1: Pezzone che parla, insomma, di mandar via. Lui dice: cacciamo le teste pelate fuori dalla città, i padroni, quelli che ci sfruttano, quelli che vogliono mangiare il nostro mais che noi coltiviamo senza darci dignità. Insomma, è proprio Babilonia fuori dai nostri confini. Costruiamo il testo, dice appunto: costruisciti il tuo penitenziario, noi costruiamo le scuole. Fuori le teste pelate. Poi molti fecero riferimento sul fatto delle teste pelate, che potessero essere anche i skinheads, nazi skin del tempo, però
0: ci stanno, sì,
1: ci
0: sì.
1: Sta, insomma, sono tutte
0: sono cose, le sue corde,
1: sono tutte le sue corde, infatti.
0: Anche Simone Benelloteng, mio brano preferito di Marle, ciao Shauki, mitico Vito War, mitico Vito War.
1: Ma perché mitico? Sono un guerriero di già per promuovere le buone vibes, non vi preoccupate.
0: Senti, abbiamo chiuso con Rastafari.
1: Abbiamo chiuso, però io voglio approfittare, visto che mi fai parlare in orari.
0: Ti avevo chiesto anche il tuo brano e album preferito. Poi,
1: sì, no, allora, album Exodus, l'abbiamo detto.
0: Il brano...
1: Natural Mystic, quello che lo apre.
0: Quello...
1: È il capolavoro assoluto. No, io
0: volevo
1: ricordare un appuntamento agli ascoltatori e alle ascoltatrici che si terrà ad ottobre all'Arcibellezza. Avrò il piacere di aprire il DJ set di Don Letts, che è un personaggione inglese, DJ musicista, che ebbe a che fare anche con Murray quando fu in esilio a Londra. È uno da sempre che è stato vicino anche ai Clash, insomma è un gran conoscitore di musica, e le vibes che si potranno respirare sono proprio magari anche di quegli anni lì. Io personalmente sto accuratamente scegliendo le canzoni da poter mettere prima.
0: Stai preparando adesso?
1: Per far bella figura, sì, assolutamente.
0: Oh, mi raccomando, anche una dedica a Radio Polare.
1: Segnatevelo sul calendario, fate un cerchietto rosso, giallo, verde. 23 di ottobre, Vito War e Don Letts all'Arcibellezza. Credo che sia una bella serata che va in stile a quello che stiamo facendo adesso. Mentre invece la festa di compleanno di Vito War, quella è cacciarona.
0: Ah,
1: si farà tanto cinema il 19 settembre, sempre qua a Milano, al Cube. Arriverà dalla Germania un sound informissimo, uno dei migliori del momento. Non ve lo perdete, però qui si ballerà dalla dancehall alla shatta al reggae dancehall, praticamente.
0: Natural Mystic, tuo brano.
1: Chiudiamo alla grande. Favorito.

0: Questo di che anno, Vito?
1: È 77, l'anno dopo, quando...
0: Quindi l'anno prossimo saranno 50 anni.
1: Sì, è stato scelto anche da me nella scalata che sto facendo la domenica notte come album rappresentativo del 1976.
0: Abbiamo detto tutto su
1: Summer Vibration. Quanto può bastare, soprattutto molto bello per me sentire musica reggae a Radio Pop anche nel pomeriggio.
0: Senti, sai che amo Sinead O'Connor.
1: Metti allora qualche
0: Streets of London,
1: Marcus Garvey, vai, mettimi Marcus Garvey.
0: No, una roba più.
1: Lo so che tu
0: stacchiamo. Grazie Vito.
1: Ma grazie a te, ciao, che è stato veramente un piacere. Un saluto agli ascoltatori.
0: Mi raccomando, l'anno prossimo
1: del pomeriggio
0: portarci Exodus.
1: Ok, promesso.

E torniamo all'Africa così amata da Bob Marley con Fatoumata Diawara. Io vi saluto da lunedì alle 15.35 fino alle 17.30. Matteo Villacci che si sposta un pochino con Palmira perché torna, poveri ma in ferie, con Alessandro Diegoli. A tutti un caro saluto da Sciauchi e grazie ancora a Vito War. Grazie a voi.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
3: È venerdì, comunque è venerdì. In più sembra che stia arrivando temporale qui in zona, perché so che di notte ha già girato, e lo so perché non ci vivo qui in zona. Comunque, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono le 16.30 e quindi, per l'ultima volta in questa fascia, benvenuti a Palmira.
4: Palmira, l'estate in onda.
3: Non so se per voi abbia già un significato particolare a livello di settimana il fatto che sia venerdì, o se siete ancora bighellonanti, nel caso beati voi, Non c'è giudizio nel termine bighellonanti. 28 di agosto, ultima puntata di Palmira in questa fascia. Da lunedì si slitta alle 15.30, cambiano un po' di cose, l'alleggeriamo un pochino, sfoltiamo. Qualcosa rimane, qualcuna delle rubriche rimane, qualcuna no. Pare rimanga anche il gioco, Pare, perché stiamo mettendo i voti, per ora in stravantaggio. Sì, mantieni il gioco anche settimana prossima. Il quiz, l'enigma di Palmira. Se volete esprimervi anche voi sul portarlo, avanti o meno. 331-6214013, che è il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it, che è il contatto mail. 0233-001-001, il numero per chiamarci in diretta. Perché magari avete qualcosa da dirci e noi siamo qui, Siamo qui fino alle 18.30, un paio d'ore. Cartolina del redattore, oggi stiamo testando, anzi dovremo testare la tenuta della linea per capire se riusciamo con la rubrica del redattore, perché il nome è importante oggi. La valigia di Palmira, oggi parliamo di videogiochi, questa settimana abbiamo un po' mischiato le carte, oggi quindi tocca ai videogiochi. Le abitudini estive in qualche

E insomma, un sacco di roba. Ah, poi c'è l'aperitivo.

Allora, non sapevo se osare. Non sapevo quanto osare a livello di tamarria. Saluto a Claudio, intanto, che è il primo a scrivere oggi al 331-6214-013. Ciao Claudio. Dicevo, non sapevo se quanto usare osare a livello di tamarria. Poi mi sono detto, sì, però è venerdì, quindi facciamo un bel all-in. Oggi Palmira, la cominciamo così. Vi ricordo i contatti? Ma se dai, 331-6214-013, sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci in diretta. Barbra Streisand.

Dark Souls, vi ricordavate Barbara Streisand e Dark Souls? No, e non ne avevamo bisogno, francamente, di ricordarcelo. Questa è la risposta, immagino, di qualcuno di voi, altri avranno apprezzato, mi auguro, questo momento così, un po' moviculo delle 16.36. Effettivamente, come vi anticipavo, stiamo avendo qualche problemino a collegarci con la persona che firma la cartolina del redattore di oggi, e quindi proviamo a mettere un altro brano e vediamo se riusciamo a recuperarla, altrimenti purtroppo oggi andrà così. Questa non so se la conoscete, questa è Dumb Ways to Die, Tangerine Kitty.

Abbiamo la risposta definitiva del nostro redattore o redattrice, non voglio svelare troppo, oggi nome importantissimo. La cartolina la recuperiamo più in là, nella puntata di oggi di Palmira, quindi non andate via. C'è chi da casa apprezza, dice Barbara Streisand, in realtà era una delle rarissime tamarrate da liceo che mi divertiva, quindi bene, siamo partiti con il piede giusto e ora andiamo ad ascoltarci un altro brano prima di entrare in quella che oggi diventa eccezionalmente per la prima volta da che Palmira esiste la prima rubrica di Palmira, ovvero quella della valigia. Noi ci andiamo ad ascoltare, vabbè, potrei anche, no vabbè dai no. No, perché avevo una mezza idea ma invece no, però rimaniamo sulla sull'anda teen e ci andiamo ad ascoltare la canzone teen per eccellenza, se Teenage Dirtbag With Us.

0: Teenage Dirtbag, adolescenza che abbiamo sbloccato a lui, o meglio gli abbiamo sbloccato il cassetto adolescenziale di MTV, lo abbiamo aperto, adesso sarà tutto un fluire, no? Funziona così al modello vaso di Pandora, preparati. 16:45 minuti, entriamo in quella che è solitamente la seconda rubrica di Palmira, invece oggi è la prima, ovvero la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E come vi dicevo, in questo venerdì, in questa settimana in cui c'è stato un mischione a livello di consigli, abbiamo trovato il cinema il mercoledì, non mi ricordo neanche quando, in realtà i libri di martedì, tutto spostato, il venerdì era facile, bastava fare un po' il conto di ciò che rimaneva, è il momento dei videogiochi e quindi diamo il ben ritrovato, perché ormai è un bel po' che condividiamo questo momento, a Carlo Sant'Agostino.
4: Eccomi, eccoti. Ciao a tutti.
0: Ciao Carlo, che piacere risentirti.
4: Per il miss di mercoledì ancora, però ci siamo.
0: Non ti preoccupare, siamo riusciti a incastrare tutto in realtà questa settimana, quindi tutto liscio. È il momento dei videogiochi. Ti leggo prima un messaggio che arriva da Chuck che dice: io gioco solamente a Starfield. Mi realizza il sogno di poter realizzare delle navi stellari come voglio. Pare che io abbia una fantasia inesauribile sull'argomento. Ti faccio questa domanda prima di entrare nel tuo doppio consiglio, perché insomma nella valigia di Palmira ci piace portare dentro i consigli in vari campi di chi un po' li conosce bene per riempire il tempo che ci rimane in quest'estate, e la domanda è questa: esistono i giocatori monomaniaci? Cioè i super esperti tendenzialmente di un gioco solo?
4: Assolutamente sì, esistono, è una, diciamo che è una malattia che può capitare.
0: Insomma, Chuck Fatte non ha ragione.
4: Faccio un esempio, ci sono i monomaniaci dei Pokémon che giocano esclusivamente ai giochi di Pokémon, quindi ce ne sono diverse tipologie. Insomma.
0: Quindi quando tu tocchi quell'argomento lì riesci a parlare per ore con loro, appena ti sposti su un altro videogioco basta, il buio totale.
4: Il buio totale, sì. Però diciamo che generalmente la preferenza va sul genere, no? Come un po' il rouge che abbiamo detto dall'inizio. Infatti la difficoltà di dare dei consigli su che videogioco consigliare è a seconda del genere che preferite. E ne abbiamo parlato di diversi generi negli scorsi episodi con te di Palmira, di questa valigia per i consigli dei videogiochi, e questa settimana allora arrivo di venerdì e arrivo dopo una cosa grossa che è successa ieri, e quindi di cui non parlerò, del fatto che ieri c'è stata l'anteprima di GTA 6.
0: Bravo, anche perché non ne sta parlando nessuno, per cui...
4: No, nessuno.
0: Esatto.
4: Quindi, giusto perché non potevo non dire.
0: Esatto.
4: Un videogioco dopo 13 anni di sviluppo, GTA 6.
0: E poi è diventato un meme, no? Ogni cosa che accade, non so, scudetto al Milan prima di GTA 6, scudetto al Napoli prima di GTA 6, alla fine a questo punto ormai ci siamo.
4: Vabbè, dopo 13 anni,
0: esatto.
4: C'è una cosa in comune con il videogioco però che consiglierò oggi, il fatto del lungo periodo di sviluppo. E questo gioco che oggi andremo nell'ambiente, nel genere dei puzzle game, perché sto seguendo il consiglio della settimana scorsa di Vincenzo, del nostro ascoltatore, che appunto ha detto: perché non parlate un po' di questi puzzle game, e ha citato anche Jonathan Blow, che è uno dei più notori attualmente autori di puzzle game a livello diciamo elevato, non puzzle game, puzzle game è un mondo infinito, un mondo gigantesco perché prende dentro anche tutti i giochi che escono sul cellulare, ne escono migliaia, cioè sono veramente centinaia di migliaia di tipologie. Però Jonathan Blow si è ricreato una nicchia cercando di creare dei puzzle game a un livello più elevato, soprattutto è diventato famoso con Witness nel 2016, il suo secondo videogioco puzzle game, che è vagamente ispirato a un vecchio videogioco storico che è The Mist. Comunque si tratta appunto di un videogioco di esplorazione in cui tu continui a risolvere degli enigmi, quindi questi puzzle, queste tipologie di gioco che ti devono far diciamo funzionare il cervello. Ecco, adesso Jonathan Blow sta presentando il suo nuovo videogioco che deve uscire tra qualche mese in realtà esce a ottobre, anche se in realtà si sa già tutto di com'è eccetera, che è Order of the Sinking Star, esce ufficialmente il 5 di ottobre di quest'anno, dopo più di 10 anni di sviluppo, perché 10 anni esatti, 2016-2026, 10 anni di sviluppo in cui ha sviluppato il secondo videogioco, Order of the Sinking Star. Si tratta di un videogioco di stile puzzle game esplorativo, contiene quasi 1400 puzzle da risolvere in questo gioco, è un gioco che se si finisce diciamo in maniera lineare sono 250 ore di gioco, diciamo, quindi per palati forti,
0: sì, parecchio,
4: veramente appassionato nella risoluzione di puzzle game, diciamo che gli appassionati di puzzle game passano ore e ore a giocare puzzle game, quindi questo ci sta anche, e 250 ore finiscono in maniera lineare, perché ha dichiarato l'autore che se dovessi completare tutti gli enigmi arriviamo quasi a 500 di ore di gioco complessive nel videogioco.
0: E come dicevamo in realtà è un dato positivo, cioè nel senso è un'aspettativa che uno si augura quando inizia a affrontare un lavoro del genere.
4: Assolutamente, soprattutto se si tratta di un gioco che di un genere che piace, no?
0: Esatto. Poi, l'ho aspettato 10 anni, fammici giocare qualche ora. Esatto.
4: Esattamente. Quindi diciamo che è in comune questa era di sviluppo di 10 anni, come i 13 anni, no? Da GTA, esatto, 5 a GTA 6. Esce quindi l'8 ottobre, sarà disponibile Nintendo Switch, Windows, PlayStation 5, eccetera. Le meccaniche di questo gioco sono di tipo puzzle, ma si basano essenzialmente, soprattutto all'inizio, su un classicissimo puzzle, che infatti è la seconda, cioè cosa recuperare, no? Mi collego sempre col puzzle, che cosa andiamo a recuperare? Andiamo a recuperare un puzzle game del passato, che si chiama Sokoban. Sokoban è un videogioco giapponese inventato nel 1980, vuol dire, la traduzione letterale di Sokoban è il magazziniere, il custode del magazzino. È un gioco che se io ti dico il nome magari non ti viene in mente niente, ma l'avrai sicuramente giocato tu, come l'avranno giocato quasi tutti i nostri ascoltatori, perché esiste da tantissimi anni, miliardi di versioni, e spesso appare sul cellulare da qualunque parte. E si tratta del gioco in cui tu praticamente hai una specie di labirinto in cui ci sono delle casse di solito disposte, e tu devi spostare queste casse a destra, a sinistra, in alto, a basso, in modo da liberare le altre casse e andarle a mettere in determinate posizioni per liberare oggetti o per liberare l'uscita o riordinare diciamo la posizione delle casse.
0: Quindi tra l'altro già cellulari, perché uno dice immagina oggi smartphone, ma mi viene già in mente che qualcosina c'era già nella fantastica era Nokia. C'era questo tipo di giochi, no? A parte Snake, che ovviamente
4: il classico Snake preinstallato. Certo. Sokoban è un classicissimo, assolutamente risale a tantissimi anni fa, perché parliamo del 1980, è nato sul NEC PC 80-81 della NEC giapponese, ma poi si è diffuso in tutti gli home computer, personal computer e poi tutto quello che è venuto dopo. È uno dei più grandi e classici giochi di puzzle, che però quando uno ci gioca poi non si ricorda mai il titolo, e quindi non sa mai come ritrovarlo. Quindi se lo volete ritrovare cercate Sokoban e tutte le mille variazioni, tra cui una variazione di Sokoban famosissima è quella del 1982 della Sega, che è Tengo, che è uscito in sala giochi, dove al posto delle scatole c'erano blocchi di ghiaccio e tu guidavi un pinguino. La tattica di gioco era la
0: certo stessa. Non mi piace il termine guidavi un pinguino.
4: Sì, comandavi,
0: esatto.
4: Guidavi, perché il joystick su, giù, destra, sinistra,
0: quello è sostanzialmente è quello. Senti, allora io ti chiedo, allora, intanto lasci intendere che in realtà si trovi quel gioco, se si cerca ancora Sokoban.
4: Sokoban si trova in qualsiasi versione possibile immaginabile, in un secondo lo trovi su browser e ci puoi giocare subito, da cellulare, da smartphone, da PC, da dove vuoi.
0: Okay.
4: Che è veramente facilissimo da trovare. Il gioco precedente, come ho detto, è su Steam.
0: Deve ancora uscire.
4: Deve ancora uscire, sì. Comunque trovate il gioco prima sempre di Jonathan Blow disponibile, e Pengo invece, vabbè, lo trovate nei vari emulatori di arcade eccetera. Certo. Pengo o Penta, c'era anche un altro nome, una variazione con cui era stato pubblicato.
0: Allora io prima di chiudere, visto che la prossima volta è anche l'ultima, Vorrei già la scorsa volta avevamo detto, come abbiamo visto, anzi in realtà abbiamo seguito il consiglio di un messaggio che ci è arrivato, quindi mandate pure messaggi se avete giochi o tipi di gioco dei quali vorreste che parlassimo, quindi 331-6214013, poi io giro tutto a Carlo, oppure cercate Carlo Sant'Agostino sui social e scrivetegli, cioè per Palmira settimana prossima parliamo di sta roba qua. Perché io, per esempio, avrei anche i miei e non so se dirli. No. Io anche sì, sai perché li dico? Perché sono indeciso. E quindi io li butto lì. Poi se arrivano gli ascoltatori alla precedenza. Però io sono indeciso tra gli open world, anche perché abbiamo parlato di GTA, ma sì, secondo me ci sono altri passaggi incredibili.
4: Diversi ultimamente.
0: Capitoli.
4: Desert, sì, uno degli ultimi.
0: Sì. Ma anche storici. Sì. È un campo sempre molto affascinante. Perché è una sfida al programmatore, l'idea di poterti muovere come vuoi in un mondo virtualmente illimitato, no? Era bello per chi giocava, perché c'era questa... Oppure i punti e clic, perché Monkey Island per me... Cioè io sono un millennial, per cui cioè, capisci che avrei voluto vivere su quell'isola in qualche modo. E quindi...
4: Sì, quello Monkey Island 1990, Luca Sartre, esatto. Luca Gens, esatto. Un grande videogioco.
0: Per ora...
4: Una delle mie prime recensioni.
0: Quello clamoroso, clamoroso. Per ora da casa arriva un figata Pengo, punto. Per cui prendiamo esattamente quello che arriva. Grazie mille davvero anche questa volta a Carlo Sant'Agostino, ci sentiamo settimana prossima con vedremo sorpresa.
4: Grazie a tutti,
0: ciao Carlo, un abbraccio.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Palmira. L'estate in onda.

0: La voce di Marie Fredriksson, la compianta Marie Fredriksson, i Roxette, Sleeping in My Car, ad aprire la seconda mezz'ora di Palmira di questo pomeriggio, seconda mezz'ora come sempre dedicata alla rubrica Qualche estate fa, che in realtà non parla solo di cose che sono passate, ma di cose che caratterizzano l'estate alle nostre latitudini. 331-6214-013, il numero per sms e telegram, numero che vi ricordo, diretta@popolarenetwork.it per le mail, poi abbiamo anche il telefono, ma in questo momento è occupato, quindi che ve lo dico a fare. Intanto ringrazio chi ci scrive un bellissimo messaggio non firmandosi, ma io apprezzo molto, e vengo alla rubrica. Quest'oggi nella rubrica Qualche estate fa parliamo di giochi di società, che sono l'antidoto a quel momento in cui vai in vacanza e magari si mette a piovere, oppure alle lunghe serate in cui non hai voglia di uscire e quindi ti sei portato dietro, o nella casa in cui sei ci sono dei giochi di società, dei giochi da tavolo, e tu li tiri fuori, sostituisci le pedine mancanti con dei bottoni e fai partire tornei infiniti. Per parlarne, ovviamente come al solito non lo facciamo da soli, ma abbiamo una vera istituzione, almeno a Milano, perché abbiamo Gigi, che è il responsabile della città del gioco, il più longevo, la più longeva ludoteca della città, che è in piedi dal 1984, nonostante le mille peripezie degli ultimi anni. In questo momento è a Cesano Boscone. Benvenuto Gigi.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Sono qui per voi, per le vostre domande, alla Esatto. Città del gioco di Cesano Boscone in via Trento 12/A.
0: Esatto, hai fatto bene a dirlo, perché c'è stato tutto questo movimento, cambio di sede, periodo anche un po' difficile, ma ci arriveremo. Partiamo proprio dai giochi da tavolo e dal rapporto che in parte anche in estate si crea, perché magari si ha un po' più di tempo, perché magari a volte c'è la necessità, quest'estate non tanto per la verità perché è piovuto pochissimo, però di rimanere in casa. Tu, da grandissimo esperto e da persona che vede giocare tanto gli altri, ci puoi raccontare negli anni qual è, se c'è e qual è o quali sono i giochi che alla fine sono immortali e che vengono chiesti sempre?
1: Beh, diciamo che ci sono i cosiddetti classici che comunque non so, che sono intramontabili, come Risico, Monopoli, Trivial, che sono quei già Scarabeo, che sono diciamo i nonni dei giochi da tavolo, no? Sì. Però da un po' di tempo a questa parte il mondo del gioco, con l'evento di nuove aziende, no, che sono entrate nel mercato, i giochi, il parco giochi si è amplificato in maniera esponenziale, nel senso che ogni azienda produce tendenzialmente giochi di tattica e strategia, giochi di percorso, giochi per bambini, party game. Diciamo che il gioco in sé per sé si è sviluppato in maniera veramente esponenziale.
0: Tra l'altro tu sei un ottimo consigliere, nel senso che si può venire al tuo bancone, dare due o tre indizi e tu consigli due o tre giochi che rientrano, no, un po', o possono rientrare nei gusti della persona che dà. Dovesse venirti davanti un novellino, diciamo, uno abituato, ok, al Monopoli, al Trivial, ai giochi che citavi tu, il primo gioco fuori dai grandi classici che gli consiglieresti, quale potrebbe essere?
1: Beh, il primo gioco che potrei consigliargli sono cosiddetti giochi che si sono sviluppati in questo momento, che si avvicinano al vecchio gioco nomi cose città, tanto per dire, no? Quindi Hello Sleep, Quick Stop, Crack Story, Crack List, sono tutti giochi che tendenzialmente si avvicinano anche al cosiddetto classico nomi cose città di una volta. Poi anche il Kaleidos, che è un nomi cose città visivo, nello stesso tempo ci sono delle bellissime immagini, bisogna trovare degli oggetti che iniziano su quella lettera all'interno di quell'immagine. Quindi direi che è una cosa molto easy per passare una serata fra amici, no? Però molto tranquilla, nel senso che ci possono giocare tutti, che le regole sono basilari, proprio due parole e il gioco è spiegato, no? E quindi si può iniziare a giocare senza problemi.
0: Allora, arriva un messaggio da casa, perché poi ognuno, no, ha un po' i suoi, immagino, e Davide ci scrive Ticket to Ride, il gioco più gettonato a Natale in casa mia. E Ticket to Ride è già un gioco che di fatto apre un po' un mondo.
1: È già un gioco, diciamo, di tattica strategia, dove chiaramente c'è una piccola componente alea, no? Che è sempre gestito dalle carte che uno pesca, e poi dopo, o che ha a disposizione, e dopo è il posizionamento dei treni per raggiungere un obiettivo, no? Quindi Ticket to Ride è già un gioco di un livello un po' più avanzato di quelli che ti ho indicato prima, certo, no? E quindi direi che su quel genere c'era anche al vecchio Metro, no? Che sì, è un altro gioco simile a Ticket to Ride, dove bisognava costruire la ferrovia, un altro gioco molto bello di tattica strategia, i Coloni di Catan, che è sempre storico anche lui, no? Da questo punto di vista, no? Nel senso che stiamo parlando di giochi che sono usciti parecchi, parecchi anni fa, no? Nel senso che oggi il mercato invece offre veramente una vastità infinita, no? Di questo genere di giochi tattici strategici, sia con componenti alea, sia con, diciamo, anche di genere astratto, non da board game proprio col tabellone, no? Quindi può essere un Azul, un Root, che sono giochi anche loro di genere un po' astratto, però sempre di tattica strategia.
0: Certo.
1: Poi diciamo che oggi, come dico sempre, il gioco è come un vestito. C'è a chi piace e c'è a chi non piace.
0: Chiaramente.
1: Poi diciamo che il mercato ha aperto moltissimo, diciamo, quello che poteva essere un discorso che rivolto più ai giovani che anche alle famiglie, perché molte aziende si sono buttate sulla risoluzione di enigmi, quiz tipo escape room, no?
0: Sì.
1: Anche questo da investigativi, e quindi anche per chi ama il genere giallo, diciamo, hanno avuto un passo avanti rispetto al classico Cluedo di una volta, no?
0: Sì, e sono proprio, secondo me, almeno io li vedo, i giochi in scatola escape room, perfetti per essere giocati in ludoteca, anche perché spesso puoi giocarli una volta e quindi fai la serata in ludoteca, ne provi uno, poi ne provi un altro, e secondo me
1: quelli sono giochi one shot.
0: Esatto,
1: ecco.
0: One shot,
1: a
0: di
1: meno
0: fatto
1: che uno non ci gioca a casa e poi dopo invita gli amici e fa quello che dice: io sono bravo,
0: esatto. Puoi sembrare un fenomeno, in realtà l'hai già fatto, e quindi, a meno che non hai la memoria di un pesce rosso, tendenzialmente
1: così
0: te lo ricordo. Senti, tanti anni lo abbiamo detto, perché sei partito nell'84, siete partiti nell'84 con la città del gioco, i giochi sono cambiati, lo hai anche un po' detto, adesso ci sono anche questo esempio degli
1: sono cambiati,
0: esatto,
1: i giochi, cioè,
0: cambiano, cambiano anche i gusti, cioè cambiano anche le richieste di chi viene a giocare.
1: Beh sì, diciamo che c'è proprio, cambiano anche le richieste, perché c'è anche un pubblico più adulto, no? Che cerca anche i cosiddetti giochi che sono i cosiddetti cinghialoni, no? Che sono lo zoccolo duro, che hanno delle regole o dei manuali di regole abbastanza complessi, no?
0: Sì.
1: E quindi ci sono anche queste persone, gente che per questi giochi, diciamo, anche perché sono molto belli anche a livello scenografico, con dei materiali ricercati e tutto il resto, spendono anche delle cifre di 120, 130, 140 euro a scatola, perché poi comunque hanno delle espansioni, e quindi anche quello è una continuazione di una, diciamo, come si può dire, di una cosa che ti piace, che continua nel tempo, ecco. Non mi veniva la parola giusta, l'ho accorciata.
0: Sì, esatto. Senti, ci hai un po' raccontato tutto questo. Io prima di arrivare alla domanda finale, perché arrivano tantissimi messaggi, come dicevi tu, come i vestiti, ognuno ha il suo preferito. C'è chi ci scrive mio prefe Underdog, c'è chi ci scrive io mi sto divertendo con questi giochi, Everdell, Inferno, Sibille, ho appena comprato Old King's Crown, negli ultimi anni ho scoperto un mondo, e poi ringrazia Disney a casa con voi, che era la trasmissione che avevamo durante il Covid, in cui lui parlava di giochi da tavolo, quindi saluto Cristina. Tornando a noi, avete superato anni complessi e complicati, che momento è questo per la città del gioco?
1: Ma questo qui è un bellissimo momento di ripresa, nel senso che ormai sono 3 anni che siamo consolidati qui a Cesano Boscone, e quindi abbiamo acquisito sia della clientela nuova e sia, diciamo, anche dei nostri vecchi, chiamiamoli vecchi clienti, però chi gioca non invecchia mai, perché
0: certo,
1: rimane sempre giovane da un punto di vista, diciamo, psicologico e mentale, no? Perché ha voglia di giocare, ha voglia di stare con gli amici, ha voglia di socializzare su qualsiasi argomento, poi si vada al tavolo, no?
0: Sì.
1: A sviluppare questa unità tra le persone, no? Che finalmente non rimangono singoli attaccati alla tecnologia dei cellulari, dei tablet, dei giochi, diciamo, elettronici, ma bensì ritornano a quello che è il cosiddetto gioco in scatola.
0: Esatto, con il momento di condivisione anche.
1: Esatto.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, è la domanda più difficile, però provo a portela nel modo da rendertela più semplice possibile. Non ti chiedo il tuo gioco preferito, ma se immagina come fosse un vestito, qual è il vestito che in questi anni hai iniziato a sentire più tuo? Qual è il gioco con il quale hai un legame diverso? Non il più bello in assoluto, ma col quale tu hai un legame diverso?
1: Ma guarda, non lo posso dire, perché io per una questione quasi professionale,
0: certo,
1: diciamo, li seguo un po' tutti, no? Nel senso che io, a me personalmente, a me piace collezionare i giochi che sono legati al cinema, no?
0: Certo.
1: Perché a me, diciamo, sono un appassionato di cinema. Quindi, non so, Dune, Aliens, Lo Squalo, questi giochi qui che sono legati al cinema, no? Giochi con le domande sul cinema, quelle robe lì, a me personalmente piacciono molto di più, anche perché mi sento più preparato,
0: certo,
1: dal punto di vista di giocabilità. Però, diciamo, ce ne sono parecchi effettivamente, che quelli su Star Wars, ad esempio, che abbiamo avuto anche una serata dove abbiamo presentato tutta una serie, una gamma di giochi legati al film di Star Wars, no? Da Daniel Locke, no? Che sono tipo escape room, conquiste, enigmi e cose di questo tipo, alla battaglia di Hoth, al Monopoli Star Wars per chi volesse, adesso gli ultimi due Mandalorian, il risico Star Wars, ad esempio.
0: C'è una...
1: Quindi,
0: su cui quello è un mondo, anzi è un universo, non un mondo, perché giustamente bisogna riferirsi in questi termini a Star Wars. Gigi, io ti ringrazio. Gigi, ricordiamolo, responsabile della città del gioco, che ora trovate in via Trento 12 a Cesano Boscone. Ti mando un grandissimo abbraccio e poi ci si vede lì in qualcuna di queste sere.
1: Va bene, io ti ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. E se volete venire a passare una serata qui da noi con i vostri amici, scegliendo fra i più di 1600 titoli di giochi che abbiamo a vostra disposizione, mangiandovi un ottimo panino e bevendo una bella birra artigianale, venite pure a trovarci, siamo qui a disposizione. Il numero è 328-1746-454. Se volete vi prenotiamo anche il tavolo.
0: Perfetto.
1: Adesso sono un po' meno perché abbiamo il fantacalcio. Però prosegue la nostra storia.
0: Chiaro. Io ti ringrazio, Gigi. Abbiamo detto veramente tutto. Ti mando un super abbraccio e a presto.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Gigi. Ovviamente, per chi fa quel lavoro, non so se avete capito bene, 1600, una roba del genere, vanne a scegliere uno. Però a voi lo chiedo, c'è un gioco con cui avete un legame particolare, o nel quale siete dei draghi, o nel quale siete dei cani, e però vi piace giocare? 331-6214-013, sms WhatsApp e Telegram, 02 33 001 001 per chiamarci dal

Love Me For The Summer, St. John dal disco If Tomorrow Never Comes, il disco nuovissimo appena uscito di St. John, brano che si confà abbastanza al meteo che vedo, intravedo dalla finestra, che tra l'altro è il meteo di cui parlavamo, quando in estate c'è questo tempo, magari è l'occasione di chiudersi in casa e giocare con i giochi da tavolo dei quali stiamo parlando. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, oppure anche 02 33 001 001 per chiamarci in diretta. Arrivano i messaggi perché c'è chi ci scrive, c'è Michele che ci scrive: Battle for Moscow, vecchio gioco essenziale sulla campagna di Russia, seconda guerra mondiale, da 40 anni fa. Michele, quando hai scritto questa diretta, arrivano i messaggi perché c'è chi ci scrive, c'è Michele che ci scrive: Battle for Moscow, vecchio gioco essenziale sulla campagna di Russia, seconda guerra mondiale, da 40 anni fa. Michele, quando hai scritto questo, è arrivato questo messaggio durante la canzone, io non lo conoscevo il gioco, sono

puoi andare a recuperarla. E poi c'è Paola che ci scrive invece: adoravo Life, che è il gioco della vita, immagino, ma dovevo pagare mio fratello per giocarci 40 anni fa, perché a lui non piaceva mai niente. Tra l'altro, pensa quanto si può iniziare in fretta a mettere su un business in famiglia giocando sulle passioni dei propri parenti. Che persona così tuo fratello, chissà adesso quanti soldi si è fatto grazie al gioco della vita. E soprattutto se nel mentre, Paola, tu hai trovato qualcuno con cui giocarlo. Anch'io ho degli aneddoti del genere. Non pagavo mio fratello, però ci giocavo a Monopoli quando eravamo piccoli. Lui ha 2 anni meno di me e quando non gli riusciva qualcosa, non arrivava nella via dove voleva o doveva pagare, oppure aveva un imprevisto che non gradiva, inventava queste regole giovanili per cui tutto si rivoltava a suo favore e alla fine io credo non aver mai vinto a Monopoli con mio fratello. Non so se posso raccontare una roba un po'... Vabbè, ma del resto... Questa è cronaca e non è diffamazione, è pura cronaca. Tra l'altro lui in realtà è rimasto abbastanza legato ai giochi da tavolo, a tutta una sua un suo filone preferito al quale gioca ancora spesso. Ci andiamo ad ascoltare un brano, se volete continuare a scriverci 3316214013, SMS, WhatsApp e Telegram. Noi ci ascoltiamo Nobody's Wife.

0: il GR delle 17:30 e poi torniamo. Dobbiamo recuperare la cartolina del redattore oggi, per cui ripartiremo esattamente da lì e poi ci sarà il gioco, insomma, ci siamo quasi. So, ogni giorno c'è una marea di gente che si vuole prenotare, preparatevi, ci sarà da chiamare a breve allo 0233 001 001. Ma adesso GR e poi torniamo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Popolare Network.
4: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. Adesso ufficiale, Sigfrido Ranucci non condurrà più Report, che avrà due nuovi conduttori. La RAI ha annunciato che da settembre Giulia Presutti, già giornalista della testata e collaboratrice di Ranucci in questi anni, e Daniele Pervincenzi, giornalista d'inchiesta noto per aver subito un'aggressione nel 2017 a Ostia da un membro dei Clan Spada, saranno da settembre i nuovi conduttori della trasmissione. Entrambi sono giornalisti RAI. A Sigfrido Ranucci, secondo un comunicato dell'azienda, sarebbero state offerte posizioni non meglio precisate all'interno delle testate RAI News, TG3 oppure un ufficio di corrispondenza.
5: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. Bruxelles critica l'annuncio del governo serbo che Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante la guerra nell'ex Jugoslavia, avrà gli onori militari e un funerale di Stato. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo.
4: Grandinate al nord Italia, caldo torrido al sud in quella che è la giornata di picco di questa nuova ondata di calore, con temperature che nell'interno della Calabria hanno toccato punte record che hanno sfiorato i 45 gradi. I problemi continuano ad esserci in Sardegna, con vento forte e caldo che sta alimentando anche gli incendi. Le fiamme divampate nel pomeriggio in un bosco prospiciente il paese di Arzana nell'Orgiastra sono ormai arrivate in paese. Il sindaco ha dovuto far evacuare oltre un centinaio di persone, tra le quali 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici. Allontanati da casa anche i residenti delle case sparse in campagna, alcuni abitanti alla periferia della cittadina. La situazione è drammatica, ha detto concitato all'agenzia ANSA, sul posto 3 Canadair, uno appena richiesto, e 3 elicotteri della flotta regionale.
5: L'Iran ha fatto sapere che sta preparando una lista di condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, condizioni che sarebbero sostanzialmente rivolte agli Stati Uniti. A Teheran c'è stata una visita dei mediatori, questa volta del Qatar. Ancora un mistero però la ripresa dei colloqui tra iraniani e americani. Oggi, ricordiamo, sono 6 mesi dall'inizio della guerra.
4: Il governo sudanese ha annunciato di aver tolto il coprifuoco e rimosso lo stato d'emergenza nella capitale Khartoum. L'esercito regolare ha ripreso ormai il controllo della città, che però è in buona parte distrutta. La guerra civile contro i paramilitari delle forze di supporto rapido continua comunque in diverse zone del paese.
5: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando ieri in una piscina in via Villa Grazia a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata.
4: Venice for Palestine lancia un nuovo appello alla Biennale di Venezia, la mostra internazionale d'arte cinematografica, e lavoratori del settore per chiedere azioni concrete per la Palestina. Tra le richieste quella di esporre la bandiera palestinese durante la mostra in occasione della presenza in selezione ufficiale dei 2 film palestinesi. L'appello chiede trasparenza lungo la filiera cinematografica e di sospendere gli accordi con enti e istituzioni legate al governo israeliano. Tra i firmatari la Nobel Annie Arnault, Roger Waters e Matteo Garrone. 17:34 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale radio. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

Nobody's Wife, Anouk, 17:28 minuti, siamo arrivati praticamente alla fine della prima parte, della prima ora di Palmira, adesso arriva

0: Every You, Every Me, Placebo, 17:37 minuti, la seconda parte di Palmira. Ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben arrivati a chi ci ha raggiunto durante il GR delle 15:30. Tempo di ricordare i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci dal vivo. Ed è il momento di andare a recuperare la prima rubrica di oggi, quella della cartolina del redattore.
1: La cartolina del redattore.
0: E nell'ultima puntata di Palmira, nella sua fascia oraria di nascita, non potevamo che ospitare Lorenza Ghidini. Ciao Lorenza!
2: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti e tutte. Ciao.
0: Da dove arriva la cartolina, Lorenza?
2: Allora, la cartolina arriva da Marzabotto. Sono qui nei luoghi della strage del 1944, di cui tra un mesetto tra l'altro ricorre l'anniversario, naturalmente per visitare i luoghi. Sono proprio davanti al cimitero di Casaglia, che è il luogo dove riposano i civili ammazzati dai nazifascisti in quei giorni. Ma questo è il luogo che i CSI hanno scelto per la prima data, questa sera, esatto, del loro reunion tour, il tour che si chiama In Viaggio e che hanno deciso di fare in occasione dei 30 anni del loro album mitico Linea Gotica. E insomma, considerando che Marzabotto è proprio alle spalle della Linea Gotica, erano un po' le retrovie della Linea Gotica, hanno scelto questo luogo altamente simbolico, e quindi tra qualche ora alle 21 inizierà questo concerto, insomma molto, molto atteso, credo che darà il via a questo tour. E insomma, questa è la ragione per cui sono voluta venire qualche ora prima per visitare questi luoghi, dove confesso che non ero mai stata, quindi avevo molta curiosità.
0: Vorrei farti una domanda che parte un pochino da questo, poi te ne farò un'altra che un pochino vira invece sul fatto dei CSI e di quello che vedi intorno a te adesso, anche in merito a magari la gente che inizia ad arrivare. Ma rimaniamo un attimo a Marzabotto: è la prima volta che sei lì, che tipo di impatto riesci ad avere oggi a livello emotivo ancora l'essere qui e ora in un luogo così pregno di storia?
2: Beh, insomma, le vestigia di quello che fu ci sono a ogni passo. Poco prima del cimitero di Casaglia ci sono i ruderi, diciamo, del luogo, delle case dove vennero radunati le centinaia di civili che furono poi trucidati dai nazifascisti. È pieno di cippi, è pieno di croci, è quasi una via crucis, ecco, potremmo dire così, un po' come a Sant'Anna di Stazzema, sì. Per chi c'è stato sa che la strada per salire è proprio fatta di stazioni come quella della Via Crucis. E poi devo dire che stare in mezzo a questa collina, che è l'Appennino Emiliano evidentemente, molti di voi lo conosceranno sicuramente, nel silenzio lascia molto spazio all'immaginazione di quello che poteva essere quel periodo, di quello che possono essere state i luoghi della guerra partigiana. Ti viene proprio da immaginare, no? Da immaginare, sì, le comunità degli abitanti della zona che magari proteggevano i partigiani, li ospitavano e per questo sono stati anche poi messi a morte. C'è proprio, diciamo, un paesaggio che suscita molto così l'immaginazione, mi viene da dire, sì, anche se, come ti ripeto, i segni ci sono ancora, perché giustamente questo è un parco della memoria, cioè un luogo della memoria di cui questa comunità è giustamente molto orgogliosa, ecco, e a cui tiene molto. Qui sappiamo che ogni anno, quando arriva l'anniversario, poi l'eccidio si svolge su più giorni, ma insomma stiamo tra il 29 di settembre e il 5 di ottobre, mi pare, quindi c'è sempre una data, una domenica, in cui si decide che si collocano le celebrazioni, e sono celebrazioni sempre in grande stile, verrebbe da dire, sì, cioè in fondo è stato il più grave eccidio nella fase della guerra dopo l'8 settembre, quando si scatenò proprio la violenza, sì, di un regime così collaborazionista, di un'Italia del nord invasa dai nazisti e tutto quello che sappiamo.
0: Chiaro. Sono luoghi, lo hai detto, anche che fanno parte di una memoria comune che, anche se magari non abbiamo mai visto, ma abbiamo vissuto attraverso i racconti di quella che è la storia, quando ci si trova lì, come giustamente dicevi, un po' c'è la sensazione di viverla quasi fisicamente, di farne parte. Veniamo alla seconda domanda che volevo farti, prima data del tour dei CSI, che ovviamente non può che ripartire da lì, 30 anni da Linea Gotica. Ci sono già in giro colleghi di concerto, gente che con te assisterà questa sera al concerto. Qual è il polso alle 17:43?
2: Guarda, io non sono ancora passata per il luogo che si chiama il Poggiolo, sì, lo spazio del concerto, che poi è un festival in realtà, ci sono, sì, due dati dei CSI e la terza data è per Daniele Silvestri domenica che va a chiudere, quindi lì non sono ancora passata perché diciamo il bivio per salire nella zona del... quello che si chiama il memoriale, insomma l'area dell'eccidio è precedente, però vedo molti visitatori di questi luoghi della memoria che sono sicuramente collegabili, anche perché insomma c'è un afflusso che di venerdì pomeriggio è un po' sospetto,
0: esatto,
2: qui al cimitero, esatto, di Casaglia, evidentemente come ti puoi immaginare sono tutte persone diciamo over 50, occhio e croce, e questo è tutto quello che posso dirti finora, chiaro, sulla popolazione, esatto, del concerto dei CSI. Devo dire che ieri mi ha colpito pensare di venire a sentirli nelle ore in cui è arrivata la notizia della morte del macellaio di Srebrenica, sì, Ratko Mladic, perché come molti forse ricordano la canzone di apertura dell'album che stasera si celebra, e cioè Linea Gotica, è Coupe Vamp. Coupe Vamp è una, sì, canzone dedicata all'incendio della biblioteca di Sarajevo,
0: esatto,
2: incendio che fu ordinato dal generale Mladic.
0: Sì, ti abbiamo perso. Lorenza, niente, ti abbiamo perso proprio in chiusura. E questa comunque era la cartolina da Marzabotto. Eccoti Lorenza, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Scusa,
2: stavo dicendo appunto che l'incendio della biblioteca di Sarajevo era stato proprio deciso dal generale Mladic con l'idea che per sterminare un popolo bisognava anche, diciamo, eliminarne la cultura, no?
0: Esatto.
2: Pensando proprio che la cultura poi è il futuro e rappresenta il passato ma anche il futuro di un popolo, e quindi l'incendio della biblioteca di Sarajevo, a cui è dedicata Coupe Vamp, è proprio direttamente ricollegabile a quello che ha fatto non solo a Srebrenica ma anche a Sarajevo il generale Mladic, che è morto ieri. Quindi insomma c'è un po' un intreccio di,
0: sì,
2: così, di emozioni, mi verrebbe proprio da dire, per quel che mi riguarda, anche perché io sono appena stata a Sarajevo in vacanza.
0: Ti capisco, perché ci sono appena stato anch'io,
2: balcanico,
0: esatto, con i viaggi di Radio Popolare, quindi è un momento davvero molto,
2: davvero,
0: immagino,
2: sì,
0: davvero molto,
2: sì,
0: intenso,
2: sì.
0: Magari lunedì tiriamo un po' le fila, se ti va.
2: Volentieri.
0: Secondo me avrai da raccontare, poi ci sarà stato il concerto, quindi ci sarà sicuramente tanto da dire. Intanto grazie mille Lorenza, un grande abbraccio e buon concerto.
2: Grazie Matteo.
0: Ciao Lorenza. A lunedì. La cartolina da Marzabotto di Lorenza Ghidini andava assolutamente recuperata. E noi voltiamo pagina e arriviamo al momento del gioco, perché ci siamo, bisogna sfidare il campione. Come al solito funziona così il gioco: vi faccio sentire una canzone al rovescio, poi dopo metto una canzone, intanto voi potete chiamare lo 02 33 001 001 per sfidare il campione, se pensate di averla indovinata. Poi bisogna indovinarne tre, chi ne indovina di più vince. Ma intanto inizio a darvi il primo antipasto, la prima canzone da indovinare è questa.

Canzone americana, non vi dico altro, 0233 001 001. Intanto noi entriamo in linea gotica dei CSI, questa è Io e Tancredi.

Io e Tancredi CSI abbiamo il campione già in linea e si è liberato il posto dello sfidante perché era stato occupato, ma o è caduta la linea oppure non si è avuta pazienza. Quindi 02 33 001 001 per sfidare il campione. Intanto vi faccio risentire un attimo il brano e poi metto la sigla e si entra ufficialmente nel momento enigma di Palmira. Voi chiamate 02 33 001 001 intanto se avete già dedotto questa, così vi portate magari avanti col punteggio e poi, insomma, si sfida il campione.

Oh, abbiamo detto non italiana, io gli indizi li ho dati, qui gli sfidanti latitano, perché visto che poi scrivete via messaggio e c'è gente che prova a indovinare, ma chiamate 0233 001 001, io do il via al gioco, se non c'è nessuno il campione rimane tale, a meno che non ne sbagli tre di fila e poi vedremo come procedere. Intanto è arrivato il momento.

0: L'enigma. Il rompicapo di Palmira.
1: Oh, però ragazzi, anche bisogna sempre farsi pregare. Adesso 200 telefonate. Molto bene, quindi abbiamo campione sfidante, almeno controlliamo. Abbiamo il campione?
2: Sì, eccomi qua.
1: Oh, eccoti. Allora, intanto volevo chiederti come va. Ieri ci hai anticipato che saresti stato interrotto nella mungitura.
2: No, sto mungendo, sono fissile.
1: Stai mungendo, ecco qua. Stai mungendo. Trattasi di capre?
2: Trattasi di capre.
1: Esatto. Benissimo, benissimo. Per cui il campione è presente, siamo già molto più tranquilli. Ben ritrovato Fabrizio ed ecco lo o la sfidante, pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Jacopo.
1: Ciao Jacopo. Allora, Jacopo, sai le regole?
3: Vai, ho appena... La sentite, cominciamo con la prima perché...
1: Esatto, l'unica cosa, unica regola che do per tutti, saranno tre brani, lasciateli finire, dopodiché ci si prenota dicendo il proprio nome prima degli altri. Chi si prenota per prima ha diritto a rispondere, ok?
3: No, ma aspetta, questa qua che hai già fatto sentire fa parte del primo...
1: Certo,
3: punto,
1: è la prima che dovete indovinare. Siete pronti?
2: Vai.
1: Silenzio, ok, vai. Andiamo.

0: Via.
1: Fabrizio.
0: Fabrizio.
1: Born to Run.
0: Non è Born to Run. Non è Born to Run. Vediamo se lo sfidante ce l'ha. Tra l'altro ti ho chiesto il nome sfidante.
2: Jacopo, sì.
0: Ah sì, che rimbambito. Jacopo, ce l'hai?
2: Ma provo, Learn to Fly dei Foo Fighters.
0: Proviamo. E via. Jacopo 1-0. Non ti preoccupare Fabrizio, il campione inizia sempre un po' così e poi in genere perde. No, scherzo. Allora, pronti per il secondo brano?
2: Ma com'è che ci si prenota?
0: Urlando il proprio nome.
2: Ah, okay.
0: Prima dell'altro. Ok, pronti? Andiamo con l'ascolto. Via.
1: Fabrizio.
2: Fabrizio.
0: Aspetta, vai Fabrizio.
1: Because the night.
0: Because the night, vediamo. Era Because the night. 1-1 dicevi, Jacopo?
2: No, nulla, che ha urlato il mio nome ma non l'hai sentito.
0: Ma perché devi urlarlo da quando io do il via? Perché bisogna sentire tutto lo spezzone. Ok, pronti? Okay. Allora, attenzione, questo è un brano italiano. Vediamo, se non lo indovinate si va allo spareggio. Siete pronti?
1: Ok.
0: Andiamo con l'ascolto e poi al via potete prenotarvi.

0: Via!
1: Jacopo!
0: Jacopo!
1: Boh, sarà perché ti amo?
0: Proviamo? Ed è sarà perché ti amo!
2: Oh, grande!
0: Allora senti l'entusiasmo di Fabrizio che non vedeva l'ora di levarsi dalle balle, è incredibile!
2: No, non è vero, perché poveri non l'avevo messo proprio
0: in conto. E però era sarà perché ti amo. Jacopo, ti porti a casa la Palmira d'oro e quindi io ti devo fare questa domanda. Qui in genere chi vince regna, quindi ti chiedo se domani posso romperti le balle a quest'ora in quanto campione per difendere il titolo.
1: Sì, assolutamente.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Allora fai una cosa, Jacopo, manda, quando riattacchi manda un WhatsApp al 331-6214-013 con scritto sono Jacopo, così ho il numero per richiamarti domani. Perfetto, a questo punto ti chiedo, vuoi scegliere tu quale canzone andare ad ascoltare tra le tre che abbiamo ascoltato o cedi la scelta al campione uscente Fabrizio?
1: No, cedo la scelta al campione.
0: Ok, va bene. Allora, Jacopo, grazie, ti Jacopo. Saluto, ti ringrazio anche Fabrizio. Portati a casa la Palmira d'oro che custodirai fino a domani almeno. No, domani è sabato, fino a lunedì, perché cacchio ti chiamavo domani che era sabato, ti chiamo per i fatti nostri, no. Lunedì ci sei, quindi Jacopo, te lo chiedo, visto che...
1: Sì, alle 18, intorno alle 18. Sì.
0: No, un pochino proviamo. Prima in realtà, slittiamo un'oretta prima. Proviamo a coordinarci, meno male che c'è Antonella da casa che dice Matteo, domani è sabato, sto rincoglionito, ciao. Quindi ti saluto Jacopo, ci sentiamo lunedì, ciao. Fabrizio, dici, senti che casino di mungitura che hai dietro. Adesso ci sono un paio di minuti pubblicità, con quale brano rientriamo tra Learn to Fly, Because the Night e Sarà perché ti amo? Stupiscimi.
2: Because the Night.
0: Un abbraccio Fabrizio.
2: Ciao ragazzi.
0: Pubblicità e poi l'ultima mezz'ora di Palmira.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza. Dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
6: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
5: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
7: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Palmira. L'estate in onda.

Patti Smith, Because the Night. Dovevo disannunciarlo sto brano? No, perché a parte che Patti Smith ormai amica, voglio dire, è una di noi, la Patti, una di noi, dopo il concerto dei 50 anni che molti di voi stanno ricordando, ci mancherebbe. Pensa se Fabrizio avesse scelto Sarà perché ti amo. Pensa che sommossa popolare avrebbe potuto generare. Sono le 18:03 minuti, questa è Palmira e siamo entrati nell'ultima parte, nell'ultima mezz'ora di questo venerdì, ultima mezz'ora caratterizzata da un paio di momenti. Uno è il momento dell'almanacco del giorno dopo e quello dell'aperitivo condiviso. Andiamo con ordine e proviamo a iniziare a guardare al weekend.

0: E in realtà oggi, col fatto che domani è sabato, meno male che qualcuno di voi me lo ha ricordato, non andiamo esattamente al giorno dopo, ma facciamo un salto su domenica. Domenica all'Idroscalo di Milano c'è Viva Las Vegas. Per farci raccontare di cosa si tratta e come funzionerà domenica, abbiamo con noi Claudio Pomo, che è uno degli organizzatori. Ciao Claudio!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci. Raccontaci un po' Viva Las Vegas, che quest'anno, tra l'altro, festeggia i suoi 10 anni.
1: Sì, Viva Las Vegas è un festival vegano, si tiene al Circolo Magnolia, come dicevi appunto, all'Idroscalo di Milano. Questa domenica, edizione dei 10 anni, dalle 11 di mattina fino alle 22, tutto il giorno, come in tutti i festival, quello che ci si può immaginare, tantissimi stand di associazioni per i diritti animali, l'ambiente, difesa dell'ambiente, e tantissimi stand appunto di aziende etiche, prodotti vegani, quindi cibo ma non solo, e poi ovviamente un'ampia offerta di cibo, come si viene lì per certo. Mangiare, per bere, per assaggiare, e ci saranno tantissimi food truck con offerte veramente di tutti i tipi, e quindi appunto c'è chi viene per fare acquisti, chi per mangiare e basta, ma soprattutto anche perché c'è un interessante programma culturale di conferenze, workshop in tutta la giornata.
0: Ecco, questa ovviamente è la parte che può anche interessare di più, perché chiaramente tutto il côté culinario è il primo che salta all'occhio, ma c'è l'occasione di passare lì davvero un po' di tempo, una giornata se ci si organizza bene. Cosa si troverà? Raccontaci un po' alcuni dei workshop, alcuni dei laboratori che si possono trovare.
1: Sì, allora, i workshop, diciamo l'area talk, quella delle conferenze, inizia dalle 12 e va avanti fino a quasi l'ora di cena, con tante conferenze che spaziano da show cooking, quindi si parlerà proprio di alimentazione e cucina vegana, quindi anche proprio anche l'invito a chi non è vegano, chi non conosce bene questo mondo, venire a scoprirlo, saperne di più, partire anche dal cibo. E poi si parlerà un po', immergendoci un po' di più, nell'attivismo, nelle campagne, in progetti che cercano di cambiare le mense negli ospedali, e appunto si parlerà anche di solidarietà verso il popolo palestinese con dei progetti vegani come Cocomero, che è un progetto che ha raccolto tantissimi soldi in solidarietà alla popolazione palestinese. Quindi diciamo si toccheranno tanti temi, e poi nell'area workshop invece ci saranno proprio delle attività più ristrette, proprio pratiche, da appunto fare il miso, costruire delle piccole casette per gli uccelli con oggetti di recupero, e poi un laboratorio didattico per i bambini su come relazionarsi con i cani.
0: Ecco, un sacco di cose, tra l'altro, come hai detto anche ad ampio spettro, è tanto il come dire l'impegno di cui raccontate, si va dalla Palestina al rapporto vero e proprio con gli animali. A questo punto, come al solito quando arriviamo prima di salutarci, vengo alle domande pratiche. Raccontaci un po' a livello logistico, quindi orari, costi, prenotazioni, come funziona?
1: Allora, innanzutto costo zero.
0: Zero.
1: Ingresso gratuito, è la cosa più importante, quindi l'invito è passate a vedere anche per un'ora, due ore a guardare, non costa niente. È richiesta la prenotazione, diciamo l'iscrizione sull'app Dice, e il link si trova appunto cercando su Dice, per chi ce l'ha, chi la usa già per concerti, certo, ed eventi, oppure dalla pagina Instagram di Viva Las Vegas Festival. E come dicevo prima, gli orari: dalle 11 si apre il festival, il parco, bellissimo parco del Magnolia, chi non lo conoscesse appunto, tutto in un bel parco vicino all'Idroscalo, e fino alle 22, quindi possibilità di fare colazione, pranzo, cena, stare lì tutta la giornata e scoprire mille cose.
0: Io ti ringrazio per questo racconto, vi auguro un'ottima edizione di Viva Las Vegas, allargando ovviamente a tutti l'invito, e a presto, grazie Claudio Pomo.
1: A presto, grazie mille.
0: Tra poco è il momento aperitivo, iniziate a pensare al vostro aperitivo, a immaginarlo, anche a prepararlo se siete già in dirittura di aperitivo. Segnatevi i numeri 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, 0233-001-001 per chiamarci, che tra poco ce li raccontiamo.

0: cari miei Blur, l'abbiamo capito. La notte è tenera, ma c'è ancora un po' di tempo. Sono le 18:15 minuti, l'ultimo quarto d'ora di Palmira della settimana. C'è già gente che ci manda aperitivi, i loro aperitivi. Adesso a breve li condivideremo. Intanto però facciamo un collegamento, un ultimo collegamento settimanale. Lo facciamo con Davide Facchini, che si sta recando al Jazz Refound. Ciao Davide!
1: Ciao Palmira, ciao ascoltatori, bello ritrovarci, ciao Matteo.
0: Molto bello ritrovarci, tra l'altro io e te condividiamo molta meno onda di quella che dovremmo, secondo me, io ho questa teoria.
1: Sì, secondo taluni sì.
0: Sì,
1: secondo tal'altri andiamo meno. Secondo troppo spesso.
0: Entrambi, esatto,
1: esatto. Ma anche singolarmente.
0: Esatto, certo. Esatto, è questa cosa. Alcuni sostengono di non averci mai visto nello stesso posto alla stessa ora, ma questa è un'altra teoria.
1: Sì,
0: comincia oggi Jazz Refound e tu ti ci stai recando, raccontaci un po'.
1: Allora, oggi è la prima giornata completa, sono iniziati i primi live ieri sera con la prima serata di un festival che si tiene nel Monferrato, nello splendido panorama dell'Astigiano, le colline del Monferrato. Radio Popolare e Popolare Network seguono questo festival fin dagli albori, in cui mi ricordo, ero inviato io da giovane, quindi figurati quanti anni fa, nelle risate del Vercellese. Anno dopo anno è andato ingrandendosi e da qualche anno si trova in Celle Monferrato, che è un borgo appunto in questa zona, che viene chiuso per il festival, ossia tutto il borgo medievale contiene i palchi del festival, quelli ufficiali e quelli non ufficiali. Cosa vuol dire? Ovviamente, essendo un borgo, una cittadina, c'è il campo sportivo e lì ci metti il palco principale. Poi c'è un secondo palco e poi tutta una serie di altri palchi, tipo c'è il macellaio del borgo, fa il DJ set. C'è il posto un po' fighetto per gli aperitivi con la terrazzata che dà sul Monferrato, fa un altro live anche loro. Quindi è tutto un po' misto di generi musicali, si parte dal jazz, ma non solo, come da programma che tu hai davanti. Però.
0: Infatti, quest'anno in particolare ci sono un sacco di nomi, a partire già da ieri, perché io leggo un Fresh Mula, che è praticamente, tra l'altro, fresco, a proposito di gioco di parole, di apertura di Tyler, the Creator a Milano, per dire, per cui i generi si mischiano alla grandissima. Stasera vedo Nugenea, domenica vedo La Nigna, e ho letto anche un po' in giro di gente sorpresa di questo strano accostamento. Cosa prevede il tuo menù?
1: Allora, questa genere che già ha citato, sono ansioso di vedere per la prima volta dal vivo a Jamonet. Attivista, è stato tra l'altro non tanto tempo fa a Gaza, tra le altre cose. Avevamo anche fissato l'intervista, purtroppo ma Jamonet non sta benissimo, per cui dopo il live deve scappare nelle sue stanze, come fanno gli artisti. È un peccato perché ci ho un po' fatto la bocca, una di quelle robe.
0: Sì,
1: devo dire di sì. L'avremmo sentita volentieri, avremo altre occasioni. Per quanto riguarda domani sera, ci sono gli Acid Arab.
0: Sì.
1: Anche qui sono piuttosto curioso di vederli dal vivo, ma quello che contraddistingue questo festival è quello che si chiama in gergo giornalistico musicale l'anda della gente. Sono tutti presi bene. C'è una commissione di età, soprattutto di tipologia di pubblico, anche perché appunto nascendo dal jazz ma andando poi a esplorare tutti i vari ambiti della musica elettronica, il pubblico appunto interessato è piuttosto variegato. Tutto sommato, per quanto riguarda i prezzi dei live italiani, è ancora accettabile. È un festival che anno dopo anno si è ingrandito talmente tanto che chissà quanto riusciremo a trovarlo, a ritrovarlo ancora nei prossimi anni in una dimensione così fruibile.
0: Sì, ecco, esatto, esatto, fruibile è esattamente il termine corretto. Domenica sei dalla Nigna?
1: Sì, no, ma lo faccio tutto.
0: Certo, cioè, ci sei. Chiaro, sei lì, cioè, che fai, te ne vai. È quasi offensivo, che voglio dire. Anzi, salutamela e abbracciamela forte, che è un bel po' che non ci vediamo.
1: Molto volentieri, aspettiamo anche lei con l'album nuovo. Se non
0: sì, ci siamo, ci siamo. Un abbraccio, Facco, buon Jazz Refound.
1: Certo. A ciao. Te, buon weekend a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, sì. Ciao Facco, ciao, ciao. Ed eccoli in Ugenea, dal palco di stasera. 3316214013, sms, whatsapp e telegram. 0233 001 001, è aperto il momento dell'aperitivo, già stanno arrivando un po' di vostri racconti, condividete. Cosa vi pigliate stasera come aperitivo, con cosa accompagnate, dove siete, cosa vedete? Un fiorino.

Nugenea, dal loro ultimo disco che si intitola People of the Moon e che dovreste andare ad ascoltare. Oggi mancava il consiglio musicale, abbiamo rimediato in fondo. Un saluto a Anna che ci scrive dalla provincia di Como augurandoci buona serata, e noi che siamo ben educati ricambiamo. E poi veniamo agli aperitivi, c'è Nando da Cagliari che ci scrive: stasera con amici bitter e vernaccia. Buono, un saluto da Cagliari, un saluto a Cagliari. Alessandro invece ci scrive con quest'afa imperante: oggi solo un calice di rosé e gallette di mais, bio. Così c'è scritto sulla confezione. Bisogna fidarsi, Alessandro, bisogna fare questa operazione di fiducia che magari ci fa stare un po' più tranquilli. Appena arrivo a casa, un arambengio in schiaffino, stai lì. L'arambengio, grande classico di Schiaffino, bravo, bravo Davide. E poi pizzette fatte in casa, beh, buono, pizzette fatte in casa. Certo, è una sfida all'afa, però buono, pizzette fatte in casa. C'è poi Martina che scrive: ho appena finito di catalogare il vino che abbiamo comprato in vacanza. 33 bottiglie portate a casa, 36 acquistate, una regalata e solo 4 bevute durante il viaggio. Ora Martina, dipende quanto fosse lungo il viaggio per capire quanto sono diluite, no, rispetto ai chilometri, le 4 bottiglie. E poi dipende anche in quanti foste voi, cioè per capire anche proprio la distribuzione etilica di quelle 4 bottiglie che avete, che insomma ci hanno lasciato da quando siete partiti. Sarei anche curioso di sapere da dove cioè dove siete andati in viaggio, da dove si portano come souvenir di fatto 36 bottiglie, perché ci sono diverse zone, non perché non esistano e non riesco a immaginarne, ma perché riesco proprio al contrario a immaginarne più di una, e quindi è proprio pura curiosità. Sono le 18:27, tra poco il GR delle 18:30, e quindi facciamo che oggi chiudiamo qui Palmira. Io ringrazio tutti voi per averci seguito anche questa settimana, e prima di salutarvi vi ricordo che settimana prossima, a partire da lunedì, è l'ultima di Palmira, e slittiamo dalle 15:30 alle 17:30, 15:35 perché prima c'è il GR. Vi saluto, vi abbraccio, vi ricordo che stasera c'è doppia H che è il programma che conduco sull'hip hop a partire dalle 23, se no ci sentiamo, se volete, domani con Good Times, e se no ci sentiamo lunedì con una nuova settimana di Palmira. Un buon weekend a tutti da Matteo Villacci, ciao. Vi lascio con questa bellissima Sangue Latino, Selton e Nei Matogrosso.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buonasera, alle notizie delle 18.30 e Caos Report. La RAI annuncia la rimozione di Ranucci e il passaggio della conduzione a due inviati della trasmissione, ma tutti gli storici collaboratori definiscono la proposta irricevibile e sono pronti ad andarsene in blocco. I legali del conduttore annunciano esposti. Iran e Stati Uniti hanno confermato anche oggi lo stallo totale nella trattativa per la fine della guerra. Oggi sono 6 mesi dall'inizio del conflitto. Entrambe le parti rivendicano di avere vinto, ma i problemi non mancano, tanto a Washington quanto a Teheran. In Nepal è ancora provvisorio il bilancio della frana che mercoledì ha spazzato via una valle del Tibet. Un sopravvissuto ai nostri microfoni parla di vittime fortemente sottostimate. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra, anche tra paesi candidati. Duro monito di Bruxelles al governo serbo, che ha annunciato funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte Penale Internazionale. Un italiano di 60 anni arrestato in Spagna con l'accusa del femminicidio della sua compagna, una donna di 47 anni. Il corpo trovato colpito da numerose coltellate nei pressi di una spiaggia. Un'altra giornata di caldo con 9 bollini rossi prevalentemente al sud e temperature sopra i 40 gradi. Allerta per il maltempo e la grandine al nord. Domani allentamento della morsa del caldo al sud e per il fine settimana la fine di questa quinta ondata di calore in un'estate da record. Ed oggi si è appreso della morte di un giardiniere di 46 anni, morto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un giardino in provincia di Bologna. Un'altra vittima del lavoro a Padova, a Tribano. È un operaio agricolo di 59 anni schiacciato da un mezzo usato per la raccolta di ortaggi. Il provider alternativo autistici è inventati, da anni fornitore di mail e spazio web per realtà antagoniste, è finito offline a 48 ore dalle sanzioni statunitensi per avere fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra. È il primo caso di attacco diretto a una struttura di comunicazione libera nella campagna lanciata contro le organizzazioni antifa dall'amministrazione Trump. Queste le principali notizie di giornata, tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
0: Popolare Network.
2: Incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Matte presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com

0: Tre minuti dopo le 6:30, buon pomeriggio da Pop Sera, da tutta la redazione di Radio Popolare, da Massimo Bacchetta al microfono. L'appuntamento quotidiano da adesso fino alle 20:30 con le notizie, l'attualità, gli aggiornamenti sulle cose che succedono con tutta la redazione della radio. Andiamo alla fine di questa settimana, quasi alla fine anche di questo palinsesto estivo. La prossima sarà l'ultima settimana di palinsesto estivo, quindi ancora con l'appuntamento con Pop Sera. Molte, moltissime notizie oggi da vedere, in evoluzione, molte cose che abbiamo da proporvi. E allora, cominciamo subito. Avete sentito i titoli pochi minuti fa? Allora, cominciamo col caso Report e Ranucci, perché nel pomeriggio sembrava, cioè ci sono state delle evoluzioni. Allora, la RAI ha fatto sapere di aver deciso i nuovi conduttori di Report per la prossima stagione, quindi Ranucci fuori dalla trasmissione, cioè di aver affidato a due giornalisti, Giulia Presutti, interna di Report, e Daniele Piervincenzi, lo ricorderete, giornalista d'inchiesta, vi ricordate, durante un'inchiesta a Ostia, quello a cui era stato rotto il naso a testata, ecco. Dice la RAI, due giornalisti selezionati vincitori del concorso RAI, quindi decisione nel segno della professionalità. Si è poi saputo anche che avrebbero offerto alcune possibilità a Ranucci, cioè di luoghi, diciamo, che non fossero demansionamenti, cioè o un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il problema è che cos'è successo? Che quasi a stretto giro hanno risposto in una nota gli inviati storici di Report, nomi e cognomi, cioè comunicato firmato da Giorgio Mottola, Iovene, Mondani, Innocenzi, Autieri e molti altri, definendo questa decisione completamente irricevibile, inaccettabile per il metodo, e addirittura dice per figure scelte che non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report. In aggiunta, oltre al fatto che la redazione fa sapere questo, si aggiungono anche i legali di Ranucci, che evidentemente parlano anche per conto di Ranucci, che dicono che questa decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, cioè Ranucci, condanna Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica, e che Ranucci adesso in ogni sede condurrà una battaglia importante per la difesa del giornalismo d'inchiesta. Insomma, uno dei tre filoni dell'affare Ranucci, cioè il futuro di Report, sembrava preso una decisione e adesso si vede come sta andando. L'altro filone è quello del futuro di Ranucci e quindi si vede che complicazioni ci sarà. Poi il terzo è il filone giudiziario, che invece sta andando avanti per l'attentato che Ranucci ha subito. Allora, do il benvenuto immediatamente a Loris Mazzetti, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te e a voi che mi avete invitato.
0: Storico, ex capostruttura della RAI, quindi molto esperto di queste cose. Adesso, Mazzetti, vedo anche che Iovene e Valesini dicono di aver ricevuto la proposta di fare, diciamo, ricoprire il ruolo di capi autori di Report, e che invece, sapute di queste nomine, dicono proprio no. E gli inviati storici dicono anche pronti alle dimissioni di massa. È un guaio che si complica ancora di più adesso. Come se ne esce?
1: Assolutamente. Poi dico con orgoglio, io fui quello che portò Ranucci a Rai 3. E lo dico con grande orgoglio, perché quello che sta capitando a Ranucci è una cosa ignobile, vergognosa. Hanno fatto diventare una vittima l'assassino. È inaccettabile. Il problema è politico. Ranucci non deve essere in onda durante la campagna elettorale. Questo è l'obiettivo nei confronti di Ranucci. La domanda è: per sostituire Ranucci, qual è la responsabilità di Sigfrido? Che cos'è che ha fatto di negativo nei confronti della RAI o di qualchedun altro? Questa è la risposta che questi signori devono dare. Secondo me, il rischio dell'amministratore delegato, del direttore del personale, di Corsini, eccetera, è enorme. L'altra cosa è importante, perché far fuori Ranucci dalla conduzione? Perché Ranucci, ricordiamoci, è anche vice direttore di Corsini. Cioè, è l'unico che poteva, come dire, creare un muro tra la dirigenza della RAI e la produzione del programma. Ecco perché va fatto fuori Ranucci dalla conduzione. Perché fare fuori Ranucci dalla conduzione vuol dire non fare più report. Con tutto il rispetto per i giornalisti che ci lavorano, per Mondani, che sono bravissimi e eccezionali, ma siamo sicuri che i due presunti conduttori abbiano accettato?
0: E infatti loro sono gli unici che al momento non hanno detto niente. Cioè, di fatto, nella materialità, Mazzetti, che se le firme storiche dicono no, così non va bene, siamo pronti a dimetterci, possiamo immaginare che vuol dire che quei due conduttori non partiranno neanche presunti per i
1: Ma
0: vincenzi.
1: non partirà mai il programma, anche perché il programma, i giornalisti stanno già realizzando le inchieste, sono già avanti con il lavoro. Cioè, il report deve andare in onda all'inizio di novembre. Cioè, le inchieste che stanno facendo e che nascono con a capo Siegfriedo Ranucci. Devono essere realizzate da questi giornalisti. Se questi giornalisti hanno preso questa posizione, e mi rallegro molto perché devo dire che parlavo proprio stamattina, perché non si fanno sentire? Dov'è finita la redazione? Forse dovevano uscire anche, ammettiamolo, forse un pochino anche prima, insomma, non aspettare la cacciata di Siegfriedo Ranucci. Però, viva Dio, sono usciti. E hanno preso una posizione netta.
0: Senti, anche sull'altro fronte, quello che dicono i legali di Ranucci, adesso condurrà una grande battaglia per la difesa, della libertà di stampa, eccetera, vuol dire carte bollate su ogni fronte con la RAI?
1: Ma vuol dire carte bollate? Vuol dire che, allora, per la storia e per la mia esperienza di 42 anni di Rai, Siegfriedo Ranucci vincerà la causa e verrà reintegrato come fu fatto con Santoro. La Rai pagherà un sacco di soldi e quindi finirà, il rischio è che finirà in una bolla di sapone, però attenzione, queste cose non accadono in 2 giorni, ci vogliono dei tempi. Un'azienda seria come la RAI, che è un'azienda seria nonostante chi la governa in questo momento, doveva aspettare prima la fine delle indagini della magistratura e poi eventualmente su quello fare delle, come dire, delle conclusioni. Ma qui io mi ripeto, hanno fatto diventare la vittima l'assassino. È inaccettabile una cosa di questo genere. Lo dico a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando, ma dobbiamo entrare in piazza, in sciopero immediatamente. Bisogna reagire. Se passa questa cosa qui a Ranucci, può succedere di tutto alla libera informazione.
0: Grazie a Loris Mazzetti di questo commento immediato.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Grazie, grazie, buon lavoro anche a te, Loris Mazzetti, storico, ex capo struttura della RAI.

0: Opsera, sono le 18:43 minuti. In Nepal, avete sentito dalle notizie, oggi ancora si scava, aumenta il numero dei morti, ci sono minacce di nuovi esondazioni, mettiamola così, cioè di nuove rifrane, eccetera. Tutto molto complicato. Vi stiamo per proporre un'intervista molto interessante, una testimonianza molto interessante, perché Michele Bigone ha raggiunto a Kathmandu Stefano Lotumolo, che è uno degli italiani sopravvissuti all'alluvione, testimone proprio diretto, è un fotografo che da giorni anche è riuscito a dire delle cose in Instagram, ha anche mandato dei video decisamente impressionanti su Instagram. È uno dei pochissimi superstiti, e lo capirete in questo racconto che Michele Migone si è fatto fare poco fa a Kathmandu, appunto, ripeto, con Stefano Lotumolo.
1: Ieri mattina, verso le 6:30, hanno iniziato l'evacuazione ai militari con l'elicottero. Abbiamo fatto due basi militari per arrivare poi, ora non mi ricordo il nome, nella seconda, e dalla seconda abbiamo preso un pullman privato col mio tour e siamo arrivati a Kathmandu ieri alle 5.
2: Voi eravate nelle zone dell'alluvione?
1: Eravamo dentro. Dove hai visto il video del border col Tibet, con la Cina? Hai visto, ha portato via tutto, eravamo lì a pochi chilometri. Quello che è arrivato lì è arrivato da noi.
2: Raccontaci che cosa... Allora, voi eravate dove esattamente quando è avvenuta l'alluvione?
1: A Timure. Timure. Era una piccola, un piccolo paese. Non c'è più niente. È stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri. Le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano, a parte è caduta mezzo ghiacciaio, non so quanto, ma tantissimo. Quindi immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri.
2: Voi eravate, quando è arrivato l'allarme, eravate in questa
1: città?
2: Non
1: è arrivato l'allarme.
2: Ah, non è arrivato l'allarme?
1: No, assolutamente no.
2: E voi come avete saputo che stava arrivando il disastro?
1: Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via a 20 metri da noi. E non è arrivato l'allarme.
2: Ah, non è arrivato l'allarme?
1: No, assolutamente no.
2: E voi come avete saputo che stava arrivando il disastro?
1: Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via a 20 metri da noi. E questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e niente, siamo scesi e poi ha portato via anche il nostro pullman e il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman. O chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto. Sono morte migliaia e migliaia di persone, sono morte 700-800 turisti che stavano raggiungendo il Kailash.
2: Quindi voi stavate andando verso il posto di frontiera con la Cina, quello che abbiamo visto nel video.
1: Eravamo alla frontiera, ecco. Eravamo a 2 chilometri, stavamo arrivando.
2: Quindi quello che noi abbiamo visto nel video, cioè quella gigantesca onda che ha coperto quel posto di frontiera, uccidendo le persone, voi l'avete vista arrivare, però eravate sul lato della montagna che non è stato colpito direttamente.
1: Eravamo 2 chilometri sotto da lì, e l'onda che hai visto lì è arrivata anche da noi, è passata a 20 metri davanti a noi, ha portato via tutto quello che c'era, e noi eravamo negli unici 30 metri disponibili in tutta la valle per salvarci. E questo è un miracolo divino, non posso dire altro. Sono grato di essere vivo, mi chiedo come mai io sia vivo rispetto ad altre persone, ma infatti sono a disposizione per tutti per documentare, proprio per segno di gratitudine per quello che ho vissuto. Ci vorrà un po' di tempo per metabolizzarlo.
2: Quando dici l'unico spazio, la valle dove si poteva salvare, cosa intendi esattamente? Che eravate in che posizione?
1: Non è che eravamo in una posizione specifica, è l'unico posto che è stato salvato dall'impatto, e dopo è scesa a valle, nella valle ha portato via tutto, non c'è rimasto più niente per chilometri. C'erano un sacco di lavoratori, C'erano un sacco di pullman, di camion fermi, c'era di tutto, ma non è rimasto niente perché la valle poi era chiusa e le onde erano di 60 metri.
2: Ma tu quando hai visto arrivare quell'onda, adesso so che è una domanda stupida, ma cosa hai pensato?
1: Non si pensa. Da una parte pensi che ti sta prendendo da un'altra parte, dall'altra ti muovi, cerchi di allontanarti da lì. Sei in nel mood di sopravvivenza. Non ci sono parole per spiegare certi momenti.
2: Ma tu hai detto siamo scesi
1: Non esistono.
2: dal pulmino, siete saliti verso la parete o siete rimasti fermi? Cosa avete
1: Sì,
2: fatto?
1: c'era una scalinata e se rimanevamo fermi ci portava via. Abbiamo iniziato a salire sulla montagna, nel versante che non è stato colpito. E poi da lì l'onda è scesa per tutta la valle. Noi abbiamo visto boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Comunque sì, abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro.
2: Tu hai detto che eravate in otto tutti italiani o eravate un gruppo di...
1: No, un'altra ragazza italiana, poi c'erano due indiani americani, quattro russi nel mio gruppo.
2: E una volta che tu hai visto, diciamo, quest'onda coprire tutta la valle e voi siete rimasti fermi lì sulla parete, cosa è successo dopo?
1: Abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescue di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori, erano nell'epicentro.

0: Ero proprio nella parte più potente dell'impatto. Siamo rimasti lì, siamo rimasti tutto il giorno lì. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che ha iniziato a piovere di salire la metà montagna e c'era uno spiazzo dove la mattina sono arrivati gli elicotteri, ci hanno portato via. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata che aveva due stanze, siamo stati dentro lì. E la mattina alle 6, 6:30 le nostre preghiere sono arrivate, ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu.
1: Tu hai avuto modo di parlare con qualcuno dei locali dopo delle persone che abitano lì, che abitavano lì?
0: Hanno perso tutto, familiari, casa, lavoro, non hanno più nulla. Infatti avevamo ritrovato un po' delle nostre borse e abbiamo condiviso quello che c'era. La notte nella casa, nel casottino dove eravamo, c'è stato comunque si è prevalso la vita. Le persone ridevano, hanno parlato tutta la notte e non abbiamo nessuno dormito, ma comunque sia c'era la vita che prevaleva sulla morte in quel momento.
1: Senti, adesso quando riesci a tornare in Italia, cosa ti hanno detto?
0: Beh, nei prossimi giorni ci stiamo appoggiando al consolato tedesco perché da Kathmandu non c'è un consolato italiano, è più vicino a Calcutta, però comunque sia i tempi italiani sono sempre un po' più lunghi del resto. Quindi ci hanno consigliato di andare lì da quello tedesco e sono stati gentilissimi. Domani ci accompagnano per fare il nuovo documento di viaggio. Viene proprio il console lì, una persona che lavora lì al consolato, all'ambasciata tedesca, viene con noi, è stato gentilissimo. E domani speriamo di avere il foglio per poi poter cambiare il volo. Altrimenti il mio rientro è per il 5 previsto.
1: Ma nessuno della
0: Però vorrei
1: Farnesina
0: tornare prima.
1: ti ha contattato? Nessuno delle autorità
0: Abbiamo
1: italiane?
0: contattati noi.
1: Avete.
0: Abbiamo contattati la mia famiglia, l'ha contattato, ma i tempi sono quelli che sono. Poi c'è. Per esempio, anche ieri siamo stati. Abbiamo sempre aggiornato i nostri spostamenti da una base militare all'altra. Sapevano dove eravamo arrivati. Se però dopo 4 ore non prendevamo un pullman privato, eravamo sempre lì.
2: Questa era la testimonianza appunto raccolta da Michele Migone di Stefano Lotumolo, fotografo italiano, testimone diretto, oculare ancora a Kathmandu di quello che l'avete sentito, di quello che è successo nelle scorse ore. Ora, non voglio mettere insieme mele e pere, come si dice, ma una situazione climatica che si manifesta in tutte le sue forme, ovunque. Allora, parliamo di una situazione, per esempio, in Italia, in cui ora per ora vengono segnalate cose di questo tipo. Allora, a Cremona, l'Italia è divisa tra bollini rossi nel centro-sud per caldo estremo in queste ore e poi situazioni di altro tipo. A Cremona nel pomeriggio è stata segnalata una grandinata, una tromba d'aria in realtà su Cremona, anche danneggiato risulta il Duomo, il Palazzo Comunale, è crollata una copertura dell'Aguglia, della Cattedrale, eccetera. Altre allerte che ci sono nel nord, nord-est per temporali importanti e contemporaneamente, dicevo, situazioni molto complicate da bollino rosso quotidiane proprio di queste ore, oltre 44 gradi in zone interne in Sardegna, in Sicilia. Nelle scorse ore in Sardegna si vedevano dei video che davano l'idea di questo tipo, per esempio di vento fortissimo anche di notte, però di temperature che non scendevano sotto i 38 gradi perché il vento era caldissimo. Per esempio, uno di quei posti era Bosa Marina. Allora, io saluto Francesca Arcai, benvenuta.
3: Buonasera
2: Che
3: Massimo.
2: insomma è un'ex collaboratrice della radio, ha fatto lo stage da noi, è una giornalista, adesso lavora per Sassari Today, vive a Bosa o è di Bosa. Com'è la situazione? Veramente quella situazione un po' quasi fantascientifica che vedevo, di venti fortissimi, caldissimi, notturni, temperature che non scendono?
3: Assolutamente sì, ormai qui sono cambiate anche molto le abitudini. Pensa Massimo che ogni volta che qualcuno mi chiede come sto, mi ritrovo sempre a rispondere allo stesso modo, tutto bene a parte il caldo. E queste giornate sono proprio la sintesi perfetta di questa frase, perché quello che colpisce in queste ore a Bosa Marina, non è soltanto il caldo, come hai detto tu, 44 gradi, ma in altri posti, per esempio Muravera, oggi si è superato il record fissato dal 2007, si è arrivati a 47 gradi, non è appunto soltanto il caldo, ma sono proprio queste ventate di aria caldissima, per dare un'immagine ai nostri ascoltatori, quasi soffocante. A volte si sente veramente questo vento.
2: Con caldo che rimane anche di notte, cioè nel senso che i video che ho visto sono notturni, di vento fortissimo di notte.
3: Sì, di notte si è arrivati a 35 gradi perenni. Ed è una sensazione abbastanza strana, perché da noi che a Bosa e alla costa ovest della Sardegna, per noi il vento anzi è un sollievo, il maestrale è un sollievo dal caldo, mentre adesso sta veramente diventando un problema.
2: Senti, diventa abituale per le persone, appunto, come dicevi tu, Francesca, oltre che dire sto bene, a parte il caldo, ma forse anche cominciare a dire io non l'ho mai vista una cosa del genere?
3: Assolutamente sì, questo non si è mai visto qua, soprattutto sulla costa. Bosa e Bosa Marina sono sulla costa, è attraversata da un fiume, quindi queste temperature non si sono mai toccate. Il massimo che c'è stato magari sono i 38 gradi. Ieri c'erano 42 gradi perenni sia di giorno che di notte, si è sceso a 38-35. Adesso se vuoi guardiamo, sono le 18:56 qui a Bosa, ci sono circa 30 gradi. Io non ho mai visto, per esempio qua a Bosa, io sono di Bosa, non ho mai visto la qualità dell'aria malsana. L'ho vista a Milano quando sono stata a Milano, ma mai in Sardegna.
2: E questo è, immagino, anche come cambi quotidianamente anche il modo di vivere, nel senso che a quel punto si tratta di mettere in piedi modi di sopravvivere in una situazione del genere.
3: Questa è una delle questioni più importanti, secondo me, che emergono quando arriviamo a temperature di questo tipo, perché il termometro può segnare la stessa temperatura per tutti, io la penso così, ma quella temperatura non viene vissuta allo stesso modo a tutti. Quando diciamo ci sono 44 gradi, rimanete a casa, state al fresco, stiamo dando per scontato che tutti abbiano un posto fresco in cui stare. Io per esempio sono tornata da Sassari, perché a Sassari in casa mia non ho un condizionatore, sono tornata a Bosa, a casa dei miei genitori, proprio per questo, perché qua ho il condizionatore e non mi permetteva di lavorare in tranquillità, e c'è una differenza enorme tra chi vive queste giornate in una casa ben isolata, e questo è un privilegio che ho e che hanno tanti miei colleghi, con un condizionatore che puoi tenere acceso quando vuoi, tenendo comunque d'occhio la bolletta, e viverle in un'abitazione che accumula calore per tutto il giorno e magari non ha neppure l'aria condizionata, nemmeno un ventilatore che sposta l'aria.
2: E questa è la situazione. Grazie mille, Francesca, e in bocca al lupo, buona continuazione, insomma, buona sopravvivenza lì a Bosa Marina. Grazie ancora, Francesca Arcai da Bosa Marina. E allora, in questa situazione tra bollini rossi, temperature oltre i 44 gradi e poi contemporaneamente nel nord-est e in tutto il nord segnalazioni di altrettante allerta ma opposte, di trombe d'aria che arrivano eccetera. Allora saluto Lorenzo Tecleme, benvenuto.
4: Ciao a tutti e a tutti.
2: Giornalista climatico, nostro redattore del Giusto Clima, la trasmissione ambientale sul palinsesto abituale di Radio Popolare il mercoledì sera, e poi collaboratore di molte testate. Ma che viene da dire, banalmente, nella vita quotidiana cos'altro c'è bisogno per vedere che siamo in una situazione di emergenza non globale, generale, ma quotidiana?
4: Mi ha colpito molto la testimonianza che avete appena trasmesso, perché io vi sto chiamando in questo momento da Sassari, quindi oltre che la trasmissione la continuiamo a fare nella stessa provincia, capisco bene quella sensazione che stiamo provando qua, come molte altre parti d'Italia in questi giorni, no? Di aria pesante, di pulviscolo in sospensione, di caldo asfissiante. E la tua domanda è assolutamente centrata. Il punto è che le percezioni non bastano da sole a creare coscienza politica. Serve un sistema politico, un sistema mediatico che ci aiutino a collegare appuntini, a dire questo che sto vivendo non è solo una questione mia personale, non è solo un dato meteorologico come altri, ma è anche una questione politica. Fa così caldo perché abbiamo fatto delle scelte politiche in passato e le stiamo facendo oggi. Finché il sistema mediatico e politico non fa questo ragionamento, per la gente, per noi da casa, è più complicato arrivarci da soli e rimaniamo ognuno rinchiusi nella propria bolla climatica sperando di avere l'aria condizionata e di sopravvivere.
2: Ecco perché in questo caso la propria bolla climatica in alcuni casi diventa da sopravvivenza, cioè o stai chiuso in un posto con l'aria condizionata o rischi.
4: Assolutamente sì, guarda, devo dirti che mai come quest'estate mi è capitato di parlare con persone che mi hanno detto sono preoccupato per me stesso, persone di una certa età, parenti, persone con problemi di salute, oppure sono preoccupato per i miei cari, magari ragazze e ragazzi più giovani che però si trovano a preoccuparsi, sai, dell'anziano genitore che vive in casa senza aria condizionata. Ti racconto qualche aneddoto, ho sentito di molte persone anche a me vicine quest'estate che hanno cercato di installare l'aria condizionata in casa per la prima volta in vita loro, non avevano mai avuto bisogno prima e si sono sentiti dire dagli installatori dei negozi c'è da attendere 2 mesi perché tutta Italia e tutta Europa sta installando l'aria condizionata nello stesso momento. C'è la questione di classe che accennavate un pochino prima. Certo. Se tu fai un mestiere che ti permette di rimanere a casa o comunque in ambienti chiusi per la gran parte del tempo e hai i soldi per permettere l'aria condizionata e anche per permetterti di tenerla accesa buona parte del giorno senza impazzire con le bollette, te la cavi un po' meglio, ma se l'aria condizionata non ce l'hai o non la puoi tenere accesa o magari ce l'hai ma sai, lavori nei campi o lavori in un cantiere, beh allora le tue possibilità di rimanerci secco e di avere dei danni aumentano esponenzialmente. C'è un rapporto inverso fra il reddito e i pericoli che corriamo nelle ondate di caldo.
2: Grazie Lorenzo, grazie, in bocca al lupo anche a te lì a Sassari, Lorenzo Tecleme, grazie ancora, buona giornata, buon pomeriggio.
4: In bocca al lupo anche a voi.
2: Grazie, grazie, giornalista climatico, lo ricordo, è Il Giusto Clima, trasmissione ambientale sulle frequenze di Radio Popolare il mercoledì sera in tutto il suo palinsesto abituale, quindi l'appuntamento per tutti voi che siete all'ascolto è anche lì, è un appuntamento preciso e continuo. Intanto sono le 7, passate da un minuto. Ci stacchiamo 30 secondi e poi rientriamo. Rientriamo, ve lo preannuncio, con un'intervista molto interessante. Avremo in diretta, a proposito della morte di Ratko Mladic, avete sentito oggi le autorità serbe li preannunciano per lui gli onori di Stato per il suo funerale, lui condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità, il boia di Srebrenica, il genocidio di Srebrenica. Ecco, un'intervista molto interessante, avremo una celebre scrittrice spagnola, Clara Ouzon, che è autrice di un libro molto interessante che ha a che fare con la vita e il profilo di Mladic. A tra poco.
5: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.

0: Radio Popolare, sono le 19:03 minuti in diretta con Popsera. Vi preannunciavo un'intervista molto interessante, una chiacchierata molto interessante, credo, a proposito del profilo di Ratko Mladic. Ieri la notizia della morte dell'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco all'Aia, detenuto, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra. Il responsabile capo militare del genocidio a Srebrenica, dell'assedio, morto all'interno di un ospedale psichiatrico dove da qualche anno era detenuto. La Serbia aveva chiesto il suo rilascio per motivi umanitari, il rilascio non c'è stato. In queste ore in Serbia, dal momento dell'annuncio della sua morte, sono state segnalate e ripetute anche prese di presenze in piazza che celebravano la figura di Mladic. Le autorità serbe della Serbia di oggi hanno annunciato per lui funerali ufficiali, gli onori di Stato. Stiamo parlando di un criminale condannato. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi in onda una celebre, conosciutissima scrittrice spagnola, Clara Uzón. Benvenuta, Clara Uzón. Buonasera.
1: Buonasera Massimo, il piacere è mio.
0: Buonasera. Allora, una celebre scrittrice spagnola, molti dei suoi romanzi hanno a che fare con la storia e con la memoria. Ricordo, nel 2013 Clara Uzón ha pubblicato il romanzo La figlia, in Italia è stato edito da Sellerio, ed è un romanzo che mette insieme una vicenda personale legata a Mladic e una vicenda collettiva. La vicenda personale: la figlia è Ana Mladic, la figlia di Ratko Mladic, una giovane ragazza, piccolo riassunto, poco più che ventenne, adora suo padre, poi Ana Mladic fa un viaggio a Mosca e scopre in quel viaggio di pochi giorni le responsabilità del padre nella guerra di Bosnia, nell'assedio di Sarajevo, nell'assedio a Srebrenica. Torna dopo qualche giorno e per lei cambia tutto. Cambia tutto vuol dire che si suicida, e si suicida con la pistola di ordinanza del padre, la pistola amata del padre. È il 1994 da quando si uccide Ana Mladic e il libro parte da lì. È l'anno prima del genocidio di Srebrenica firmato da suo padre. È anche uno degli episodi di cui molto si è discusso se abbia avuto in qualche modo influenza in quello che poi suo padre ha fatto, eccetera. Allora, Clara Uzón è con noi, capisce bene l'italiano ma risponderà in spagnolo, nella sua lingua, e quindi c'è in studio con me anche Emanuele Valenti. Benvenuto Emanuele, per tradurre, così facciamo in Grazie. Diretta questa chiacchierata. Clara Uzón, partirei dall'attualità e le chiedo: che cosa ha pensato ieri alla notizia della morte di Mladic e alla notizia dei funerali ufficiali, degli onori che il governo serbo gli vuole dare?
1: Bueno, la noticia me impresionó porque, claro, Mladic, yo dediqué a investigar sobre Mladic, sobre su hija y sobre la desintegración de Yugoslavia y la guerra de Bosnia más de 4 años. Emanuele?
0: Sí, sí, siamo qua.
2: Puedes seguir un poco.
1: No, sigo un poco.
2: Sí.
1: Y de alguna manera, Ratko Mladic es mi monstruo particular. Sé más sobre su infancia y juventud que sobre la de mi padre. Me afectó y me alegré, por supuesto, pero al mismo tiempo, esta muerte es solamente un acontecimiento natural. Me alegra que muriera en la cárcel, pero Ratko Mladic no perdió la guerra. Porque lo que él buscaba, ser reconocido como un salvador de la patria, un héroe serbio, lo ha conseguido. En su país, creo que el 73% de los serbios lo veneran. Así que esto es un poco agridulce.
2: Sì, la notizia ci racconta Clara Usson, mi ha impressionato dopo il lungo lavoro che ho fatto, la ricerca, prima abbiamo citato appunto il suo fantastico libro, come dire, una storia, un personaggio che conosco molto bene, quindi da un certo punto di vista ovviamente dice Clara Usson, una notizia positiva, Radko Mladic. Non c'è più, oltretutto anche perché è morto in carcere, però allo stesso tempo, dice Clara Usson, ragionando, riflettendo, Ratko Mladic non ha perso la guerra, cioè quello che lui cercava in realtà lo ha raggiunto. Infatti prima abbiamo detto, no? Molti lo considerano un eroe nazionale e probabilmente in Serbia è un personaggio venerato da più del 70% della popolazione.
0: Clara Usson, torno alla storia. Il suo libro è un romanzo, però è un romanzo che mette insieme, come molti suoi libri, una vicenda personale, privata e la storia, con molto materiale storico che lei ha raccolto su Mladic. Che scrivendolo e che immagine, che identikit lei si era fatta di Mladic?
1: Lo que más me ha inquietado después de intentar comprender quién era Mladic, por qué actuaba como actuaba, de dónde venía, fue llegar a la conclusión de que los monstruos no nacen, se hacen. Es decir, si Ratko Mladic, el destino, el azar, no lo hubiera puesto donde lo puso, al frente del ejército serbo-bosnio, si no hubiera abrazado el dogma de la Gran Serbia y el supremacismo étnico, Mladic había sido comunista, si el ibris, la sensación de, o sea, la sensación de destino, la impresión de tener un destino de salvador de la patria serbia, no se hubiera apoderado de él, Mladic no habría matado a nadie. Es decir, de alguna manera todos tenemos la semilla del mal dentro y las circunstancias pueden hacerla germinar.
2: Ok, sì, Clara Usson ci spiega quello che mi ha turbato di più, no? Nel mio lavoro, nel tentativo di comprendere il personaggio, in questo caso Ratko Mladic, è stato un po' questo, cioè quello che io ho concluso, no? Visto che la domanda era proprio sulla storia, e quindi questo legame anche tra la storia da una parte, la storia che mette alcuni personaggi in determinate situazioni. Quindi sicuramente Ratko Mladic aveva qualcosa dentro. Certo, in un altro periodo storico, probabilmente la storia sarebbe andata in maniera diversa. Quindi lui sì, si è trovato alla guida, no? Dell'esercito serbo-bosniaco, con questo progetto della grande Bosnia, e quindi poi è successo quello che è successo, insomma, quello che lui da una parte aveva dentro, e poi il destino e il periodo storico, tutto insieme hanno poi fatto il personaggio, hanno creato questo profilo.
0: Vi ricordo, siamo in diretta in collegamento con la scrittrice Clara Usson. Nel 2013, appunto, il suo romanzo La figlia parlava di questa vicenda che ha toccato la vita di Mladic e particolarmente la vita della figlia di Mladic, suicida, ed era il 1994, cioè l'anno prima del genocidio a Sarajevo. Il suo libro, Clara Usson, è uscito nel 2013 ed era l'anno dopo l'inizio del processo all'Aia contro Mladic per genocidio. E nel processo all'Aia molte delle testimonianze, delle prove sulle responsabilità di Mladic sono uscite, così come poi nel suo romanzo, nel suo racconto, ci sono. Lei ha seguito le vicende del processo all'Aia Mladic, o si è o se ne è tenuta lontana?
1: No, sì, claro, lo he seguido. Non solo lo seguí, sino che fui a La Haya e durante una settimana seguí il juicio. Era mi opportunità, entre otras cosas, di vera in carne y hueso Ratko Mladic, y vuelvo a decir, es una obsesión mía recurrente. Es un monstruo que ni muerto me va a abandonar. ¿Traducimos o sigo?
2: Puede seguir, puede seguir.
1: Gracias. A mí me, lo que me llamó la atención es que a Mladic la cárcel la había sentado muy bien, porque cuando lo arrestaron después de 15 años de huida, estaba en un estado lamentable, sin dientes, parecía un pordiosero, había tenido un derrame cerebral. Yo a veces me pregunto si él de alguna manera no se dejó arrestar para recibir atención médica. Tenía un aspecto estupendo. Le habían cortado el pelo, iba bien vestido y se comportaba como el hombre arrogante, como el jefe despótico, como el hombre seguro de sí mismo que había sido en el frente de batalla.
0: Traduciamo?
2: Sí. Sì, Clarozon ci racconta, sì, ho seguito il processo, sono stata anche io a L'Aia una settimana, ovviamente avevo questo fortissimo interesse, desiderio e anche necessità, no, di comprendere questo personaggio. Una cosa che mi colpì molto, ci racconta Clara Uson, allora, Ratko Mladic è stato arrestato dopo parecchi anni, dopo 15 anni, dopo tutto quello che era successo, ed era all'inizio in uno stato fisico e psichico anche molto, molto complicato, non stava bene. E a me è sorto anche il dubbio più volte che in realtà lui non si sia fatto arrestare proprio per ricevere le cure, no? e le attenzioni. E la cosa che mi colpì appunto è che durante il processo poi lui alla fine invece aveva questo aspetto perfetto, no? Anche da un punto di vista d'immagine era molto sicuro, cercava di trasmettere, e sicuramente dal suo punto di vista, no? Trasmetteva forza, autorevolezza, no? Quindi tutto quello che lui aveva fatto durante la guerra.
0: Clara Uson, torno a oggi, perché lei è una scrittrice, si occupa appunto, scrive romanzi, si occupa molto di storia, si occupa di memoria. Ecco, la memoria è un punto centrale, direi, anche oggi nella vicenda di Mladic. Le testimonianze, le prove ci sono, la condanna c'è, eppure dopo tutti questi anni vediamo che la sua memoria cambia a seconda della ideologia. Allora, come si spiega a lei, da scrittrice, che la memoria riesca a essere così fragile? Cioè che una figura come quella di Mladic, le sue responsabilità, oggi per qualcuno siano qualcos'altro. Come scrittrice, come vede il problema oggi della memoria lei?
1: Bueno, como persona incluso, ¿no? La historia no es una ciencia. La historia tiene mucho de narración y de mito. Depende de quién gane una guerra, la narración será una u otra, ¿no? Y es más, vemos cómo en Serbia la figura de Mladic es enaltecida y en Bosnia, por supuesto, el país de sus víctimas, será siempre denigrada. Es decir, que no hay una verdad absoluta, la historia no es una ciencia. Y lo que me llama la atención es que el legado de Mladic no solo ha quedado, sino que está en plena pujanza. Quiero decir que lo que propugnaban no solo Mladic, sino Milosevic y Karadzic, que era el odio a los musulmanes, el supremacismo étnico, la limpieza étnica, un concepto que se acuñó allá en esa guerra, incluso la recuperación de la gran, la supuesta Gran Serbia, ahora mismo es mainstream. Quiero decir que los partidos políticos que si no gobiernan van a gobernar pronto en Europa, defienden esas ideas y eso me da escalofríos.
2: Allora, sì, come scrittrice, ma anche come persona, il mio pensiero è sostanzialmente questo. Insomma, la storia non è una scienza e quindi lì c'è tutta una narrazione, come al solito. Quindi ovviamente dipende dal punto di vista, no? Può essere una cosa, ma può essere anche l'altra. Quindi ovviamente la figura di Mladic, in Bosnia, dove abbiamo prima citato, questo lo aggiungo io, no? Quello che è successo a Srebrenica è una cosa, in Serbia invece è un'altra. E quindi ovviamente la verità storica è molto fragile. E poi ci dice Clara Uzon, una cosa importante da sottolineare, questo è il mio pensiero, è l'eredità, no? di Mladic, ma non solamente, lo abbiamo detto, no? È rimasto, è una cosa importante, ma oggi in realtà sembra quasi che l'eredità sia ancora più forte, che il suo stesso profilo, no? Sia oggi ancora più forte. E in fondo quello che dicevano e facevano Mladic, Milosevic, Karadzic, tutto l'odio, la pulizia etnica contro i musulmani nei Balcani, oggi e tutto il discorso della Grande Serbia sono diventati, no, fanno parte della narrazione politica mainstream, cioè gli stessi partiti serbi che stanno trattando con l'Unione Europea per l'ingresso di Belgrado nell'Unione Europea fanno uso anche loro di questa narrazione. Ecco, dice Clara Usone, questo è, no, quello che mi colpisce di più.
1: ¿Puedo añadir algo? ¿Puedo añadir algo?
2: Sí, claro.
1: Quiero decir que no solo el presidente Vučić es evidente, fue ministro Milosevic, evidentemente es de extrema derecha y defiende ese legado, sino que, como he dicho antes, los partidos políticos que si no mandan todavía, van a mandar pronto en Europa, defienden esos mismos puntos de vista, el odio. En este caso también dirigido a los musulmanes, el miedo a las etnias diferentes que amenazan nuestra cultura, nuestra forma de vida, incluso nuestra raza, y la necesidad de librarse de ellos. Bueno, no solo en Europa, también en Estados Unidos, es lo que está haciendo el señor Trump, y en Israel. Quiero decir que los líderes serbios de aquella época fueron unos precursores, aunque nadie se lo reconozca.
2: Sì, aggiunge Clara Usson, attenzione, non volevo parlare semplicemente dei leader politici serbici, no? Dei serbi, citando il presidente Vučić, per esempio, ma attenzione, anche i partiti politici che governano, soprattutto governeranno, potrebbero governare in Europa, anche loro stessi, no? Hanno ormai fatto proprio questo odio, questa paura nei confronti di altre culture, di altre razze o anche di noi stessi, addirittura del desiderio, no, di eliminare, no, una parte dell'umanità. Quindi da questo punto di vista, se pensiamo non solo a quello che succede in Europa, ma anche a quello, ha citato Clara Ozon, quello che succede negli Stati Uniti, se non addirittura in Israele, sembra quasi, no, che i leader serbi di allora siano stati dei precursori.
0: E allora Clara Uzon, lei è spagnola e glielo chiedo a proposito di Memorial, lei ha parlato dell'Europa, in Spagna sono i 90 anni della guerra civile, in Spagna c'è Vox, c'è qualche rischio simile di deformazione della memoria?
1: Bueno, en España Vox va a mandar pronto con el Partido Popular, que no se le diferencia en nada. Vox es absolutamente contrario a revisar la memoria histórica. La derecha española tiene un discurso con respecto a la guerra civil. Todos se portaron mal, fue una desgracia, fue algo casi parecido a una catástrofe. Y ahora incluso se revisa. La culpa fue de la República. Franco era necesario. De hecho, hay en España ahora una exaltación del franquismo y de la figura de Franco. No veo el futuro con ilusión porque esta gente va a gobernar muy pronto. Y bueno, a eso se le suma el odio a los migrantes, a los inmigrantes y en particular a los árabes, a los marroquíes, sobre todo después de lo que ha pasado en Ceuta.
2: Sì, in Spagna abbiamo Vox, come citavate voi, che presto governerà insieme al PP, il Partito Popolare, che in realtà sostanzialmente è la stessa cosa. Vox non ha alcuna intenzione, no? Di cercare la vera memoria storica. La destra in Spagna ha un discorso sempre più preciso, no? Sulla guerra civile contro la Repubblica. Chi era a favore della Repubblica si comportò molto male. Franco viene esaltato sempre di più, no? Per molti, Francisco Franco è un eroe. Quindi, come dicevo prima, attenzione, presto in Spagna probabilmente questa destra governerà, e oggi da questa destra arriva anche l'odio ai migranti, ai musulmani, agli arabi. Pensate solo a quello che è successo a Ceuta.
0: Clara Uson, grazie di essere stata con noi, ma chiudo con una domanda tornando al suo libro, con l'ultima domanda, perché il suo libro, La figlia, ricordo, in Italia edito da Sellerio, la storia è sempre un intreccio di storie private e storie collettive. Il suo libro è un libro potente sulla vicenda.

0: de los crímenes de su padre, porque no podía soportar seguir siendo hija suya. Y en mi novela hay una parte histórica, pero a mí lo que más me interesa como escritora siempre es la condición humana, digamos, el drama familiar, el drama personal de Ana Miladich. Esa es la parte principal de mi novela. Se da la ironía de que si Ana Miladich se quitó la vida porque no podía continuar viviendo con el conocimiento de quién era su padre y qué estaba haciendo, va a tener que vivir con él por la eternidad, porque su padre, Ratko Miladic, que la adoraba, expresó el deseo de que lo enterraran junto a ella en el cementerio de Topčider. Es decir, que ni muerta se librará de su padre.
1: Credo di sì, credo che sia una vittima, no? Come dicevate voi, del suo stesso padre, no? Una figura, quella di Anna Mladic, molto particolare. Si è ucciso ovviamente, sì, a causa dei crimini commessi dal padre, non poteva sopportare quello che aveva scoperto. Il mio è stato quel libro, un romanzo storico. Quello che mi interessava di più, che solitamente mi interessa di più, è il lato umano, in questo caso il dramma familiare. E quindi il suicidio di Anna Mladic è ovviamente la diretta conseguenza, no, del profilo del padre. Come ho detto, non poteva sopportare quello che aveva scoperto. E anche puede repetir, Clara, por favor,
0: Sí, lo
1: la
0: último.
1: parte final.
0: Sí, claro, es que fue muy largo. Digo que se da la ironía de que ni muerta podrá escapar de su padre, porque Ratko Mladic dijo expresamente que quería ser enterrado junto a la tumba de su hija en el cementerio de Topčider.
1: Ok,
0: ¿Entiende?
1: sì, dice un po' ironia questa qua, ironia della storia, perché neanche adesso che non c'è più, Anna Mladic non riuscirà, non potrà, no, scappare, sfuggire al padre, perché appunto Ratko Mladic ha chiesto espressamente di essere portato nello stesso cimitero, di essere sepolto di fianco alla figlia nello stesso cimitero.
2: L'ironia e la storia. Clara Uson, grazie moltissime di essere stato con noi. Grazie,
0: Grazie a lei, Massimo Emiliano, grazie mille, è stato un
2: grazie.
0: piacere.
2: Grazie davvero a Clara Uson, buona serata. Ricordo il suo libro, se volete, non so, è del 2013, però forse edizione Sellerio, La figlia, la vicenda è quella di cui abbiamo parlato e di cui avete sentito parlare. Grazie ovviamente a Emanuele Valenti per il racconto che è riuscito a darci con la traduzione. Questo sulle frequenze di Radio Popolare. Sono quasi le 7:30, quindi do immediatamente la linea alle notizie di Popolare Network. Quarto d'ora circa, subito dopo torniamo, Pop Sera, ultimo giorno della settimana, e torniamo con altri argomenti.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Popolare Network.
5: Iran e Stati Uniti hanno confermato anche oggi lo stallo totale nella trattativa per finire la guerra. Oggi sono 6 mesi dall'inizio del conflitto, entrambe le parti rivendicano di aver vinto, ma i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. Chaos Report. La RAI annuncia la rimozione di Sigfrido Lanucci, il passaggio della conduzione a due inviati della trasmissione, ma tutti gli storici

0: collaboratori definiscono irricevibile la proposta e sono pronti ad andarsene in blocco. In Nepal ancora provvisorio il bilancio della frana che mercoledì ha spazzato via una valle del Tibet. Un sopravvissuto ai nostri microfoni parla di vittime fortemente sottostimate. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra anche tra i paesi candidati a entrare nell'Unione. Duro il monito di Bruxelles al governo serbo che ha annunciato funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte Penale Internazionale. A sud il Callo Dotorrido, a nord i venti estremi, nel tardo pomeriggio a Cremona una tromba d'aria ha fatto crollare una guglia del Duomo e dello storico palazzo comunale. In Sardegna temperature sopra i 45 gradi ed evacuazioni a causa degli incendi. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, sono le 19.31, le notizie di Popolare Network si aprono con la crisi in Medio Oriente. Sono 6 mesi oggi dall'inizio della guerra all'Iran. Anche in queste ore iraniani e americani hanno confermato come il negoziato per mettere fine al conflitto sia sostanzialmente fermo. Il braccio di ferro continua, la Casa Bianca ha fatto sapere che il dialogo è congelato, la Repubblica Islamica ha detto che sta preparando una serie di condizioni da sottoporre agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Entrambe le parti sostengono di aver vinto, ma in realtà i problemi non mancano. Cominciamo dagli Stati Uniti e da Donald Trump. Michele Migone.
1: Doveva essere un lavoro veloce, un paio di settimane il regime decapitato e sarebbe messo nelle mani degli Stati Uniti, come Venezuela. 6 mesi dopo gli USA sono ancora impantanati nel conflitto contro l'Iran, trasformato dopo l'insuccesso della missione militare in una guerra economica che per molti analisti non raggiungerà il suo obiettivo di costringere alla resa la nuova leadership iraniana, ma produrrà sofferenza a quella popolazione civile che Donald Trump aveva promesso di liberare dal giogo degli Ayatollah. Con quell'ordine avventato di attacco contro l'Iran, Trump si è giocato moltissimo. La credibilità politica dentro gli Stati Uniti, la probabile sconfitta nelle elezioni di medio termine, l'aumento dell'inflazione, la freddezza di molti alleati europei e medio orientali, ma soprattutto uno dei patrimoni più importanti degli Stati Uniti, la credibilità come potenza militare. 6 mesi dopo, il bilancio della guerra è fallimentare per Donald Trump. La storia è però tutt'altro che chiusa. Siamo entrati in una fase no pace no guerra che caratterizzerà il futuro della regione. L'obiettivo di Trump ora è di evitare una completa sconfitta strategica che avrebbe ripercussioni storiche sugli Stati Uniti e per evitarla gli americani devono controllare lo stretto di Hormuz e non lasciarlo agli iraniani. Nelle ultime settimane le navi della Marina Militare statunitense sono riuscite ad aprire un corridoio che passa vicino alle coste d'Oman e intendono rimanere lì, lo faranno anche per continuare a bloccare i porti iraniani e intendono farlo per tutto il tempo necessario. La portaerei Roosevelt è partita per il Mar Arabico per sostituire la portaerei Washington. La sua missione durerà 7 mesi.
0: Dall'altra parte, il regime iraniano sembra essersi consolidato dopo l'attacco degli Stati Uniti, ma l'esito di questa crisi rimane incerto. Emanuele Valenti.
2: 6 mesi fa, dopo i primi bombardamenti di Israele e Stati Uniti, diversi cittadini iraniani iniziarono a pensare che forse, dopo tanti anni, anzi decenni, fosse arrivato il momento della liberazione. Iniziarono a pensare che si potesse sul serio avvicinare la fine del regime. In fondo Trump glielo aveva promesso, prima, durante e dopo le proteste di piazza di inizio anno con migliaia di morti. Si sbagliavano. E oggi i cittadini iraniani sono le vittime principali di questa guerra. Il regime è ancora al suo posto? Non sanno cosa possa succedere, vista l'imprevedibilità dell'amministrazione americana? La situazione economica è ancora più complessa e complicata proprio a causa del conflitto. In Iran non mancano i prodotti, ma molti iraniani non li possono più comprare. Dal punto di vista geopolitico, il regime invece ha vinto, almeno finora. È rimasto al suo posto e la guida è passata all'ala più pragmatica ma anche più intransigente. Nessuna concessione, è molto chiaro, su Hormuz. Ma questa situazione di stallo non può durare all'infinito. La Repubblica Islamica non si può permettere un congelamento, appunto, infinito, per la situazione interna e perché con il passare del tempo gli altri paesi della regione stanno studiando vie e soluzioni alternative a Hormuz. A un certo punto quest'arma così potente perderà, almeno in buona parte, il suo valore.
0: Chaos Report. La RAI annuncia di aver rimosso Siegfried Ranucci e nominato 2 suoi collaboratori a nuovi conduttori, ma gli storici inviati della trasmissione scrivono proposte irricevibili, minacciano di andarsene. Insomma, è caos il servizio da Roma di Anna Bredice.
3: La decisione era nell'aria già da giorni, ma il modo in cui è stata presa e le scelte fatte pongono interrogativi forti anche sul futuro della stessa trasmissione. La RAI ha deciso che a condurre il programma di inchieste saranno due giornalisti che già da tempo lavorano al report svolgendo inchieste. Si tratta di Giulia Presutti, che ha lavorato anche con altre trasmissioni di inchiesta prima di arrivare al report, e Daniele Piervincenzi, anche lui al report, autore di un'inchiesta sulla criminalità ad Ostia e ferito con una testata in diretta TV. Maranucci, che annuncia in ogni caso battaglia ai giornalisti storici della trasmissione, non ci stanno. In un comunicato minacciano di andarsene, di lasciare la trasmissione se la RAI porterà avanti la scelta dei due conduttori designati. Dicono di aver saputo tutto dalle agenzie dopo essersi resi disponibili a portare avanti la trasmissione. Le figure scelte, dicono, non sono rappresentative della storia e dei valori di Report. Ranucci è ancora più duro: le due figure mortificano la professionalità dimostrata nei 30 anni di trasmissione. A lui, che attualmente rimane vice direttore a personam, la RAI ha offerto tre possibilità: un incarico a Rai News, al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Non ha naturalmente ancora risposto, ma ha promesso di dare battaglia nella difesa del giornalismo d'inchiesta. Ora quindi bisognerà capire come e se riprenderà la trasmissione, chi farà un passo indietro, se la RAI nella scelta dei due conduttori, ma è del tutto improbabile, o la redazione storica. Arrivano anche le reazioni dei partiti, è un altro editto bulgaro per i 5 Stelle, è la vendetta della destra, dicono Bonai e Fratoianni. Fratelli d'Italia è soddisfatta e mette tutto nero su bianco, sperando, dicono, che torni a essere una trasmissione credibile dopo che la sua funzione era di organo fazioso. Quasi una firma di Tele Meloni alla rimozione di Ranucci. Linea allo studio.
0: In Nepal è ancora a provvisorio il bilancio della devastante frana che ha spazzato una vallata al confine con la Cina, 500 morti, 1000 dispersi, di cui la metà stranieri, ma oltre 90.000 le persone coinvolte nell'area ancora colpita da piogge. Anche il presidente cinese Xi Jinping oggi ha partecipato al coordinamento dello stato di emergenza. Poco fa abbiamo raggiunto Stefano Tumolo, fotografo originario di Lucca, 39 anni, uno dei pochi sopravvissuti proprio dall'epicentro del disastro. Sentiamo la sua impressionante testimonianza.
4: Stavamo arrivando alla frontiera. Timure era un piccolo paese, non c'è più niente. È stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri. Le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e abbiamo iniziato a salire sulla montagna e poi ha portato via anche il nostro pullman, boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese nel mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman, o chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescuing di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che ha iniziato a piovere di salire la metà montagna. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata, e la mattina alle 6:30 ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
0: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. In questo modo Bruxelles ha criticato l'annuncio del governo di Belgrado che Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante la guerra nella ex Jugoslavia, avrà gli onori militari e un funerale di Stato. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Ado Asanovic, regista bosniaco, autore del film documentario Diari di mio padre, un film proprio sui fatti di Srebrenica, dove le truppe di Mladic uccisero migliaia di persone, così ha commentato.
5: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. E questo è una conseguenza della politica del presidente Vucic. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
6: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
5: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
0: L'intervista era di Martina Stefanoni stamani nella trasmissione Summertime. La cronaca: un italiano di 60 anni è stato arrestato a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio della sua compagna, una donna di origini tedesche. I due erano in viaggio in camper. Il corpo della donna, colpito da numerose coltellate, è stato trovato nei pressi di una spiaggia. Ed oggi si è appreso anche della morte di un giardiniere di 46 anni, morto in realtà ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in provincia di Bologna, sotto un caldo torrido. A Tribano, invece, in provincia di Padova, stamani è morto un operaio agricolo di 59 anni, rimasto schiacciato da un mezzo che usava per la raccolta degli ortaggi. Ed è stata un'altra giornata di grande caldo in Italia, con 9 bollini rossi, prevalentemente al sud, temperature sopra i 40, punte di 45-46 gradi in Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna, mentre allerte per il maltempo e la grandine al nord si sono viste dalla mattinata. E poco fa una tromba d'aria ha colpito Cremona. Un primo bilancio dei danni di Laura Bosio di Cremona Oggi.
7: Stiamo facendo la conta di danni che sono davvero inenarrabili. Dico solo che addirittura è caduta un'aguglia del Duomo di Cremona e un pezzo della torre civica storica del comune di Cremona. Sono crollate le coperture, ma poi abbiamo tetti scoperchiati, alberi caduti ovunque, con decine di persone rimaste incastrate nelle macchine. Per ora fortunatamente non risultano morti, ma la situazione è in continuo aggiornamento e sono stati proprio 5 minuti di paura. Anche noi dalla redazione abbiamo visto che si è scurato il cielo all'improvviso, ha cominciato a volare vento e piante, ha cominciato a scendere la grandine, durante 10 minuti, forse 15, e ha fatto veramente dei danni incalcolabili. Una cosa del genere non l'abbiamo mai vista in città. C'è stata un'altra tromba d'aria un mesetto e mezzo fa circa, ma non era una cosa di questo livello.
0: Ovviamente gli aggiornamenti saranno nelle prossime edizioni, ma dopo il picco di oggi le temperature vanno gradualmente a scendere, resteranno comunque elevate. Domani e domenica sono i giorni del rientro dalle vacanze. I prezzi dei carburanti peraltro sono al massimo, il riscaldamento climatico, i consumi energetici, il caro del gas sono questioni che intrecciano e su cui il governo è stato a guardare. Massimo Alberti.
8: Non è detto che questo sia l'ultimo colpo dell'anticiclone subtropicale su un'estate che è stata durissima e si lascerà dietro strascichi non solo sulla salute e sugli impatti sul territorio, ma anche economici, a iniziare dai carburanti. Chi viaggia nel weekend pagherà la benzina ancora molto cara. Gli interventi sulle accise sono stati del tutto riassorbiti dagli aumenti, anche perché, tabella alla mano, il taglio si trasmette solo minimamente sul prezzo finale. La manfrina sulla tassazione degli extra profitti si è ridotta a un prestito di Eni allo Stato, che in teoria la controlla, e non è chiaro come verranno finanziati e quando gli aiuti mirati a imprese e bassi redditi promessi dal governo. Lato gas e luce: in questi giorni si sono sprecate le stime sugli aumenti dei prossimi mesi, che si accompagneranno alla risalita dell'inflazione sugli alimentari e colpiranno le famiglie. I primi effetti si vedranno tra poco con le bollette estive di un'aria condizionata, per i fortunati che l'hanno ed ormai diventata indispensabile, che tanti dovranno tenere fino a settembre inoltrato. A destra qualcuno ci ha persino scherzato su se pagherà meno riscaldamento quest'inverno, ma ad oggi su questo fronte non ci sono annunci novità programmate. Se va bene si continuerà con norme tampone, anche perché la manovra incombe. Il governo, che non vuole smarcarsi dal fossile per l'adattamento al cambio di clima, quando non lo nega, non ha piani.
0: A 48 ore dalle sanzioni statunitensi per fornire infrastrutture, strumenti digitali a gruppi radicali antifa, il provider autistici Inventati è finito offline, non è più raggiungibile. Abbiamo chiesto il perché al nostro collaboratore Marco Schiaffino.
9: A sole 48 ore dalla pubblicazione del comunicato con cui il Dipartimento di Stato USA ha annunciato le sanzioni nei confronti del collettivo italiano Autistici Inventati, è arrivato l'effettivo blocco dei sistemi. Autistici.org, il dominio principale utilizzato dal collettivo per fornire servizi telematici ai suoi utenti, è infatti praticamente scomparso nel nulla. Il collettivo, accusato dall'amministrazione statunitense di aver fornito servizi tecnologici a quelli che vengono definiti molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti, è oggi in una lista riservata normalmente a gruppi terroristici, creata con un ordine esecutivo firmato da George W. Bush all'indomani dell'11 settembre 2001. La ricostruzione più attendibile del blocco, stando a quanto affermano gli stessi attivisti, è che il dominio sia stato cancellato dal Public Interest Registry, azienda non profit che gestisce i domini.org. Il sistema delle sanzioni a cui è stato sottoposto il collettivo prevede infatti il divieto per qualsiasi organizzazione statunitense di fornire servizi a favore dei soggetti inseriti nella blacklist. Autistici ha dichiarato di stare lavorando per ripristinare la funzionalità dei servizi, ma il problema del dominio non è facilmente aggirabile. L'intera vicenda evidenzia però ancora una volta le contraddizioni di un ecosistema digitale che è libero solo in teoria. Come conferma il caso di Autistici, Washington può infatti permettersi di cancellare dal web chiunque desideri con un provvedimento unilaterale senza fornire alcuna comunicazione o possibilità di difendersi.
0: È tutto per le notizie di Popolare Network che tornano alle ore 22:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona serata da Claudio Iampaglia.
10: Popolare Network.
11: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
12: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
11: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
12: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

0: Radio Popolare, mancano 8 minuti, anzi 7 minuti alle 20. Adesso vi leggo una cosa scritta oggi dalla Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. L'ha scritto su Facebook e scrive così: in una illuminata lezione, Stefano Bonaccini, il presidente del Partito Democratico, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti. Quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Forse Bonaccini dovrebbe prendere in considerazione un'ipotesi più semplice. Quegli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. Hanno visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate e lezioni di morale impartite da chi pretende di spiegare agli altri come devono vivere, come devono votare, come devono pensare. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio hanno prima di ascoltarli. Li rispettiamo, ed è forse proprio questo rispetto che Bonaccini e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, ancora non hanno studiato abbastanza. Insomma, una bella lezione di politica data dalla Presidente del Consiglio su Facebook al Presidente del Partito Democratico, Bonaccini. Adesso ne sono seguiti una quantità di commenti. Bonaccini che ha risposto: ma veramente io stavo parlando di un problema della sinistra, cioè che il voto avviene in un certo modo, eccetera, e come dire, questo è un problema per la sinistra. Poi ne sono seguite una valanga di messaggi a destra, Fratelli d'Italia, ma tutti, Montaruli, Ruspandini, e poi è intervenuto anche Donzelli, eccetera, che dicono è una lettura classista, supponente, e poi è intervenuto lo stesso Vannacci, che ha detto: io sono orgoglioso e fiero del voto di chi ha studiato poco, eccetera, eccetera, e da sinistra un po' di gente che ha detto: state montando la panna su niente, eccetera. Adesso vi faccio ascoltare meno di 28 secondi di Stefano Bonaccini che rispondeva a una domanda appunto sul voto, sugli andamenti del voto, e stava parlando di un problema per la sinistra e diceva così:
1: il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
0: E quindi quel ragionamento era dentro in quella logica lì, cioè votano così quelli che stanno peggio economicamente, eccetera, un bel problema per la sinistra, perché una volta erano i suoi elettori. Però tutto quello che è successo oggi sembra l'esempio e la degna conclusione, visto che andiamo alla conclusione di agosto, anche di questo agosto, no? Indipendentemente da come la prendete, prima la questione del wok, poi questa, cioè di come nella politica va bene prendere una parola e farne quello che si vuole. La cosa tragica è che poi sono tutte cose realistiche, verosimili in qualche modo. Allora, saluto il professor Carlo Galli, benvenuto.
2: Sì, buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera, professor Galli, politologo. E glielo devo chiedere, cioè, è roba così, poi se ne vede passare spesso, cioè di polemiche. E la politica insegna da sempre, mi faceva notare che può fare così, mi faceva notare un suo collega nel pomeriggio, un altro suo collega con cui parlavo, diceva: sì, vabbè, però guardate che 30 anni fa poi i comunisti erano quelli che mangiavano i bambini, tutti gli altri erano quelli che andavano a braccetto con i golpisti, eccetera. Però è vero che di quelle cose lì, che i comunisti mangiavano i bambini, eccetera, non ne parlava la Presidente del Consiglio, e non c'era anche un circo informativo che poi magari rischiava di farne un titolo in prima pagina. Cosa diavolo è successo per cui è verosimile, e sta succedendo per cui è verosimile, che la politica sia a rotoli attorno a cose del genere, che sembrano verosimili e poi molte volte li vai a guardare e si smontano, ma si smontano perché sono ovviamente cose stiracchiate.
2: Allora, nel merito, quello che è stato detto da Bonaccini è quasi tutto vero. In realtà io credo che il grosso di coloro che hanno un basso titolo di studio e bassi redditi non vada a votare a destra, forse, ma insomma forse il grosso di costoro semplicemente si astiene.
0: Si astiene, infatti era dentro anche quello nel pacchetto. Sì, sì.
2: Mentre è vero che quel tipo di elettorato era l'elettorato della sinistra, non perché fossero ignoranti, stupidi e poveri, ma perché la sinistra ha nella propria ragione sociale quella del avanzamento o ribaltamento delle situazioni sociali esistenti, e cioè l'innalzamento strutturale, non episodico, dei ceti più deboli. Poi questo avvenga attraverso le riforme, avvenga attraverso la rivoluzione, ma in ogni caso storicamente ci si sarebbe aspettati un discorso del tipo: un leader della sinistra che dicesse i vostri avversari, i nostri avversari sono ricchi, colti e potenti, noi siamo poveri e ignoranti perché non abbiamo potuto studiare, perché non abbiamo avuto i mezzi. Cioè, questa è la tesi. Oggi sarebbe, a sentire Bonaccini e meglio Meloni, il contrario, cioè la sinistra o per supponenza, come dice Meloni, o per insipienza, come invece stava dicendo Bonaccini, per errori interpretativi, come diceva Bonaccini, la sinistra ha certamente perduto un elettorato popolare e si è, arroccata, tanto per adoperare un termine odioso, nelle ZTL. Probabilmente non è neanche vero questo, probabilmente nelle ZTL ci abita anche molta gente molto consapevole dei propri interessi di classe, ma insomma, allora qui c'è, quanto al merito, c'è una questione enorme, cioè una guerra mondiale perduta dalla sinistra e vinta dal capitalismo.
0: E quindi un argomentone. Il punto è che quell'argomentone non viene toccato e Meloni, ma poi ci sono anche i suoi due vicepresidenti del Consiglio, Tajani che dice le parole di Bonaccini sono un'offesa alla maggioranza dei cittadini, Salvini che dice chi giudica in base al titolo di studio è uno sciocco, cioè che ne fanno una questione da slogan da bar, diciamo. E com'è possibile che realisticamente, se noi vedremo qualche cosa domani o nei prossimi giorni, negli eventuali giornali o talk show, eccetera, ne sentiremo parlare in questi termini e non nei termini dell'analisi politica che lei sta facendo, che è una cosa più che seria?
2: Allora, perché la tradizione viene oggi tradotta e reinterpretata in un chiave sostanzialmente populistica. Chi è che dice abbasso l'intelligenza, abbasso i titoli di studio, abbasso gli specialisti, abbasso i sapientoni? Chi è che dice questo? Una posizione populista tendenzialmente di destra, ma insomma più che altro populista, ecco, facilmente egemonizzabile, facilmente utilizzabile da destra. Ecco. E perché sulla serietà, la gravità, la drammaticità della politica vince la ignobile chiacchiera populista? Ma perché la serietà, la drammaticità della politica sfuggono completamente al ceto politico nazionale, poi vorrei anche dire italiano, ma insomma ai ceti politici nazionali, perché la politica continua ad esistere e come se continua ad esistere in questo pianeta non cesserà mai di esistere, ma non è più nelle mani degli stati, è molto poco nelle mani degli stati, e i ceti politici statali non la controllano, ne sono travolti, devono andare devono ballare al ballo secondo il ritmo di una musica che non sono loro a suonare. E quindi, per strappare qualche voto ai cittadini, per far vedere che qualche cosa sono capaci di dire anche loro, mai e poi mai mettono il naso nelle grandi questioni, cioè capitalismo, guerre, questione ecologica, ma cioè non sono cose che siano nel loro potere, non ne parlano. Di che cosa parlano? Di miserabili, cattive interpretazioni di quello che vengono, di ciò che viene detto, di pettegolezzi, di offese personali, di questioni d'oltreoceano come il woke malamente decifrati in Italia. Insomma, passano il loro tempo, come dice lei, in chiacchiere da bar. Ed è poi per questo che gli italiani vanno sempre meno a votare.
0: Cioè, non avendo le vere leve del comando in mano, come dire, fanno un po' i giullari per tenersi a galla, insomma, per farne...
2: Sì, e poi soprattutto per danneggiare l'avversario, per fare una character assassination, come si dice, per far passare... Sostanzialmente la destra dice: votate a me perché quegli altri sono spocchiosi e vi odiano. La sinistra dice: votate a me perché quelli sono brutti, ignoranti e fascisti.
0: Senta.
2: Poi sulla guerra in Ucraina hanno tutte le stesse tesi, cioè andiamo avanti.
0: Però,
2: capisce?
0: No, ma dato che io, come tutti, insomma, ci stiamo preparando al settembre, e sarà un settembre che apre una stagione dove di passaggi possibilmente epocali ce ne saranno. Ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, poi ci saranno l'anno prossimo le elezioni politiche in Italia, poi in molte città ci saranno le elezioni amministrative, e senza tener conto poi delle cose senza scadenza, cioè le guerre. Oggi sono 6 mesi dalla guerra medio orientale con l'Iran, e poi insomma tutte le altre. Però allora, aumento i partecipanti a questa vicenda. Lei ha parlato della politica, ci metto dentro l'informazione, i giornalisti, le giornaliste, gli intellettuali, le intellettuali, eccetera. Allora, è ricco questo teatro. Io capisco il racconto che lei ha fatto dei politici e delle politiche. Poi ci sono altri soggetti che entrano, perché il tutto poi compone il dibattito pubblico, e se il dibattito pubblico diventa dibattito da bar, c'è un problema.
2: Allora, io direi che purtroppo il dibattito pubblico non è più fatto dai quotidiani cartacei, è fatto da questa galassia di social, della quale noi tutti abbiamo il giusto giudizio, cioè viene fuori il peggio della psiche umana, no? E questo è il primo punto. Il secondo punto, gli intellettuali hanno colpe mostruosamente grandi, ma la quale soprattutto la colpa di essersi arresi, cioè di non avere continuato a fare il loro mestiere, che è il mestiere del pensiero critico. Perché non hanno continuato? Per due motivi. Primo e fondamentale, perché un intellettuale ha senso, parlo degli intellettuali, non solo degli studiosi accademici, perché quelli hanno un loro circuito molto stretto in cui, se sono capaci, fanno andare avanti il sapere, ma l'intellettuale era il mediatore del sapere rispetto alla politica, ma poteva fare e doveva fare il suo mestiere di intellettuale se c'erano delle forze politiche che in un qualche modo, non dico lo ascoltavano, ma gli davano un minimo di peso, lo valorizzavano. Allora, lei mi dice quale forza politica, destra, centro-sinistra, da 30 anni a questa parte, valorizza gli intellettuali. Direi il contrario, cioè tutte svalorizzano il sapere, tutte svalorizzano gli intellettuali. E quindi gli intellettuali si sono semplicemente arresi. Quando qualcuno di essi fa il proprio mestiere, cioè stecca, l'intellettuale deve steccare, viene processato e fucilato sulla pubblica piazza, anche se è un grande, anche se è un grandissimo. Devo fare dei nomi.
0: Cioè, le prese di posizione che vengono espresse si giudicano solo sulla base se si allineano o meno con un'opinione e non con il contenuto invece che esprimono.
2: Esattamente. E comunque l'idea che se il grande filosofo X dice una cosa, la cosa importante è capire che cosa ha detto, non capire se quello che ha detto fa piacere o dispiacere a Trump o Netanyahu, alla Meloni o alla Schlein, che sono dei soggetti insignificanti davanti al prestigio di un grande filosofo,
0: allora,
2: o di un grande fisico.
0: Professore, le leggo, a proposito di questo e dell'essere allineati o meno, 5 messaggi che sono arrivati, che secondo me, sono un bel panorama a proposito dell'essere allineati o andare sul contenuto. Allora, un ascoltatore che scrive: state montando una trasmissione sul niente. Bonaccini ha perfettamente ragione, così la pensano gli elettori di sinistra, l'unica cosa stonata sono le sue quasi scuse successive. Un altro messaggio: dire che ha detto intervistare uno di destra, mai? Oltre a che ignoranti, bisogna aggiungere purtroppo per la sinistra che noi, immagino di destra, non siamo nemmeno così idioti da non capire che non siamo il vostro target della radio. E quindi dire che Bonaccini ha detto una stronzata da radical chic non è sufficiente. D'altronde voi della radio siete uguali, come potreste dire una cosa del genere. Poi un altro messaggio: però l'agenda sull'argomento da discutere alla fin fine la fa sempre la destra. E poi l'ultimo messaggio che dice: puoi far risentire il discorso di Bonaccini, così sarebbe utile magari per tutti. Allora io faccio risentire questi 27 secondi e poi ho una domanda da farle, professore.
1: Il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
0: Allora, professore, se da una cosa del genere arrivano 5 messaggi così differenti e che mi sembra che in qualche modo, forse adesso non voglio giudicare niente, ma siano un po' nella linea del anche voi o dite qualcosa che penso oppure in qualche modo vi giudico, cioè mi porta a una domanda: ma non è che questa dinamica un po' da bar che i politici mettono in campo, e lei ci ha detto il suo motivo sul perché succede, è una cosa che per tutti noi anche è più facile da ascoltare, è più semplice, bisogna lavorare meno, ragionare meno contraddittoria, è tutto più semplice così, e che quindi che colgano per loro interessi da piccoli giullari, adesso manometto un po' le cose che lei, professore, ha detto, ma colgano un punto comodo per tutti.
2: Sì, certo, non pensare è molto meno faticoso che pensare. Non esercitare pensiero critico è facilissimo. Questo non esercitare pensiero critico si manifesta in due modi contrapposti, ma assolutamente equivalenti, cioè essere assolutamente mainstream ed essere assolutamente anti-mainstream, a scatola chiusa.
0: E come si costruisce un'eventuale situazione in cui, parliamo di ipotesi del terzo tipo, in cui uno vede un messaggio del genere del Presidente del Consiglio e dice: ah, ma dove l'ha detto? Ah, su Facebook. Ah, vabbè, ok, lasciamo perdere, parlate di cose serie. Cioè, manca tanto, ma come ci si arriva a quella ipotetica situazione che ripristinerebbe, diciamo, il senso delle cose, dei ragionamenti?
2: Ci sono due modi, dall'alto o dal basso. Dal basso, quando le contraddizioni materiali quotidiane che una grandissima fetta della società soffre e patisce sulla propria carne, facendo fatica ad arrivare alla fine del mese, tanto per adoperare dei termini di logori, quando tutto ciò diventerà un movimento di opinione, niente di rivoluzionario, un movimento di opinione duraturo, cementato in una forza politica stabile, non effimera, che obbligherà i ceti dirigenti a cambiare qualche cosa seriamente. Questo dal basso. Dall'alto, quando nella scuola e nell'università si lavorerà in modo tale da sviluppare il senso critico e non da mortificarlo, e si penserà alla scuola e all'università non come ad aziende, ma come ad anti-aziende, cioè come luoghi in cui viene educato lo spirito umano a scopi non utilitaristici. Questo capiterà mai? Non lo so. Chi ha la mia età ha avuto la fortuna di passare la propria giovinezza dentro una scuola piena di limiti, ma che comunque sia era orientata a quello. Bene, male, non si sa. Però l'orientamento era quello, qualche seme veniva gettato. Vengono gettati semi oggi? Punto interrogativo, chiediamocelo.
0: Lei, per chiudere, prevede una prossima stagione ancora in corsa su questo piano inclinato invece di...
2: La prevedo, sì, perché c'è diseducazione, cioè... Per esercitare il pensiero critico bisogna averne voglia, per averne voglia bisogna avere degli strumenti culturali oppure essere veramente messi molto male sotto il profilo pratico-economico. Nessuna di queste due ipotesi è ancora scattata. Quindi io prevedo che arriveremo alle prossime elezioni come sono state ormai le elezioni degli ultimi 30 anni, 40 anni, senza un minimo di dibattito sensato, senza nemmeno l'uso di un lessico appropriato, con le elezioni, la campagna elettorale nelle mani dei manipolatori psicologici della pubblica opinione e non di politici competenti e critici, perché si può essere critici anche a destra, non solo a sinistra.
0: Ah, fuori ma, di dubbio.
2: Appunto.
0: Fuori di dubbio.
2: Invece non l'abbiamo né da una parte né dall'altra.
0: Allora, intanto devo fare un mea culpa, mi fa giustamente notare un ascoltatore, dice: gentile Bacchetta, le comunico che passa più gente da un bar che dai salotti degli intellettuali. E sì, no, definire chiacchiere da bar non significa definire diversamente dai salotti, significa in qualche modo in cui vale tutto, cioè era questo, però insomma ci sta la stoccata che mi è arrivata, ma giusto per far capire come la questione forse coinvolge tutti, vi leggo e leggo anche a lei professore solo il titolo di un'agenzia che adesso esce, che riassume tutta la vicenda di oggi: gli ignoranti votano a destra, virgolettato, Bonaccini nella bufera, Meloni lo attacca. Cioè, quindi tutta questa vicenda andrà all'archivio, in archivio, con Bonaccini che ha detto che gli ignoranti votano a destra e Meloni che gli ha fatto notare, guarda che noi non chiediamo il curriculum a nessuno. Insomma, questo ha dimostrazione di quanti attori ci sono in quel ipotetico bar di cui stavamo parlando. Ma per intanto la ringrazio, professor Galli.
2: Figuri, buona serata a lei, l'ascoltatrice e gli ascoltatori.
0: Grazie. Carlo Galli, politologo, la vicenda è quella, insomma, ma giusto, era un esempio di questa fine estate.

0: Radio Popolare Pop Sera, abbiamo ancora una decina di minuti prima della fine di questa puntata del pomeriggio sera. Vi ricordo la prossima settimana, ultima settimana di palinsesto estivo di Radio Popolare Pop Sera, sarà ancora con voi dalle 18.30 alle 20.30. Allora, la notizia l'avete sentita nel giornale radio, e cioè il sito internet e i servizi di posta elettronica del collettivo italiano Inventati Autistici non sono più raggiungibili. Il gruppo era stato sanzionato un paio di giorni fa dal governo statunitense. L'accusa era di aver fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra, una campagna lanciata contro, negli Stati Uniti, contro le cosiddette organizzazioni Antifa dall'amministrazione Trump. Allora, questa è la notizia. Io saluto e poi adesso chiariamo il tutto. Blicero, benvenuto.
1: Ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, Blicero è tra gli attivisti e i fondatori della rete, innanzitutto mi espongo subito, della rete Inventati Autistici, cioè com'è che va chiamata quella rete?
1: Siamo libertari, quindi lasciamo ampio spazio a come ci si vuole chiamare, non è molto importante. Io dico Autistici Inventati.
0: Ok, perfetto. Autistici Inventati, che mischia, cioè che mette insieme, diciamo, due realtà che poi sono confluite, per questo Autistici Inventati.
1: Sì, nel senso che quando abbiamo cominciato tutto, diciamo, i due progetti iniziali erano due, e poi siccome volevamo fare la stessa cosa abbiamo detto la facciamo insieme, e poi da lì è nato tutto, insomma, piuttosto articolato, nel senso che poi ha coinvolto molte più persone, è diventato molto più grande di quello da cui abbiamo cominciato.
0: Ecco, allora adesso torno invece alla questione e alla notizia, appunto, tutto bloccato, cioè non più raggiungibile, sito, servizi, eccetera. Sì. Prima di tutto, è vero, è così? Secondo, è una conseguenza delle misure annunciate nei giorni scorsi dagli Stati Uniti?
1: Allora, parto dalla seconda risposta, sì, che è più facile. Sì, è una conseguenza, perché evidentemente il motivo per cui l'entità che gestisce tutti i domini .org del mondo ha deciso di cancellare l'esistenza del dominio autistici.org è perché è un'entità che ha sede negli Stati Uniti e quindi ha deciso di ottemperare il provvedimento voluto dal Dipartimento di Stato e dal Dipartimento del Tesoro.
0: Cioè, un'entità privata che ha deciso di seguire.
1: Sì, in realtà è una NGO, però nel senso che è perché si configura come una sorta di NGO, però di NGO privata che gestisce tutti i .org, però essendo con la sede negli Stati Uniti ha deciso di ottemperare. Aveva tempo per farlo fino al 25 settembre, ha deciso di farlo subito.
0: La seconda domanda è così? Cioè tutto caduto, tutto allora, non più raggiungibile?
1: Non proprio, nel senso quello che è stato cancellato, e su questo noi non possiamo farci niente, anche perché comunque nessuno ci ha né notificato nulla, né avvisato di nulla, né detto guardate che sta per succedere, volete, cioè nel senso non c'è stata nessuna forma di dialettica proprio in forma totalmente, come dire, verticale e autoritaria, che hanno rimosso il dominio autistici.org. Noi abbiamo rimesso a disposizione tutte le cose attraverso un altro nostro dominio, nella fattispecie inventati.org. Ovviamente chi aveva la mail autistici.org non potrà più usarla, ma anche su quello siamo al lavoro per fornire un'alternativa. Tutti gli altri, quelli che hanno mail su altri domini, quelli che usano altri servizi, eccetera, possono continuare a utilizzarli passando attraverso, anziché diciamo come indirizzo principale autistici.org, dall'indirizzo principale inventati.org al momento.
0: Ecco, e le cose che stai dicendo già fanno capire quanto è variegata la situazione, quindi due domande. Uno, perché colpiscono voi? Cioè, che attività svolgete e da quando? Perché poi il punto è lì,
1: Sì, il punto è più articolato, secondo me, nel senso che quello che facciamo noi è fornire strumenti di comunicazione digitale liberi, anonimi, schierati politicamente, evidentemente, nel senso che noi diamo la possibilità di usare questi strumenti se si condividono i nostri principi fondamentali, quali l'antifascismo, l'antirazzismo, la non commercialità, eccetera, visto che tutto questo lavoro è fatto solo da persone volontarie. E noi forniamo questi servizi, cioè forniamo delle mailing list, delle newsletter, i blog, eccetera, a chiunque voglia raccontare la propria opinione o chiunque voglia rappresentare la propria situazione attraverso un sito, non passando attraverso canali commerciali, non passando attraverso canali che ti tracciano e che ti controllano e che, come dire, limitano quello che puoi fare. E questo è quello che facciamo. Quindi, non so se sono riuscito a spiegarlo in maniera sintetica,
0: Quello che, cioè,
1: però
0: accesso
1: il motivo
0: libero
1: per
0: per
1: cui.
0: qualunque soggetto che, diciamo, condivida dei principi generali, voi dite accesso libero senza
1: È
0: valutazione di
1: così.
0: merito, e su quello
1: È così.
0: arriva.
1: Noi non sappiamo, anzi. Noi non sappiamo, i nostri utenti non sappiamo neanche chi sono, cioè noi non chiediamo carte d'identità, non chiediamo numeri di telefono, non chiediamo nomi e cognomi, chiediamo che le persone rispettino i nostri paletti, che sono dei paletti, diciamo così, che noi pensiamo facciano parte, diciamo, della grande galassia dei movimenti sociali della sinistra e che ci distinguono dall'altro pezzo di mondo, diciamo. Ovviamente se ci viene poi fatto notare che qualcuno sta abusando dei nostri servizi, possiamo intervenire. È successo sia a livello legale, nel senso che autorità che ci hanno chiesto o imposto di chiudere una pagina o di fare altre cose, oppure è successo anche a livello, diciamo, di autonoma iniziativa. Se uno ci avvisa che un nazista sta usando una nostra mail, quella mail viene chiusa. Però non è che lo sappiamo noi perché leggiamo le mail. Ce lo deve dire qualcuno, non
0: Il
1: so come
0: punto è
1: dire.
0: che nei giorni scorsi dall'amministrazione Trump, invece, inventori autistici, appunto, era stato inserito nella lista in quanto.
1: Mail viene chiusa. Però non è che lo sappiamo noi perché leggiamo le mail. Ce lo deve dire qualcuno, non
0: Il
1: so come
0: punto è
1: dire.
0: che nei giorni scorsi dall'amministrazione Trump, invece, inventori autistici, appunto, era stato inserito nella lista in quanto. Evidentemente a quel punto l'accusa di essere

0: del terrorismo piuttosto che dell'illegalità. Noi non siamo accusati di aver fatto niente, siamo accusati di essere uno strumento di comunicazione e questa è la prima volta che succede ed è un precedente piuttosto problematico perché cioè, adesso succede a noi che siamo collettivo di poche persone italiane che in questo momento si stanno scontrando con tutto l'apparato, diciamo così, di chi controlla tutta internet e di chi controlla una delle più grandi potenze mondiali, quindi la disparità, diciamo, è abbastanza evidente, no? Però può succedere a chiunque, nel senso che domani non ho capito perché non potrebbe succedere a un qualsiasi fornitore di servizio che diventa antipatico al Trump di turno. E questo
1: Perché
0: è
1: per fare
0: piuttosto problematico, eh.
1: un paragone, e l'esempio non è per nulla casuale, è come, visto che la rete è un territorio, è enorme, è così come se a livello territoriale uno dicesse: sappiamo, riteniamo che per Piazza Duomo passino anche dei gruppi illegali, quindi sapete che c'è, chiudiamo Piazza Duomo, e da un po' Piazza Duomo è chiusa. Cioè, si sta agendo in questo modo, però mi pone un problema, cioè, voi avete una vita lunghissima, è appunto la lotta per il software libero dagli anni 90, poi in avanti. Adesso però il mondo è cambiato, cioè dal free software, insomma, degli anni 90, poi è diventato un mondo di, come dici anche giustamente tu, di strapotere, di stracontrollo delle aziende big tech, eccetera, che a questo punto hanno in mano davvero tutto. È ancora praticabile quella strada lì?
0: Beh, in parte sì, anche se, perché noi l'abbiamo praticata, anche se questa nostra situazione dimostra che, se per molti diciamo così l'idea che si possa usare il web usando dei servizi commerciali che sono, diciamo così, appunto, dediti al controllo, che ti rinchiudono all'interno di una scatola che è di loro proprietà, diciamo che fino ad oggi si dava abbastanza per scontato che la rete in quanto tale o il World Wide Web in quanto tale, non fosse una struttura di quel tipo, cioè che uno il suo angolino poteva conquistarselo e gestirselo, non so come dire. Questo che sta succedendo a noi dimostra che in realtà anche la rete internet complessivamente è di fatto un oggetto che non viene trattato come un bene comune, che quindi deve essere tutelato da uno status sovranazionale, delle regole che vanno al di là del singolo paese o della singola, del singolo stato, diciamo, ma che è di fatto una struttura che ha dei proprietari e
1: Controllata
0: che non è.
1: privatamente. Quindi per aggiornare l'esempio di prima è Piazza Duomo, la chiudiamo, chi vuole passare deve per forza passare da McDonald's piuttosto che da un altro esercizio.
0: Essere controllato, pagare l'obolo, entrare e poi a quel punto fare solo quello che diciamo noi, altrimenti non può più usare le strade. E questo è un discorso, secondo me, molto più ampio, cioè, nel senso, è un discorso che va molto al di là di noi perché noi non siamo, cioè, non siamo un soggetto legislativo, non siamo un soggetto istituzionale, non lavoriamo a quel livello lì, non è il nostro, non so come dire, noi non è che diciamo niente, però sicuramente non è il nostro, no? Noi ci siamo occupati di un pezzetto. Però, secondo me, chi vuole ragionare e costruire delle alternative su come comunicano le persone nel mondo e che cosa vogliamo che ci sia, come dire, come prospettiva da questo punto di vista, dovrebbe porsi seriamente il problema, che per lungo tempo ha fatto finta di ignorare che anche uno strumento così, che ormai è quasi un diritto, come dire, fondamentale, no? Quello di comunicare, ormai praticamente è rientrato nei diritti civili fondamentali, quello di poter comunicare liberamente usando la rete, sia di fatto, qualcosa che può essere chiuso o parcellizzato o limitato a seconda di un interesse privato o di un interesse specifico di un soggetto di quelli che partecipano, senza alcun, tra l'altro, contraddittorio. Ripeto, a noi nessuno è venuto a dire: ah, guardate, ci sono questi cinque siti che per noi sono illegali, fate
1: Certo.
0: qualcosa, altrimenti saremo costretti a. Cioè, la notizia tramite tweet di Rubio è stata: da domani questi sono nella lista e non possono più fare niente con cittadini o persone sul suolo statunitense. Poi, ovviamente, questa roba, vivendo in un mondo globalizzato, è tracimata perché a noi oggi ci ha chiamato la nostra banca
1: Certo.
0: 2 ore fa, dicendo che è una banca italiana, vogliamo fare i nomi e cognomi, è Banca Etica, ok? Dicendo vi dobbiamo chiudere.

0: il conto. E alla domanda perché, visto che voi non siete soggetti non siete cittadini statunitensi, non siete soggetti alle restrizioni statunitensi, qual è il motivo per cui dovete fare questa cosa? La risposta è vi faremo sapere. Poi io posso tradurre la risposta nel hanno paura di ripercussioni, come dire, secondarie perché fanno parte di un circuito, diciamo così, che è interconnesso a livello globale.
1: Quando le
0: Abbiamo
1: interconnessioni sono interconnesse, ci si interconnette in questi modi. Vi faranno sapere, ovviamente, speriamo che ci facciate sapere anche voi, Blicero, intanto,
0: Per
1: ripeto.
0: adesso noi gli abbiamo fatto sapere tramite gli avvocati una diffida a
1: Ah,
0: farlo, poi
1: ecco.
0: vedremo che cosa succede. E beh, cosa dobbiamo fare?
1: Niente,
0: Noi
1: aggiornarci.
0: hanno versato i soldi, è impossibile
1: Inevitabilmente.
0: su questo. Grazie
1: Blicero, mi fermo qua, grazie mille. Mi fermo.
0: a voi per averci dato spazio.
1: Grazie, grazie davvero. Mi fermo solo e esclusivamente per motivi di tempo. Ci risentiamo lunedì pomeriggio 18:30, Opsera. Ciao a tutti, buon fine settimana da Massimo.
2: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

Tra il 1984 e il 1985 Miles lavora ad un nuovo album, You Are Under Arrest, che esce nel 1985 e che viene prodotto da Davis assieme a Robert Irvin. È proprio all'altezza di You Are Under Arrest, album di forte appeal e di grande successo, che alla metà degli anni Ottanta l'estetica dell'ultimo Davis arriva alla maturità, consolidando con questo album sia la fisionomia della sua musica dopo qualche incertezza nella prima fase del suo rientro, sia il suo repertorio. Molto diversa da quella degli anni Sessanta, la musica di Davis appare negli anni Ottanta molto diversa anche da quella che Davis aveva creato a cavallo tra anni 60 e 70. È sì una musica elettrica, è funk, ma molto più affabile di quel funk scuro, scabro, ipnotico che Miles aveva proposto nella prima metà degli anni 70, prima di chiudere il sipario. È una musica certo più pacificata, meno inquieta, meno tesa alla ricerca, ma emozionante e affascinante da molti punti di vista. Molto sofisticata e al passo coi tempi per quanto riguarda i ritmi, in sintonia con la più aggiornata black music, come quella di Prince, assai ammirato da Davis. Molto ricca dal punto di vista timbrico, estremamente dinamica, sempre parecchio hendrixiana, anche se in una maniera molto diversa dagli anni 70, e resa estremamente espressiva, poetica dalla tromba di Davis. Il gustosissimo brano di apertura firmato da Davis, One Phone Call Street Scenes, è ispirato dalla ampia esperienza di Miles in materia di angherie da parte della polizia, in particolare quando avvistato alla guida delle sue auto sportive. Tra le voci c'è lo stesso Davis, ma anche nel ruolo del poliziotto francese Sting, invitato in studio dal bassista di Miles, Darryl Jones.

Con You Are Under Arrest nel repertorio di Davis entrano due brani che Miles si porterà dietro continuando a proporli in concerto fino alle ultime esibizioni dell'estate del 91, e cioè Time After Time e Human Nature, due dei brani più amati e attesi dal pubblico dei suoi concerti. Time After Time è un recente successo della cantante pop Cyndi Lauper. Human Nature invece è stato composto da Steve Porcaro, tastierista del popolare gruppo pop Toto e scelto da Quincy Jones per entrare nell'album Thriller di Michael Jackson. Thriller esce nel novembre dell'82 e poi Human Nature diventa il quinto singolo ricavato dall'album e come singolo esce nell'estate dell'83. Come abbiamo detto, You Are Under Arrest con la versione di Human Nature di Miles è dell'85.

Human Nature era diventato un successo nell'interpretazione di Michael Jackson, ma la versione di Davis ha a sua volta molto successo e diventa un classico, così come la sua versione del hit di Cyndi Lauper, Time After Time. Con l'uscita di You Are Under Arrest e poi nell'86 di Tutu, la metà degli anni 80 è uno snodo cruciale per l'ultimo Miles Davis. Entrambi gli album raggiungono una grande popolarità e contribuiscono al nuovo repertorio del trombettista con brani di forte presa che torneranno nei suoi set dal vivo fino al 91. Sono due album esteticamente molto diversi, anche perché tra il primo e il secondo si consuma il passaggio di Davis dalla Columbia alla Warner, che tiene a marcare il debutto di Davis con la nuova casa discografica, pubblicando un disco che faccia sensazione. Ma fra You Are Under Arrest e Tutu, Davis in realtà lavora ad un altro album, che però poi all'epoca non vede la luce. Come abbiamo visto nella puntata scorsa, al principio degli anni Ottanta, Miles riprende l'attività e comincia a lavorare ad un nuovo disco con il nipote Vince e alcuni giovani del suo giro, fra cui il chitarrista Randy Hall e il tastierista Robert Irwin. Negli anni successivi Miles rimane in contatto con questo giro di musicisti da cui attinge per le sue band. E dopo You Are Under Arrest, Miles, a cui inizialmente il produttore della Warner Tommy Lee Puma lascia mano libera, chiede a Randy Hall di produrre il suo nuovo album. Davis si affida a Randy Hall e agli altri giovani chicagoani con l'intenzione di puntare su una direzione più grezza e immediata, su una black music più di strada. Per l'album vengono previsti anche brani cantati con guest Chaka Khan e Al Jarreau. Con la partecipazione di diversi giovani musicisti, il materiale viene registrato fra l'autunno dell'85 e l'inizio dell'86. Il risultato, rimasto incompiuto, sarà molto più tardi completato dai produttori originari e vedrà la luce solo nel 2019 col titolo Rubber Band. Ma diversi dei brani concepiti per l'album saranno spesso proposti da Davis dal vivo. L'accattivante Maze, con una formidabile linea di basso, l'epico Carnival Time, The Wrinkle e I Love What We Make Together, impiegato come strumentale, col titolo Al Jarreau, in riferimento al cantante che nel disco avrebbe dovuto interpretarlo. Ecco Carnival Time.

I brani preparati da Miles con Randy Hall e i giovani chicagoani non convincono il produttore della Warner, Tommy Lee Puma, che affida allora la realizzazione del primo album di Davis per la Warner a Marcus Miller, il giovane brillantissimo bassista che è a fianco di Davis nella band con cui il trombettista si è ripresentato dal vivo nell'81. E con Marcus Miller Tutu va in una direzione esattamente opposta rispetto al taglio ruspante di Rubber Band, quella di una confezione elettronica di bellezza astratta e lucida, che sembra voler trasferire nella contemporaneità l'eleganza degli album anni 50-60 di Miles con Gil Evans. Tommy Lee Puma ha avuto torto? Certamente no, perché Rubber Band non avrebbe potuto avere l'impatto avuto da un prodotto di grande originalità come Tutu. Ma in un certo modo Rubber Band è un album che è più direttamente di Miles e che ci restituisce un Davis che alle soglie dei 60 anni è goloso dell'attualità della black music e prende gusto alle idee di talenti che hanno decine di primavere meno di lui sulle spalle. Tutu contiene due titoli politici, entrambi con riferimento al Sudafrica che sta lottando contro il regime dell'apartheid. Negli anni 40 della sua militanza nel bebop, Miles aveva composto un brano intitolato Half Nelson. In Tutu troviamo invece un brano firmato da Marcus Miller intitolato Full Nelson, pensando a Nelson Mandela, che nell'86 è ancora in carcere. L'altro titolo politico è proprio Tutu, anche questo un brano firmato da Marcus Miller. Tutu è Desmond Tutu, simbolo appunto della lotta contro l'apartheid e premio Nobel per la pace nell'84. A parte la tromba di Miles e le percussioni di Paulinho da Costa, Tutu è interamente suonato da Marcus Miller, al basso, ai sintetizzatori, alle percussioni e al sax soprano.

È il caso di ricordare che alla metà degli anni Ottanta Miles partecipa alla iniziativa del brano anti-apartheid Sun City, che riunisce un incredibile assortimento di musicisti di vari generi e che nell'album Sun City, che esce alla fine dell'85, Miles interviene in altri due brani, uno dei quali è The Struggle Continues, La lotta continua, in cui Miles è con Stanley Jordan, Herbie Hancock, Sonny Cousins, Ron Carter, Tony Williams.

Nell'intensa attività dopo il rientro sulle scene si celano però problemi di salute, che Miles tende a non pubblicizzare nell'immediato, ma di cui parlerà successivamente in interviste e nella sua autobiografia della fine degli anni Ottanta, problemi che portano Miles a stop anche prolungati. Nell'81 Miles ha probabilmente un ictus, che con suo grande terrore all'idea di non poter più suonare, per un periodo lo priva dell'uso di una mano. Si manifesta il diabete. Miles subisce una nuova operazione all'anca. Deve curarsi da una polmonite. Un po' su insistente richiesta di Cicely Tyson, diventata alla fine dell'81 sua moglie, un po' su consiglio dei medici, Miles uno alla volta abbandona la cocaina, l'alcol e il fumo. Durante una tournée europea nell'82, Miles comincia a dipingere con i colori e il materiale che gli ha regalato Cicely. Dipingere lo aiuta a riempire il tempo che gli rimane libero dalla musica e a concentrarsi su qualcosa d'altro, tenendo la testa lontana appunto da fumo, alcol e cocaina. È un hobby, ma Miles non è un pittore della domenica. Nella sua pittura verrà riconosciuto un talento e anche una affinità con lo stile di Jean-Michel Basquiat, che comincia ad affermarsi proprio nella fase in cui Miles inizia a dipingere. Miles si mette anche durante i tour, a visitare musei e gallerie e a comprare arte. Miles però psicologicamente è rimasto, come dice nella sua autobiografia raccontando questo episodio, una personalità ossessiva, un tossico in altre parole. Alla metà degli anni Ottanta, reduce da un concerto in Francia, si porta in aereo dei dolci pur sapendo di essere diabetico e non riesce a trattenersi dal mangiarli. Sta andando in Giappone e mentre fa scala in Alaska sta male e finisce in ospedale. Da quel momento comincerà a farsi quotidianamente iniezioni di insulina. Nel novembre del 1983 Miles è festeggiato al Radio City Music Hall di New York in una occasione intitolata Miles Ahead, a Tribute to an American Music Legend, in cui gli viene conferita una laurea in musica ad honorem della Fisk University. Nell'84 riceve in Danimarca il Sonning Music Award for Lifetime Achievement, abitualmente riservato ad artisti classici e prima di lui attribuito ad artisti americani come Leonard Bernstein e Aaron Copland. Sempre nell'84 appare nella pubblicità di uno scooter della Honda. Nell'86 compare con un cameo nel ruolo di un protettore e spacciatore in un episodio della serie Miami Vice. Con una certa amarezza e autoironia, Miles si accorge che lo spot della Honda lo ha fatto conoscere da un sacco di gente che non aveva idea di chi fosse e che c'è chi lo chiama Mr. Tyson, quello che è sposato con Cicely Tyson, che come attrice passata molto in televisione è molto più conosciuta di lui. Sempre nell'86 Miles partecipa ad un grande concerto per Amnesty International nel New Jersey. In programma ci sono anche Santana, Sting, U2, Peter Gabriel, Ruben Blades. Dopo il concerto alcuni di loro, con deferenza e con un po' di timore, vanno a rendergli omaggio. Nell'86 Cicely Tyson gli organizza in California una festa a sorpresa per i suoi 60 anni. Tra gli invitati ci sono Quincy Jones, Eddie Murphy, Whoopi Goldberg, Herbie Hancock, Lola Falana e il sindaco di Los Angeles, Tom Bradley. Ma la festa di compleanno, per la quale Miles è molto riconoscente a Cicely, non può fare più che ritardare la loro separazione per incompatibilità di carattere e di atteggiamenti nella vita, separazione che diventa effettiva nell'87. Nell'88 poi Miles ha il dispiacere della morte del vecchio amico Gil Evans. Dopo Tutu escono nell'87 Siesta, prodotto da Marcus Miller, che riporta Miles un po' alle atmosfere di Sketches of Spain, e nell'89 Amandla, coprodotto da Marcus Miller e da Tommy Lee Puma della Warner. Amandla è un altro titolo politico legato alla lotta contro l'apartheid. È una parola in lingua Zulu che significa potere, uno slogan scandito nelle manifestazioni in Sudafrica.
Intanto Miles negli ultimi anni 80 si è profondamente appassionato alla musica di Prince. Nella sua autobiografia Miles dice: «Prince mi ricorda James Brown, ma ha preso anche qualcosa da Marvin Gaye e da Jimi Hendrix e da Sly Stone e anche da Little Richard. È un mix di tutti loro e di Duke Ellington. In un certo modo mi ricorda anche Charlie Chaplin. Per me può essere il nuovo Duke Ellington dei nostri giorni». Prince invita Miles a partecipare ad un suo concerto a Minneapolis e Miles ci va e suona qualcosa col gruppo di Prince. Prince pensa anche ad un disco assieme e a dei tour mettendo insieme i loro gruppi. Nessuna delle due cose si realizzerà, ma Miles avrà nel suo repertorio diversi brani scritti appositamente da Prince per lui. Ecco per esempio Jailbait, dal concerto del 1 luglio del 91 a Vienne in Francia, con cui andiamo intanto alla ultima estate di Miles. Davis è accompagnato da Kenny Garrett, sax, Deron Johnson, tastiere, Foley McCreary con un basso accordato come una chitarra e in funzione appunto di chitarrista, Richard Patterson, basso, Ricky Wellman, batteria.

0: Nel 1989 esce Miles, la sua autobiografia. Nelle ultime pagine Miles elogia Prince, ma dice anche del suo interesse per un gruppo antillano come i Kassav, testimonianza della sua acuta sensibilità per il nuovo. Miles rivendica la sua attrazione per il nuovo, anche dichiarando la sua predilezione in fatto di design per lo stile Memphis che viene dall'Italia. Dice: «Quando sento musicisti di jazz di oggi che suonano le stesse cose che suonavamo tanto tempo fa, mi sento triste per loro». L'estate del 91, l'ultima estate, è emblematica, perché il rapporto di Davis con musicisti giovani e la sua ansia di novità risalta ancora di più nel contrasto con l'unica occasione in cui Davis concede di essere riportato al suo passato. «Mi piace suonare con musicisti giovani», dice Miles. «Voglio continuare a creare, cambiare. La musica non è fatta per stare fermi». Nell'estate del 91, probabilmente in luglio, Davis, che dalla seconda metà degli anni 60 è stato così attento all'attualità della musica che si fa fuori dal jazz, alla black music, ma anche al rock e al pop, comincia a lavorare ad un nuovo album con il rapper Easy Mo Bee, album che non riuscirà a finire e che uscirà postumo col titolo di Doo-Bop. Quello che apparirà dall'album postumo è dunque un Miles che una volta di più vuole essere in contatto con quello che di nuovo bolle in pentola, un Miles che è affascinato dall'hip hop e che molto probabilmente è pronto a prendere ancora una volta una nuova direzione e a rivoluzionare la sua musica. Ecco da Doo-Bop un significativo brano intitolato Blow.
1: Hello, you have no messages.
2: Easy, no, being my baby. Don't

Insomma, il Miles Davis, che nel luglio del 91 per una volta torna al se stesso di tanti anni prima, è però il Miles che nello stesso periodo è proiettato verso il futuro, che è attratto dall'hip hop che negli anni 80 ha cominciato ad imporsi prepotentemente. Il caso più unico che raro in cui Miles si concede uno sguardo al passato ha come cornice il Festival di Montreux. Il direttore artistico di Montreux, Claude Nobbs, era riuscito ad avere per la prima volta Miles Davis al festival nel 73. Poi alla metà del decennio Davis si ritira dalle scene e Nobbs non riesce più ad averlo fino all'84, il primo anno in cui Davis torna in tournée in Europa in estate. Da quel momento Davis diventa una presenza costante delle estati del jazz e attesa con trepidazione dagli appassionati, e Nobbs giustamente ne approfitta a dovere, contravvenendo persino alla regola che si era dato di non mettere in cartellone lo stesso artista due anni di seguito e arrivando invece persino a programmare due suoi concerti nello stesso giorno. Così dopo l'84 Miles torna a Montreux nell'85, nell'86, nell'88, nell'89, nel 90 e poi appunto nel 91. Per l'edizione del 91 Nobbs ha l'opportunità di avere come coproduttore della serata di Davis Quincy Jones. L'idea di Quincy Jones è quella di convincere Davis a fare un concerto riproponendo i classici brani degli album realizzati decenni prima in collaborazione con Gil Evans. La prima reazione di Davis, ha ricordato Nobbs, è completamente negativa. Poi accetta di incontrare nella sua casa di New York Quincy Jones e Nobbs, col quale nel frattempo negli anni si è creato un rapporto di amicizia. Quincy Jones fornisce a Miles la lista dei brani che suggerisce che Miles potrebbe interpretare assieme ad una big band, e il commento di Davis è che sarebbe una cosa tremendamente costosa, riferendosi evidentemente non alla spesa di mobilitare una grossa orchestra, ma al proprio cachet. Quincy Jones ribatte: «E perché? Le note da suonare sono tutte scritte». E Davis di rimando: «Appunto per questo, perché mi toccherà suonare ogni maledetta nota». In effetti nel 91 girano voci di un compenso stratosferico, compenso che assieme con il prestigio di Quincy Jones, il rapporto consolidato con Claude Nobbs e una ribalta prestigiosa come quella di Montreux, evidentemente riesce a vincere le resistenze di Miles. Eppure, anche alla luce del risultato, c'è stato allora e anche oggi da rimanere piuttosto stupiti e ad interrogarsi sul fatto che Davis abbia accettato. Ascoltiamo da quella sera Blues for Pablo, il brano firmato da Gil Evans, che Davis aveva inciso per l'album Miles Ahead, uscito nel 1957.

Riascoltando la registrazione che si tradurrà nell'album Miles and Quincy Live at Montreux, non si può certo dire, parlando in termini generici, che la musica sia brutta, ma certo l'uso di una cinquantina di musicisti appesantisce non poco il risultato rispetto alla finezza degli originali curati da Gil Evans. E Miles, del resto spalleggiato da un altro trombettista, il giovane Wallace Roney, che fa un po', diciamo così, da controfigura, non è impeccabile, c'è qualche suo sgangero, qualche scorciatoia che Miles prende. Ma c'è qualcosa di strano in quella serata dell'8 luglio 1991, per certi versi di malinconico. Dal suo rientro in scena nell'81, Miles è parso sempre forte, padrone della situazione, carismatico, avanti dal punto di vista delle scelte, con una musica che non ripropone mai gli standard del jazz, il suo vecchio repertorio, ma un repertorio nuovo, originale, o che pesca in un successo di Cyndi Lauper come Time After Time, nel repertorio di Michael Jackson con Human Nature, che prende brani da Prince. Non che ci sia un presagio sulla sua fine, ma a Montreux Miles, un po' incerto, un po' fragile nelle sue uscite e in una musica che si può dire non sua, che era stata sua, ma che non rappresentava più il suo presente, a Montreux Miles per la prima volta appare vecchio. Per la prima volta e anche per l'ultima, perché non è già più così in una serata speciale a Parigi due sere dopo, e non è così nei suoi ultimi concerti di quel luglio. Miles Davis che ritorna sui suoi antichi album, con Montreux che mette a segno un'operazione del genere, è per definizione un grande momento, ma in fondo, confessiamo lo stato d'animo, si sarebbe preferito che Miles non avesse avuto la debolezza di accettare quella serata congegnata da Quincy Jones. È un sollievo ritrovare Miles potente, esaltante nel suo rappresentare musicalmente l'attualità, nel guardare avanti, a Parigi due sere dopo, il 10 luglio, alla Grand Halle de la Villette. In realtà, anche a Parigi, dove va a trovare Juliette Gréco, sarà il loro ultimo incontro, Davis deroga la sua regola di non voltarsi a guardare indietro. Ma la situazione è completamente diversa, per niente malinconica, assai festosa, e le concessioni al passato risultano delle licenze assolutamente non imbarazzanti in quella che è in definitiva una festa tra amici. E il passato poi si mescola non nostalgicamente e molto vitalisticamente con il presente nella scaletta dei brani, nello spirito della musica e negli assortimenti di musicisti che li eseguono, con compagni di vecchia data assieme ai giovani del suo gruppo. I vecchi amici che salgono via via sul palco sono Chick Corea, Dave Holland, Al Foster, Steve Grossman, Bill Evans, Joe Zawinul, Darryl Jones, John McLaughlin, John Scofield, Wayne Shorter, Herbie Hancock e persino Jackie McLean. Ecco il brano finale, Jean-Pierre, un brano del repertorio di Miles degli anni Ottanta che prende il titolo dal nome del figlio della sua ex moglie, Frances Taylor. Sul palco ci sono tutti i musicisti, tranne Herbie Hancock, Joe Zawinul e Wayne Shorter.

Dopo il concerto parigino, Miles è ancora protagonista di splendide esibizioni in Europa fino alla fine di luglio. L'ultima in Italia è il 24 luglio a Castelfranco Veneto. Rientrato negli Stati Uniti, Miles lavora all'album Dubop e tiene alcuni concerti, l'ultimo il 25 agosto all'Hollywood Bowl a Los Angeles, 24 luglio a Castelfranco Veneto. Rientrato negli Stati Uniti, Miles lavora all'album Dubop e tiene alcuni concerti, l'ultimo il 25 agosto all'Hollywood Bowl a Los Angeles, da cui per concludere ascolteremo un brano.

Musica che prende medicinali, sì, ma niente lascia presagire una fine imminente. Qualche giorno dopo l'esibizione a Los Angeles, Miles viene ricoverato in ospedale, dove le sue condizioni precipitano e dove muore il 28 settembre. Ma vedendolo dal vivo in quell'estate, è impensabile che Miles, così mitico, padrone della scena, così in sintonia con i tempi, possa mancare di lì a poco. E poi, come può la morte toccarlo? Miles, come una divinità dell'Olimpo, è immortale.

0: Francesco Tragni,
1: Sciauchi Senusi,
2: Pier Giorgio Pardo,
3: Carlo Centemeri.
4: Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà

0: E bentornati anche all'ottava puntata di Senza Parole, il nostro contenitore del venerdì sera, dove andiamo un po' a esplorare tanta musica che cerchiamo di proporvi, caratterizzata dal non avere un testo in generale, ma che soprattutto è diventato un po' un gioco tra i quattro qui presenti, per il fatto che neanche noi sappiamo che brani verranno proposti. Quindi, diciamo, come noi cerchiamo di indovinare che brani hanno proposto le altre persone qui in studio, anche voi ovviamente potete cercare di fare la stessa cosa con noi. Persone qui in studio che sono composte da al telefono, questa volta in contumacia perché abbiamo scambiato i ruoli di coloro che sono al telefono, troviamo
1: Giorgio Pardo,
0: che questa volta è telefonico. Ma ciao, ma benvenuto, come stai?
1: Sei tu?
0: Sì, no, io sono io.
1: Sei tu?
0: Io sono io.
2: No, sei tu che devi dire sono io, effettivamente, quando telefono.
1: Sono io, e tu sei tu. Se io mi chiamo io e tu ti chiami tu, chi è più cretino di noi due? Io o tu?
0: Non lo so.
1: Noi lo facevate da bambini questa cosa?
0: Ma è tutto soggettivo, assolutamente.
1: No.
0: Che infanzia triste.
1: Va bene, ho i traumi infantili.
0: Ma colui che dice no era esattamente
2: Francesco, o come dite voi altri milanesi, Francesco.
0: Francesco Tragni, eccolo qua. E alla mia sinistra invece abbiamo
3: ciao, ciao chi?
0: E io sono il Cente, invece il vostro venditore di pentole preferito, come da definizione che io ho ormai adottato come uno stile di vita. E direi che possiamo cominciare anche questa puntata. E

0: sia di marzo c'è il buon Ciaochi oggi, e dimmi Ciaochi, dammi un codice, dammi un numero.
1: Io direi di iniziare con il C24.
0: E quindi C24 sia.

0: È tipo un duduk? Che strumento è?
1: Potrebbe essere un flauto.
0: Potrebbe? Siamo sicuramente in Medio Oriente.

0: Ma più titolato per dire qualcosa sei tu, Carlo, mi sa.
1: No, non so proprio nulla. Nel senso che... Allora...
2: No, anche io non brancolo nel buio, piacevolmente, perché sembra veramente di galleggiare con,
1: sì, infatti,
2: con questo brano per l'atmosfera stupenda che ha, però non saprei dare né un nome né un...
1: Neanche un periodo tra...
3: Allora, questo brano, esatto, compie questi giorni 60 anni, la battaglia di Algeri, e musica di Ennio Morricone e Gillo Pontecorvo.
1: Ma dai.
3: Perché il produttore aveva imposto Gillo Pontecorvo anche come compositore, e è successo che a Gillo Pontecorvo non piacevano le proposte di Ennio Morricone, perché comunque la battaglia di Algeri nella casba di Algeri, no?
1: Sì.
3: E Ennio Morricone proveniva dal western, quindi non aveva, diciamo, culturalmente non riusciva a trovare la quadra, e a Ennio Morricone non piacevano le proposte di Gillo Pontecorvo perché erano troppo arabe. Una notte Gillo Pontecorvo ha avuto una illuminazione. Questo flauto, non so come chiamarlo, 12 note, e dice: questa roba è araba, non araba,
1: sì,
3: galleggiata.
1: Infatti.
3: È andato di notte a citofonare a Ennio Morricone con il registratore, dicendo: guarda, ho registrato questa roba qua. Ennio Morricone la suona al pianoforte, e poi su queste note, poi dopo sviluppa tutta la colonna sonora della battaglia di Algeri. E questo brano, e soprattutto quando nella guerra sporca i francesi mettono una bomba nella casba, e ci sono le donne che il giorno dopo l'esplosione, sembra Gaza, no? Che piangono, certo, i loro morti. Ed è diventata, si chiama tema di Ali. Ali è stato l'eroe della battaglia di Algeri. Quindi c'è un regista e uno dei più grandi compositori di musiche da film, Ennio Morricone.
1: Grandioso, grandioso. Veramente un bel pezzo, ad andare ad approfondire. Ma Bompardo, dacci un numero.
2: Allora, io guarda, mi accodo direttamente a Sciauchi. In realtà rimango in tema, anche se sembra di no. Vi dico quindi solo questo, e le dritte sono Sicilia 5, perché ho nominato così i brani, no?
1: Sì, li ho visti.
2: Essendo qua.
1: Giustamente.

0: il lato B di una canzone famosa. Di un 45 giri? No.
1: No.
0: E non è un film.
2: Un documentario?
1: No.
0: No. Mondo movie.
2: Un cartone animato?
1: No. È uno strumentale inserito in un album cantato?
3: No. Ti ho detto, Sciocchi, che sono stato tallonato dal cielo.
0: La scritta Sciauchi, no.
3: Esatto.
1: Mancava la battuta oggi di... arriva, puntuale.
2: Vedi, torna dalla malattia carico di buon umore.
0: Dai, svelaci.
2: Svelaci.
3: Cos'è? Allora, questo qui è un twist che si chiama La ricotta twist, che sta in una scena del cortometraggio di Pasolini.
2: Ma giusto, ecco dove l'avevo sentito.
3: L'avevi sentito lì, ma tanto non te lo ricordavi, quindi non bleffare che non siamo all'eredità. Allora,
1: quale documentario, scusa?
2: No, no, è l'episodio, il cortometraggio della ricotta.
1: Ok.
3: È l'episodio, il cortometraggio della ricotta. E proprio Pasolini chiese, è la scena dove c'è poi Orson Welles, Pasolini chiese a Carlo Rustichelli, che era l'uomo della colonna sonora, no? di questo film, di fare una colonna sonora che potesse involgarire il momento e quindi rappresentare in qualche modo l'imbarbarimento della massa. Però voleva che questa cosa fosse fatta con gusto, e hanno trovato la quadra. Anche qui c'è un litigio, anche Pasolini è uno che molto spesso fa i film in realtà molto spesso no, però in un paio di situazioni sì, si è rivolto a Morricone per le colonne sonore. Qui era Carlo Rustichelli, però anche qui ci sono state, tra la produzione e la stesura della colonna sonora, delle diatribe però fruttuose.
2: E beh, direi che poi, tra l'altro, in volgarito poi lo ascolti come struttura, come arrangiamento e tutto, il pezzo è bello, figata, complesso, cioè lo ascolti come semplicissimo,
1: però sfuggiva alla bella musicalità, ci stava, e poi a un certo punto andava per la tangente, anche perché adesso mi dice Rustichelli e capisco che ha il dono, no, di comporre delle bellissime
2: melodie.
1: Sì, sì. Invece questa volta scappava dalla
3: sfociava volutamente nella cacofonia, quasi, sì, in certi momenti, o comunque in certi toni eccessivi, proprio per dare questa sensazione di sagra, però su cui incombe il dramma.
2: Sì, bellissimo. Signori, it's strange time.
0: Io vado in scia, nel senso che dopo due grandissimi...
1: Di solito non esce da Torino, sarà una
2: roba di Torino. Magari Cuneo, dai,
0: sì, Asti. Tipo settimo torinese, no. In realtà vado un po' in scia con i due compositori precedenti, Morricone e Rustichelli. Un altro compositore che si associava spesso ad un regista, però non è proprio un film la canzone che vi faccio sentire. Vi do un indizio per... identificare di chi è questo brano che stiamo per ascoltare. C'entra in qualche modo l'Orzoro.
2: Vabbè. 3, 2, 1, via.
3: Adesso

0: Tra l'altro questo Parapapap questo è stato poi ripreso anche da Bixio e Tempera nei film
1: Fantozzi. Ray Fantozzi, infatti stavo pensando a quello.
0: Però questo era precedente, quindi...
1: E non sono loro?
0: Non sono Bixio Tempera. E Fei Frizzi, anzi c'era anche Frizzi, Fabio Frizzi nel trio di Fantozzi.
1: Giusto. Allora, qui abbiamo la coppia d'oro, che l'asse Shao Chipardo, che cosa dice di tutto ciò?
2: Guarda, se non avessi messo prima Morricone, avrei detto Morricone, perché Morricone ha avuto questi, cioè giocava, soprattutto quando era la Rai, faceva questi giochini qua.
1: Io avevo ipotizzato Miliani, perché no, anche lì è un altro a fare questa cosa. Certo. Pardo, che dici?
3: Ma non potrebbe essere Alessandroni?
0: No, non è Alessandroni e non c'è neanche il suo fischio in questa canzone. Ve lo dico?
3: Dici. Non sempre fa il fischio Alessandroni.
1: Beh, no, canta anche.
0: Canta, ma è molto famoso chitarra, per aver fischiato tantissimo, insomma, nella sua carriera, soprattutto
1: finché non l'hanno fischiato, va bene, cioè, finché sei fischiato reattivo è una buona cosa.
0: Allora, lui lo chiamavano, cioè è ancora vivo, però a una certa età, lo chiamavano Mr. Jingle, perché prima di comporre colonne sonore per i film di Bruno Bozzetto, di cui questa canzone che si chiama Parapapà per Pepe era parte, I sogni del signor Rossi si chiamava, okay. E Franco Godi, che è il nome di questo compositore, faceva i jingle e ne ha fatti tantissimi che sicuramente anche voi ricordate. Io dicevo quella del oh oh oh oh Orzoro, l'ha scritta lui. Oppure quella del Fernet, quella tutù.
1: Ah sì,
0: tutù.
1: Con un meraviglioso Moog, tra l'altro, o un Hammond, se non mi ricordo.
0: Credo che sia l'Hammond.
3: Franco Godi, tra l'altro, è anche una delle persone vive che noi passiamo, perché poi in generale noi tendiamo a passare anche autori che sono passati a miglior vita.
0: Ma poi aspetta. Cioè, è ancora vivo, ha 88,
3: è vivo
0: 86 anni.
3: Insieme a noi, sì.
0: E ti dico anche un'altra cosa di Franco Godi, per far capire quanto era eclettico, era il produttore degli Articolo 31.
1: Ma dai, mi mancava questa.
0: Negli anni 90, sì, certo. Quando era un giovane ancora.
1: Sì, sì. Quando erano giovani
3: adesso
1: anche loro.
3: Produce Drusilla Foer.
1: ma è davvero? Vero. Ma dai.
0: Sì. Ah, questo non lo sapevo io.
1: Okay. Che grande. Allora, My Turn. Dunque, io rimango in scia con il pezzo soprattutto di Pier Giorgio, perché appunto anche in questo caso è un pezzo apparentemente molto semplice, in realtà si può ascoltare secondo me a tanti livelli. È fatto da una band che non è una band, ma un gruppo di persone, diciamo, di area jazz, anche se il pezzo non suona molto jazz, suona forse quasi più surf come idea. Però appunto l'unica cosa che dico, e lo dico soprattutto al Pardo, è occhio alle modulazioni, giusto così per darti, perché comunque okay. È un pezzo, c'è una cosa interessante.

0: E vabbè, allora, questo appunto dicevamo è un gruppo, lo dicevo prima, di vari musicisti molto noti della scena jazz fusion americana, e probabilmente la persona a nome della quale esce il disco è anche forse il nome che dice di meno al grande pubblico dei quattro, però anche era per sapere se qualcuno di voi si era fatto un'idea di chi potesse esserci in questa formazione che stava suonando.
1: Per caso c'è Larry Carlton dentro?
0: No, non c'è Larry Carlton, ma la direzione è abbastanza giusta, direi di sì. Però andiamo avanti, dite se avete altre idee, poi vi racconto di chi si tratta.
2: No, in ambito jazz...
0: Perché appunto, allora, è un pezzo che sentite molto divertente, molto piacevole, poi anche con una bella complessità, perché appunto tutte queste modulazioni particolari in mezzo, cioè, vorrebbe essere quasi surf, come idea, un po' così americano, però appunto non... Idee?
1: Nessuna.
0: Allora parto appunto, è un disco che esce a nome Mark Johnson non è un contrabbassista, non è conosciutissimo, però diciamo che è uno che ha suonato Paul Motion, Steps Ahead, Jack DeJohnette, Enrico Pieranunzi, tanta gente, ma in particolare è noto perché è stato il contrabbassista dell'ultimo trio di Bill Evans. Prima che morisse Bill Evans, l'ultimo trio erano appunto, c'era Mark Johnson al contrabbasso. Alla batteria c'è invece un personaggio anche qui molto eclettico, che è Joey Baron, che lo troviamo in un sacco di formazioni jazz, tra cui, tra parentesi, anche nei Naked City di John Zorn, quindi comunque altro personaggio. Ma la cosa più divertente sono i due chitarristi, perché ci sono due chitarristi qua, che sono Pat Metheny e l'altro è Bill Frisell. Insieme, quindi è un all-star pazzesca.
1: Sì, è una combo pazzesca, e insieme sembravano più leggeri di quanto poi non siano di solito,
0: sì,
1: soprattutto
0: sì.
1: Bill Frisell.
0: Sì, sì, esatto, ma tra l'altro va anche un po' collocato come periodo, perché questo è un disco del 2000, più o meno quel periodo lì, e in quel periodo sia Metheny, sia Frisell, sia altri erano un po' andati in cerca di una sonorità un po', diciamo, intrinsecamente americana, che mettesse dentro un po' di blues, un po' di country, un po' di cose, per cui Pat Metheny aveva fatto quel bellissimo disco che è Beyond the Missouri Sky con Charlie Eden al contrabbasso, solo loro due, un disco pazzesco, molto melodico, molto morbido. E Frisell aveva fatto vari dischi, tra cui, vabbè, Good Dog, Happy Man, Have a Little Faith, che erano tutti quanti in una direzione molto, molto ambientale, se vogliamo, quindi chitarra, basso, batteria, magari un po' di Hammond, però tutto molto leggero. E però questo disco appunto è estremamente divertente, proprio ci sono quattro persone che si divertono come dei pazzi facendo una musica che è allo stesso tempo complessa, però anche molto semplice, che secondo me era una cosa che c'era in tutti i vostri brani che abbiamo ascoltato fino ad adesso.
3: Secondo me a molti è venuta così l'idea che comunque è Pat Metheny, però sembrava troppo facile.
0: Sì, però appunto in alcuni punti sembra il Pat Metheny un po' di Secret Story, anche così, cioè quando lui cerca di fare quelle cose con le melodie che sa fare solo lui, che poi le ascolti ti sembrano così belle e cantabili, e sotto magari ci sono delle atmosfere abbastanza pazzesche. Comunque niente, spero di avervi fatto scoprire.
3: Bello.
0: L'album
3: bello.
0: Si chiama The Sound of Summer Running, è un disco che vale veramente la pena, non è stato molto recensito all'epoca, però vale sempre la pena di recuperarlo. Niente, ciao Key, it's your turn again.
3: Vi porto in Africa, D25.

0: Sciocchi, tu hai sempre dei capolavori di atmosfera, uno dopo l'altro, davvero.
1: Grazie.
0: Però anche qui io non ho idee, non so i colleghi.
2: Molto difficile.
1: Ma forse Pierre, quel tananan, tananan.
3: Ma non c'entra Ryuichi Sakamoto?
1: No. Allora, intanto... no, quelle tre note non ti hanno fatto ricordare niente? UB40, Kingston Town?
3: Ah sì, beh certo, sì sì, adesso che mi ci fai pensare, sì.
1: Vado?
0: Vai!
1: Allora, sì. Questo è il re della cora del Mali, che è Toumani Diabaté, che mi sembra che è mancato 2 anni fa. E ha sentito nel 2008 UB40 e gli è venuta questa idea di adattarla alla cora. Lui è la 15ª generazione, perché è una dinastia quella dei Diabaté, e poi qui l'ha risuonata nel 2021 con la London Symphony Orchestra.
0: E beh, quindi cioè, avevo pensato a un procedimento contrario, cioè che fosse un brano che poi era stato ripreso dagli UB40, invece è il contrario.
1: È il contrario, perché lui ha fatto praticamente il ponte,
0: certo.
1: Visto che tutti cercano Diabaté per fare dei pezzi, no? Mettimi un po' di cora, no? Da Damon Albarn, lui ha fatto il contrario, ha preso un brano, diciamo, tra virgolette, occidentale e l'ha africanizzato. E poi l'ha eseguito con la London Symphony Orchestra nel 2021.
0: Che figata! Ma bello di bestia!
3: Bellissimo!
1: E si chiama Elin Rod. Elin Rod è venuta così perché stava andando a piedi negli studi per registrarlo della World Circuit a Londra.
0: Ma che figata, veramente bello.
3: Molto
0: veramente
3: interessante.
0: Bello. Sono senza parole, letteralmente.
2: Sava Sandir. Tocca a Pierre, giusto?
0: Pierre, Sicilia
3: io
0: cosa?
3: Rispondo con la musica.
2: PGP, vai.
3: Uno. Rispondo con la musica perché mi piace fare questo gioco di rimanere, qua rimaniamo addirittura anche in tonalità. Però al di là di quello c'è questa operazione di un gruppo che vi dico è italiano in realtà, dove c'è questa decontestualizzazione di un certo patrimonio musicale che attraverso l'elettronica, la produzione, l'uso dell'orchestra, in questo caso campionata, diventa un'altra cosa. E questo brano è di Atmosfera.

0: Penso che non siano i Pooh.
1: Non sono i Pooh. È un gruppo italiano, ma non sono i Pooh.
2: IGP, però l'inizio ricorda tantissimo l'inizio, l'intro di Army of Me di Björk, questa onda musicale.

0: Vado?
1: Vai.
0: Allora, loro sono i 72 Hour Post Fight ed è un gruppo italiano formato da due produttori, Palazzi d'Oriente e Fight Pausa. Loro sono dentro a un sacco di progetti ed è, voi sentivate dei riferimenti un po' armonici dal più dal Bristol Sound, tutto sommato, ecco, perché poi
2: sì,
0: tu mi dicevi Bjork e poi dalla Jungle, perché la ritmica va in quella direzione.
2: Sì, ma anche Portishead si sentiva qualcosa come sonorità.
0: Sì, sì, se senti anche per gli accordi jazzy, però di fatto l'insieme è qualcosa di profondamente nuovo e soprattutto è roba nostra. Cioè
3: di,
0: è
3: di che anno questo?
0: Italiana. Questo deve essere del 2017, okay. 2000, no, forse anche dopo, 2020. È uno dei brani di, cioè degli album di quel periodo. Hai anche poi cose come Palazzi d'Oriente o come Fight Pausa, ma questo è il progetto che hanno insieme. Io lo trovo veramente
2: sì, da approfondire.
3: Quella base mi ha ricordato molto. Io amo una artista norvegese, si chiama Ann Brun.
0: Ann Brun, sì, certo.
3: E c'è quel, non so come chiamarlo, neanche se è un basso. Quella base potente.
2: Con l'ostinato lì, sì. Con i
3: big bass. E poi a un certo punto, quando entra anche sax, mi sembrava un brano che conosco bene, che è Get Ready dei Rare Earth, mi ricordo. E... no, è notevole. È da Blue Lines.
0: Ah, sì,
3: è da Blue Lines.
0: Dei Rare Earth.
3: Sì, sì, sì.
0: È molto da Blue Lines. Sì, in Blue Lines, sì. Perché tu accarezzi gli ascoltatori con queste atmosfere e... è un brano notturno. Io sì, ci sento anche tanto post rock alla maniera dei Tok Tok, sì, e dei Bark Psychosis, cioè quel suono anche anni 90 che andava anche in quella direzione lì. Comunque
2: sì, e anche un po' di Cinematic Orchestra quella, per
3: bravo,
2: alcuno,
3: sì,
2: modo,
3: sì,
2: di un po' le batterie soprattutto. Di, no, veramente
0: un pezzo da mettere dopo Sciauchi,
2: da approfondire.
3: Comunque
2: da approfondire.
3: Comunque, la cosa che mi è piaciuta quando ho detto sono italiani, perché
0: sì,
3: poi purtroppo qui in Italia gruppi così o ce le fai scoprire tu, ma se no zero, quindi non...
2: Sì, sì, è tutto non... molto sul passaparola,
3: sì,
2: cioè,
3: sì, sul passaparola.
2: Non senti, hai poi grandi canali dove trovarli.
3: Girami tutti gli estremi.
2: Che gli fai un buon
3: che faremo felici, faremo sì, felici, sì, i nostri ascoltatori.
2: Sì, sì. Proponiamo. Tragni, lei mi diede un 31.
4: Ma allora, visto che così Sciau che è contento, rimaniamo a Torino,
2: okay,
4: però 200 km un po' più a est.
2: Ok, va bene, d'accordo.

0: Allora, con tutto sto violino a me viene in mente immediatamente Pagani, però non so se ci ho preso, visto anche la collocazione.
1: Mi allora, viene in mente lui e Lucio Fabbri.
2: No, è Pagani, però è il Pagani meno conosciuto, perché di Pagani si conoscono il prima e il
3: talmente
2: poi.
3: Meno conosciuto che l'ha beccato al primo.
2: No, questa canzone però non la conoscevamo.
0: No.
2: No, nel senso che il Pagani
3: è lo stile, no?
0: Sì, il suono Marchio. Anche poi, sì.
2: C'è il Pagani della PFM fino ai 75 tipo, poi c'è il Pagani collaboratore con
0: Di André,
2: eccetera. Nel mezzo ci sono anche dei dischi solisti, questo è il primo suo disco del 78 e si chiama La città aromatica, che dà proprio l'idea un po' di questa atmosfera mediterranea che lui metteva nelle sue canzoni. Insomma.
0: E che poi ritroviamo poi in Creusa de Mar più avanti, chiaramente, certo.
1: Tanto lì dentro, in quell'album, c'è anche Demetrio Stratos.
2: Sì, bravo, non solo Demetrio Stratos, ma in quel disco di Mauro Pagani
1: ci sono
2: tutti gli Area che suonano insieme.
0: Perché è uscito Cramps, tra l'altro, o sbaglio?
2: Oddio, dovrei... C'ho il CD, non mi ricordo, non mi pare che sia Cramps.
0: Ah, okay.
2: Mi pare che sia CBS, forse.
0: Ah, forse sì. Può essere, perché tra l'altro li distribuiva, quindi comunque...
2: No, sono sicuro che non sia Cramps, comunque.
0: Ok, curioso. Curioso,
2: bravo,
0: grazie,
2: Carlo,
0: bella idea di ascolto. Allora, io vi porto in un mondo che è collegato al mio mondo, nel senso che è collegato al mondo della musica classica, in realtà non lo è, nel senso...
2: Siamo al mondo della droga, quando
0: no, il mondo della droga più tardi, è ancora presto, dopo una certa ora.
2: Dopo le 22:30, va bene.
0: Diciamo che questo è un esercizio di stile, questo lo dico chiaramente perché è una composizione molto recente, quindi non fa parte del mondo della musica classica, quantomeno dello stile che ascolteremo adesso in questo brano, riguarda non una ma due persone diverse che sono coinvolte in questo brano, e come nel mondo della musica classica uno è l'autore e l'altro è l'esecutore, ed entrambi i personaggi possiamo dire che sono fuori posto. In questo caso, ultima cosa che vi dico, questo non è un disco che sia passato inosservato, perché se ne sono accorti tutti che è uscito, però diciamo che in un certo senso è stato, non in senso complottista, ma diciamo deliberatamente ignorato, in un certo senso, non per motivi strani, ma vabbè, adesso vediamo se vi viene in mente qualcosa su questo. Diciamo che almeno uno dei due, le due persone, è veramente una star strafamosa, ma proprio uno dei personaggi più famosi della musica degli ultimi 50 anni. Posso andare?
2: Vai.

0: idee?
1: No.
0: No. Pier?
2: No.
0: No, niente. Ciao, chi neppure?
2: No, proprio
3: no. No, no, no.
0: Allora,
3: ti mi ispira tante cose, ma non...
0: È una composizione scritta nella seconda parte degli anni 90, questo disco esce nel 2001. Allora, è importante ed è interessante perché questo disco segna il ritorno alle scene discografiche di un artista che aveva detto che le aveva abbandonate e non ci sarebbe mai più tornato. E ci torna in una... In una forma diversa rispetto a quella che aveva cavalcato fino al 1994, per quasi 25 anni, 20-25 anni, cavalcando le teste delle classifiche. Sto continuando, se vi viene in mente qualcosa ditelo, intanto do idee. Fatto sta che però questa persona, questo musicista, decide di fare un disco appunto di soli brani strumentali per pianoforte che lui compone, ma ne affida l'esecuzione a un altro pianista, un pianista classico vero, che lo aiuta anche a ritoccare un po' i pezzi, a dargli un... però si crea proprio un rapporto compositore-esecutore come nei modelli tipici appunto della musica classica. Allora, l'esecutore, che è un pianista classico molto molto bravo, in realtà è più noto come personaggio comico che conosciamo tutti per i loro spettacoli, i suoi spettacoli in socio con un'altra società, con un'altra persona, e che tra l'altro hanno spopolato su YouTube negli ultimi 20 anni, perché il pianista è Yung-Ki Jo, il duo i Goodsman and Joe. Non so se li avete mai visti, sì, che fanno questi spettacoli comici basati sulla musica classica. Il pianista è questo coreano molto molto bravo che, diciamo, ha preso un po' questa immagine da clown, eccetera. Ma la vera sorpresa è appunto l'autore di questo album,
3: che non proviene dalla musica classica.
0: No, proviene dalla musica pop, ma proprio la musica pop più di alto livello. Pianista e cantante è Billy Joel.
3: È un genio.
0: Billy Joel, che aveva formazione classica, pubblica questo disco nel 2001 che si chiama Fantasies and Delusions, e sono tutte sue composizioni per pianoforte solo, tutte che all'epoca vennero osteggiate dalla critica pop perché considerati troppo complicati, e osteggiati dalla critica classica che giustamente aveva riconosciuto l'esercizio di stile, che per quanto ben fatto sempre esercizio di stile rimane. Quindi diciamo che Billy Joel aveva deciso che nel 94 con The River of Dreams non avrebbe più fatto altri dischi, e infatti così è stato. Però ritorna al disco con questa cosa che viene un po' aspettata, però visto che non era un altro album di canzoni, non era un altro, non so, un altro River of Dreams o un altro Turnstiles o uno dei suoi grandi album, non viene particolarmente così recepito come quello che i fan aspettavano, e quindi non è un disco che venda e venga ascoltato così tanto. Però secondo me è un disco assolutamente da avere. Spero non vi sia dispiaciuto.
2: No, assolutamente, la melodia è molto bella, il trattamento. Forse magari ho sentito un po' l'esercizio di stile, però quando uno ha molto stile,
0: certo,
2: è giusto che continui a esercitarlo, no?
0: Sì, sì. Però appunto ha voluto fare un po' un omaggio ai suoi anni di studio di gioventù, per dire, sentirlo così trasformarsi rispetto al grande autore di canzoni che era stato... lo rende sempre comunque un bel personaggio. Tra l'altro c'è un'intervista recente sul canale, che non so se seguite, che è quello di Rick Beato, che sì, è un canale che mi piace molto, con Billy Joel al pianoforte, intervistato da lui, invecchiatissimo tra l'altro, mi ha fatto molta malinconia, perché comunque parliamo di un personaggio che ha fatto davvero la storia della musica.
2: Ci sono dei suoi dischi e dei suoi pezzi che sono veramente rimasti scolpiti nella pietra, ma anche nel cuore. Proprio lui è veramente un grande autore.
0: Ciao Ki, dacci un codice.
3: Dove vi porto? B30.

0: Però secondo me è cambiato continente qui.
1: Sì.
2: Per me siamo in Spagna qui.
0: No, secondo me potremmo essere anche in Centro America.
1: No.
0: No?
1: No. Allora,
3: io dico Asia, allora, visto che
0: dai,
3: avanza quello.
0: Qualcuno dice Oceania, che abbiamo fatto il giro.
1: Londra.
3: Ah, vabbè.
0: Ah, vabbè.
1: Lui è
3: un crogiuolo di nazionalità.
1: Nitin Shoni è un grandissimo artista che passa dal trip hop al jazz, degli album meravigliosi, e lui sostiene sempre che comunque c'è un legame tra la Spagna e l'India, che c'è stato soprattutto per i gitani che provengono dall'India.
0: Da
1: sì, infatti il brano si chiama Eresia Latina, quindi vuol dire eredità latina. Nitin Shoni ha suonato con tutti, ha ricevuto anche numerosi premi, ma soprattutto a me piace molto perché uno dei suoi temi sono i migranti.
0: Certo.
1: Ha cantato molto i migranti, e quindi è uno dei miei, diciamo, artisti preferiti, anche perché per un certo periodo anni 90 così ha incoraggiato anche tutti, chiamiamo, ragazzi che iniziavano a fare del trip hop a Bristol. E quindi ci ha portato in Spagna. Lui è anche molto affascinato dal Brasile. In questo album ci sono anche molti brani suonati anche a Rio de Janeiro.
0: E poi c'era bello l'uso delle percussioni, che faceva molto tabla, quindi
1: tabla,
0: anche quello c'era molto indiano, infatti.
1: Sì.
0: Bello.
2: Insomma, la Londra East End proprio.
1: Bravo, sì, sì. Forse ha partecipato anche, Pierre, a uno di quei progetti Old Red, quelli per raccogliere fondi per le minoranze LGBTQ. E...
2: sì. Devo cercare in quella miniera che è transa. Magari c'è anche lui.
1: Non su quello, ma quello prima, forse. Quello sull'AIDS, quello... forse registrato a Rio de Janeiro, dove c'è Beth Gibbons, dove...
0: ah beh, una da niente proprio. Oi, signori, è il turno del Pardo, ragazzi,
3: con
0: il quale andiamo
3: oggi,
0: peraltro,
3: no?
0: A chiudere la trasmissione di oggi. Quindi, Pardo, con che cosa diamo la buona serata ai nostri ascoltatori?
2: Diamo la buona serata con una hit. Ve lo dico subito, una hit che però si perde nel passato, che probabilmente conoscerà Tragni e che però si lega al si lega comunque, io sai che tallono sciocchi, diciamo che quel melting pot tra tradizione folk e tradizione progressista, diciamo,
0: sì.
2: Però spostata nella Amsterdam degli anni 70, quindi ci sono dentro tutte le leziosità tipiche del prog dell'epoca, però c'è anche un certo sapore freak che c'era anche nel brano che hai passato.
0: Ci ha incuriosito parecchio, sempre. Ma dacci un codice.
2: Ah sì, è vero, Sicilia 6.

0: Qui è partito il dibattito e allora all'inizio mi hai mandato fuori di testa con quel delay degli hand clap sinistra-destra perché non me lo aspettavo, perché era un suono che faceva molto più per pro convention così, però io e il Tragni da un rapido sguardo vogliamo proporre la soluzione che potrebbero essere i Focus.
1: Sono i Focus del secondo album, questa è House of the Kings, quindi io l'avevo detto che l'avreste beccata subito, è infatti una hit, però è una di quelle hit che avercene.
2: Guarda che Trani è felice come una Pasqua che l'ha azzeccata, l'ha canticchiata.
3: La prima di oggi che azzecco.
0: No, io non, il pezzo non lo conoscevo, ammetto, nel senso è un album che ho ma non mi ricordavo questo, però sono andato sul ragionamento perché Flauto Olanda a quel periodo lì, un po' folk, sì. Ian Ackerman, Focus per forza.
3: Però ecco, questa canzone è molto gettrotagliana, hanno fatto delle cose molto più originali, tra l'altro che useremo per un'altra stagione di Senza Parole, visto che ci sono tante Senza Parole dei Focus.
0: Sì,
1: ce ne sono tante, sono anche appunto originali o complesse, eccetera, però questa è veramente una hit. E in realtà non so se poi sia così gettrotagliana, in realtà piuttosto ha insegnato tante cose al modo di suonare il flauto di Ivano Fossati, però loro sono molto più jazzati, Ian Anderson suona il flauto come se fosse una chitarra rock. Penso che al di là delle parentele che sono subito a portata di mano, in questo caso il periodo è quello, e il flauto stava vivendo una rinascita anche proprio come strumento rock, però io loro li trovo interessanti anche nella loro versione pop. Questo pezzo mi piace molto, e mi piace molto anche Hocus Pocus, che è quello con lo
3: yodel, fantastico.
0: L'ho usato una mattina come apertura, proprio come primissimo pezzo alle 6 del mattino,
3: per buttare giù gli ascoltatori, perché
0: hanno apprezzato. Colleghi, direi che siamo giunti anche alla fine della puntata di questa sera. Eh sì, 10 canzoni che passano via come niente, e quindi dobbiamo darvi un arrivederci alla prossima settimana, che sarà purtroppo l'ultima puntata.
3: No!
0: Sì, siamo già arrivati alla fine, ma stiamo già pensando a modi per rimanere in vostra compagnia.
3: Tipo che andiamo a casa degli ascoltatori.
0: Ah, certo, assolutamente. Anzi, se ci sfamate, veniamo.
1: Dischi in mano.
0: Esatto. Ecco. Veniamo a portarvi dei dischi che ascoltiamo a casa vostra. Se vi va l'idea. Noi veniamo.
1: Potremmo proporlo per una campagna abbonaggio, cioè se si abbonano noi andiamo lì e gli facciamo il DJ set a
3: bello
1: casa.
0: ci piace.
3: Io so giradischi portatile, andiamo.
0: Anch'io ne ho uno, ho un Soundburger che posso portarmi, quindi
3: il geloso. No,
0: il mio è serio, è fattibile. Sì, lo sottoponiamo alla direzione, questa campagna di vieni a riscuotere l'abbonamento a casa tua.
2: Se faccio il manager va bene.
0: Va bene, va benissimo.
3: Ma dai, che gli ascoltatori vogliono soprattutto vedere te.
0: Scusami.
2: Vogliono te.
3: Sì.
0: Vabbè, mentre qui c'è la domanda su chi è il sex symbol di questa trasmissione, noi vi lasciamo al resto della serata.
2: Con e tutti ovviamente che del Piemonte.
1: Una fetta di pubblico. Scusami, io mi sa che copro una fetta di pubblico alla quale voi non vi rivolgete, per cui insomma possiamo anche, come dire,
0: c'è anche il positioning di mercato.
3: Non ci sovrapponiamo, benissimo, dai.
0: E allora vi mandiamo i nostri saluti da colui che era dall'altro capo del telefono, nonché dall'altro capo dello stivale.
1: Non vi rivolgete, per cui insomma possiamo anche, come dire,
0: c'è anche il positioning di mercato.
3: Non ci sovrapponiamo, benissimo, dai.
0: E allora vi mandiamo i nostri saluti da colui che era dall'altro capo del telefono, nonché dall'altro capo dello stivale, ossia
2: ciao Pier.

sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli. Potete scriverci un'email a senza parole @radiopopolare.it.

0: A Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Sei mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le trattative restano in stallo ed entrambe le parti rivendicano la vittoria, ma rimangono problemi sia per Washington e sia per Teheran. Intanto Bruxelles lancia un monito alla Serbia dopo l'annuncio di funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte internazionale. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra, anche tra i paesi candidati. Ranucci fuori da Report. La RAI annuncia la rimozione del giornalista dal programma e il passaggio della conduzione a due giornalisti della trasmissione. Per i collaboratori storici è una proposta irricevibile e sono pronti ad andarsene in blocco. Mentre a Cremona una tromba d'aria ha fatto crollare alberi e danneggiato edifici, diverse persone sono rimaste ferite. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi sono sei mesi dall'inizio della guerra e anche in queste ore iraniani e statunitensi hanno confermato come il negoziato per mettere fine al conflitto sia sostanzialmente fermo e il braccio di ferro continui. La Casa Bianca ha fatto sapere che il dialogo è congelato e la Repubblica Islamica ha detto che sta preparando una serie di condizioni da sottoporre agli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. Entrambe le parti sostengono di aver vinto, ma in realtà i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. Cominciamo da Donald Trump e sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Doveva essere un lavoro veloce, un paio di settimane il regime decapitato e sarebbe messo nelle mani degli Stati Uniti, come Venezuela. Sei mesi dopo gli USA sono ancora impantanati nel conflitto contro l'Iran, trasformato dopo l'insuccesso della missione militare in una guerra economica che per molti analisti non raggiungerà il suo obiettivo di costringere alla resa la nuova leadership iraniana, ma produrrà sofferenza a quella popolazione civile che Donald Trump aveva promesso di liberare dal giogo degli Ayatollah. Con quell'ordine avventato di attacco contro l'Iran, Trump si è giocato moltissimo. La credibilità politica dentro gli Stati Uniti, la probabile sconfitta nelle elezioni di medio termine, l'aumento dell'inflazione, la freddezza di molti alleati europei e medio orientali, ma soprattutto uno dei patrimoni più importanti degli Stati Uniti, la credibilità come potenza militare. Sei mesi dopo, il bilancio della guerra è fallimentare per Donald Trump. La storia è però tutt'altro che chiusa. Siamo entrati in una fase no pace no guerra che caratterizzerà il futuro della regione. L'obiettivo di Trump ora è di evitare una completa sconfitta strategica che avrebbe ripercussioni storiche sugli Stati Uniti e per evitarla gli americani devono controllare lo stretto di Hormuz e non lasciarlo agli iraniani.

0: Nelle ultime settimane le navi della Marina Militare statunitense sono riuscite ad aprire un corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman e intendono rimanere lì. Lo faranno anche per continuare a bloccare i porti iraniani e intendono farlo per tutto il tempo necessario. La portaerei Roosevelt è partita per il Mar Arabico per sostituire la portaerei Washington. La sua missione durerà 7 mesi.
1: E sulla carta, con la guerra, il regime iraniano si è consolidato, ma l'esito di questa crisi rimane ancora incerto. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: 6 mesi fa, dopo i primi bombardamenti di Israele e Stati Uniti, diversi cittadini iraniani iniziarono a pensare che forse, dopo tanti anni, anzi decenni, fosse arrivato il momento della liberazione. Iniziarono a pensare che si potesse sul serio avvicinare la fine del regime. In fondo Trump glielo aveva promesso, prima, durante e dopo le proteste di piazza di inizio anno con migliaia di morti. Si sbagliavano. E oggi i cittadini iraniani sono le vittime principali di questa guerra. Il regime è ancora al suo posto? Non sanno cosa possa succedere, vista l'imprevedibilità dell'amministrazione americana? La situazione economica è ancora più complessa e complicata proprio a causa del conflitto. In Iran non mancano i prodotti, ma molti iraniani non li possono più comprare. Dal punto di vista geopolitico, il regime invece ha vinto, almeno finora. È rimasto al suo posto e la guida è passata all'ala più pragmatica ma anche più intransigente. Nessuna concessione, è molto chiaro, su Hormuz. Ma questa situazione di stallo non può durare all'infinito. La Repubblica Islamica non si può permettere un congelamento, appunto, infinito per la situazione interna e perché con il passare del tempo gli altri paesi della regione stanno studiando vie e soluzioni alternative a Hormuz. A un certo punto quest'arma così potente perderà, almeno in buona parte, il suo valore.
1: Ranucci è ufficialmente fuori da Report. Insieme alla decisione comunicata dalla RAI sono stati annunciati i nomi dei 2 giornalisti che dovrebbero condurre il programma al suo posto. Per gli storici collaboratori è una proposta irricevibile e minacciano di lasciare la redazione. Da Roma, Anna Bredice.
3: La decisione era nell'aria già da giorni, ma il modo in cui è stata presa e le scelte fatte pongono interrogativi forti anche sul futuro della stessa trasmissione. La RAI ha deciso che a condurre il programma di inchieste saranno 2 giornalisti che già da tempo lavorano a Report svolgendo inchieste. Si tratta di Giulia Presutti, che ha lavorato anche con altre trasmissioni di inchiesta prima di arrivare a Report, e Daniele Piervincenzi, anche lui a Report, autore di un'inchiesta sulla criminalità ad Ostia e ferito con una testata in diretta TV. Ma Ranucci, che annuncia in ogni caso battaglia, i giornalisti storici della trasmissione non ci stanno. In un comunicato minacciano di andarsene, di lasciare la trasmissione se la RAI porterà avanti la scelta dei 2 conduttori designati. Dicono di aver saputo tutto dalle agenzie dopo essersi resi disponibili a portare avanti la trasmissione. Le figure scelte, dicono, non sono rappresentative della storia e dei valori di Report. Ranucci è ancora più duro. Le 2 figure mortificano la professionalità dimostrata nei 30 anni di trasmissione. A lui, che attualmente rimane vice direttore a personam, la RAI ha offerto 3 possibilità, un incarico a Rai News, al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Non ha naturalmente ancora risposto, ma ha promesso di dare battaglia nella difesa del giornalismo d'inchiesta. Ora quindi bisognerà capire come, se riprenderà la trasmissione, chi farà un passo indietro, se la RAI nella scelta dei 2 conduttori, ma è del tutto improbabile, o la redazione storica. Arrivano anche le reazioni dei partiti, è un altro editto bulgaro per i 5 Stelle, è la vendetta della destra, dicono Bonai e Fratoianni. Fratelli d'Italia è soddisfatta e mette tutto nero su bianco, sperando, dicono, che torni a essere una trasmissione credibile dopo che la sua funzione era di organo fazioso. Quasi una firma di Tele Meloni alla rimozione di Ranucci. Lì nello studio.
1: Oltre 580 vittime e 2.400 persone disperse in Nepal dopo la frana che ha travolto diversi villaggi al confine con la Cina. Le autorità locali continuano ad aggiornare il numero di persone coinvolte e oggi anche il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato al coordinamento dello stato di emergenza. Ascoltiamo Stefano Lotumolo, fotografo sopravvissuto nell'epicentro del disastro.
4: Stavamo arrivando alla frontiera. Timore, era una piccola, un piccolo paese, non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri, le onde erano alte 40-50 metri, e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi, e questa onda gigantesca che per fortuna abbattuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove arrivavamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e abbiamo iniziato a salire sulla montagna. E poi ha portato via anche il nostro pullman, boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese nel mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman. O chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescuing di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che ha iniziato a piovere di salire la metà montagna. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata, e la mattina alle 6:30 ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
1: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. Bruxelles ha criticato così l'annuncio del governo di Belgrado di riservare onori militari e un funerale di Stato a Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante il conflitto nella ex Jugoslavia. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sentiamo Ado Asanovic, regista bosniaco e autore del film documentario I diari di mio padre, un film sui fatti di Srebrenica, dove le truppe di Mladic uccisero migliaia di persone.
5: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra. Ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vučić. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
6: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
5: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
1: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. L'annuncio è arrivato dopo un incontro di Fedorov con il ministro Crosetto, in cui sono stati approfonditi temi come l'utilizzo di droni, difesa aerea e sistemi comandati a distanza. Proprio questo tipo di strumenti erano stati al centro della strategia usata dall'ex ministro ucraino contro la Russia, prima delle sue dimissioni dall'incarico a luglio. Passiamo all'Italia. Mentre le temperature nel sud continuano a rimanere sopra i 40 gradi, con punte di 45 in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna, al nord vengono segnalate allerte maltempo e nel tardo pomeriggio a Cremona una tromba d'aria ha danneggiato diversi edifici della città. 40 persone sono arrivate al pronto soccorso perché sotto shock o ferite a causa della grandine e di pezzi di cornicioni caduti. Sentiamo Laura Bosio di Cremona Oggi.
7: Lo scenario è post-apocalittico, la città è impraticabile. Il problema grosso è stato che sono caduti tantissimi alberi addosso alle macchine e quindi ci sono persone rimaste incastrate nelle macchine. Ci sono un paio di feriti più gravi, uno ha due rotture di vertebre e una contusione alla testa. Comunque nessuno dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. C'è gente che magari è rimasta colpita da calcinacci, perché poi sono caduti pezzi di tetti, sono crollate tegole, sono caduti dei muri, è stata bloccata completamente anche la stazione ferroviaria, sempre per via dei danni del maltempo. Quindi tutti i treni sono rimasti bloccati, blackout in città e anche nella zona limitrofe alla città. Adesso si fa la conta dei danni, il comune per domani ha convocato l'unione d'emergenza del centro operativo della protezione civile per fare il punto della situazione. Comunque si parla di settimane per riuscire un po' a ripristinare quello che sono i danni.
1: Dopo il picco di oggi le temperature andranno gradualmente a scendere, ma resteranno ancora elevate. Domani e domenica saranno i giorni intensi dei rientri dalle vacanze, con prezzi dei carburanti ai massimi. Riscaldamento climatico, maggiori consumi energetici, caro del gas e carburanti sono tutte questioni che si intrecciano e su cui il governo è stato a guardare o è intervenuto con scelte inefficaci. Ascoltiamo Massimo Alberti.
8: Non è detto che questo sia l'ultimo colpo dell'anticiclone subtropicale su un'estate che è stata durissima e si lascerà dietro strascichi non solo sulla salute e sugli impatti sul territorio, ma anche economici, a iniziare dai carburanti. Chi viaggia nel weekend pagherà la benzina ancora molto cara. Gli interventi sulle accise sono stati del tutto riassorbiti dagli aumenti, anche perché, tabella alla mano, il taglio si trasmette solo minimamente sul prezzo finale. La manfrina sulla tassazione degli extra profitti si è ridotta a un prestito di Eni allo Stato, che in teoria la controlla, e non è chiaro come verrà finanziati e quando gli aiuti mirati a imprese e bassi redditi promessi dal governo. Lato gas e luce, in questi giorni si sono sprecate le stime sugli aumenti dei prossimi mesi, che si accompagneranno alla risalita dell'inflazione sugli alimentari e colpiranno le famiglie. I primi effetti si vedranno tra poco con le bollette estive di un'aria condizionata, per i fortunati che l'hanno ed ormai diventata indispensabile, che tanti dovranno tenere fino a settembre inoltrato. A destra qualcuno ci ha persino scherzato su se pagherà meno riscaldamento quest'inverno, ma ad oggi su questo fronte non ci sono annunci novità programmate. Se va bene si continuerà con norme tampone, anche perché la manovra incombe. Il governo, che non vuole smarcarsi dal fossile per l'adattamento al cambio di clima, quando non lo nega, non ha piani.
1: E siamo in chiusura. Il provider alternativo autistici Inventati è finito offline a 48 ore dalle sanzioni statunitensi per aver fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra. È il primo caso di attacco diretto a una struttura di comunicazione libera nella campagna lanciata contro le organizzazioni Antifa dall'amministrazione Trump. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Marco Schiaffino.
9: A sole 48 ore dalla pubblicazione del comunicato con cui il Dipartimento di Stato USA ha annunciato le sanzioni nei confronti del collettivo italiano Autistici Inventati, è arrivato l'effettivo blocco dei sistemi. Autistici.org, il dominio principale utilizzato dal collettivo per fornire servizi telematici ai suoi utenti, è infatti praticamente scomparso nel nulla. Il collettivo, accusato dall'amministrazione statunitense di aver fornito servizi tecnologici a quelli che vengono definiti molti dei gruppi Antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti, è oggi in una lista riservata normalmente a gruppi terroristici, creata con un ordine esecutivo firmato da George W. Bush all'indomani dell'11 settembre 2001. La ricostruzione più attendibile del blocco, stando a quanto affermano gli stessi attivisti, è che il dominio sia stato cancellato dal Public Interest Registry, azienda non profit che gestisce i domini.org. Il sistema delle sanzioni a cui è stato sottoposto il collettivo prevede infatti il divieto per qualsiasi organizzazione statunitense di fornire servizi a favore dei soggetti inseriti nella blacklist. Autistici ha dichiarato di stare lavorando per ripristinare la funzionalità dei servizi, ma il problema del dominio non è facilmente aggirabile. L'intera vicenda evidenzia però ancora una volta le contraddizioni di un ecosistema digitale che è libero solo in teoria. Come conferma il caso di Autistici, Washington può infatti permettersi di cancellare dal web chiunque desideri con un provvedimento unilaterale senza fornire alcuna comunicazione o possibilità di difendersi.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Popolare Network.

0: Il libro della notte. Martina Micciche, autrice di Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, il saggiatore e l'editore.
1: Se consideriamo le lotte transfemministe come delle lotte di liberazione che mettono al centro le soggettività marginalizzate, anzi che cancellano un po' l'idea di centro, che finalmente ci tolgono le gerarchie, che ci tolgono le oppressioni di dosso, che lottano contro le oppressioni e che si basano interamente sul riconoscimento del consenso e del desiderio delle soggettività, allora ci rendiamo conto che si tratta di lotte che vanno anche contro i nostri stessi privilegi e quindi quando è che tiriamo la linea? Di solito quando ci fa comodo. Ma penso che non ci sia una risposta univoca e che il linguaggio alla fine è tanto più vero quanto più rappresenta la realtà in cui si muove. Perché comunque la lingua costruisce la realtà, ma è anche costruita la realtà. Quindi quando troviamo parole non nuove, ma parole diverse che ci permettono di parlare in maniera più realistica, più coerente, come si diceva prima, veramente a tutte le soggettività, allora stiamo parlando una lingua che è vivente, non solo viva. Ma penso che siamo stati progressivamente socializzati ad avere un'idea di politica molto statica. La politica è una professione, la politica si fa in certi spazi, quindi la politica appartiene ad alcune soggettività, quando in realtà non è così. Poi qua vado di deformazione professionale perché sono una scienziata politica e credo che ogni nostro gesto potenzialmente, tecnicamente sia politico, e questa è una grande liberazione perché ci rende persone che attivamente intervengono su quello che ci circonda a diversi strati, a diversi livelli, quindi anche recuperando, come già fanno tantissimi movimenti, il valore della politica dal basso, quindi non solo a livello individuale, con le nostre posizioni, ma proprio come soggettività che diventano parte di grandi corpi collettivi, che però non annullano queste singole soggettività, anzi diventano degli spazi di valorizzazione, di esistenza, anche di divertimento e liberazione. Perché in realtà spesso si crede che quando si parli di animali non umani si faccia un discorso molto neutro, no? Sono una categoria astratta, senza identità, senza ruoli, senza nulla. In realtà non è così, perché ci basta entrare anche solo cognitivamente o mentalmente dentro lo spazio di un allevamento intensivo. Gli allevamenti sono differenziati in base al prodotto che deve essere generato essenzialmente, quindi abbiamo allevamenti che si occupano di vacche da latte e contemporaneamente alla produzione di vacche da carne, perché poi ci sono gli animali che in base a, si chiama sessaggio la pratica, quindi in base alla determinazione che viene fatta della loro identità finiscono per diventare subito carne oppure per diventare altre soggettività produttrice nastro di altri individui o di altre merci, come per l'appunto il latte. Pensiamo al mondo dei polli, che anche questo è sempre molto astratto, no? Perché quando si tratta di polli si ha un grande distacco. Ci sono diverse tipologie di animali che vengono allevati, ci sono le galline ovaiole, ci sono i polli broiler che sono destinati a una vita di 45 giorni quando va bene, poi vengono ammazzati subito per diventare petti di pollo, e sono animali che hanno subito dei processi terrificanti perché i loro corpi producessero più prodotto, quindi sono dei corpi difficili da abitare anche per loro, che spesso non si alzano più sulle zampe a fine vita quando arrivano a quei terribili 45 giorni, anche proprio per come sono alimentati e quant'altro. Ma tornando alle ovaiole, si tratta di galline che di fatto sono state a loro volta ibridate per produrre una quantità di uova che non ha senso biologicamente per loro, ma che servono alla produzione e che esistono fin tanto che producono uova, come le mucche da latte. Quando la mucca da latte, già che viene chiamata mucca da latte, è terribile perché la sua identità viene ascritta alla sua funzione produttiva. Quando arrivano a fine carriera, così viene definita la loro portata produttiva e riproduttiva, significa che non stanno più rientrando in certi parametri e quindi o vengono vendute per diventare carne o vengono ammazzate lì sul posto. La caccia è uno strumento di dominio, la caccia si basa sulla predazione, si basa sulla ricerca attiva di una soggettività che di fatto viene identificata, inseguita, braccata, sfiancata e uccisa, spesso in un processo che non è nemmeno così veloce, che quindi implica la paura, il terrore. La caccia è una performance di genere, perché tendenzialmente le soggettività che cacciano, che storicamente hanno cacciato, sono state soggettività maschilizzate.
0: Martina Micciche, autrice di Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, il saggiatore e l'editore.

Eccoci qua, venerdì sera, ore 23, è il momento dell'ora dedicata all'hip hop. Stiamo finendo agosto, iniziando settembre. Quindi, intanto, benvenuti, benvenuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Oggi ancora Matteo Villaci ad accompagnarvi verso il weekend. Dalla settimana prossima torna anche Cipo, perché va bene le vacanze, ma a una certa si viene richiamati all'ovile. Intanto però cominciamo, benvenuti a Doppia H.

0: Giulia H.
1: È arrivato anche questa settimana quel momento della settimana, quello appunto in cui si chiude da un punto di vista lavorativo, si sta per entrare nel weekend e come al solito l'hip hop vi ci accompagnerà in un momento della stagione in cui l'hip hop sta un po' ricominciando a muoversi, sta ricominciando a far uscire qualcosa, pochino per la verità ancora alle nostre latitudini, però alle nostre latitudini succedono cose, perché è stata la settimana del Clips live a Milano, è stata la settimana di Tyler the Creator live a Milano, magari qualcuno di voi c'era e magari c'ha voglia di raccontarlo, magari no, ma nel caso avesse voglia di raccontarlo, no, avesse voglia di raccontare qualsiasi altra roba, lo può fare al 331 6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure a diretta@popolarenetwork.it, che è il contatto mail. Poi ci sono tutti i social, cercate doppia H, doppia A, C, C, A, basta googolare e trovate ciò che vi serve, da TikTok a Instagram fino a YouTube, con tutte le interviste di questi ultimi anni. Questa sera che serata sarà? Allora, un bel po' di novità, ovviamente come detto in Italia non esce tantissima roba, è uscita tantissima roba negli Stati Uniti, abbiamo un tocco di Francia, abbiamo singoli, abbiamo dischi, abbiamo progetti molto interessanti e abbiamo anche un po' di altalena tra la solita Tamaria di doppia H come sonorità e prodotti un po' più raffinati, dalle sonorità un po' più ricercate, poi vedrete anche i nomi, ma proviamo a partire andando un pochino con ordine. E partiamo stasera da un producer album che sono quei dischi che mettono al centro non tanto i rapper quanto appunto i produttori che chiamano i rapper su loro tracce e ne tirano fuori. Allora, i producer album, ci sono persone a cui convincono in maniera particolare e ci sono persone a cui convincono di meno, perché magari il rapper non è a casa sua e quindi non dà il meglio, magari perché non ha nessun interesse apparente a dare il meglio, però in molti casi rappresentano una sfida. Ecco, negli Stati Uniti è uscito, e negli Stati Uniti non mi viene il corrispettivo, comunque negli Stati Uniti è uscito il disco di Dahi, produttore hip hop, premio Grammy. Un disco, devo dire, abbastanza curioso, perché al suo interno, il titolo è Black Boy, si trova un po' di tutto, si va dall'afrobeat fino al indie rock, l'alt rock, per arrivare a Kendrick Lamar. Tante ovviamente le collaborazioni sulle tracce, e come normale in un producer album, e noi però partiamo proprio da Kendrick Lamar, ed è il brano che ci andiamo ad ascoltare questa sera. Avevamo un po' anche di imbarazzo della scelta, perché c'era Childish Gambino, c'era Vince Staples, ce n'erano, per carità, ce n'erano, ma la prima traccia di stasera, come detto, sulla base di Dahia, Kendrick Lamar e Amber Mark, e si intitola How to Pray. Ve l'avevamo detto che saremmo stati anche sul sofisticato, eh?

Se siete nel mood giusto, entrate nel disco di Dahi e fatevi trasportare dove ha voglia lui di farlo. Lo fa con i suoni, lo sa fare molto bene, lo ha dimostrato con questo suo lavoro con Black Boy. Quindi entrateci con calma, prendetevi tempo, prendetevi la situazione giusta soprattutto e lasciate fare a lui. È uscito un altro lavoro che in qualche modo ci incrocia, ci tocca, che è il nuovo disco di Erykah Badu, completamente prodotto, quindi anche qui sentiamo il peso di chi lavora alle produzioni, da The Alchemist. Anche qui evidentemente l'incrocio con l'ambiente dell'hip hop è in parte anche naturale, sono tanti i brani con dentro persone che conosciamo abbastanza, artisti che conosciamo abbastanza bene. Anche qui non era facilissima la scelta, noi abbiamo deciso di andare a beccare l'incrocio con Buffalo e con la sua scuola, che negli ultimi anni ha iniziato a guardare in maniera esplicita, è stata la prima a riportare in auge il suono della Golden Age, un certo suono della Golden Age, chiaramente quello fatto meglio, e quindi andiamo ad ascoltarci la traccia che su produzione di Alchemist unisce Erykah Badu a West Side Gun. Questa è No Idea.

La raffinata strafottenza di Erykah Badu nelle note del ritornello di No ID, produzione di Alchemist, come detto, come tutto il nuovo disco di Erykah Badu sulla traccia West Side Gun, il disco che non credo, di cui non credo di avere fatto il nome, si chiama Before the World Blows, prima che il mondo esploda. Insomma, la sensazione un po' condivisa è quella a livello così umano nell'ultimo periodo. Noi voltiamo pagina e rimaniamo in questa fase iniziale di WH a camminare tra cose molto belle e con una loro delicatezza, perché è uscito Diligence 2, il progetto che è firmato da Busta Rhymes, che si muove interamente su produzioni del compianto J Dilla a 20 anni dalla sua scomparsa. La storia è questa: prima di morire J Dilla ha regalato a Busta Rhymes qualcosa come 300 produzioni. Finora ne era uscita solo una, cioè era uscita solo una traccia costruita su una di queste produzioni, un pezzo uscito insieme a Raekwon, Only Built for Cuban Links Part 2, nel 2009. Ecco, in questo 2026 Busta Rhymes ha preso un po' delle produzioni, e per la precisione 19 delle produzioni di qui sopra, e ha deciso di costruirci un disco. Tantissime collaborazioni, tutte molto importanti, tra cui una secondo me clamorosa, che è quella del brano che andiamo ad ascoltarci, è quella con D'Angelo, un altro artista incredibile che inizia a farci sentire in maniera pesante la sua mancanza. This Woman, la traccia Busta Rhymes su produzione J Dilla insieme a D'Angelo.

Busta Rhymes, J Dilla e Di Angelo. Quanta delicatezza, quanta nostalgia, quanti omaggi all'interno di questo brano che si apre proprio con la dedica a J Dilla e Di Angelo che ci hanno lasciato entrambi, di Busta Rhymes che poi si accompagna con loro durante tutta la canzone, ma poi si riconosce il Wada Bam Bam, citazione, omaggio a Lauryn Hill e alla sua Lost Ones, brano che apre l'unico disco ufficiale di Lauryn Hill, brano, uno dei brani più rap penso che esista, dalla prima battuta fino appunto all'ultima, che se non sbaglio è proprio Wada Bam Bam. Chiudiamo questo piccolo, no, non chiudiamo proprio nulla, perché rimaniamo negli Stati Uniti, andiamo nel Bronx a trovare Fat Joe, a un momento incredibile per lui, coronato oggi dall'uscita del suo nuovo disco Organized Rhyme, una marea di gente sopra il disco e anche dietro alle macchine. Per esempio, il brano che ci andiamo ad ascoltare è prodotto da un certo Dr. Dre, insieme a Fat Joe c'è Pusha T, questo è Set of Keys.

che alla fine lasciano scorrere la base di Dre e Pusha T insieme a Fat Joe, che è padrone di casa, e rendano evidente come anche quando sembra avere prodotto un lavoro semplice, in realtà, se lo si ascolta bene, non è mai banale il lavoro di Dre, che ormai questo gioco lo ha cambiato 35 anni fa, qualcosa del genere, e ancora continua a dimostrare di poter rimanere su quella traccia. Non è una roba semplice, perché a un certo punto il rischio è di diventare un po' anacronistico, mantenere la tua nicchia, quella a cui piace quel suono. E invece è il 2020, Dre suona 2020, è il 2026, Dre suona 2027. Ha sempre quella capacità di stare sulla traccia e anche forse un passettino avanti. È uscito oggi un singolo che può anche abbastanza stupire per via delle due persone che si affiancano per dargli vita, che sono Ice Spice, che ultimamente non è stata particolarmente produttiva, e insieme a Lil Yachty, una di quelle tracce in cui i due condividono il ritornello, ma poi ha quella caratteristica di cambiare completamente faccia da un momento all'altro. E a proposito di faccia, il titolo è Out My Face, My Baby, Ice Spice insieme a Lil Yachty.

0: tante cose, forse pure un pochino troppe all'interno di questa Are My Face, My Baby, tra parentesi, di Ice Spice insieme agli Lilioti, comunque tantissimi Ice Spice e Lilioti che portano proprio in purezza il loro suono sulla traccia, devo dire, alla fine si sposano meglio di quanto uno pensasse. Cambiamo un pochino, mica tanto in realtà, andiamo a sentirci l'ultimo singolo di G-Eazy, quindi ci trasferiamo dalle parti dell'Arizona. Il titolo del brano è Pretty Girls, andiamocelo a sentire, G-Eazy e il suo delicato modo di trattare la trap.
1: Damn ready, come on.
0: Pretty Girls, andiamocelo a sentire, G-Eazy e il suo delicato modo di trattare la trap.
1: Damn ready, come on.

0: hell to the universe.
1: Get ready, come on.
2: G-Eazy, Pretty Girls, nuovo singolo di G-Eazy. Stiamo facendo un viaggio abbastanza approfondito tra le tante uscite interessanti di questo venerdì, per quanto, o meglio di questa settimana, perché qualcosina è uscito anche negli scorsi giorni tra le cose che abbiamo ascoltato in questa prima corposa parte di WH di stasera. Siamo arrivati, abbiamo superato anche la metà della puntata, quindi vi ricordo i contatti per la diretta, che sono il 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, per farci sapere se state ascoltando, se state apprezzando, se conoscevate già, se andrete a recuperare qualcosa tra quello che vi stiamo proponendo questa sera. E tra le robe interessanti uscite ce n'è una che vede anche la firma come ospite in realtà di Tyler the Creator, che in questi giorni è stato proprio live a Milano. E ripeto, come dicevo all'inizio, magari qualcuno di voi c'era, tacci vostra, io non ce l'ho fatta, ma nel caso raccontatemi un pochino, se vi va, fatemi sapere cosa mi sono perso. Dicevo, Tyler the Creator ospite in una traccia del rapper losangelino Azchiki, che arriva con questo Look Like My Mama, che anticipa in realtà l'uscita prossima del suo nuovo album No Rest for the Wicked. Quindi andiamocelo ad ascoltare e insomma fatemi sapere cosa ne pensate, perché comunque non è una roba da nulla portarsi Tyler the Creator sulla traccia, e non tanto perché è un nomone quindi difficile da coinvolgere, ma perché poi deve averci a che fare con uno che rappa e affronta le basi come Tyler the Creator. Yeah.

0: heavy dip on a hoe. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Allora, la produzione è proprio a cura di Tyler, the Creator. A me è una delle cose che fa impazzire di questo pezzo. Super cicciona. Sì, abbiamo virato decisamente verso la Tamarria, ma ci sono elementi che guardano anche al recente passato, a quel che ci sta sotto e che fa un po' 2014, quando questa roba andava fortissimo. In chiave forse vagamente ironica, però il brano è indiscutibilmente potente, le strofe sono di grandissimo impatto, entrambe, quelle regalateci da Aschiki e anche quella regalataci da Tyler, the Creator, quindi chapeau, e poi vedremo cosa suonerà, come suonerà il resto del disco di Aschiki. Abbiamo virato verso la Tamarria, vuol dire che torniamo dalle parti dell'Europa? Dai, potrebbe essere il momento giusto e andiamo in Albania, anche se poi nella traccia ci troviamo l'immancabile Gue Pequeño. Il pezzo è firmato da Noizi e Gue ne è ospite. Si chiama Strip For Me ed è uscito oggi.

Noiz, il padrone di casa, quell'ospite insieme in realtà anche a Light a comporre la Trinità. Light, rapper greco, ma evidentemente sulla traccia una fazza, una razza. Questa qua me la rivendo, potrebbe funzionare. Funziona benissimo il pezzo, Street For Me funziona molto bene. Bravo Noiz, complimenti non solo per la scelta ma anche per l'abbinamento, particolarmente riuscito. A proposito di abbinamenti, adesso andiamo in Francia e chiuderemo in Francia, quindi andiamo ad ascoltarci non un brano ma almeno un paio, e andiamo, torniamo a Parigi dalla mano Antoine Neuf, a cui ormai ci siamo affezionati, quindi le sonorità sono quelle della Drill. Ha tirato fuori un singolo che lo vede, dicevamo, in collaborazione con Pelke, pseudonimo di Mathieu Claude Daniel Prusky, anche lui parigino, classe 1997, ragazzo giovane, insomma anche mica tanto, ormai c'ha 29 anni, quelli nati nel 1997, ma questo lo sapete perché sicuramente voi siete ancora più giovani. Lui ha origini, Pelke anche mezzo corse e mezzo polacche, insomma come al solito l'aria della banlieue si respira anche attraverso le storie di ragazzi di seconda generazione. Il brano che unisce la mano Antoine Neuf e Pelke si intitola Aumar.

How much lavano un po' a neuf, perché sulla grassissima produzione che accompagna questo loro ultimo singolo che li vede collaborare, ultimo singolo firmato in primis da Lavano insieme a Pelché. Noi rimaniamo in Francia, come dicevo, e andiamo da un artista molto molto particolare. Se prima dicevamo che chi è classe 97 non è più giovanissimo, qui abbiamo a che fare con un classe 77. Lui è Grand Corps Malade. Adesso veniamo anche alla ragione per cui questo è il suo nome d'arte. Arriva dalla slam poetry dall'unione del rap con tante differenti forme d'arte, ma arriva anche dallo sport. Lui altissimo ha avuto in gioventù anche la possibilità di giocare a basket ad ottimo livello, finché proprio nel 97, mentre lavorava come animatore in un campo estivo, eseguì un tuffo a picco seguito da una ripida discesa in una piscina che però era poco piena. Sostanzialmente colpì il fondo con la testa e si fratturò le vertebre cervicali e rischiò sostanzialmente di rimanere permanentemente senza l'uso delle gambe e con una mobilità compromessa. In realtà poi negli anni recuperò, però iniziò a prendere il nome, a darsi il nome di Grand Corps Malade, perché era molto grosso e perché appunto aveva subito questo infortunio e rischiava questa disabilità. In realtà ci ha avuto a che fare per diversi anni. Per tagliare però tutto il discorso, che se no andiamo avanti due anni, veniamo al fatto che oggi è uscito con un nuovo singolo, anche lui un featuring insieme a SDM, questa è Trace.

La bellissima Tras, Grand Corps Malade insieme a SDM a chiudere la puntata di WH di questa sera, in cui devo dire, al netto di un rapidissimo passaggio dalle nostre parti, ma in realtà grazie a un artista albanese che ha preso in prestito quel pechegno, siamo stati tanto negli Stati Uniti e abbiamo chiuso con un po' di Francia a tenere la bandiera europea presente anche a sto giro. WH, come detto, da settimana prossima ricompone il suo team, accanto a me torna Cipo, poi pian piano tra un paio di settimane comincia la nuova stagione di Radio Popolare e torniamo anche pienamente operativi, ricominceremo ad avere ospiti, ricomincerà sicuramente a proporvi uscite anche italiane, perché torneranno a uscire dischi. Sapete come funziona in Italia: agosto è il mese in cui si tirano i remi in barca e lo fanno tutti, per cui noi abbiamo lavorato tanto con l'estero quest'estate anche per questa ragione. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon weekend, se vi va domani dalle 11:30 mi trovate su Good Times, se no da lunedì si torna con Palmira. Mi raccomando, attenzione, se siete abituati ad ascoltare Palmira dalle 16:30 alle 18:30, settimana prossima, che è l'ultima, dalle 15:30 alle 17:30. WH non cambia mai orario, venerdì prossimo ci trovate qui come sempre alle ore 23 e lo farete ancora finché vi va, perché a noi non ci sposta nessuno. Un saluto a tutti, un abbraccio e un buon weekend da Matteo Villaci. Ciao.

0: Benvenuti a GNJ Guida nella giungla, ai controlli Matteo East Milan. Siamo in onda per tutta l'estate, ogni venerdì notte da mezzanotte a luna fino a settembre. Vi ricordo i link social, East Milan oppure GNJ Radio. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan GNJ Summer Edition. Buon ascolto.
1: Gio.

singing. Phone keep ringing.

acqua.

0: siamo arrivati alla fine della puntata del venerdì. Salutiamo tutte le persone all'ascolto, vi ricordiamo appunto ogni venerdì notte, mezzanotte, una, fino a settembre, G&J Summer Edition, l'appuntamento del sabato sera, del primo sabato sera del mese, rimane invariato dalle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare FM 107.6. Buona continuazione.
1: Down in the jungle, this is DJ Cooler for Radio Popolare, down in the jungle. Peace, y'all, my heart.
2: 1-2-1-2, this DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, G&J, East Milan, you know? Peace.

0: Sound, Radio Popolare 107.6 FM, di Guida nella Giungla.
1: Here it's Act One.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Sei mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le trattative restano in stallo ed entrambe le parti rivendicano la vittoria, ma rimangono problemi sia per Washington sia per Teheran. Intanto Bruxelles lancia un monito alla Serbia dopo l'annuncio di funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte internazionale. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra, anche tra i paesi candidati. Ranucci fuori da Report, la RAI annuncia la rimozione del giornalista dal programma e il passaggio della conduzione a due giornalisti della trasmissione. Per i collaboratori storici è una proposta irricevibile e sono pronti ad andarsene in blocco, mentre a Cremona una tromba d'aria ha fatto crollare alberi e danneggiato edifici, diverse persone sono rimaste ferite. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi sono sei mesi dall'inizio della guerra e anche in queste ore iraniani e statunitensi hanno confermato come il negoziato per mettere fine al conflitto sia sostanzialmente fermo e il braccio di ferro continui. La Casa Bianca ha fatto sapere che il dialogo è congelato e la Repubblica Islamica ha detto che sta preparando una serie di condizioni da sottoporre agli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. Entrambe le parti sostengono di aver vinto, ma in realtà i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. Cominciamo da Donald Trump e sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Doveva essere un lavoro veloce, un paio di settimane il regime è decapitato e sarebbe messo nelle mani degli Stati Uniti, come Venezuela. Sei mesi dopo gli USA sono ancora impantanati nel conflitto contro l'Iran, trasformato dopo l'insuccesso della missione militare in una guerra economica che per molti analisti non raggiungerà il suo obiettivo di costringere alla resa la nuova leadership iraniana, ma produrrà sofferenza a quella popolazione civile che Donald Trump aveva promesso di liberare dal giogo degli Ayatollah. Con quell'ordine avventato e attacco contro l'Iran, Trump si è giocato moltissimo. La credibilità politica dentro gli Stati Uniti, la probabile sconfitta nelle elezioni di medio termine, l'aumento dell'inflazione, la freddezza di molti alleati europei e medio orientali, ma soprattutto uno dei patrimoni più importanti degli Stati Uniti, la credibilità come potenza militare. Sei mesi dopo, il bilancio della guerra è fallimentare per Donald Trump. La storia è però tutt'altro che chiusa. Siamo entrati in una fase no pace no guerra che caratterizzerà il futuro della regione. L'obiettivo di Trump ora è di evitare una completa sconfitta strategica che avrebbe ripercussioni storiche sugli Stati Uniti e per evitarla gli americani devono controllare lo stretto di Hormuz e non lasciarlo agli iraniani. Nelle ultime settimane le navi della marina militare statunitense sono riuscite ad aprire un corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman e intendono rimanere lì, lo faranno anche per continuare a bloccare i porti iraniani e intendono farlo per tutto il tempo necessario. La portaerei Roosevelt è partita per il Mar Arabico per sostituire la portaerei Washington. La sua missione durerà sette mesi.
0: E sulla carta, con la guerra, il regime iraniano si è consolidato, ma l'esito di questa crisi rimane ancora incerto. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: Sei mesi fa, dopo i primi bombardamenti di Israele e Stati Uniti, diversi cittadini iraniani iniziarono a pensare che forse, dopo tanti anni, anzi decenni, fosse arrivato il momento della liberazione. Iniziarono a pensare che si potesse sul serio avvicinare la fine del regime. In fondo Trump glielo aveva promesso, prima, durante e dopo le proteste di piazza di inizio anno con migliaia di morti. Si sbagliavano. E oggi i cittadini iraniani sono le vittime principali di questa guerra. Il regime è ancora al suo posto? Non sanno cosa possa succedere, vista l'imprevedibilità dell'amministrazione americana? La situazione economica è ancora più complessa e complicata proprio a causa del conflitto. In Iran non mancano i prodotti, ma molti iraniani non li possono più comprare. Dal punto di vista geopolitico, il regime invece ha vinto, almeno finora. È rimasto al suo posto e la guida è passata all'ala più pragmatica, ma anche più intransigente. Nessuna concessione, è molto chiaro, su Hormuz. Ma questa situazione di stallo non può durare all'infinito. La Repubblica Islamica non si può permettere un congelamento, appunto, infinito per la situazione interna e perché con il passare del tempo gli altri paesi della regione stanno studiando vie e soluzioni alternative a Hormuz. A un certo punto quest'arma così potente perderà, almeno in buona parte, il suo valore.
0: Ranucci è ufficialmente fuori da report. Insieme alla decisione comunicata dalla RAI sono stati annunciati i nomi dei due giornalisti che dovrebbero condurre il programma al suo posto. Per gli storici collaboratori è una proposta irricevibile e minacciano di lasciare la redazione. Da Roma, Anna Bredice.
3: La decisione era nell'aria già da giorni, ma il modo in cui è stata presa e le scelte fatte pongono interrogativi forti anche sul futuro della stessa trasmissione. La RAI ha deciso che a condurre il programma di inchieste saranno due giornalisti che già da tempo lavorano al report svolgendo inchieste. Si tratta di Giulia Presutti, che ha lavorato anche con altre trasmissioni di inchiesta prima di arrivare al report, e Daniele Piervincenzi, anche lui al report, autore di un'inchiesta sulla criminalità ad Ostia e ferito con una testata in diretta TV. Ma Ranucci, che annuncia in ogni caso battaglia, i giornalisti storici della trasmissione non ci stanno. In un comunicato minacciano di andarsene, di lasciare la trasmissione se la RAI porterà avanti la scelta dei due conduttori designati. Dicono di aver saputo tutto dalle agenzie dopo essersi resi disponibili a portare avanti la trasmissione. Le figure scelte, dicono, non sono rappresentative della storia e dei valori di Report. Ranucci è ancora più duro: le due figure mortificano la professionalità dimostrata nei 30 anni di trasmissione. A lui, che attualmente rimane vice direttore a personam, la RAI ha offerto tre possibilità: un incarico a Rai News, al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Non ha naturalmente ancora risposto, ma ha promesso di dare battaglia nella difesa del giornalismo d'inchiesta. Ora quindi bisognerà capire come e se riprenderà la trasmissione, chi farà un passo indietro, se la RAI nella scelta dei due conduttori, ma è del tutto improbabile, o la redazione storica. Arrivano anche le reazioni dei partiti e un altro editto bulgaro per i 5 Stelle. È la vendetta della destra, dicono Bonai e Fratoianni. Fratelli d'Italia è soddisfatta e mette tutto nero su bianco, sperando, dicono, che torni a essere una trasmissione credibile dopo che la sua funzione era di organo fazioso. Quasi una firma di Tele Meloni alla rimozione di Ranucci. Linea allo studio.
0: Oltre 580 vittime e 2.400 persone disperse in Nepal dopo la frana che ha travolto diversi villaggi al confine con la Cina. Le autorità locali continuano ad aggiornare il numero di persone coinvolte e oggi anche il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato al coordinamento dello stato di emergenza. Ascoltiamo Stefano Lotumolo, fotografo sopravvissuto nell'epicentro del disastro.
4: Stavamo arrivando alla frontiera. Timure, era un piccolo paese, non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri, le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e abbiamo iniziato a salire sulla montagna e poi ha portato via anche il nostro pullman. Boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve. Centinaia di pullman, o chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescuing di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che ha iniziato a piovere di salire la metà montagna. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata, e la mattina alle 6-6:30 ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
0: La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. Bruxelles ha criticato così l'annuncio del governo di Belgrado di riservare onori militari e un funerale di Stato a Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante il conflitto nella ex Jugoslavia. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sentiamo Ado Asanovic, regista bosniaco e autore del film documentario I diari di mio padre, un film sui fatti di Srebrenica, dove le truppe di Mladic uccisero migliaia di persone.
5: Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra, ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vučić. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
6: Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
5: Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
0: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. L'annuncio è arrivato dopo un incontro di Fedorov con il ministro Crosetto, in cui sono stati approfonditi temi come l'utilizzo di droni, difesa aerea e sistemi comandati a distanza. Proprio questo tipo di strumenti erano stati al centro della strategia usata dall'ex ministro ucraino contro la Russia, prima delle sue dimissioni dall'incarico a luglio. Passiamo all'Italia. Mentre le temperature nel sud continuano a rimanere sopra i 40 gradi, con punte di 45 in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna, al nord vengono segnalate allerte maltempo e nel tardo pomeriggio a Cremona una tromba d'aria ha danneggiato diversi edifici della città. 40 persone sono arrivate al pronto soccorso perché sotto shock o ferite a causa della grandine e di pezzi di cornicioni caduti. Sentiamo Laura Bosio di Cremona Oggi.
7: Lo scenario è post-apocalittico, la città è impraticabile. Il problema grosso è stato che sono caduti tantissimi alberi addosso alle macchine e quindi ci sono persone rimaste incastrate nelle macchine. Ci sono un paio di feriti più gravi, uno ha due rotture di vertebre e una contusione alla testa. Comunque nessuno dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. C'è gente che magari è rimasta colpita da calcinacci perché poi sono caduti pezzi di tetti, sono crollate le tegole, sono caduti dei muri. È stata bloccata completamente anche la stazione ferroviaria, sempre per via dei danni del maltempo, quindi tutti i treni sono rimasti bloccati. Blackout in città e anche nella zona limitrofe alla città. Adesso si fa la conta dei danni. Il comune per domani ha convocato l'unione d'emergenza del centro operativo della protezione civile per fare il punto della situazione. Comunque si parla di settimane per riuscire un po' a ripristinare quello che sono i danni.
0: Dopo il picco di oggi le temperature andranno gradualmente a scendere, ma resteranno ancora elevate. Domani e domenica saranno i giorni intensi dei rientri dalle vacanze, con prezzi dei carburanti ai massimi. Riscaldamento climatico, maggiori consumi energetici, caro del gas e carburanti sono tutte questioni che si intrecciano e su cui il governo è stato a guardare o è intervenuto con scelte inefficaci. Ascoltiamo Massimo Alberti.
8: Non è detto che questo sia l'ultimo colpo dell'anticiclone subtropicale su un'estate che è stata durissima e si lascerà dietro strascichi non solo sulla salute e sugli impatti sul territorio, ma anche economici, a iniziare dai carburanti. Chi viaggia nel weekend pagherà la benzina ancora molto cara. Gli interventi sulle accise sono stati del tutto riassorbiti dagli aumenti, anche perché, tabella alla mano, il taglio si trasmette solo minimamente sul prezzo finale. La manfrina sulla tassazione degli extra profitti si è ridotta a un prestito di ENI allo Stato, che in teoria la controlla, e non è chiaro come verrà governo finanziati e quando gli aiuti mirati a imprese e bassi redditi promessi dal governo. Lato gas e luce, in questi giorni si sono sprecate le stime sugli aumenti dei prossimi mesi che si accompagneranno alla risalita dell'inflazione sugli alimentari e colpiranno le famiglie. I primi effetti si vedranno tra poco con le bollette estive di un'aria condizionata per i fortunati che l'hanno ed ormai diventata indispensabile che tanti dovranno tenere fino a settembre inoltrato. A destra qualcuno ci ha persino scherzato su se pagherà meno riscaldamento quest'inverno, ma ad oggi su questo fronte non ci sono annunci e novità programmate. Se va bene si continuerà con norme tampone, anche perché la manovra incombe. Il governo, che non vuole smarcarsi dal fossile per l'adattamento al cambio di clima, quando non lo nega, non ha piani.
0: E siamo in chiusura, il provider alternativo autistici Inventati è finito offline a 48 ore dalle sanzioni statunitensi per aver fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra. È il primo caso di attacco diretto a una struttura di comunicazione libera nella campagna lanciata contro le organizzazioni Antifa dall'amministrazione Trump. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Marco Schiaffino.
9: A sole 48 ore dalla pubblicazione del comunicato con cui il Dipartimento di Stato USA ha annunciato le sanzioni nei confronti del collettivo italiano Autistici Inventati, è arrivato l'effettivo blocco dei sistemi. Autistici.org, il dominio principale utilizzato dal collettivo per fornire servizi telematici ai suoi utenti, è infatti praticamente scomparso nel nulla. Il collettivo, accusato dall'amministrazione statunitense di aver fornito servizi tecnologici a quelli che vengono definiti molti dei gruppi Antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti, è oggi in una lista riservata normalmente a gruppi terroristici, creata con un ordine esecutivo firmato da George W. Bush all'indomani dell'11 settembre 2001. La ricostruzione più attendibile del blocco, stando a quanto affermano gli stessi attivisti, è che il dominio sia stato cancellato dal Public Interest Registry, azienda non profit che gestisce i domini.org. Il sistema delle sanzioni a cui è stato sottoposto il collettivo prevede infatti il divieto per qualsiasi organizzazione statunitense di fornire servizi a favore dei soggetti inseriti nella blacklist. Autistici ha dichiarato di stare lavorando per ripristinare la funzionalità dei servizi, ma il problema del dominio non è facilmente aggirabile. L'intera vicenda evidenzia però ancora una volta le contraddizioni di un ecosistema digitale che è libero solo in teoria. Come conferma il caso di Autistici, Washington può infatti permettersi di cancellare dal web chiunque desideri con un provvedimento unilaterale senza fornire alcuna comunicazione o possibilità di difendersi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Popolare Network.

0: Tre minuti dopo le 6:30. Buon pomeriggio da Pop Sera, da tutta la redazione di Radio Popolare, da Massimo Bacchetta al microfono. L'appuntamento quotidiano da adesso fino alle 20:30 con le notizie, l'attualità, gli aggiornamenti sulle cose che succedono con tutta la redazione della radio. Andiamo alla fine di questa settimana, quasi alla fine anche di questo palinsesto estivo. La prossima sarà l'ultima settimana di palinsesto estivo, quindi ancora con l'appuntamento con Pop Sera. Molte, moltissime notizie oggi da vedere, è in evoluzione, molte cose che abbiamo da proporvi. E allora, cominciamo subito. Avete sentito i titoli pochi minuti fa? Allora, cominciamo col caso Report e Ranucci, perché nel pomeriggio sembrava, cioè ci sono state delle evoluzioni. Allora, la RAI ha fatto sapere di aver deciso i nuovi conduttori di Report per la prossima stagione, quindi Ranucci fuori dalla trasmissione, cioè di aver affidato a due giornalisti, Giulia Presutti, interna di Report, e Daniele Piervincenzi, lo ricorderete, giornalista d'inchieste, vi ricordate, durante un'inchiesta a Ostia, quello a cui era stato rotto il naso a testata, ecco. Dice la RAI, due giornalisti selezionati vincitori del concorso RAI, quindi decisione nel segno della professionalità. Si è poi saputo anche che avrebbero offerto alcune possibilità a Ranucci, cioè di luoghi, diciamo, che non fossero demansionamenti, cioè o un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il problema è che cos'è successo? Che quasi a stretto giro hanno risposto in una nota gli inviati storici di Report, nomi e cognomi, cioè comunicato firmato da Giorgio Mottola, Iovene, Mondani, Innocenzi, Autieri e molti altri, definendo questa decisione completamente irricevibile, inaccettabile per il metodo, e addirittura dice per figure scelte che non sono in alcun modo rappresentative nella storia della storia e dei valori di Report. In aggiunta, oltre al fatto che la redazione fa sapere questo, si aggiungono anche i legali di Ranucci, che evidentemente parlano anche per conto di Ranucci, che dicono che questa decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, cioè Ranucci, condanna Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica, e che Ranucci adesso in ogni sede condurrà una battaglia importante per la difesa del giornalismo d'inchiesta. Insomma, uno dei tre filoni dell'affare Ranucci, e cioè il futuro di Report, sembrava preso una decisione e adesso si vede come sta andando. L'altro filone è quello del futuro di Ranucci e quindi si vede che complicazioni ci sarà. Poi il terzo è il filone giudiziario, che invece sta andando avanti per l'attentato che Ranucci ha subito. Allora, do il benvenuto immediatamente a Loris Mazzetti, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te e a voi che mi avete invitato.
0: Storico, ex capostruttura della RAI, quindi molto esperto di queste cose. Adesso, Mazzetti, vedo anche che Iovene e Valesini dicono di aver ricevuto la proposta di fare, diciamo, ricoprire il ruolo di capi autori di Report, e che invece, sapute di queste nomine, dicono proprio no. E gli inviati storici dicono anche pronti alle dimissioni di massa. È un guaio che si complica ancora di più adesso. Come se ne esce?
1: Assolutamente. Poi dico con orgoglio, io fui quello che portò Ranucci a Rai 3. E lo dico con grande orgoglio, perché quello che sta capitando a Ranucci è una cosa ignobile, vergognosa. Hanno fatto diventare una vittima l'assassino. È inaccettabile. Il problema è politico. Ranucci non deve essere in onda durante la campagna elettorale. Questo è l'obiettivo nei confronti di Ranucci. La domanda è: per sostituire Ranucci, qual è la responsabilità di Sigfrido? Che cos'è che ha fatto di negativo nei confronti della RAI o di qualchedun altro? Questa è la risposta che questi signori devono dare. Secondo me, il rischio dell'amministratore delegato, del direttore del personale, di Corsini, eccetera, è enorme. L'altra cosa è importante, perché far fuori Ranucci dalla conduzione? Perché Ranucci, ricordiamoci, è anche vice direttore di Corsini. Cioè, è l'unico che poteva, come dire, creare un muro tra la dirigenza della RAI e la produzione del programma. Ecco perché va fatto fuori Ranucci dalla conduzione. Perché fare fuori Ranucci dalla conduzione vuol dire non fare più report. Con tutto il rispetto per i giornalisti che ci lavorano, per Mondani, che sono bravissimi e eccezionali, ma siamo sicuri che i due presunti conduttori abbiano accettato?
0: E infatti loro sono gli unici che al momento non hanno detto niente. Cioè, di fatto, nella materialità, Mazzetti, che se le firme storiche dicono no, così non va bene, siamo pronti a dimetterci, possiamo immaginare che vuol dire che quei due conduttori non partiranno neanche, Presutti e
1: Ma
0: Pierivincenzi.
1: non partirà mai il programma, anche perché il programma, i giornalisti stanno già realizzando le inchieste, sono già avanti con il lavoro. Cioè, il report deve andare in onda all'inizio di novembre. Cioè, le inchieste che stanno facendo e che nascono con a capo Siegfried Ranucci. Devono essere realizzate da questi giornalisti. Se questi giornalisti hanno preso questa posizione, e mi rallegro molto perché devo dire che parlavo proprio stamattina, perché non si fanno sentire? Dov'è finita la redazione? Forse dovevano uscire anche, ammettiamolo, forse un pochino anche prima, insomma, non aspettare la cacciata di Siegfried Ranucci. Però, viva Dio, sono usciti. E hanno preso una posizione netta.
0: Senti, anche sull'altro fronte, quello che dicono i legali di Ranucci, adesso condurrà una grande battaglia per la difesa, della libertà di stampa, eccetera, vuol dire carte bollate su ogni fronte con la RAI?
1: Ma vuol dire carte bollate? Vuol dire che, allora, per la storia e per la mia esperienza di 42 anni di Rai, Siegfried Ranucci vincerà la causa e verrà reintegrato come fu fatto con Santoro. La Rai pagherà un sacco di soldi e quindi il rischio è che finirà in una bolla di sapone, però attenzione, queste cose non accadono in 2 giorni, ci vogliono dei tempi. Un'azienda seria come la RAI, che è un'azienda seria nonostante chi la governa in questo momento, doveva aspettare prima la fine delle indagini della magistratura e poi eventualmente su quello fare come dire, delle conclusioni. Ma qui io mi ripeto, hanno fatto diventare la vittima l'assassino. È inaccettabile una cosa di questo genere. Lo dico a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando, ma dobbiamo entrare in piazza, in sciopero immediatamente. Bisogna reagire. Se passa questa cosa qui a Ranucci, può succedere di tutto alla libera informazione.
0: Grazie a Laris Mazzetti di questo commento immediato.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Grazie, grazie, buon lavoro anche a te, Laris Mazzetti, storico, ex capo struttura della RAI.

0: Opsera, sono le 18:43 minuti. In Nepal, avete sentito dalle notizie, oggi ancora si scava, aumenta il numero dei morti, ci sono minacce di nuovi esondazioni, mettiamola così, cioè di nuove rifrane, eccetera. Tutto molto complicato. Vi stiamo per proporre un'intervista molto interessante, una testimonianza molto interessante, perché Michele Bigone ha raggiunto a Kathmandu Stefano Lotumolo, che è uno degli italiani sopravvissuti all'alluvione, testimone proprio diretto, è un fotografo che da giorni anche è riuscito a dire delle cose in Instagram, ha anche mandato dei video decisamente impressionanti su Instagram. È uno dei pochissimi superstiti, e lo capirete in questo racconto che Michele Migone si è fatto fare poco fa a Kathmandu, appunto, ripeto, con Stefano Lotumolo.
1: Ieri mattina, verso le 6:30, hanno iniziato l'evacuazione ai militari con l'elicottero. Abbiamo fatto due basi militari per arrivare poi, ora non mi ricordo il nome, nella seconda, e dalla seconda abbiamo preso un pullman privato col mio tour e siamo arrivati a Kathmandu ieri alle 5.
2: Voi eravate nelle zone dell'alluvione?
1: Eravamo dentro. Dove hai visto il video del border col Tibet, con la Cina? Hai visto? Ha portato via tutto, eravamo lì a pochi chilometri. Quello che è arrivato lì è arrivato da noi.
2: Raccontaci che cosa... Allora, voi eravate dove esattamente quando è avvenuta l'alluvione?
1: A Timure. Timure. Era un piccolo paese. Non c'è più niente. È stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri. Le onde erano alte 40-50 metri.
2: E quando è avvenuta l'alluvione?
1: A Timure. Timure. Era un piccolo paese. Non c'è più niente. È stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri. Le onde erano alte 40-50 metri. E uno tsunami.

0: e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e niente, siamo scesi e poi ha portato via anche il nostro pullman. E il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman. O chi arrivava fino al border, o chi era già al border, non è rimasto più niente. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto. Sono morte migliaia e migliaia di persone. Sono morte 700-800 turisti che stavano raggiungendo il Kailash.
1: Quindi voi stavate andando verso il posto di frontiera con la Cina, quello che abbiamo visto nel video, ma
0: Eravamo alla frontiera,
1: ecco.
0: eravamo a 2 chilometri, stavamo arrivando.
1: Quindi quello che noi abbiamo visto nel video, cioè quella gigantesca onda che ha coperto quel posto di frontiera, uccidendo le persone, voi l'avete vista arrivare, però eravate sul lato della montagna che non è stato colpito
0: Eravamo 2 chilometri sotto da lì. L'onda che hai visto lì è arrivata anche da noi, è passata 20 metri davanti a noi, ha portato via tutto quello che c'era. E noi eravamo negli unici 30 metri disponibili in tutta la valle per salvarci. E questo è un miracolo divino. Non posso dire altro. Sono grato di essere vivo. Mi chiedo come mai io sia vivo rispetto ad altre persone. Ma infatti sono a disposizione per tutti, per documentare, proprio per segno di gratitudine per quello che ho vissuto. Ci vorrà un po' di tempo per metabolizzarlo.
1: quando dici l'unico spazio, la valle dove si poteva salvare, cosa intendi esattamente? Che eravate in che posizione?
0: Non è che eravamo in una posizione specifica, è l'unico posto che è stato salvato dall'impatto e dopo è scesa a valle, nella valle ha portato via tutto, non c'è rimasto più niente per chilometri. C'erano un sacco di lavoratori, c'erano un sacco di pullman, di camion fermi, c'era di tutto, ma non è rimasto niente perché la valle poi era chiusa e le onde erano di 60 metri.
1: Ma tu quando hai visto arrivare quell'onda, adesso so che è una domanda stupida, ma cosa hai pensato?
0: Non si pensa. Da una parte pensi che ti sta prendendo, da un'altra parte, dall'altra ti muovi, cerchi di allontanarti da lì. Sei nel mood di sopravvivenza. Non ci sono parole per spiegare certi momenti.
1: Ma tu hai detto siamo
0: Non
1: scesi dal
0: esistono.
1: pulmino, siete saliti verso la parete o siete rimasti fermi? Cosa avete
0: Sì,
1: fatto?
0: c'era una scalinata e se rimanevamo fermi ci portava via. Abbiamo iniziato a salire sulla montagna, nel versante che non è stato colpito. E poi da lì l'onda è scesa per tutta la valle. Noi abbiamo visto boato e nubi di acqua e detriti ovunque. Non si vedeva molto. Comunque sì, abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro.
1: Tu hai detto che eravate in 8 tutti italiani o eravate un gruppo di...
0: No, un'altra ragazza italiana, poi c'erano due indiani americani, 4 russi nel mio gruppo.
1: E una volta che tu hai visto, diciamo, quest'onda coprire tutta la valle e voi siete rimasti fermi lì sulla parete, cosa è successo dopo?
0: Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire e sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescue di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Ero nell'epicentro, ero proprio nella parte più potente dell'impatto. Siamo rimasti tutto il giorno lì. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che è iniziato a piovere di salire la metà montagna e c'era uno spiazzo dove la mattina sono arrivati gli elicotteri, ci hanno portato via. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata che aveva due stanze. Siamo stati dentro lì. E la mattina alle 6, 6:30 le nostre preghiere sono arrivate, ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì e in mezza giornata eravamo a Kathmandu.
1: Tu hai avuto modo di parlare con qualcuno dei locali dopo delle persone che abitano lì, che abitavano lì?
0: Hanno perso tutto, familiari, casa, lavoro, non danno più nulla. Infatti avevamo ritrovato un po' delle nostre borse e abbiamo condiviso quello che c'era. La notte nel casottino dove eravamo, comunque si è prevalso la vita, le persone ridevano.

0: hanno parlato tutta la notte e non abbiamo nessuno dormito, ma comunque sia c'era la vita che prevaleva sulla morte in quel momento.
1: Senti, adesso quando riesci a tornare in Italia, cosa ti hanno detto?
0: Beh, nei prossimi giorni ci stiamo appoggiando al consolato tedesco, perché a Kathmandu non c'è un consolato italiano, è più vicino a Calcutta, però comunque sia i tempi italiani sono sempre un po' più lunghi del resto. Quindi ci hanno consigliato di andare lì da quello tedesco e sono stati gentilissimi. Domani ci accompagnano per fare il nuovo documento di viaggio. Viene proprio il console, una persona che lavora lì al consolato, all'ambasciata tedesca, viene con noi, è stato gentilissimo. E domani speriamo di avere il foglio per poi poter cambiare il volo. Altrimenti il mio rientro è per il 5, previsto.
1: Ma nessuno della
0: Però vorrei
1: Farnesina
0: tornare prima.
1: ti ha contattato? Nessuno delle autorità
0: Abbiamo
1: italiane?
0: contattati noi. Abbiamo contattato la mia famiglia, l'ha contattato, ma i tempi sono quelli che sono. Poi c'è. Prese anche ieri siamo stati. Abbiamo sempre aggiornato i nostri spostamenti da una base militare all'altra, sapevano dove eravamo arrivati. Se però dopo 4 ore non prendevamo un pullman privato, eravamo sempre lì. Questo.
2: Questa era la testimonianza appunto raccolta da Michele Migone di Stefano Lotumolo, fotografo italiano, testimone diretto, oculare ancora a Kathmandu di quello che l'avete sentito, di quello che è successo nelle scorse ore. Ora, non voglio mettere insieme mele e pere, come si dice, ma una situazione climatica che si manifesta in tutte le sue forme, ovunque. Allora, parliamo di una situazione, per esempio, in Italia, in cui ora per ora vengono segnalate cose di questo tipo. Allora, a Cremona, l'Italia è divisa tra bollini rossi nel centro-sud per caldo estremo in queste ore e poi situazioni di altro tipo. A Cremona nel pomeriggio è stata segnalata una grandinata, una tromba d'aria in realtà su Cremona, anche danneggiato risulta il Duomo, il Palazzo Comunale, è crollata una copertura della Guglia, della Cattedrale, eccetera. Altre allerte che ci sono nel nord, nord-est per temporali importanti e contemporaneamente, dicevo, situazioni molto complicate da bollino rosso quotidiane proprio di queste ore, oltre a 44 gradi in zone interne in Sardegna, in Sicilia. Nelle scorse ore in Sardegna si vedevano dei video che davano l'idea di questo tipo, per esempio di vento fortissimo anche di notte, però di temperature che non scendevano sotto i 38 gradi perché il vento era caldissimo. Per esempio, uno di quei posti era Bosa Marina. Allora, io saluto Francesca Arcai, benvenuta.
3: Buonasera
2: Che
3: Massimo.
2: insomma è un'ex collaboratrice della radio, ha fatto lo stage da noi, è una giornalista, adesso lavora per Sassari Today, vive a Bosa o è di Bosa. Com'è la situazione? Veramente quella situazione un po' quasi fantascientifica che vedevo, di venti fortissimi, caldissimi, notturni, temperature che non scendono?
3: Assolutamente sì, ormai qui sono cambiate anche molto le abitudini. Pensa Massimo che ogni volta che qualcuno mi chiede come sto, mi ritrovo sempre a rispondere allo stesso modo, tutto bene a parte il caldo. E queste giornate sono proprio la sintesi perfetta di questa frase, perché quello che colpisce in queste ore a Bosa Marina non è soltanto il caldo, come hai detto tu, 44 gradi, ma in altri posti, per esempio Muravera, oggi si è superato il record fissato dal 2007, si è arrivati a 47 gradi. Non è appunto soltanto il caldo, ma sono proprio queste ventate di aria caldissima, per dare un'immagine ai nostri ascoltatori quasi soffocante. A cosa si sente veramente questo vento?
2: Con caldo che rimane anche di notte, cioè nel senso che i video che ho visto sono notturni, di vento fortissimo di notte.
3: Sì, di notte si è arrivati a 35 gradi perenni. Ed è una sensazione abbastanza strana, perché da noi che a Bosa e alla costa ovest della Sardegna, per noi il vento anzi è un sollievo, il maestrale è un sollievo dal caldo, mentre adesso sta veramente diventando un problema.
2: Senti, diventa abituale per le persone, appunto, come dicevi tu, Francesca, oltre che dire sto bene a parte il caldo, ma forse anche cominciare a dire io non l'ho mai vista una cosa del genere.
3: Assolutamente sì, questo non si è mai visto qua, soprattutto sulla costa. Bosa e Bosa Marina sono sulla costa, è attraversata da un fiume, quindi queste temperature non si sono mai toccate. Il massimo che c'è stato magari sono i 38 gradi. Ieri c'erano 42 gradi perenni sia di giorno che di notte, si è sceso a 38-35. Adesso se voi guardiamo, sono le 18:56 qui a Bosa. Ci sono circa 30 gradi, io non ho mai visto, per esempio qua a Bosa, io sono di Bosa, non ho mai visto la qualità dell'aria malsana, l'ho vista a Milano quando sono stata a Milano, ma mai in Sardegna.
2: E questo è immagino anche come cambi quotidianamente anche il modo di vivere, nel senso che a quel punto si tratta di mettere in piedi modi di sopravvivere in una situazione del genere.
3: Questa è una delle questioni più importanti, secondo me, che emergono quando arriviamo a temperature di questo tipo, perché il termometro può segnare la stessa temperatura per tutti, io la penso così, ma quella temperatura non viene vissuta allo stesso modo a tutti. Quando diciamo ci sono 44 gradi, rimanete a casa, state al fresco, stiamo dando per scontato che tutti abbiano un posto fresco in cui stare. Io per esempio sono tornata da Sassari perché a Sassari in casa mia non ho un condizionatore, sono tornata a Bosa, a casa dei miei genitori, proprio per questo, perché qua ho il condizionatore e non mi permetteva di lavorare in tranquillità, e c'è una differenza enorme tra chi vive queste giornate in una casa ben isolata, e questo è un privilegio che ho e che hanno tanti miei colleghi, con un condizionatore che puoi tenere acceso quando vuoi, tenendo comunque d'occhio la bolletta, e viverle in un'abitazione che accumula calore per tutto il giorno e magari non ha neppure l'aria condizionata, nemmeno un ventilatore che sposta l'aria.
2: E questa è la situazione. Grazie mille Francesca, e in bocca al lupo, buona continuazione, insomma, buona sopravvivenza lì a Bosa Marina. Grazie ancora Francesca Arcai da Bosa Marina. E allora, in questa situazione tra bollini rossi, temperature oltre i 44 gradi e poi contemporaneamente nel nord-est e in tutto il nord segnalazioni di altrettante allerta, ma opposte, di trombe d'aria che arrivano, eccetera. Allora, saluto Lorenzo Tecleme, benvenuto.
4: Ciao a tutti e a tutti.
2: Giornalista, climatico, nostro redattore del Giusto Clima, la trasmissione ambientale sul palinsesto abituale di Radio Popolare il mercoledì sera, e poi collaboratore di molte testate. Ma che viene da dire, banalmente, nella vita quotidiana cos'altro c'è bisogno per vedere che siamo in una situazione di emergenza non globale, generale, ma quotidiana?
4: Mi ha colpito molto la testimonianza che avete appena trasmesso, perché io vi sto chiamando in questo momento da Sassari, quindi oltre che la trasmissione la continuiamo a fare nella stessa provincia, capisco bene quella sensazione che stiamo provando qua, come in molte altre parti d'Italia in questi giorni, no? Di aria pesante, di pulviscolo in sospensione, di caldo asfissiante. E la tua domanda è assolutamente centrata. Il punto è che le percezioni non bastano da sole a creare coscienza politica. Serve un sistema politico, un sistema mediatico che ci aiutino a collegare a puntini, a dire questo che sto vivendo non è solo una questione mia personale, non è solo un dato meteorologico come altri, ma è anche una questione politica. Fa così caldo perché abbiamo fatto delle scelte politiche in passato e le stiamo facendo oggi. Finché il sistema mediatico e politico non fa questo ragionamento, per la gente, per noi da casa, è più complicato arrivarci da soli, e rimaniamo ognuno rinchiusi nella propria bolla climatica sperando di avere l'aria condizionata e di sopravvivere.
2: Ecco perché in questo caso la propria bolla climatica in alcuni casi diventa da sopravvivenza, cioè o stai chiuso in un posto con l'aria condizionata o rischi.
4: Assolutamente sì, guarda, devo dirti che mai come quest'estate mi è capitato di parlare con persone che mi hanno detto sono preoccupato per me stesso, persone di una certa età, parenti, persone con problemi di salute, oppure sono preoccupato per i miei cari, magari ragazze e ragazzi più giovani che però si trovano a preoccuparsi, sai, dell'anziano genitore che vive in casa senza aria condizionata. Ti racconto qualche aneddoto, ho sentito di molte persone anche a me vicine quest'estate che hanno cercato di installare l'aria condizionata in casa per la prima volta in vita loro, non avevano mai avuto bisogno prima e si sono sentiti dire dagli installatori dei negozi c'è da attendere 2 mesi perché tutta Italia e tutta Europa sta installando l'aria condizionata nello stesso momento. C'è la questione di classe che accennavate un pochino prima. Certo. Se tu fai un mestiere che ti permette di rimanere a casa o comunque in ambienti chiusi per la gran parte del tempo e hai i soldi per permettere l'aria condizionata e anche per permetterti di tenerla accesa buona parte del giorno senza impazzire con le bollette, te la cavi un po' meglio, ma se l'aria condizionata non ce l'hai o non la puoi tenere accesa, o magari ce l'hai, ma sai, lavori nei campi o lavori in un cantiere, beh, allora le tue possibilità di rimanerci secco e di avere dei danni aumentano esponenzialmente. C'è un rapporto inverso fra il reddito e i pericoli che corriamo nelle ondate di caldo.
2: Grazie Lorenzo, grazie, in bocca al lupo anche a te lì a Sassari, Lorenzo Tecleme, grazie ancora, buona giornata, buon pomeriggio.
4: In bocca al lupo anche a voi.
2: Grazie, grazie, giornalista climatico, lo ricordo, è Il Giusto Clima, trasmissione ambientale sulle frequenze di Radio Popolare il mercoledì sera in tutto il suo palinsesto abituale, quindi l'appuntamento per tutti voi che siete all'ascolto è anche lì, è un appuntamento preciso e continuo. Intanto sono le 7, passate da un minuto. Ci stacchiamo 30 secondi e poi rientriamo, ve lo preannuncio, con un'intervista molto interessante. Avremo in diretta, a proposito della morte di Ratko Mladic, avete sentito oggi le autorità serbe lì preannunciano per lui gli onori di Stato per il suo funerale, lui condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità, il boia di Srebrenica, il genocidio di Srebrenica. Ecco, un'intervista molto interessante, avremo una celebre scrittrice spagnola, Clara Ausón, che è autrice di un libro molto interessante che ha a che fare con la vita e il profilo di Mladic. A tra poco.

0: Radio Popolare, sono le 19:03 minuti in diretta con Pop Sera. Vi preannunciavo un'intervista molto interessante, una chiacchierata molto interessante, credo, a proposito del profilo di Ratko Mladic. Ieri la notizia della morte dell'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco all'Aia, detenuto, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra. Il responsabile capo militare del genocidio a Srebrenica, dell'assedio, morto all'interno di un ospedale psichiatrico dove da qualche anno era detenuto. La Serbia aveva chiesto il suo rilascio per motivi umanitari, il rilascio non c'è stato. In queste ore in Serbia, dal momento dell'annuncio della sua morte, sono state segnalate e ripetute anche prese di presenze in piazza che celebravano la figura di Mladic. Le autorità serbe della Serbia di oggi hanno annunciato per lui funerali ufficiali, gli onori di Stato. Stiamo parlando di un criminale condannato. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi in onda una celebre conosciutissima scrittrice spagnola, Clara Uzón. Benvenuta, Clara Uzón. Buonasera.
1: Grazie per... Buonasera Massimo, il piacere è mio.
0: Buonasera. Allora, una celebre scrittrice spagnola, molti dei suoi romanzi hanno a che fare con la storia e con la memoria. Ricordo, nel 2013 Clara Uzón ha pubblicato il romanzo La figlia, in Italia è stato edito da Sellerio, ed è un romanzo che mette insieme una vicenda personale legata a Mladic e una vicenda collettiva. La vicenda personale: la figlia è Ana Mladic, la figlia di Ratko Mladic, una giovane ragazza, piccolo riassunto, poco più che ventenne, adora suo padre, poi Ana Mladic fa un viaggio a Mosca e scopre in quel viaggio di pochi giorni le responsabilità del padre nella guerra di Bosnia, nell'assedio di Sarajevo, nell'assedio a Srebrenica. Torna dopo qualche giorno e per lei cambia tutto. Cambia tutto vuol dire che si suicida, e si suicida con la pistola di ordinanza del padre, la pistola amata del padre. È il 1994 da quando si uccide Ana Mladic e il libro parte da lì. È l'anno prima del genocidio di Srebrenica firmato da suo padre. È anche uno degli episodi di cui molto si è discusso se abbia avuto in qualche modo influenza in quello che poi suo padre ha fatto, eccetera. Allora, Clara Uzón è con noi, capisce bene l'italiano ma risponderà in spagnolo, nella sua lingua, e quindi c'è in studio con me anche Emanuele Valenti. Benvenuto Emanuele, per tradurre, così facciamo in Grazie. Diretta questa chiacchierata. Clara Uzón, partirei dall'attualità e le chiedo: che cosa ha pensato ieri alla notizia della morte di Mladic e alla notizia dei funerali ufficiali, degli onori che il governo serbo gli vuole dare?
1: Bueno, la notizia mi impressionò perché, claro, Mladic, io lo dediqué a investigar sobre Mladic, sobre su hija y sobre la desintegración de Yugoslavia y la guerra de Bosnia, más de 4 años. Emanuele?
0: Sì, sì, siamo qua.
2: Puoi seguire un poco?
1: No, sigo un poco.
2: Sì.
1: Y de alguna manera, Ratko Mladic es mi monstruo particular. Sé más sobre su infancia y juventud que sobre la de mi padre. Me afectó y me alegré, por supuesto, pero al mismo tiempo esta muerte es solamente un acontecimiento natural. Me alegra que muriera en la cárcel, pero Ratko Mladic no perdió la guerra, porque lo que él buscaba, ser reconocido como un salvador de la patria, un héroe serbio, lo ha conseguido. En su país, creo que el 73% de los serbios lo veneran. Así que esto es un poco agridulce.
2: Sì, la notizia, ci racconta Clara Uson, mi ha impressionato dopo il lungo lavoro che ho fatto, la ricerca, prima abbiamo citato appunto il suo fantastico libro, come dire, una storia, un personaggio che conosco molto bene, quindi da un certo punto di vista ovviamente, dice Clara Uson, una notizia positiva, Ratko Mladic non c'è più, oltretutto anche perché è morto in carcere, però allo stesso tempo, dice Clara Uson, ragionando, riflettendo, Ratko Mladic non ha perso la guerra, cioè quello che lui cercava in realtà lo ha raggiunto, infatti prima abbiamo detto, no? Molti lo considerano un eroe nazionale e probabilmente in Serbia è un personaggio venerato da più del 70% della popolazione.
0: Clara Uson, torno alla storia. Il suo libro è un romanzo, però è un romanzo che mette insieme, come molti suoi libri, una vicenda personale, privata e la storia, con molto materiale storico che lei ha raccolto su Mladic. Che scrivendolo, che immagine, che identikit lei si era fatta di Mladic?
1: Lo que más me ha inquietado después de intentar comprender quién era Mladic, por qué actuaba como actuaba, de dónde venía, fue llegar a la conclusión de que los monstruos no nacen, se hacen. Es decir, si Ratko Mladic, el destino, el azar, no lo hubiera puesto donde lo puso, al frente del ejército serbo-bosnio, si no hubiera abrazado el dogma de la gran Serbia y el supremacismo étnico, Mladic habría sido comunista, si el ibris, la impresión de tener un destino de salvador de la patria serbia, no se hubiera apoderado de él, Mladic no habría matado a nadie. Es decir, de alguna manera todos tenemos la semilla del mal dentro y las circunstancias pueden hacerla germinar.
2: Ok. Sì, Clara Uson ci spiega quello che mi ha turbato di più, no? Nel mio lavoro, nel tentativo di comprendere il personaggio, in questo caso Ratko Mladic, è stato un po' questo, cioè quello che io ho concluso, no? Visto che la domanda era proprio sulla storia, e quindi questo legame anche tra la storia da una parte, la storia che mette alcuni personaggi in determinate situazioni, quindi sicuramente Ratko Mladic aveva qualcosa dentro, certo in un altro periodo storico probabilmente la storia sarebbe andata in maniera diversa, quindi lui sì si è trovato alla guida, no, dell'esercito serbo-bosniaco, con questo progetto della grande Bosnia, e quindi poi è successo quello che è successo, insomma, quello che lui da una parte aveva dentro e poi il destino e il periodo storico, tutto insieme hanno poi fatto il personaggio, hanno creato questo profilo.
0: Vi ricordo, siamo in diretta in collegamento con la scrittrice Clara Uson. Nel 2013, appunto, il suo romanzo La figlia parlava di questa vicenda che ha toccato la vita di Mladic e particolarmente la vita della figlia di Mladic, suicida, ed era il 1994, cioè l'anno prima del genocidio a Sarajevo. Il suo libro, Clara Uson, è uscito nel 2013 ed era l'anno dopo l'inizio del processo all'Aia contro Mladic per genocidio. E nel processo all'Aia molte delle testimonianze, delle prove sulle responsabilità di Mladic sono uscite, così come poi nel suo romanzo, nel suo racconto ci sono. Lei ha seguito le vicende del processo all'Aia Mladic o si è o se ne è tenuta lontana?
1: No, sì, claro, l'ho seguito. Non solo lo seguì, sino che fui a La Haya e durante una settimana seguì il giudizio. Era mia opportunità, entre altre cose, di vedere in carne e hueso Ratko Mladic e voglio dire, è una ossessione mia recurrente. È un mostro che ni muerto mi va a abbandonare. Tautimos o sigo?
2: Puede seguir, puede seguir.
1: Gracias. A mí me, lo que me llamó la atención es que a Mladic la cárcel la había sentado muy bien, porque cuando lo arrestaron después de 15 años de huida, estaba en un estado lamentable, sin dientes, parecía un pordiosero, había tenido un derrame cerebral. Yo a veces me pregunto si él de alguna manera no se dejó arrestar para recibir atención médica. Tenía un aspecto estupendo. Le habían cortado el pelo, iba bien vestido. Y era, se comportaba como el hombre arrogante, como el jefe despótico, como el hombre seguro de sí mismo que había sido en el frente de batalla.
0: Traduciamo.
2: Sì. Sì, Clarozon ci racconta: sì, ho seguito il processo, sono stata anche a L'Aia una settimana. Ovviamente avevo questo fortissimo interesse, desiderio e anche necessità, no, di comprendere questo personaggio. Una cosa che colpì molto, mi colpì molto, ci racconta Clara Uson. Allora, Ratko Mladic è stato arrestato. Dopo parecchi anni, dopo 15 anni, dopo tutto quello che era successo, ed era all'inizio in uno stato fisico e psichico anche molto, molto complicato, non stava bene. E a me è sorto anche il dubbio più volte che in realtà lui non si sia fatto arrestare proprio per ricevere le cure, no? E le attenzioni. E la cosa che mi colpì appunto è che durante il processo poi lui alla fine invece aveva questo aspetto perfetto, no? Anche da un punto di vista d'immagine era molto sicuro, cercava di trasmettere e sicuramente dal suo punto di vista, no? Trasmetteva forza, autorevolezza, no? Quindi tutto quello che lui aveva fatto durante la guerra.
0: Clara Uson, torno a oggi, perché lei è una scrittrice.